0: Di Friedrich Wilhelm Rust abbiamo ascoltato la sonata a violino solo con
1: John Bannister. A division upon a ground in fa. Alice Jolien Laferrière, violino. Ensemble, ground floor.

0: Di John Bannister abbiamo ascoltato A Division Upon a Ground in Fa, Alice Julien Laferrière, violino, Ensemble Ground Floor.
1: John Field, tre notturni per pianoforte, in Mi maggiore, Nocturne Characteristique, in La maggiore, in Sol maggiore. Fortepiano Olga Tverskaya.

0: Di John Field avete ascoltato Tre notturni per pianoforte, fortepiano Olga Tverskaya.
1: Antonio Vivaldi, O mie porpore più belle, cantata RV 685, Delphine Galou, contralto, Accademia Bizantina, Ottavio Dantone, cembalo e direzione.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato O mie porpore più belle, cantata RV 685, Delphine Galou, contralto, Accademia Bizantina, Ottavio D'Antone, cembalo e direzione.
1: Jean-Baptiste Dupuy, sonata sesta in sol minore opera 1, largo allegro en rondo, premier tambourin, deuxième tambourin, caprice alla cappella, ensemble d'Anguy, Toby Miller, Ghironda e direzione.

Di Jean-Baptiste Dupuis abbiamo ascoltato Sonata Sesta in Sol minore, Opera 1, Ensemble d'Anguille, Toby Miller, Ghironda e Direzione.

0: sette composizioni per voce, liuto e viola da gamba da The First Book of Airs, primo libro di arie. Tenore Nigel Rogers, Eugène Dombois, liuto, Nicolaus Arnoncourt, viola da gamba.
1: Ludwig van Beethoven, sonata numero 14 in do diesis minore opera 27, numero 2, sonata quasi una fantasia al chiaro di luna. Adagio sostenuto, allegretto e trio, presto agitato. Pianista Friedrich Gulda.

Ludwig van Beethoven, sonata numero 14 in do diesis minore opera 27, numero 2, sonata quasi una fantasia al chiaro di luna. Pianista Friedrich Gulda. Wolfgang Amadeus Mozart, marcia in re maggiore K445 e divertimento numero 17 in re maggiore per due violini, viola, contrabbasso e due corni K334. Marcia allegro. Tema andante con sei variazioni, minuetto, adagio, minuetto, rondò, allegro. Elementi dell'Academy of St. Martin in the Fields, Kenneth Sillito e Malcolm Latcham, violini. Stephen Shingles, viola. Raymond Koster, contrabbasso. Timothy Brown e Nicholas Hill, corni.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Marcia in Re maggiore K445 e Divertimento numero 17 in Re maggiore per due violini, viola, contrabbasso e due corni K334. Elementi dell'Academy of St. Martin in the Fields, Kenneth Sillito e Malcolm Latcham, violini, Stephen Shingles, viola, Raymond Koster, contrabbasso, Timothy Brown e Nicholas Hill, corni. Erwin Schulhoff, concerto per pianoforte e piccola orchestra, molto sostenuto, allegro espressivo, alla marcia maestoso, sostenuto cadenza, molto sostenuto e astrattamente, allegro alla jazz, alla zingaresca, tempo primo, prestissimo. Pianista Michael Richse, orchestra sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gunther Schuller.

Di Ervin Shulov avete ascoltato Concerto per pianoforte e piccola orchestra. Pianista Michael Richsche, Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gunther Schuller.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numero 5 in re minore, La Riforma, opera 107. Andante allegro con fuoco, allegro vivace, andante, andante con moto, allegro vivace, allegro maestoso. Freiburger Barock Orchester, diretta da Pablo Eras Casado,

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sinfonia numero 5 in re minore, La Riforma, opera 107. Freiburger Baroque Orchester, diretta da Pablo Eras Casado.
1: Georg Friedrich Händel. Il pianto di Maria, giunta l'ora fatale, cantata sacra. Anne-Sophie von Otter, soprano. Musica antica Köln. Reinhard Goebel, direttore.

0: Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Il pianto di Maria giunta l'ora fatale, cantata sacra. Anne-Sophie von Otter, soprano. Musica antiqua Köln. Reinhard Goebel, direttore.
1: Piotr Tchaikovsky. Concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in Sol maggiore, opera 44. Allegro brillante e molto vivace. Andante non troppo. Allegro con fuoco. Pianista Barry Douglas. Filarmonia Orchestra diretta da Leonard Zlatkin.

Nessuna formazione sociale può esistere a lungo se le sue forze motrici sono di tipo negativo, ovvero se creano movimento solo attraverso la paura. Una formazione che richiede ai suoi soggetti un dispendio costante e crescente di energia deve anche offrire un orizzonte positivo, una visione della vita buona che generi o liberi l'energia culturale del desiderio. Buongiorno da Alberto Piccinini, sono le 6:01, di nuovo torna in diretta Radio 3. Da Roma questa mattina saluto Federico Vizzaccaro, curatore di questo programma, sue anche le scelte musicali in console. C'è Simone D'Arrigo. Abbiamo aperto con la frase di due sociologi tedeschi, Reckwitz e Rosa, noti nel loro campo, sulle società basate sulla paura e quelle basate sul desiderio, che Giovanni Simi, anche lui è un sociologo, insegna all'Università di Torino, mette in esergo di questo suo volume nuovo, è Il capitalismo bellezza, che esce da Einaudi, nella collana Maverick, diretta da Francesco Guglieri, una collana che mette in contatto la parte più avanzata, anche più radicale, della ricerca accademica con i grandi temi della contemporaneità, il potere, la città, la comunicazione. La citazione da Humphrey Bogart nel titolo è suggestiva, ma un po' ci svia, perché in effetti questo è più un libro sulla bellezza che sul capitalismo, sull'uso politico del concetto di bellezza, precisa Giovanni Semi. E poi dice: dal nostro corpo all'oggetto che stiamo per comprare, dall'appartamento dove trascorrere una breve vacanza fino al ristorante dove trascorreremo la serata, tutto deve essere bello. Da un certo punto di vista è sempre stato così. Il capitalismo moderno, se vogliamo vederlo in questo modo, ha sempre prodotto dei sogni, dei desideri eventualmente da soddisfare. Tuttavia oggi questa produzione è stata superata, continua Simi, da un clamoroso investimento in desideri sempre più individualizzati, perché lo sapete, noi siamo il bersaglio dei nostri algoritmi. Leggo ancora: possiamo parlare di capitalismo estetico, basato cioè sulla continua rincorsa a generare bisogni perennemente insaziabili eppure impellenti. È un processo di accelerazione che riguarda, sappiamo bene anche questo, la vita quotidiana, le vacanze, il turismo. Quest'estate i social erano pieni di gente in fila per andare da qualche parte. Questa esibizione ovviamente produce, non potrebbe che essere così, insoddisfazione, frustrazione anche. Qualcuno, dice Simi, deve pagare il conto alla fine. Produce invidia, uno dei motori dei social, questa osservazione continua degli altri, e anche il motore del populismo, la rabbia verso chi ha di più e il disprezzo verso chi non ha niente. Ma fermiamoci qua, non andiamo troppo in là. La musica di questa mattina, scelta, ripeto, con Federico Vizzaccaro, è musica delle città. Le città come organismi viventi, luoghi di memoria, luoghi di futuro, di occasioni. Per Wolfgang Amadeus Mozart, Praga fu un po' questo. A Vienna le cose andavano così così. A Praga, dopo la rappresentazione delle Nozze di Figaro, Mozart trovò un pubblico entusiasta, pronto a sostenerlo. Per il Teatro degli Stati scrisse il Don Giovanni, la Clemenza di Tito, portò il concerto per clarinetto e orchestra e altre composizioni che lui dirigeva personalmente, come questa sinfonia, la 38 in re maggiore, soprannominata Praga. Appunto, alcuni studiosi sostengono che il retroscena sia un po' più prosaico. La sinfonia sarebbe stata scritta, cioè, prima di un viaggio a Londra, Sinfonia Londra, quindi, ma Mozart a Londra non andò perché suo papà Leopold, i nonni si rifiutarono di tenergli i due figli piccoli, e così la sinfonia fu Praga. Ascoltiamo questa esecuzione del finale presto della Cappella Istropolitana diretta da Barry Wordsworth.

Finale presto della Sinfonia 38 di Wolfgang Amadeus Mozart alle 6:11 minuti. Questa è Radio 3, qui comincia. Buongiorno, 335-56-34296 per comunicare come al solito. Qui con noi il libro che sfogliamo stamattina è Il capitalismo bellezza di Giovanni Semi. Riflette su come l'imperativo della bellezza sia un motore potente sia nei social, la comunicazione che ormai usiamo, e nella politica quotidiana. È un libro di sociologia, è un libro anche critico. Tutto intorno a noi, scrive Semi, si addensano retoriche ed esperienze di guerra, eppure i mercati della bellezza sono in crescita costante: moda, cosmesi, cura del corpo, design. È un concetto di bellezza largo, in realtà, sia personale che sociale. E quando osserviamo la brochure di un casale di greve in Chianti, scrive Simi, alcuni di noi noteranno soprattutto gli elementi al centro della foto principale: il casale, la dépendance, forse il prato tagliato e simmetrico, certamente la piscina, il cui colore azzurro si distingue dai verdi e dai marroni. Giovanni Semi si è occupato, è stato uno dei primi in Italia, quasi una ventina d'anni fa, dei processi cosiddetti di gentrificazione, cioè di mutazione delle grandi città e anche delle campagne. Qui siamo di fronte a una cartolina del cosiddetto Chianti Shire, no? Una Toscana, cartolina appunto. Dobbiamo imparare a scomporre il visibile in due elementi, il visto e il non visto, ciò che viene notato e ciò che non lo è, scrive ancora Simi. Invisibile è tutto ciò che non può essere catturato da una foto: la proprietà, nel senso di chi oggi detiene il casale, e la terra, ma anche ad esempio l'intermediario che sta gestendo la transazione, i vicini e le relazioni reciproche, la dimensione ecologica e così via. Questa relazione tra visibile e invisibile, continuo a leggere, oggi ci arriva moltiplicata nell'uso che si fa sui giornali, in TV, sui social, dei cosiddetti rendering. Ai rendering Simi dedica una buona parte di questo volume. I rendering non sono neppure una foto, sono una foto del futuro. Leggendo una rivista, scrive, ci siamo imbattuti in un articolo che riportava l'esito di una conferenza stampa del sindaco che annunciava l'avvio di una qualche trasformazione futura dello spazio della città. Un nuovo ospizio dove una volta sorgeva una fonderia, una nuova linea della metropolitana, il nuovo museo d'arte contemporanea.

centro di una periferia degradata. Ecco, a corredo del testo vi saranno sicuramente state una o più immagini il cui ruolo è fornire astrazioni di una realtà urbana futura. Appunto, il rendering, termine architettonico di progettazione digitale, ma ormai di uso comune. Fuori dall'ospizio, dalle larghe vetrate, ci sarà un viale alberato con panchine e anziani sorridenti. La metropolitana si aprirà a un viale con giovani in bicicletta e numerosi aquiloni nel cielo, continua a seguire il sarcasmo di Giovanni Semi. Il Museo d'Arte Contemporanea in questo rendering sarà adagiato in un parco con famiglie che fanno un picnic, ma nessuna grigliata, che come si sa è una cosa che a volte disturba. In nessun rendering vedremo spazzature né bidoni sporco o segni del tempo che possono mettere in discussione questa versione igienica o immacolata del futuro. Mi sembra abbastanza chiaro fin qua. La prossima città messa in musica è Madrid. Già in questa composizione per Quintetto d'archi di Luigi Boccherini, che aveva vissuto lì stesso tempo in cui Mozart lavorava a Praga, forse poco prima, il tratto dominante è quello della movida, le strade allegre, piene di gente, anche di notte, siamo nel 1780. Il quintetto ha per titolo, infatti, la musica notturna delle strade di Madrid, e questa è la passacaglia, cioè il passare per strada, nell'esecuzione di Jordi Savall con Le Concert de Nation

La musica notturna nelle strade di Madrid, Luigi Boccherini, 1780. Il rendering, dunque, quelle immagini di città belle, quelle immagini di biblioteche, di case in vendita in quartieri futuribili, di villaggi olimpici, stazioni da costruire, immagini che ci rincorrono come una promessa. Non si saprebbe bene di cosa. Il rendering ha una tradizione lunga in architettura. Spende una pagina, più di una pagina, semi, dicevo prima, su un caso di rendering recente. Lì c'entra anche l'intelligenza artificiale, la sbobba artificiale persino. La comparsa sui media di tutto il mondo dei rendering immaginati per la Striscia di Gaza, ormai rinominata anche ufficialmente Riviera of the Middle East, lo ricorderete forse perché è una di quelle idee che ha fatto scalpore, che ha lasciato veramente tutti di sasso. È utile ricordare come il concetto stesso di Riviera sia saturo di significati culturali e estetici precisi e al tempo stesso ambigui, dice Semi, comparso attorno al 1630 in lingua inglese per indicare la costa ligure ai viaggiatori anglosassoni. Riviera diventa poi per metonimia ogni costa dotata di valore estetico e culturale, carica di nostalgia e desiderio. Utilizzare questo concetto per la Striscia di Gaza dunque un potere performativo notevole, tentare di estetizzare ciò che è bello non può essere un cumulo di rovine. È un esempio estremo, continua Semi, senza dubbio mostra bene come uno degli usi del rendering sia precisamente quello di normalizzare e rendere visibile ciò che ancora non è, non dovrebbe nemmeno essere. Ed ecco che il bello in questo caso somiglia un po' alla pubblicità, quasi un fatto compiuto dell'immagine, per quanto virtuale. Il rendering, continua Simi, questa immagine futura sottrae il progetto al presente del dibattito politico e della, appunto, politica. La nostra scaletta adesso ci porta a Roma, la nostra scaletta musicale, dove siamo già, ed è una Roma bella, senza dubbio, è uno dei suoi parchi, Villa Borghese, ma per chi abita a Roma a volte il bello, il pittoresco della città è un peso non tanto facile da portare e da vivere. Nella scelta di Ottorino Respighi riconosco la mano di Federico Vizzaccaro, che questa mattina è tornato a curare le scelte musicali di questo programma, che ha un debole per lui e mi ci associo volentieri. C'è anche un po' di piacere colpevole nella musica di questo compositore, che viveva in una villa bellissima alle porte di Roma negli anni 30, in un tempo che andava verso il disastro, del quale peraltro non aveva colpa lui più di tanti. Morì tra l'altro nel 1936 per un'infezione al cuore, ancora giovane, aveva soltanto 56 anni, Respighi, Ottorino. Ascoltiamo La Fontana di Valle Giulia all'alba, dalle Fontane di Roma, nell'esecuzione della Philadelphia Orchestra, diretta da Riccardo Muti.

Torino Respighi, la fontana di Valle Giulia all'Alba, che tra l'altro è molto vicina dal luogo da cui vi parliamo, gli studi di Radio 3. Qui comincia in diretta, sono le 6:25, quasi 26 minuti, questa mattina, mercoledì 2 settembre. A proposito di bellezza, in questo volume che stiamo sfogliando è Il capitalismo, bellezza, di Giovanni Simi, edito da Einaudi. Si parla di sociologia, di urbanistica, di estetica digitale. Ci sono alcuni capitoli sugli arredi urbani, c'è un capitolo sulle panchine, per esempio. Qui siamo in pieno dibattito sulla bellezza, sì, ma anche su quello che si chiama il decoro e la sicurezza. Le panchine e le sedie sono l'arredo per eccellenza dello spazio pubblico, scrive Simi. A chi servono e a cosa servono le panchine, si chiede con l'occhio del sociologo. Si tratta di arredi che sostengono tanto forme di socialità conviviale quanto ripiegamenti contemplativi, bighellonaggio, flanerie, usi più o meno antisociali. Di certo, aggiunge, più un oggetto è davvero pubblico, più è possibile che gli usi siano impropri. Quando mi accomodo in intimità con un'altra persona su una lunga panchina, escludo altri potenziali utilizzatori. La panchina ospita estranei, ovvero persone di cui non conosciamo preventivamente stato d'animo e intenzioni. Proprio per questo le panchine sono diventate spesso oggetto di contesa politica, dai sindaci di destra che le hanno eliminate per impedire che migranti le utilizzassero, ad amministrazioni locali di colore opposto che hanno fatto lo stesso per impedirne l'uso a tossicodipendenti e persone senza fissa dimora. Esiste un design ostile, scrive Semi, anche questo è stato studiato dai sociologi, progettazione di oggetti e spazi pubblici che scoraggino determinati usi, per esempio panchine sulle quali non si può dormire. La bellezza o il decoro, come volete, non sono concetti neutri, nascondono un concetto politico di controllo politico dello spazio. Ascoltiamo Charles Ives adesso, compositore americano. Al volgere del secolo scorso scrisse questa Central Park in the Dark, un po' come la fontana di Respighi. L'atmosfera però è stralunata, è misteriosa, dei violini affiorano dei ricordi, emozioni, è un pezzo di ascolto non facile, bisogna fingere e fingersi nell'oscurità, tra i contorni, tra le ombre che sfuggono. Ascoltiamo Charles Central Park in the Dark di Charles Ives nell'esecuzione della Boston Symphony diretta da Seiji Ozawa.

Le ombre, forse i fantasmi, a Central Park, nell'oscurità, Charles Ives. Da quando siamo piccoli sappiamo che esistono dei quartieri per bene e dei quartieri per male e che gli abitanti di questi quartieri sono per bene e per male anche loro. Poi ci sono le no-go zone, Scampia a Napoli, Molenbeek a Bruxelles, il Bronx che li contiene tutti. Le periferie delle città post-industriali da un lato sono rappresentate come luoghi di scarto e di abiezione dove vige un perpetuo stato di natura che richiede forme sempre più pesanti di controllo sociale e penale. Dall'altro le stesse periferie sono allo stesso tempo oggetto di fascinazione per l'industria del pop, la musica, il cinema, le serie TV, forse perché disprezzo e desiderio non sono che due facce della stessa medaglia, quartieri brutti e quartieri belli. Questo era un libro che si occupava della bellezza, ma come si capisce, bello e brutto non sono concetti, sono concetti legati da qualcosa di perverso. Di profondo è Il capitalismo bellezza, questo è il volume di Giovanni Simi, stampato da Einaudi, appena uscito, che abbiamo un po' sfogliato questa mattina. L'ultima città nella canzone che chiude, come sempre, qui comincia, è Venezia. Oggi a Venezia, tra parentesi, comincia la mostra del cinema, ve la racconterà più tardi qui a Radio 3, Hollywood Party, come sempre. Nel 1981 Francesco Guccini, che in questi giorni abbiamo ascoltato e riascoltato, per quanto riguarda me con grande emozione ed affetto, Guccini incide questa canzone, Venezia. Non l'ha scritta lui, è di Giampiero Aloisio, che è un autore, un uomo di teatro. La canzone parla da sola, sembra la scaletta di un telegiornale regionale. Nella città che si è regalata ai turisti c'è un dramma, una ragazza muore di parto in ospedale, forse perché i medici non hanno capito bene, la sua famiglia ha un negozio in città, di quelli che vendono Venezia ai turisti. Il bambino sopravvive, lei si chiamava Stefania, ed è tutto qua. Sono le 6:38 minuti, grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie a Federico Vizzaccaro, in consolla Stefano D'Arrigo, dopo di noi il GR3, la rassegna stampa di Radio 3 Mondo. A domani con Qui comincia, buona giornata.

0: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
1: RAI Radio 3.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
10: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
11: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
10: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Rai Play Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Pietro Plastina e Valentina Antonelli. Apriamo con il conflitto russo-ucraino. La Germania ha accusato la Russia che per il drone carico di esplosivo rinvenuto all'aeroporto di Lipsa all'inizio di agosto e le attribuisce la responsabilità dell'azione. Uniti contro gli attacchi ibridi, afferma la premier Giorgia Meloni, esprimendo solidarietà. Rimane alta la tensione tra Mosca e l'Europa.
4: Hanno puntato apertamente il dito contro la Russia in una conferenza stampa congiunta i ministri tedeschi degli esteri Wadeful e degli interni Dobrindt per Berlino dietro l'attentato con droni ed esplosivo al cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. C'è la mano di Mosca. Non riteniamo di essere in guerra con la Russia, ma siamo ogni giorno nel binino della loro guerra ibrida. Così il ministro dell'interno Dobrindt. Manovre per destabilizzare l'Europa, secondo il ministro degli esteri Wadeful, che ha annunciato le contromisure, l'ambasciatore russo sarà richiamato, sarà chiuso a fine settembre il consolato generale di Mosca a Bonn, così come la Casa Russa a Berlino, istituzione culturale che si ritiene sia coinvolta in operazioni di intelligence russe. La Germania ci incolpa per ragioni di politica interna e potrebbe aver falsificato le prove, la replica di Putin. E intanto la presidente della Commissione Europea ha sentito al telefono il cancelliere tedesco Merz, l'Europa risponderà agli attacchi ibridi, ha assicurato Ursula von der Leyen, mentre la NATO ha avvisato Mosca, i tentativi di intimidazione falliranno. Claudia Stamerra, GR3.
5: E dal vertice dei ministri degli esteri in corso a Wicklow in Irlanda, sul tema Russia è intervenuto il titolare della Farnesina Tajani. Ascoltiamo.
6: Noi non siamo in guerra con la Russia, non bisogna neanche pensare possa esserci un attacco militare. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi, ma non credo che la Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa.
3: Torna a infiammarsi il conflitto tra Stati Uniti e Iran, attacchi incrociati nelle ultime ore con 11 morti e decine di feriti tra i civili iraniani. Il comando centrale delle forze armate statunitensi ha affermato di aver colpito basi di difesa aerea, sistemi radar, di infrastrutture e postazioni per la posa di mine. Teheran contrattacca colpendo basi militari in Giordania, Iraq e Bahrain.
5: Il G20 delle finanze negli Stati Uniti si spacca, salta il comunicato congiunto, il segretario al tesoro americano Bessent accusa solo la Cina contraria, i ministri di tutti i paesi, a eccezione di Pechino, hanno espresso preoccupazione per le continue interruzioni del commercio di energia, chiedendo una navigazione libera, sicura e prevedibile nello stretto di Hormuz. Secondo alcune fonti, Pechino non voleva finire sul banco degli imputati per il maxi surplus commerciale da 1.200 miliardi di dollari.
3: E adesso la cronaca. A Torino, un 42enne di origini bengalesi viene scarcerato dopo aver molestato una tredicenne. L'episodio è stato ripreso dalle telecamere di un mini market. Nordio invia gli ispettori.
7: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più. Sono le parole del commesso accusato di violenza nei confronti di una ragazzina di 13 anni che avrebbe palpeggiato. Scarcerato dopo due notti di detenzione, ora per l'uomo di origini bengalesi rimane solo l'obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non servono altre misure cautelari perché l'uomo è incensurato e si è mostrato subito pentito e collaborativo, mostrando le telecamere di sicurezza del mini market. Secondo le prime ricostruzioni, le molestie sarebbero avvenute venerdì scorso nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Qui la tredicenne sarebbe entrata nel mini market verso l'una per comprare la merenda. A quel punto il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Ma non solo. Dall'analisi delle telecamere sembra che pochi minuti prima del fatto lo stesso commesso avrebbe tentato di molestare un'altra donna all'interno del negozio. Sul caso, il ministro della giustizia Nordio ha annunciato degli ispettori al tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda. Torino, Stefano Ciardi,
8: GR3.
5: Sull'accaduto è la premier Giorgia Meloni a dare voce all'amarezza con un lungo post su Facebook. Parliamo giustamente molto di sicurezza, si chiede giustamente conto al governo di quello che non va, però qui la domanda va fatta fino in fondo. Le leggi le abbiamo scritte e sono più severe che mai. Le forze dell'ordine hanno fatto il loro dovere in poche ore, benissimo. La procura ha chiesto la misura più dura, tutta la catena ha funzionato e poi arriva un provvedimento che la spezza in 48 ore e noi non possiamo fare niente.
3: Omicidio e suicidio nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di tre fratelli avrebbe ucciso gli altri due per poi togliersi la vita con la stessa pistola. Da tempo, secondo quanto appurato dai carabinieri, erano emersi dissidi nella gestione dell'attività.
5: Balzo dell'inflazione in Italia. A causa del caro energia, ad agosto i prezzi al consumo sono aumentati su base annua del 3,3%, il dato più alto da quasi tre anni secondo quanto reso noto dall'Istat. Confermate le stime di crescita del PIL. Nel secondo trimestre più 1% sull'anno, cala la disoccupazione a luglio al 5,8%, per i giovani però è salita al 18,9%.
3: La scomparsa all'età di 83 anni di Enzo Bianchi, fondatore della comunità Bose in provincia di Biella, creata nel 1965. I funerali saranno celebrati giovedì alle 16.30 nel suo paese natale, Castelboglione. Ascoltiamo il ricordo di Daniele Menozzi, professore di storia del cristianesimo, che lo ha conosciuto negli anni 70.
0: Uno dei suoi apporti fondamentali è stato quello di mostrare come in una società che si avviava verso la secolarizzazione, Enzo Bianchi ha rappresentato un punto di riferimento importante, perché ha mostrato come si potesse vivere pienamente all'interno della modernità.
5: Al via oggi la mostra del cinema di Venezia, in attesa dell'arrivo di George Clooney, che ritirerà il Leone d'Oro alla carriera. Il Lido ha già accolto i due conduttori della serata, Greta Scarano e Nicolas Maupas. Ad aprire la kermesse il film Inc. di Danny Boyle.
3: Adesso noi ci fermiamo qui, ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: quando tu...
1: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Da lunedì alle 20.35, Rai 3.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6.52 minuti 25 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Milano-Brescia, dove per un veicolo fermo si sono formate code tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Sulla 8 Milano-Varese, rallentamenti per traffico intenso tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord in direzione di Milano. Sulla 7, code per traffico intenso tra Milano e la tangenziale Ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sulla tangenziale Nord di Milano troviamo code a tratti per traffico intenso tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale Est. Ci spostiamo sulla A10, la Genova Ventimiglia. C'è stato un incidente che ha visto 4 auto coinvolte tra Arenzano e la 26 in direzione di Genova. Incidente segnalato anche sulla A12, la Genova-Rosignano, tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. In questo incidente è rimasto coinvolto un camion. In autosole code per lavori tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna e si sta procedendo a ripristino stradale a seguito di un incidente, sempre in autosole, tra Valdarno e Cisareggello in direzione di Firenze. Sulla 30 Caserta-Salerno segnalati veicoli lenti tra Nola e Mercato San Severino in direzione di Salerno. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 27 la Mestre Belluno tra Fadalto e Belluno e sulla 14 Adriatica tra Cattolica e Poggio Imperiale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
2: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Giulia De Luca, siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Oggi è mercoledì 2 settembre, sono le 6:54 minuti e 45 secondi e cominciamo dai nostri titoli, proprio dal Tehran Times, quotidiano iraniano. Poi torneremo agli approfondimenti al fuoco e all'escalation che sta avvenendo sempre più grave tra Stati Uniti e Iran. Come titola il Tehran Times? Ha una grande foto al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e il titolo è: la SCO condanna l'aggressione statunitense israeliana, l'assassino dell'ayatollah Khamenei e le sanzioni contro l'Iran. Questa è l'apertura. Sotto, come taglio centrale, ci sono le parole di Khalibaf, ovvero: l'Iran risponderà militarmente se gli Stati Uniti intensificheranno il blocco. E poi anche un titolo dedicato all'Europa. L'Europa vorrebbe mantenere la pressione sull'Iran nonostante l'aumentare delle critiche per il suo allineamento con Washington. Questa è la copertina, la prima pagina del Tehran Times. Ci spostiamo sul Financial Times, quotidiano britannico, che si concentra sulla Russia. Nella sua apertura: la Russia sta aiutando segretamente l'Iran a sviluppare missili da crociera supersonici avanzati. Poi Tage Spiegel, anche con il volto rivolto verso le elezioni in Sassonia del prossimo 6 settembre. Sopra, in apertura, sulla pagina del Tage Spiegel, una foto in bianco e nero con degli alunni in un'epoca storica ormai lontana di 80 anni, però il titolo va in contraddizione: lezione di storia del futuro. Ecco cosa rischia di succedere nelle scuole della Sassonia in caso di vittoria elettorale dell'AfD. E poi, altro titolo del Tage Spiegel sulla sua prima pagina: gli attacchi della Russia sul territorio tedesco. Berlino non deve limitarsi a lanciare minacce, ma deve garantire una protezione adeguata. Andiamo sul quotidiano israeliano Haaretz. In apertura: Hamas officials arrest may be valuable but goal remains elusive. Ovvero, a cosa si riferisce? Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che le forze speciali israeliane hanno catturato il capo dei servizi di sicurezza interna di Hamas nel corso di un'operazione di terra a Gaza. Ora, questo arresto, scrive Haaretz, ha sicuramente un valore, ma l'obiettivo rimane ancora non chiaro. E poi, in ultimo, il Korea Times: il governo punta in grande sull'intelligenza artificiale e sui chip nel suo bilancio del 2027 per competere nella corsa tecnologica globale. E a questo punto passiamo agli approfondimenti con l'aiuto e regia di Antonio Santaniello, la console di Simone D'Arrigo. Ricordiamo anche che la cura del programma è di Anna Maria Giordano. Dicevamo, quindi, in apertura: gli Stati Uniti bombardano l'Iran e Teheran reagisce contro i vicini del Golfo e contro la Giordania. Questa è l'apertura di Al Jazeera, che fa una ricostruzione degli ultimi avvenimenti. Quindi, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid in Iran dopo gli attacchi contro il traffico marittimo nello stretto di Hormuz, colpendo per la prima volta anche due petroliere iraniane. Secondo Al Jazeera, i raid rientrano in un piano di azioni limitate per impedire a Teheran di ricostruire radar e capacità missilistiche e ridurre il rischio di attacchi a petroliere e forze USA. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche afferma di aver lanciato un attacco balistico pesante contro la base aerea del principe Hassan e la base dei Marines statunitensi in Giordania. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha affermato che le forze armate iraniane hanno in serbo lezioni indimenticabili per Washington. Il Kuwait afferma che le sue difese aeree stanno rispondendo attivamente agli attacchi dei droni. E poi anche la parte del comando centrale degli Stati Uniti, che ha dichiarato che le sue forze hanno completato una serie di attacchi contro obiettivi iraniani il 1 settembre. Ancora, la mezzaluna rossa iraniana, riporta Al Jazeera, ha riferito che l'attacco a Sirik ha colpito un'abitazione durante una festa di matrimonio, uccidendo almeno 4 persone, tra cui un bambino, e ferendone altre 50. Ora, sempre su Al Jazeera, troviamo poi un'analisi breve, molto chiara, come taglio: la rappresaglia dell'Iran dimostra la disponibilità a un'escalation bellica.
Scrive Al Jazeera, l'Iran ha sferrato un contrattacco contro le basi statunitensi nonostante l'esplicita minaccia di Trump, poiché Teheran è giunta alla conclusione che Washington non prenda sul serio la diplomazia. Questo è quanto afferma Mohammad Islami, che è un ricercatore intervistato da Al Jazeera, è un ricercatore in studi sul Medio Oriente e sul Nord Africa presso l'Università di Teheran. Trump aveva avvertito che se l'Iran avesse reagito agli ultimi attacchi statunitensi sarebbe stato colpito di nuovo. L'Iran ha quindi attaccato le postazioni statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Gli iraniani, continua Islami in dichiarazione ad Al Jazeera, ritengono che gli americani non credano in alcun tipo di soluzione diplomatica. E poi riguardo all'attacco che ha colpito un matrimonio a Kuhestak, Islami ha dichiarato che le forze statunitensi stanno commettendo crimini di guerra in Iran, come hanno fatto in Iraq e Afghanistan, ed è ora di fermarle e punirle. Questo per quanto riguarda Iran, Stati Uniti e Al Jazeera. Se ci spostiamo sulla stampa israeliana, andiamo sul Times of Israel, oltre ad Haaretz che abbiamo letto in apertura, qui abbiamo un focus di Times of Israel sul fatto che dei coloni avrebbero incendiato veicoli palestinesi nell'ultimo attacco in Cisgiordania e Times of Israel sottolinea che nessun arresto è stato effettuato ancora. Secondo quanto riportato dai media palestinesi, alcuni coloni hanno incendiato due veicoli durante la notte nel villaggio palestinese di Beita. Le riprese delle telecamere di sicurezza, continua il quotidiano israeliano, mostrano sospetti mascherati e vestiti di nero che incendiano due veicoli prima di darsi alla fuga. Non si hanno notizie di arresti, eventi rari nei casi di violenza da parte dei coloni, sottolinea Times of Israel, nonostante si verificano quotidianamente in tutta la Cisgiordania. Prima di lasciare anche il Times of Israel, leggiamo una ricostruzione delle dichiarazioni del premier Netanyahu degli ultimi tre anni, in realtà relative agli attacchi del 7 ottobre. In Israele a breve si voterà a fine ottobre, quindi il paese è in piena campagna elettorale. Netanyahu sostiene che i funzionari della difesa abbiano intenzionalmente omesso di svegliarlo nelle ore precedenti l'attacco del 7 ottobre. Continua il Times of Israel, il primo ministro sostiene che i capi della sicurezza, mal consigliati, abbiano scelto di non avvertirlo perché sapevano che avrebbe ordinato la mobilitazione e gli attacchi contro chiunque si avvicinasse al confine e temevano che ciò avrebbe scatenato un attacco di Hamas. Ora, Times of Israel afferma che queste dichiarazioni rese da Netanyahu sia sulla sua pagina Instagram, sia durante un podcast, sia durante un'intervista a Canale 12, che è un canale molto rilevante della televisione israeliana, segnano un cambiamento rispetto alla precedente affermazione di Netanyahu, secondo cui gli eventi si sarebbero svolti diversamente se fosse stato svegliato prima dell'inizio dell'attacco. Ora invece il premier ha affermato che i funzionari della difesa lo hanno tenuto intenzionalmente all'oscuro. Ha sostenuto che sapevano che se l'avessero svegliato avrebbe mobilitato l'aeronautica e l'intero esercito israeliano, assicurandosi che chiunque si fosse avvicinato alla recinzione dal lato di Gaza sarebbe stato ucciso immediatamente. I vertici della sicurezza credevano che ciò avrebbe provocato un vero e proprio attacco di Hamas o uno scontro a fuoco. Questo è quanto ha affermato Netanyahu, scrive il Times of Israel, senza fornire prove. Va e appunto continua poi in questo lungo pezzo di ricostruzione e di attenta verifica di tutte le sue dichiarazioni e conclude dopo questo excursus: per tre anni Netanyahu si è opposto all'istituzione di una commissione d'inchiesta statale sui fallimenti che hanno portato all'invasione e al massacro da parte di Hamas. Lasciamo il Medio Oriente, ci spostiamo tra Germania e Russia, perché lo abbiamo sentito anche al GR3 in apertura, Berlino ha attribuito senza mezzi termini la responsabilità dell'incursione di droni carichi di esplosivo avvenuta il mese scorso al Cremlino e ha annunciato una serie di misure diplomatiche di ritorsione. L'incidente e la risposta della Germania, siamo su Deutsche Welle, servizio pubblico tedesco, segnano un nuovo capitolo nel difficile rapporto tra Europa e Russia, con i leader dell'Unione Europea schierati a sostegno di Berlino. Il tentato attacco di agosto ha coinvolto tre droni, ricorda Deutsche Welle, che trasportavano materiale esplosivo avvistati presso o nei pressi dell'aeroporto di Lipsia-Halle nella Germania orientale, tra cui un drone rinvenuto vicino a un aereo Antonov ucraino utilizzato per il trasporto di munizioni. Quindi gli inquirenti, che ritengono che questo drone carico di esplosivo, prosegue Deutsche Welle, abbia deliberatamente preso di mira un aereo cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia-Halle, e appunto il governo tedesco ne attribuisce la
responsabilità alla Russia, ritiene la Russia responsabile. E quindi poi Deutsche Welle prosegue chiedendosi qual è la posizione della Germania in merito a questo, cita la dichiarazione del ministro degli esteri Johann Wadephul. I mezzi utilizzati, come la configurazione del drone, i componenti, gli esplosivi e i sistemi di detonazione, ci sono noti da altre operazioni ibride condotte dalla Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. Questo dice il ministro degli esteri. Ora, se lasciamo per un attimo la Deutsche Welle e ci spostiamo sul paese proprio nella prospettiva europea di questi attacchi, il paese oggi dedica proprio l'editoriale a questo caso e lo titola così: guerra ibrida contro Europa, quindi una guerra ibrida contro l'Europa. La Germania accusa la Russia di un tentativo di attentato con droni che segna una nuova dimensione negli attacchi sul territorio dell'Unione Europea. Non siamo in guerra ma nemmeno in pace, comincia così il paese, avverte da mesi Friedrich Merz. Potrebbe sembrare un'affermazione esagerata o allarmistica, non lo è. Martedì il governo tedesco ha accusato Mosca di essere dietro l'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto, confermando così la valutazione del cancelliere che si applica sia alla Germania che al resto d'Europa. Campagne di disinformazione, intimidazione e sabotaggi sul suolo europeo sono iniziati anni fa e non sono una novità, ma dall'invasione russa dell'Ucraina di 4 anni fa si sono intensificati costantemente negli ultimi mesi, hanno assunto una nuova dimensione. Non si tratta di scenari ipotetici senza impatto reale né di un conflitto remoto e astratto. Quando una potenza nucleare come la Russia tenta un attacco nel cuore della Germania, scrive il Paese, come denuncia Berlino, non si può più parlare di semplice interferenza, ma piuttosto di atti di guerra ibrida. E prosegue il Paese concludendo: non si tratta di un episodio isolato, incidenti simili sono stati segnalati in altri paesi come Romania e Polonia solo nel mese di agosto. Anche la Spagna ha indicato la Russia come responsabile dei disordini online seguiti all'arrivo di oltre 70.000 migranti dal Marocco nella città autonoma di Ceuta alla fine di luglio. La scorsa settimana il viaggio a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe ha scatenato ogni sorta di speculazione, inclusa la possibilità che abbia messo in guardia Vladimir Putin dalla tentazione di attaccare un membro della NATO. Nessuno lo ha confermato, ma gli stati baltici temono da tempo che la Russia metta alla prova la disponibilità degli alleati a invocare gli obblighi di difesa reciproca con qualche operazione destabilizzante o la conquista di una città di confine. Tuttavia, l'aggressione molto reale denunciata dalla Germania non lo è e costringe gli europei a proteggersi da chi li minaccia e a scoraggiare ulteriori interferenze e attacchi. Così è il paese. Vediamo cosa dice la stampa russa e la reazione della Russia la troviamo in apertura su Izvestia, quotidiano vicino al Cremlino. Zakharova ha sottolineato che la Germania sta aspettando un pretesto per chiedere sanzioni contro la Russia. Le richieste di sanzioni da parte della Germania contro la Russia, scrive Izvestia, erano premeditate. Serviva un pretesto, scrive Izvestia, scusate, riportando appunto le dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Dichiarazioni, adesso arriva un virgolettato, hanno pianificato tutte queste azioni in anticipo, aspettavano un pretesto, avevano bisogno di un pretesto e il tempismo di quel pretesto è stato perfetto. Questo ha affermato Zakharova. La diplomatica ha poi osservato, e qui si ricollega al contesto delle elezioni tedesche, quindi che i candidati che rifiutano la retorica russofoba e presentano una narrazione alternativa a quella dominante stanno guadagnando popolarità. Qui velatamente Zakharova si riferisce all'AfD. Pertanto le autorità del paese dovevano mettere a tacere queste voci alternative e dimostrare all'opinione pubblica tedesca che le forze filogovernative, per così dire, basavano la loro russofobia su alcuni fatti. Il problema, prosegue poi Zakharova, riportato da Izvestia, è che nessuno ha fornito dati concreti, tutto sembra procedere secondo il classico scenario altamente probabile, ma ormai a chi importa? Se da Izvestia ci spostiamo su Kommersant, Kommersant riporta oggi tutta una serie di dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin, dalle dichiarazioni sulla visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe
ai progressi sull'andamento dell'operazione militare speciale, così scrive Kommersant. Quindi le minacce di Zelensky alle compagnie aeree rappresentano un tentativo di instaurare il terrorismo di Stato. Questa è la prima dichiarazione, è il titolo di Kommersant ed è un virgolettato del presidente russo Putin. Putin si esprime sul congelamento dei negoziati con l'Ucraina, la visita del capo della CIA e una nuova mobilitazione. Questo sempre a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che abbiamo citato poco fa. Putin ha riconosciuto che i negoziati con l'Ucraina sono di fatto congelati, ha definito le recenti dichiarazioni di Volodymyr Zelensky un'applicazione del terrorismo e si esprime sul congelamento dei negoziati con l'Ucraina, la visita del capo della CIA e una nuova mobilitazione. Questo sempre a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che abbiamo citato poco fa. Putin ha riconosciuto che i negoziati con l'Ucraina sono di fatto congelati, ha definito le recenti dichiarazioni di Volodymyr Zelensky un'applicazione del terrorismo e ha chiarito il decreto sulle misure di protezione delle infrastrutture critiche, nonché ha commentato le

0: anche Putin riguardo all'incontro col direttore della CIA. I contatti tra le agenzie di intelligence sono sempre esistiti, anche durante la Guerra Fredda. Sosteniamo che qualsiasi negoziato debba essere significativo. Se qualcuno desidera contribuire ai negoziati, attualmente di fatto congelati, non siamo contrari ad ampliare il numero dei partecipanti. Siamo favorevoli a negoziati ricchi di contenuti concreti. E poi, ancora, ci sono persone fidate tra di noi, quelle di Trump, si impegnano per dare concretezza al nostro lavoro. Il presidente si fida di loro. Senza questo, nessun negoziato sarebbe possibile. Sia Kushner che Witkoff sono ospiti graditi. Queste sono le parole del presidente Vladimir Putin, riportate da Kommersant. In merito poi alla dichiarazione di Zelensky, continua il quotidiano, riporta numerose dichiarazioni, sulla chiusura di fatto dello spazio aereo russo all'aviazione civile, Putin ha affermato: non ho sentito tali dichiarazioni, ma se fossero state pronunciate ad alta voce si tratterebbe di una richiesta di intervento per terrorismo di Stato. Lasciamo anche Kommersant, ci spostiamo sul Wall Street Journal, che pubblica oggi una lunga inchiesta sulle Maldive, definita l'isola paradisiaca che funge da centro segreto per eludere le sanzioni russe. Le Maldive sono diventate un canale di transito per centinaia di milioni di dollari di merci occidentali dirette a Mosca. Le spiagge di sabbia bianca, le acque turchesi e i resort di lusso appartati di questo arcipelago del Sud Asia attraggono ogni anno milioni di turisti, comincia il Wall Street Journal. Ma dietro questo scenario da cartolina è emerso silenziosamente un nuovo business, una rete di aziende che aiutano la Russia a eludere sanzioni. Dal Wall Street Journal torniamo sulla stampa tedesca, Tage Spiegel, che invece fa un approfondimento proprio su quelli che definisce i pionieri segreti dell'AfD, sempre in vista del voto in Sassonia di domenica prossima. Il firewall sta trascinando la Germania nell'abisso. Ci sono lobbisti esterni all'AfD che celano le proprie simpatie, ma la cui agenda contribuisce a rendere il partito socialmente accettabile. E questa è proprio un'inchiesta del Tage Spiegel, e afferma come anche negli ambienti nel mondo dell'economia, della scienza e della politica tedeschi prima esisteva ancora un consenso sul mantenere le distanze dall'AfD, che in parte veniva classificata come partito di estrema destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione. Ma da allora qualcosa è cambiato e ci sono figure di spicco provenienti dal centro della società che non evitano più il contatto con il partito, ma lo cercano, rendendo così populisti di destra socialmente accettabili. Lasciamo la Germania, altre elezioni che avverranno a ottobre sono quelle in Brasile, e riprendiamo dal Guardian. Perché la lunga analisi sugli echi della guerra fredda, gli Stati Uniti sono accusati di interferenza in un'altra elezione brasiliana, è scritta da Tom Phillips. Tom Phillips è il figlio del giornalista Phillips del Guardian, ucciso all'interno della Amazzonia. Le affermazioni secondo cui Trump e Rubio starebbero cercando di influenzare il risultato presentano analogie con l'intervento della CIA di 64 anni fa. E l'ultima notizia arriva invece dall'Honduras, perché la corte honduregna ha archiviato il caso contro l'ex presidente Hernández dopo la grazia concessa da Trump. Ricordiamo che Hernández era in galera negli Stati Uniti, condannato per narcotraffico, era stato anche accusato di riciclaggio di denaro e frode nell'ambito di un sistema di corruzione governativa, ed è stato a questo punto, dopo la grazia, anche il suo caso in Honduras è stato archiviato. Questa era l'ultima notizia di Radio Tremondo, che è la rassegna della stampa estera di Radio 3 e che tra poco sarà disponibile sia su RaiPlay Sound che sulle altre piattaforme. Adesso il microfono passa ai colleghi di Prima Pagina. Buon ascolto e buona giornata da Giulia De Luca.
1: I grandi libri ad alta voce.
2: Alzai la testa, rividi le due stanze in alto, la scaletta, la piccola cucina.
1: Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese.
2: Ai tempi della vecchia salire quella scala era un rischio. La vecchia era sempre di mezzo, chiamava lei Gisella, le diceva di non uscire sulla strada.
1: Tra donne sole di Cesare Pavese ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open.
4: Buongiorno, in realtà da Matteo Mazzuzzi, caporedattore del Foglio. Buongiorno a chi ci ascolta su Rai Radio 3 e chi ci ascolta in podcast, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Andiamo subito allora con la lettura dei titoli, che sono molti e molto diversificati sui quotidiani di oggi. Iniziamo dal Corriere della Sera. Alta tensione tra Mosca e Berlino, chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles. Solidarietà della Premier a Merz, caso Fyodorov, attacco a Crosetto. La Germania, i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino aiutano i terroristi, reagiremo. E proprio su questo si sofferma anche l'editoriale di prima pagina di Goffredo Buccini, un brutto risveglio che andremo poi ad approfondire nella seconda parte. Di spalla sul Corriere della Sera, il GIP lo scarcera dopo gli abusi su una tredicenne, l'ira di Meloni. Torino si muove Nordio, vediamo che è una notizia che occupa molto spazio sui giornali di orientamento conservatore e quindi di centrodestra. A centropagina, scontro tra i partiti sull'ipotesi di ballottaggio, Lega la sfida a Salvini. A proposito di legge elettorale in gestazione, c'è un'intervista di Virginia Piccolillo al presidente del Senato La Russa: non capisco le levate di scudi della sinistra. Repubblica, la guerra di Putin all'Europa. La Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Allarme per l'escalation di attacchi ibridi, Mosca, illazioni per motivi elettorali. L'Unione Europea annuncia una risposta. Meloni, che aggredisce un alleato, minaccia anche noi. Un'intervista. Il ministro degli esteri estone dice vuole che molliamo Kiev, Putin ovviamente. Poi c'è un reportage di Tonia Mastrobuoni, sempre dalla Sassonia-Anhalt, dove sappiamo si voterà nei prossimi giorni e dove l'FD è data al 40% circa secondo i sondaggi più affidabili. Ancora Milano, calabresi pronto a candidarsi, voglio percorrere una strada nuova, candidarsi alle elezioni comunali del prossimo anno come sindaco ovviamente. Un commento di Stefano Menichini a proposito della legge elettorale che si sta discutendo, un ballottaggio che mette paura. E sempre in prima pagina su Repubblica, balzo in avanti dell'inflazione, prezzi massimi dal 2023. A guidare i rincari sono soprattutto i beni energetici e l'effetto contagio comincia a farsi sentire per altri prodotti. Taglio basso, la morte di Enzo Bianchi, il monaco laico, ha fatto della vita vera un dogma. Repubblica, oltre a Maurizio Crosetti che ne parla all'interno, affida una sorta di obituary, come si dice in inglese, cioè di necrologio, a Massimo Recalcati. La Stampa, violenza sessuale, ispettori a Torino, il titolo principale. Le reazioni al caso svelato dalla Stampa, nelle carte il racconto dell'orrore. Bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore. La vittima è stato scioccante. L'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il Partito Democratico, interrogazione in Parlamento. C'è un commento che andremo a riprendere più tardi di Maria Corbi, ma si deve capire che non basta chiedere scusa. L'editoriale di apertura è del vice direttore della Stampa Alessandro De Angelis, la pagella della longevità, del governo Meloni, si intende i pochi risultati della Premier, ma la leadership resta salda, scrive De Angelis. Preparatevi a questo venerdì della Taranta con Giorgia Meloni che dal palco di Bari menerà la danza sul record di durata del suo governo. Da quel giorno il più longevo della Repubblica. Non ci vuole una Cassandra, sarà l'apertura di fatto della lunga campagna elettorale per le politiche. La celebrazione è messaggio. Ho garantito la stabilità, datemi altri 5 anni per completare l'opera. Scrive Alessandro De Angelis. Il giornale: arriva la guerra in Europa, la Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia. Ci sono le prove, l'Unione Europea risponderemo. Meloni uniti contro le intimidazioni e il Cremlino minaccia tutti. Centropagina, Milano Calabresi corre da sindaco, le contraddizioni e il gelo con Elly Schlein. Molestie alla minore, bengalese liberato, bufera sul jeep di Torino. E poi c'è un richiamo a un articolo di Fausto Biloslavo, Orrore Ceuta, uno stupro ogni giorno. Scrive Biloslavo, quasi una violenza sessuale al giorno, è un virgolettato. È l'allarme lanciato dalla procuratrice capo di Ceuta, Silvia Rojas. Dall'inizio dell'invasione, un mese fa, sono stati denunciati 23 casi di stupri e abusi contro migranti. 13 vittime sono minori tra i 10 e i 17 anni. Avvenire, provocazioni russe, Berlino accusa il Cremlino per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia. Pure l'Italia nel mirino di Mosca per la nomina di Fyodorov alla difesa. Intanto nuovi raid sull'Ucraina. Poi l'appello del Papa, è uno dei pochi quotidiani che riporta questa notizia a proposito dell'emergenza climatica, per ritornare alla cura del creato non è troppo tardi, dice il pontefice. E poi i drammi di Roma, una bomba chiamata solitudine, ne abbiamo parlato ieri in abbondanza e ne riparleremo oggi, la solitudine dell'estate è una bomba che deflagra in sordina, nessuno a Roma l'ha colta tra le mura di Luca, Valentina e della piccola Bianca, la famiglia che... I genitori, insomma, c'è stato un caso di omicidio-suicidio nella testa del ragazzo che ha ucciso la mamma a botte, vedremo poi perché. Centropagina, lo sguardo oltre di Enzo Bianchi, l'editoriale di Luigino Bruni, la fine di un'illusione di pace, gli interessi non bastano più. È un tema molto ricorrente sui giornali di oggi, appunto quello dopo le provocazioni russe e la denuncia della Germania per i droni esplosivi a Lipsia. Fine vita, scrive Avvenire, sulla via del Veneto la carta delle cure palliative. Oggi la regione Veneto si aggiungerà a Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna approvando la legge che organizza il suicidio assistito come servizio a cura della sanità territoriale. Prima regione guidata dal centrodestra a farlo. Decisiva la divisione nella maggioranza con il presidente leghista Alberto Stefani che ha promesso di presentare una legge anche sulle cure palliative. Il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana lo dà per certo che ci sarà l'approvazione, d'altronde già 2 anni fa non passò per un voto, peraltro, di un consigliera della minoranza di centrosinistra. Stavolta pare che i numeri ci siano, comunque vedremo in giornata. Il Messaggero, Europa-Russia, alta tensione, la Germania chiude il consolato a Bonn e la casa russa von der Leyen, risponderemo. Mosca attacca anche l'Italia, Fyodorov nomina ridicola Crosetto, una scelta per l'interesse nazionale. E anche qui sul quotidiano romano, violenta una tredicenne scarcerato dopo 2 giorni. Torino, la Premier, così è difficile la sicurezza. E poi c'è un richiamo ai drammi del disagio e si potrebbe dire anche della disperazione. Roma, la famiglia suicida, avevano finito i soldi per curare la bimba. I deliri dell'adolescente matricida, non volevo dormire con lei. L'editoriale del Messaggero è a firma di Marco Fortis, resiste la crescita dell'Italia, i numeri veri, recita l'occhiello. Di cosa si tratta? L'Istat ha confermato ieri che il PIL dell'Italia, in base ai dati destagionalizzati e corretti per il calendario, è cresciuto congiunturalmente dello 0,2% nel secondo trimestre del 2026 rispetto al trimestre precedente e che la variazione tendenziale annuale sul secondo trimestre del 2025 è dell'1%. Dunque, non vi è stato nessun cambiamento sostanziale rispetto alla stima preliminare dello scorso luglio, compreso il dato della crescita già acquisita per il 2026 dopo 2 trimestri, che rimane pari a più 0,8%. Scrive Fortis: nonostante non pochi osservatori e commentatori in Italia continuino a sostenere che il nostro paese non cresce, sulla base evidentemente di proprie sensazioni soggettive non documentate, i numeri indicano che nel secondo semestre di quest'anno l'aumento tendenziale del PIL italiano, più 1%, è il terzo nel G7. Il Foglio. Sorpresa, l'Istat dice che PIL e lavoro vanno meglio del previsto, occupazione massimi, lavori a termine in calo e crescita trainata dai consumi. Il prossimo shock da gestire, scrive Luciano Capone, occupati al 62,3%. Centropagina, il pezzo del direttore Claudio Cerasa, le vergogne del pacifista collettivo, critica l'Unione Europea che si difende, ma si appisola di fronte alle bombe in Ucraina, se ne infischia se Putin aumenta le spese militari sconfinando Lipsia e non si indigna se Hamas rifiuta di disarmarsi. I finti amici della pace, un catalogo. E a proposito della storia di Torino che abbiamo visto e continueremo a vedere, occupa molto spazio sui giornali di oggi. Wok giudiziario, scrive di spalla Hermes Antonucci, il violentatore di Torino è straniero, ma i giornali si autocensurano, Nordio invia gli ispettori. È un extra comunitario senza fissa dimora, l'uomo che venerdì a Torino ha commesso 2 violenze sessuali nel giro di 40 minuti. Dopo 2 notti dall'arresto, l'uomo è stato rimesso in libertà dal GIP perché si è dimostrato collaborativo e ha mostrato resipiscenza. Motivazioni incredibili che hanno spinto il ministro della giustizia Nordio a disporre l'invio degli ispettori in tribunale per effettuare verifiche. La vicenda, scrive Antonucci, è stata raccontata ieri sulla Stampa, il quotidiano di Torino, ma in modo monco. Mancava infatti qualsiasi riferimento alla nazionalità dell'uomo. Tanto che ai lettori sembrava scontato che fosse italiano. Non è così. E anche oggi l'articolo che dà conto della Stampa della vicenda non riporta la nazionalità del responsabile, ammesso che abbia appunto un valore poi ai fini della determinazione del fatto e delle conseguenze. Il manifesto Gangs of Gaza. Israele trova un altro modo per controllare la striscia, una rete di milizie palestinesi stipendiate armate per fare il lavoro sporco. Ieri per proteggere i mercenari Tel Aviv ha fatto una strage, vuole provocare scontri interni e lasciare i suoi soldati nelle retrovie. Centropagina, Meloni imbrigliata nel ballottaggio. Il Dubbio. Salvini ora è sotto assedio, i nordisti vogliono la Lega, nasce il comitato per riconquistare il Carroccio e convocare il congresso, l'ombra dei governatori. Di spalla, Mosca responsabile dell'attacco a Lipsia, l'Unione Europea pronta a rispondere. Il Fatto Quotidiano, c'è una foto a centropagina con Fyodorov, Zelensky e Giorgia Meloni, il titolo è "Con Fyodorov Crosetto irrita Zelensky e Mosca". Ampline, dice l'occhiello, il consulente ucraino mette d'accordo i due nemici. Tutti contro tutti, incredulità da Kiev, ironie da Zakharova, Merz accusa Putin e l'ucraino minaccia. I voli civili in Russia, cieli non più sicuri. In alto, report, la RAI nel marasma pensa a un quadrumvirato. Questo era il Fatto Quotidiano. Il Domani, guerra ibrida, l'accusa di Berlino, c'è Mosca dietro i droni a Lipsia. Gli editoriali, il principale sul clima, il clima è il principale indiziato di quanto accaduto in Nepal, scrive Ferdinando Cotugno, lo riprenderemo. Le forzature della destra, la legge serve a eleggere e non a governare, scrive nel secondo editoriale in prima pagina sul Domani Gianfranco Pasquino. Libero, Italia paradiso degli stupratori. Profugo violenta 13enne viene liberato in 2 giorni perché per il giudice era dispiaciuto. La rabbia della Meloni. Chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì? L'editoriale di Sallusti è sul tema. I magistrati e la tela di Penelope. Centropagina, sequestro di bambini. Piccoli del bosco in libertà vigilata dormiranno a casa solo nel weekend. La verità, i giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende. Ira del premier, così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. E c'è di spalla Carlo Tarallo che scrive a proposito del record di longevità del governo, un bilancio in chiaroscuro, governo fermato sulle riforme dal referendum e da Mattarella, è la sintesi della verità. E l'Osservatore Romano, clima, concentriamoci sull'oggi e facciamolo insieme. Bene, e adesso dopo i titoli della Stampa italiana, che saranno disponibili tra pochi istanti su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
3: Prima pagina, gli approfondimenti.
4: Eccoci qua, allora, prendiamo la storia subito di cronaca che ha infiammato sia i giornali che abbiamo visto di area destra, ma che fa discutere anche quelli di orientamento diverso e che a ridosso di un anno elettorale, come stiamo dicendo in questi giorni, certamente rischia di infiammare coscienze e palcoscenici per chi cercherà poi voti. Allora, violenta tredicenne, il GIP lo scarcera, l'ira di Meloni, Nordio invia ispettori, è il titolo di Repubblica in questo articolo di Concita Sannino. Leggo. Un extracomunitario che si macchia di due violenze in pochi minuti, mettendo le mani su una tredicenne e su un'altra donna, cliente occasionale del mini market in cui lavorava il violentatore a Torino. L'arresto che avviene subito. Il 42enne bengalese confessa, aiuta a recuperare le immagini dei video che lo incastrano. Si dice pentito dopo 48 ore di cella. È un giudice che, visti gli atti e ricostruita l'intera vicenda, non convalida il fermo e sostituisce al carcere l'obbligo della firma in commissariato, anche contro la richiesta della procura. Così la politica insorge, ma il governo in particolare picchia. Il ministro Nordio invia gli ispettori in tribunale. Il vicepremier Salvini rilancia la castrazione chimica, che schifo, roba da matti. E la premier confeziona un lungo post indignato. Nel mirino non solo Ocikur Rahaman, il reo confesso, ma l'ennesima toga. Virgolette, difficile andare avanti con sentenze così. Chi lo spiega alla famiglia? Si medesima la premier. Chi lo spiega a quel quartiere che stanotte sa che quell'uomo è di nuovo lì? Fine citazione. Tutto avviene venerdì scorso tra gli scaffali delle bibite a ora di pranzo in un ridotto market della periferia nord. In pochi attimi si passa dalla molestia delle parole al contatto fisico che il codice, ormai da anni, riconosce come violenza sessuale. L'uomo prima riesce a ottenere due abbracci dalla vittima, visibilmente sotto il suo giogo. Poi, ricostruisce il giudice, rimandando le immagini della videosorveglianza, si può vedere infatti Rahman palpare il seno della giovane, che subito dopo si allontana velocemente dal locale. L'adolescente, classe 2012, si fermerà poi in preda a nausea, disgusto, malore. Chiede aiuto ad un amico che la fa rialzare, poi chiama sua madre, che sporge immediata denuncia. Il racconto della minore è riscontrato dalle telecamere, che subito svelano un'altra violenza. Pochi minuti prima, un'altra cliente sui 40 anni veniva ripetutamente palpata ai glutei dall'indagato. È lo stesso giudice a temere che Rahman possa rifarlo. Rileva che c'è un concreto pericolo di reiterazione di quei reati, per la difficoltà dell'indagato a contenere i suoi impulsi. Queste sono citazioni, ripeto. Eppure il GIP pone 4 punti a fondamento della decisione con cui cancella il carcere. È incensurato, ha collaborato, l'indagato si è attivato per recuperare le credenziali utili a visionare le telecamere, c'è l'effetto deterrente legato al trauma della prima detenzione, in ultimo la resipiscenza mostrata nell'interrogatorio. E quanto Rahman ha detto: ho sbagliato, è la prima volta che mi succede, sono molto dispiaciuto, non succederà mai più. Un'ordinanza controversa, su cui anche il PD annuncia un'interrogazione parlamentare. Un fatto molto grave, la pericolosità sociale di un soggetto recidivo, nulla a che vedere con il pentimento, scrivono i parlamentari Valente, Sensi, D'Elia, Ferrari, Forattini e Ghio. Ma è il centrodestra a scatenarsi. La premier Meloni usa i social, come sempre, per dirsi impotente di fronte al giudice che blocca l'ingranaggio. Le leggi le abbiamo scritte, più severe, le forze dell'ordine hanno fatto il loro dovere, la procura ha chiesto una misura più dura, la catena ha funzionato, poi arriva il provvedimento che la spezza in 48 ore e non possiamo fare niente se non inviare gli ispettori del ministero, che è quello che fa subito il guardasigilli. La decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e indipendenza della magistratura. Non posso interferire, precisa Nordio, ma per l'allarme sociale ecco avviata l'ispezione, scrive Concita Sannino su Repubblica. E c'è un commento sulla stampa di Maria Corbi. Commentare la vicenda in cui un molestatore di minorenni viene rilasciato dopo solo 48 ore, con l'unica misura cautelare della firma quotidiana in commissariato, non è semplice. Quanto lo è invece indignarsi per la violenza subita dalla tredicenne, che è stata palpeggiata in un mini market da un commesso, il quale poche ore prima aveva fatto la stessa cosa su una donna adulta. Sul web titoli come «Violenta tredicenne in un mini market a Torino e il GIP lo assolve» o «Stupra tredicenne ed è libero». Quindi prima ancora di discutere se il GIP abbia fatto bene o male a non convalidare la misura cautelare in carcere, occorrerebbe usare le parole corrette. Attenzione! non per difendere l'ignobile persona che ha approfittato di una ragazzina, ma per salvaguardare la ragazzina stessa, che non vorrà essere prigioniera di quel termine feroce, stupro, sul web dove, possibile, vero, verosimile, si mescolano e si imprimono per sempre. Detto questo, scrive Maria Corbi sulla Stampa, palpeggiare e abbracciare una donna senza il suo consenso, in questo caso poi si tratta di una bambina, è violenza sessuale, senza se e senza ma. Anche un bacio sulla guancia di un minorenne, come ci ricorda la Cassazione, può esserlo, quando si possa ritenere che sia stato subito dal minore come gesto invasivo e fastidioso e pertanto idoneo a turbarne l'integrità psicofisica e il corretto sviluppo della sessualità. Non bastano quindi certo le scuse dell'aggressore fatte davanti alla giudice, non solo perché appaiono come lacrime di coccodrillo, ma perché leggendo come sono andati i fatti la cosa è chiara che quel tizio riteneva possibile, anzi normale, molestare prima una donna adulta e poi una ragazzina. Lo stupore e lo shock per il trauma dell'arresto, come certificato dal GIP, dimostrano proprio questo. E a me, scrive Corbi, sembra un aggravante. L'enfasi nazionalista sui social sfoga l'indignazione sullo straniero, l'uomo bengalese, e sulle culture diverse, un modo per nascondersi dietro una spiegazione comoda, ma assolutamente falsa. E basta scorrere le denunce per questo genere di reati per accorgersi come non sia una questione di cultura etnica, quanto di cultura patriarcale senza confini. Ma questa è un'altra storia, o forse no. Perché se non si cambia atteggiamento, se non si condivide la necessità di un cambio culturale che tolga la donna dal ruolo, spesso subliminale, ma più spesso palese, di oggetto sessuale, non si va da nessuna parte. E a proposito poi di questioni sociali, di drammi del disagio o della disperazione, il Messaggero a pagina 10 dedica un'intera pagina alla famiglia sterminata a Roma. Finiti i soldi per curare la bimba e spunta l'ombra di un santone, scrive Paolo Chiriatti. E in quella terapia che ritenevano miracolosa avevano riversato tutte le speranze e le risorse economiche, avevano attraversato l'oceano 3 volte per portare la piccola Bianca in una clinica di Monterrey in Messico e ogni viaggio era costato loro 100.000 euro. Luca Basciano e Valentina Panbianco avevano portato a termine l'ultimo ciclo di terapia per la piccola tra novembre e gennaio, ma i soldi erano finiti e le condizioni di Bianca stavano precipitando. C'è anche questo elemento nella decisione della coppia di porre fine all'esistenza di tutta la famiglia a colpi di pistola, tumulandosi nella villetta alla periferia di Roma che nelle ultime settimane era diventata una prigione. A ripercorrere il loro calvario è Feliciana Manna, madre di una ragazza affetta da una malattia rara. Con Valentina e Luca eravamo diventati amici, ci siamo conosciuti in Messico. Si tratta di una terapia non riconosciuta in Italia. Circa 70.000 euro per ogni ciclo di un mese, soggiorno escluso. Per mia figlia organizzo raccolte fondi. Luca e Valentina volevano contare sulle loro forze. Si erano fatti aiutare da qualche parente, ma lei mi aveva detto che avevano dato fondo a tutti i risparmi, racconta Feliciana. Che aggiunge, Bianca era nata con una paralisi cerebrale. Non parlava, bisognava assisterla nel farla deglutire, non poteva camminare. Luca era molto forte, non ho mai colto segni di cedimento. Si piegava per aiutare la piccola a muovere qualche passo, la chiamava carciofa, perché aveva questi capelli biondi che le andavano dappertutto. Valentina spesso scoppiava a piangere. Ma l'amore per la figlia non era mai mancato. Una vicina ricorda che l'ospedale, dove era nata Bianca, aveva proposto ai genitori di tenerla nella struttura. Loro però si erano rifiutati, decisi a crescerla. In queste ore intanto si va definendo il quadro investigativo dei carabinieri della compagnia di Montesacro. Le lettere che Luca e Valentina hanno lasciato ai parenti sono state scritte da entrambi. Non ce la facciamo più, non abbiamo più soldi per curare Bianca. Sempre sul Messaggero, Camilla Mozzetti firma l'altro dramma romano, il 16enne che ha ucciso la madre di botte, nessun pentimento ma soltanto deliri, e dice: quella sera non volevo dormire con lei. C'è un'analisi, un commento di Roberta D'Angelo a queste vicende su Avvenire, la bomba chiamata solitudine che esplode sempre d'estate. Esplodono le chat delle famiglie di disabili, esplodono quelle delle associazioni delle famiglie più organizzate che fanno rete per non disperdersi nell'oceano del nulla. E c'è una frase ripetuta e respinta più e più volte, con più o meno veemenza. La famiglia era seguita dai servizi sociali, dai parenti. Questa volta la famiglia è quella di Luca e Valentina, papà e mamma della piccola Bianca, 5 anni e un'esistenza da disabile grave davanti a sé, seguita dal sistema, con le risorse date, vero. E no. La solitudine dell'estate è una bomba che deflagra in sordina. Nessuno l'ha voluta riconoscere neppure nella testa caricata orologeria del ragazzo di 16 anni che, dimesso dal reparto di psichiatria, ha ucciso la madre di botte. Lei, mamma vedova e sola, non aveva neppure una rete, teneva tutto con le sue mani. Poca distanza, poco clamore, tanta disperazione soffocata nelle pareti di casa. Nelle stesse chat ci si scambiano i momenti di disperazione analoghi, i pensieri di morte reciproci, il vuoto che attrae più delle foto gioiose che intasano i social di chi vive davvero il tempo di vacanza. Chi non ha pensato di fare lo stesso? Chi non ha mai visto almeno una volta nella morte l'unica via di uscita? Solo chi è sceso agli inferi sa di cosa parla. Le chat che ogni anno festeggiano la fine dell'estate, come sempre nel cammino inverso delle famiglie con disabili, stavolta sono state spiazzate dal dramma di chi non ha fatto in tempo ad aprire un nuovo capitolo. Di un mondo di persone normali che soffocano, almeno nei mesi in cui il mare e il sole promettono vita, i drammi che sono qui a funestare il tempo presente. Siamo immersi in un mare di guai. Fenomeni apocalittici di cui sfuggono i bandoli, guerre, siccità, movimenti migratori incontrollabili, povertà crescenti, intelligenze disumane ingovernabili. Le tragedie così si ripetono nel disinteresse generale o nell'interesse superficiale, come i suicidi nelle carceri. Sono tragedie annunciate, cicliche, che suscitano rabbia, ma alla fine l'impotenza ad avere la meglio e a fare da lenzuolo a trama spesso in grado di coprire quello che la vista schifa. Solitudine, sì, perché resta solo chi è privato di speranza. Chi non ha diritto a un sogno, chi non ha futuro, non su questa terra. E questo era appunto il commento di Roberta D'Angelo su Avvenire. Cambiamo pagina e passiamo appunto alle questioni di esteri, come dicevamo nella lettura dei titoli. Un brutto risveglio è il titolo dell'editoriale di Goffredo Buccini sul Corriere della Sera a proposito dell'alta tensione tra la Russia e la Germania. Quanto è largo il perimetro delle provocazioni russe di quest'ultimo periodo e fino a che punto la storia può essere compresa da chi la sta vivendo? Un analista del New York Times, scrive Buccini sul Corriere, ha sostenuto di recente che la Seconda Guerra Mondiale non fu semplicemente l'esito dell'aggressione nazista alla Polonia nel 1939. Fu piuttosto la ricaduta di una serie di crisi regionali che si erano accumulate e avevano avuto principio con l'invasione giapponese della Manciuria nel 1931. Eravamo già nel baratro e non l'avevamo capito. La tesi di Bret Stephens non è isolata né inedita, è anzi una delle interpretazioni più consolidate tra gli storici con una visione meno eurocentrica. Ciò che la rende assai interessante per noi è l'idea della somma di crisi regionali, qualcosa che ci suona purtroppo familiare contemplando i conflitti aperti oggi in Europa orientale e Medio Oriente e quelli possibili, Taiwan, Kaliningrad, nel quadro di disordine globale esasperato dall'erratica presidenza di Donald Trump. Ma ancor più dovrebbe preoccuparci per un'altra similitudine. L'aggressività di Tokyo non fu punita. La Società delle Nazioni, l'ONU di allora, la condannò, ma non impose misure contromisure efficaci. Perciò ebbe tanto peso. Fu il primo collasso del sistema di sicurezza mondiale nato dopo il Trattato di Versailles. Saltato il tappo, Mussolini in Etiopia e Hitler in Austria e poi in Cecoslovacchia avrebbero replicato. Non ci ricorda qualcosa? Putin l'ha fatta franca annettendosi illegalmente la Crimea nel 2014. Ne ha tratto l'incoraggiamento per proseguire sulla medesima via e nel 2022 ha aggredito l'Ucraina su larga scala, spacciando la guerra per una operazione militare speciale. Grazie all'eroismo degli ucraini è inchiodato alle trincee da oltre 4 anni e mezzo. Ma se la passa liscia di nuovo e prende il Donbass intero, chi fermerà i suoi ulteriori tentativi di espansione in nome del Rasky Mir o quelli di Xi Jinping nel Mar Cinese meridionale o la follia del nordcoreano Kim Jong-un che Trump quasi vezzeggia? Ogni tempo ha la sua pena, ma la suggestione delle similitudini è per molti irresistibile. La buona notizia, scrive Buccini sul Corriere, nel confronto col passato, è appunto la resistenza dell'Ucraina. L'Europa continentale del 39-40 crollò in un baleno davanti ai nazisti. Il suo rovescio è che tutti si aspettano ormai da Putin qualcosa di più grave e definitivo. «Mi impiccheranno», avrebbe detto il dittatore ai suoi, «in caso di sconfitta o di non vittoria in Donbass». E tuttavia la sua gente è stanca. Secondo il centro Levada, il 57% dei russi descrive la situazione come tesa, un eufemismo dietro cui si cela il crollo dell'economia e il calo di fiducia nel leader. Tra ottobre e novembre negli Stati Uniti e in Israele ci saranno 2 consultazioni elettorali, da cui potrebbe uscire un profilo più razionale e moderato del nostro Occidente. La storia può essere specchio, ma anche freno. e possiamo cambiarne l'esito. Sul pacifismo ne scrive abbondantemente il direttore del Foglio Claudio Cerasa: le vergogne del pacifista collettivo. Sarà il caldo, sarà l'afa, sarà l'estate, sarà la distrazione dettata dal clima vacanziero o post-vacanziero. Eppure la questione esiste, con tutti gli alibi del mondo, e la questione riguarda una grande rimozione messa in scena in questi mesi dal cosiddetto partito del no al riarmo, sempre attento a condannare l'Occidente che si attrezza per difendersi, e sempre attento a non condannare invece gli esportatori del terrore che nell'indifferenza dei pacifisti continuano ad armarsi e riarmarsi fino ai denti. Il risultato è lì di fronte a noi. Quando l'Europa, la NATO, i paesi occidentali cercano di spendere qualche soldo in più per rafforzare le proprie difese, il pacifista collettivo va in piazza, si agita, manifesta, twitta, contesta, demonizza. Quando gli esportatori del terrore spendono molti soldi per armarsi, per rafforzare la propria rete terroristica, il pacifista collettivo non riesce ad alzarsi dall'amaca e continua a schiacciare un pisolino. Nessun tweet indignato. Se la Russia, come ha denunciato ieri il governo tedesco, tenta di colpire con un drone esplosivo un cargo ucraino in territorio NATO, come è successo qualche settimana fa all'aeroporto di Lipsia. Nessuna forma di empatia se la Russia bombarda Odessa. Se il riarmo è dell'Europa, il riarmo è criminale. Se il riarmo è dei nemici dell'Occidente, il riarmo non fa notizia. Ieri lo Spiegel, settimanale tedesco, ha aggiunto altri elementi utili per ragionare sulla simmetria che esiste sul tema del riarmo. Una simmetria che spinge il pacifista collettivo a incatenarsi se l'Europa si difende e che lo spinge a fischiettare se la Russia si riarma. Il pacifista collettivo, scrive Cerasa, che sogna il disarmo dell'Occidente e fischietta di fronte al riarmo dei nemici dell'Occidente, non commette un errore, non fa una gaffe, non compie uno scivolone. Conferma solo una piccola verità rispetto al suo ruolo storico. Essere un favoloso cavallo di Troia di tutti coloro che sognano di avere un'Europa più debole, un Occidente più fragile, un asse del terrore in grado di muoversi senza avere troppi argini di fronte a sé. Ragionare sul perimetro della difesa dell'Occidente è legittimo. Chiudere gli occhi sull'escalation degli esportatori del terrore è criminale. Se c'è un wokismo che serve, un risveglio che serve, forse è proprio qui, per provare a capire perché c'è un riarmo che fa notizia e c'è un riarmo che non fa notizia. Svegliarsi, grazie. A proposito di Russia e Ucraina, vorrei leggere qualche stralcio della lunga intervista ad Artem Chapai, che prendo da pagina 12 del Manifesto, realizzata da Guido Caldiron. Chi è Artem Chapai? È uno scrittore, autore di La gente normale non va in giro armata, edito da Altre Cose. Allora, La gente normale che non va in giro armata, di Artem Chapai, non è un libro come tutti gli altri, intanto perché racconta come un diario intimo cosa accade quando la guerra, in questo caso l'invasione russa, arrivata a Kiev all'alba di più di 4 anni or sono, irrompe nella vita di qualcuno, in questo caso la famiglia dell'autore. L'altro elemento che fa di questo testo un documento unico è che Chapai, un intellettuale di estrema sinistra, un convinto pacifista e che condivide con la moglie Oksana, una brillante sociologa, una visione femminista, spiega pagina dopo pagina perché, non malgrado, ma proprio in virtù delle sue idee, abbia scelto di arruolarsi per difendere la libertà del suo paese. Dice: sono stato il traduttore ucraino del Mahatma Gandhi e continuo a ritenere che i suoi metodi siano migliori per una lotta normale a lungo termine. Tuttavia, furono altri metodi a sconfiggere i nazisti. Dopo la fine dell'Unione Sovietica, le traiettorie di Ucraina e Russia hanno iniziato a divergere radicalmente dal 2001. A Kiev le massicce proteste anti-autoritarie hanno avuto successo una dopo l'altra, mentre quelle in Russia venivano sistematicamente represse. La maggior parte degli esponenti della sinistra in Ucraina partecipa alla resistenza. Tra di noi a volte scherziamo dicendo che almeno uno non potrà mai affermare che solo la destra abbia difeso il paese. Tra l'altro, la posizione di alcuni esponenti della sinistra occidentale che implicitamente appoggiano l'aggressore o negano sostegno alla resistenza ucraina indebolisce proprio la posizione della sinistra ucraina e indirettamente favorisce la destra. Agli oppositori russi a Putin dedica poche righe, scrive, chiede l'intervistatore sul Manifesto. Eppure non pensa che quanti combattano dall'interno il fascismo russo siano i primi alleati di chi si batte per un'Ucraina libera? Risponde Chapai: nel libro non faccio che un accenno al tema a causa dello scarso ruolo che svolgono nell'effettiva opposizione alla guerra. Inoltre gli ucraini nutrono forti sospetti sul fatto che gran parte di questa opposizione sia ancora di stampo imperialista. L'esempio più noto è quello del defunto Navalny. Quando Putin occupò la Crimea, lui dichiarò che non sarebbe stata restituita all'Ucraina, affermando: «La Crimea non è un panino che ci si passa da una mano all'altra». Da quel momento, panino divenne il soprannome di Navalny in Ucraina. Naturalmente esistono anche individui eccezionali che non si comportano così. Penso a coloro che sono finiti in carcere per le proprie convinzioni. E, chiede l'intervistatore, nelle sinistre europee l'appoggio alla resistenza ucraina è spesso considerato un tema difficile, divisivo, contraddittorio. Cosa direbbe a quanti hanno idee molto simili alle sue su tanti temi, ma faticano a sentire come propria questa battaglia? Risposta: gli direi di andare oltre gli schemi precostituiti e soprattutto oltre la politica identitaria. Credo che ci sia chi identifica ancora implicitamente ed erroneamente la Russia come una sorta di erede dell'Unione Sovietica che si oppone alle destre. In realtà è oggi uno dei paesi più spietatamente capitalisti e politicamente conservatori. È proprio per questo, tra l'altro, che anche l'estrema destra europea sostiene il regime di Putin. Mi chiedo come si senta chi, di sinistra, finisce per trovarsi dalla stessa parte. La trovate a pagina 12, l'intervista del Manifesto. Sempre sul Manifesto, Bibi manda in guerra i collaborazionisti, parliamo quindi di Gaza, Palestina, Israele, una rete al servizio israeliano, Michele Giorgio, Manifesto, pagina 7. Un'arma letale nelle mani delle autorità israeliane da usare contro i palestinesi. Quanto accaduto ieri lo dimostra ampiamente. Miliziani collaborazionisti che operano nelle aree controllate di Israele nella striscia hanno compiuto una complessa operazione armata a Katiba, nella parte occidentale di Gaza, densamente popolata da famiglie sfollate, con il fine di catturare Muin al-Arbid, un alto ufficiale dell'intelligence di Hamas. Sono stati protetti da aerei israeliani che hanno sganciato 12 missili sulla zona, uccidendo almeno 4 persone, tra cui 2 bambini e una donna, e ferendone molte altre. Al di là dell'esito dell'incursione, l'accaduto lascia intravedere un futuro in cui Israele insisterà sull'impiego di miliziani e sui ordini, evitando di inviare i propri soldati in aree densamente popolate di Gaza, controllate dalla sicurezza di Hamas. È una situazione in cui, dal punto di vista israeliano, i palestinesi si ammazzeranno tra di loro e l'occupante starà a guardare. Tel Aviv sta costruendo una rete di milizie collaborazioniste palestinesi, alle quali fornisce armi, addestramento, denaro e protezione. Nel giugno 2025 Benjamin Netanyahu ammise che Israele aveva fornito armi a gruppi palestinesi locali. Proprio nei giorni scorsi un'inchiesta del quotidiano Haaretz ha sottolineato come si sia creata una sinergia concreta tra mercenari ed esercito israeliano, pronto a rendere disponibili anche droni e artiglieria. Sono almeno 5 le formazioni armate che operano nelle aree di Gaza, lungo la linea gialla che delimita il territorio occupato da Israele. Un'altra notizia di esteri, velocemente, la prendo da Repubblica. Stiamo seguendo i reportage di Tonia Mastrobuoni in Sassonia-Anhalt. In Sassonia l'AfD punta a far dimenticare il nazismo. Basta con arte e memoria. Se gli estremisti domenica vinceranno le regionali, a rischio le visite nei luoghi di sterminio, il Bauhaus e i libri di scuola. Il motto è più Bismarck e meno Hitler. Il Bauhaus di Dessau ha firmato un appello in cui si mette in guardia della politica culturale patriottica annunciata dall'AfD, che vuole essere solo l'espressione di una comunità etnicamente omogenea, che mostra inquietanti tratti völkisch nazionalisti, che punta a distruggere l'arte come spazio aperto pluralistico e ammette solo l'identità tedesca. Un inquietante déjà vu. Tonia Mastrobuoni, pagina 6 di Repubblica. E poi, a proposito di tendenze nazionaliste, sulla Stampa, pagina 13, Edoardo Venditti dà conto dello scontro sul raduno neonazi in Trentino. Ci sarà anche il referente di Vannacci. Ci sono polemiche, il raduno è stato poi autorizzato, ma la prefettura dice che la vigilanza sarà altissima. E da Pietra Murata si dice: non commettiamo l'errore di considerare il raduno una manifestazione goliardica e strampalata. Nonostante gli slogan ridicoli e richiami a miti posticci, si tratta di una sfida ai valori costituzionali e antifascisti, hanno aggiunto i sindaci interessati. Chiediamo ai trentini di manifestare pacificamente il proprio dissenso giovedì 3 settembre alle 17 a Pietra Murata. La nostra sarà una protesta mite ma ferma. E anche il presidente della provincia autonoma di Trento, che è in quota Lega, Maurizio Fugatti, ha preso le distanze dal raduno. Sono attesi appunto 400 estremisti di destra da tutta Europa. A proposito di Europa, sempre sulla Stampa, pagina 12, si dà conto del fallimento quasi di Schengen, o meglio della sua sparizione pezzo a pezzo. Marco Bresolin, che è il corrispondente dalla capitale belga, scrive che la notifica del prolungamento di 15 giorni dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna è arrivata negli uffici della Commissione europea, che ora la valuterà. Ma a oggi sono ben 10 gli stati membri dell'area di libera circolazione che hanno reintrodotto i controlli alle frontiere interne, chi per le minacce terroristiche, chi che per prevenire flussi migratori. La Commissione europea, che ha l'obbligo di difendere i trattati UE, a giugno aveva provato a farsi sentire, aveva adottato 9 pareri formali per chiedere agli stati la graduale eliminazione dei controlli, invitandoli a sostituire con misure alternative. Ma nessuno, fatta eccezione per la Slovenia, ha ascoltato l'appello dell'esecutivo europeo. La battaglia comunque sembra già persa in partenza, scrive Bresolin sulla Stampa. La Germania ha già notificato a Bruxelles un'ulteriore proroga semestrale dei suoi controlli per estenderli oltre l'attuale scadenza, che era stata fissata il 16 settembre. E riguarderanno tutte le frontiere terrestri con gli altri stati dell'area Schengen. Il motivo? Da un lato le gravi minacce persistenti alla sicurezza e all'ordine pubblico, così si legge nella notifica, derivanti dagli elevati livelli di immigrazione irregolare e traffico di migranti e dalla pressione sul sistema di accoglienza di richiedenti asilo. La Francia non è da meno. Almeno fino al prossimo 31 ottobre, ma una proroga viene data per scontata, ci saranno controlli lungo tutte le frontiere marittime, terrestri e aeree con i paesi limitrofi. Scelta giustificata dalla minaccia terroristica oltre che dai flussi migratori. Motivazioni analoghe sono state usate dagli altri stati che hanno rimandato gli agenti ai confini: Danimarca, Austria, Svezia, Polonia, Paesi Bassi e Norvegia. Quest'ultima, precisa la Stampa, fa parte di Schengen pur non essendo membro dell'Unione Europea. Parlavamo di clima e avevo promesso la lettura di qualche stralcio dell'articolo a pagina 11 di Domani di Ferdinando Cutugno. La crisi climatica è su un piano inclinato, prime lezioni politiche dal Nepal. Migliaia tra morti e dispersi, un paese a pezzi. Il Nepal dovrà spendere circa il 10% del PIL per ricostruire, una tragedia di proporzioni immani anche per un mondo anestetizzato al dolore collettivo. È passata una settimana dalla frana di roccia e ghiaccio staccata dal Lang Tang, atterrata 100 km a valle sul confine con la Cina. Tutto questo andrà messo in conto al caldo che affligge il pianeta? In che misura il disastro è stato causato dal riscaldamento globale? La risposta breve è: probabile che sia così, ma non abbiamo ancora le prove per stabilirlo con certezza scientifica. La risposta arriverà dopo la fase acuta dell'emergenza umanitaria. Il fatto è, scrive Cotugno su Domani, che oggi va riscritta l'intera geografia abitativa di chi vive o fa turismo all'ombra dei ghiacciai. L'attesa di una risposta alla domanda sul rapporto esatto tra aumento delle temperature e tragedia nepalese non può mettere in secondo piano le cose che sappiamo già, le risposte che già abbiamo. Il cambiamento climatico è su un piano inclinato, ma non colpisce il pianeta allo stesso modo. Esistono geografie e paesi più vulnerabili. La frana del Lang Tang pone domande politiche. In che modo un paese come il Nepal, tra i più poveri e vulnerabili dell'Asia, può affrontare gli effetti di una crisi che non ha contribuito a creare se non in minima parte? E un appello per la cura del creato arrivato ieri dal Papa a Castel Gandolfo per la giornata mondiale del creato. Il Papa ha detto nel suo messaggio per la giornata mondiale del creato: ciò che è stato usato per la distruzione non può essere reindirizzato verso la vita, può essere reindirizzato verso la vita per la cura dei poveri, il nutrimento degli affamati e la salvaguardia del creato. Ancora una volta, scrive Agnese Palmucci su Avvenire, quello del pontefice è un appello forte rivolto a ogni uomo e donna pochi giorni dalle disastrose inondazioni in Nepal. Un appello a fare la propria parte, a prendere coscienza dei propri errori. Questione legata alla vicenda Ranucci, Corriere della Sera, pagina 12. La Vitola aggredito in carcere, ora si indaga sulle chat cancellate. Il faccendiere sta bene, è stato schiaffeggiato, sparite dal suo cellulare però le conversazioni con l'amico giornalista. E l'inchiesta, ci dà conto Antonella Baccaro sempre su Corriere della Sera, l'offerta alla redazione, Ranucci però va all'attacco di Presutti e Pier Vincenzi. Si trattava sostanzialmente di ampliare il numero dei conduttori, ma a quanto pare non ci sono margini. Intanto Calabresi in campo a Milano, ci ricorda Il Fatto Quotidiano, Schlein però nicchia sulle primarie. Quindi se ne vedranno ancora per un po' di tempo le trattative per il campo largo e trovare i candidati adatti. Bene, Un'altra notizia rispetto alla politica: le opposizioni presentano 8 emendamenti unitari, ma sul ballottaggio sapete che c'è la possibilità che andrà in aula con un emendamento di Marcello Pera per proporre il doppio turno con il ballottaggio tra le coalizioni che superano una quota rilevante dopo il primo turno, dovrebbe essere il 40 o forse più, le discussioni sono in corso, ma sul ballottaggio è scontro. Il costituzionalista Ceccanti, che è del PD, dice: ma attenzione, il ballottaggio garantisce la stabilità. Il Dubbio, pagina 3, lo scrive: il doppio turno è una posizione classica e storica della sinistra ed è anche il motivo per cui Ignazio La Russa dice: non capisco il no del centrosinistra all'ipotesi del ballottaggio. Centrosinistra che però dice e avverte: faremo ostruzionismo. Bene, con questo la rassegna di oggi finisce qui. Tra poco, dopo la pubblicità, il filo diretto.
3: Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina. Rai Radio 3.
0: Da questa sera, eccezionalmente alle 18 fino a sabato 12 settembre, Hollywood Party è in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia con Alberto Crespi e Steve Della Casa, in compagnia di ospiti italiani e internazionali, per raccontare i film e i momenti più interessanti di questa 83esima edizione della mostra. Venite a trovarci se siete a Venezia alla postazione Glass Studio della Rai, davanti al red carpet del Palazzo del Cinema, tutti i giorni alle 19, sempre e comunque su Radio 3.
3: Per intervenire e porre domande a Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.

0: Eccoci qua per il filo diretto con voi gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Vi ricordo che siete in ascolto di Rai Radio 3. Andiamo con la lettura di qualche messaggio. I messaggi di oggi finora riguardano molto la politica internazionale. Si vede che questi echi di guerra tra Russia e Germania, insomma, scaldano i nostri ascoltatori. Ci scrive ad esempio Mario da Pordenone: una stupidità puerile quella dei vari rappresentanti europei che non hanno voluto la foto con il rappresentante della Russia. Che credono di essere loro che non hanno il coraggio di sanzionare Israele per il suo sterminio? Si vergognino quei belligeranti da salotto. Beh, cosa si può rispondere? Una risposta, come dire, più diplomaticamente corretta, almeno nei toni, l'ha data il rappresentante per gli stati della Santa Sede l'altro giorno, tornando dal suo viaggio a Mosca. Era il primo dal 2021, Monsignor Paul Richard Gallagher, sostanzialmente il ministro degli esteri Vaticano, che è andato a incontrare Sergei Lavrov e poi Yuri Ushakov, che è il portavoce appunto del presidente Putin, e ha detto: ma noi siamo venuti qui perché se nessuno viene a Mosca a parlare con l'aggredito, perché la posizione della Santa Sede su questo è chiara, c'è un aggressore che è la Russia, e non riusciremo mai a concludere le guerre. E se noi evitiamo anche solo il contatto con una delle due parti, non potremo mai arrivare alla pace, che è una considerazione legata anche a ragioni meramente storiche. Lo stesso Gallagher diceva: tutte le guerre, anche quelle più terribili, anche la prima guerra mondiale, pensiamo con i morti, milioni di morti in trincee, anche la seconda, si sono concluse con una trattativa, con un negoziato che in qualche modo, bene o male, ha coinvolto anche il responsabile. Quindi sì, forse noi siamo preda di questo congelamento delle posizioni, che però non credo personalmente potrà essere eterno. Prima o poi dovrà esserci qualcuno che fa la prima mossa. La difficoltà però è data dal fatto che c'è una concatenazione di questioni interne ed elettorali che si avvicinano, che spesso frenano i leader politici a prendere una posizione che vada contro quella o della maggioranza o quella della propria società e della propria opinione pubblica. Pensiamo poi ai legami che ci sono tra Vladimir Putin e Xi Jinping. L'abbiamo visti a Bishkek in questi giorni per i vertici asiatici dell'Asia orientale. Quindi insomma è una situazione molto complicata. Ci vorrebbe, credo, il primo leader di un certo peso, Monsignor Gallagher diceva il Vaticano un piccolo stato non può fare molto, che prenda l'iniziativa. Qualche tempo fa aveva tentato Macron, ricordate, era stato l'ultimo a negoziare con Vladimir Putin a Mosca, ma anche quel tentativo poi si è infranto, e anzi Macron è diventato uno dei più convinti sostenitori della posizione ucraina, tant'è da anche teorizzare l'invio di truppe per l'addestramento, comunque di peacekeeping, quando si sarà raggiunta la fine del conflitto, una tregua almeno. Il problema è che questa tregua prima o poi dovrà realizzarsi, altrimenti non si andrà da nessuna parte. Abbiamo una prima telefonata per oggi. Pronto?
1: Buongiorno, vorrei chiedere un suo parere sul caso del rilascio del bengladino che ha palpeggiato le donne nel suo market. Ecco, senza voler chiaramente sminuire la situazione, però vorrei porre l'attenzione sul fatto che allo stesso modo magari ogni giorno vengono rilasciati uomini che hanno usato violenza in famiglia o che magari dopo un sopralluogo da parte dei carabinieri non vengono nemmeno portati in carcere. Ecco, in questi casi c'è meno enfatizzazione mediatica, o almeno fin tanto che alla violenza non segue un atto tragico qual è la morte. Ripeto, senza voler sminuire ora questo caso specifico che merita attenzione, però mi chiedevo se l'enfatizzazione mediatica in questo caso non fosse dovuta al fatto che è uno straniero cattivo. Ecco, la ringrazio e una buona giornata. Scusi, Deborah.
0: Perfetto, grazie. La mia opinione, lei ha sicuramente ragione, ma io credo che l'enfatizzazione in questo caso non ci sia. Pensiamo ad esempio a uno dei femminicidi di agosto nel veneziano. Lì si parlò molto del fatto che appunto un uomo aveva prima stalkerato, come si suol dire, cioè inseguito in modo persistente e invadente l'ex fidanzata, l'ex compagna, salvo poi appunto soffocarla sul divano. allontanano di casa e poi suicidarsi egli stesso. Beh, lei aveva denunciato queste cose, ma il giudice in quel caso, anzi, il prefetto si era limitato ad un'ammonizione. Capiamo bene quindi che c'è anche un problema. Le leggi esistono certamente, ma spesso la deterrenza, insomma, non è che si dispieghi in maniera molto efficace. Secondo me la notizia di quanto accaduto nella periferia nord di Torino ha fatto notizia non tanto per il fatto aberrante della violenza sessuale in sé, ma nel fatto che una parte della stampa ha costruito racconti e interpretazioni negando l'origine di chi aveva commesso questo fatto, che se fosse stata data inizialmente probabilmente avrebbe stemperato qualsiasi polemica, come abbiamo visto dalla titolazione dei giornali di destra. Ma c'è questo, come dire, questa volontà quasi di celare una cosa per non provocare che cosa? Boh, forse per non provocare polemiche, ma in realtà il risultato è quello opposto. Certamente tutte le violenze, tutti i rilasci anche di italiani, italianissimi, che vengono fatti in condizioni analoghe vanno deprecate. Però qui c'è un problema a livello proprio di chi adotta e assume certe decisioni. Le leggi ci sono, gli ispettori ora faranno il loro corso. Ricordiamo che e gli investigatori avevano chiesto, ovviamente anche per il pericolo di reiterazione, nel caso specifico di Torino, la detenzione in carcere. E lì c'è stato un giudice che ha deciso di no. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. E anche il fatto che uno abbia detto «mi scuso, non lo farò più», insomma, è una giustificazione che mi pare lasci il tempo che trovi, anche davanti a chi poi ha preso una determinata decisione. Questa è la mia posizione in merito. Andiamo con la seconda telefonata di oggi. Pronto?
2: Anche io volevo intervenire sulla questione di Torino, perché appunto mi pare che si enfatizzi molto il tema del rilascio quasi come equiparando una soluzione, ma stiamo parlando comunque di una misura cautelare che deve essere disposta soltanto in presenza di determinati presupposti previsti dalla legge. La legge che prevede anche comunque un obbligo di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto, alla pena che potrebbe essere erogata. Quindi, salvo comunque ogni valutazione sulla gravità del fatto che sarà comunque decisa e valutata in sede di processo, mi pare che si tenda un po' a strumentalizzare la misura cautelare quando questa agisce su determinati presupposti normativi e a determinate condizioni. Eventualmente, se l'imputato dovrà andare in galera, dovrebbe decidere un giudice, anche perché si parla di rilascio, non è fatto un giorno di galera, ma quale sarebbe la pena giusta? Chi la decide? Il GIP? Ad suo arbitrio? C'è bisogno che si arrivi una sentenza. Cosa ne pensa?
0: No, non sono affatto d'accordo con...
2: Agisce su determinati presupposti normativi e a determinate condizioni. Eventualmente, se l'imputato dovrà andare in galera, dovrebbe decidere un giudice, anche perché si parla di rilascio, non è fatto un giorno di galera, ma quale sarebbe la pena giusta? Chi la decide? Il GIP? Ad suo arbitrio? C'è bisogno che si arrivi una sentenza. Cosa ne pensa?
0: No, non sono affatto d'accordo.

0: e quanto ha effetti a conseguenze rispetto a un femminicidio, mi riferisco ad esempio al caso di Giulia Cecchettin, ma abbiamo fatto benissimo a dare ampio spazio e anche a condannare chi commetteva queste cose. La violenza sessuale su una bambina dodicenne non ha giustificazione alcuna. Quindi da un punto, perché ricordo che, come leggevo nell'articolo di Maria Corbi sulla Stampa, palpeggiare una bambina di 12 anni è violenza sessuale. Va bene. La motivazione con cui il giudice ha deciso che non doveva stare in carcere è che si è scusato e ha detto non lo farò più ed era la prima volta, che è una menzogna, perché le telecamere, tra l'altro presenti nel mini market, hanno testimoniato che era la seconda volta che lo faceva, almeno, visto che 40 minuti prima aveva palpeggiato il gluteo di una quarantenne. Quindi, voglio dire, se la giustificazione è non lo farò più, mi dispiace, era la prima volta, e beh, direi che c'è qualcosa davvero che non va. E noi non dovremmo fare delle distinzioni, dovremmo anzi enfatizzare tutti questi episodi, perché ci sta poco da passare dalla violenza sessuale alle conseguenze più gravi che giustamente ci siamo svegliati in ritardo, ma lo facciamo, denunciamo quando ragazze vengono stalkerate, inseguite, perseguitate e poi in non pochi casi, ce lo dicono le cronache, vengono ammazzate. Quindi bisogna enfatizzare invece, secondo me, questi fatti, ovviamente lasciando da parte ogni tipo di caratterizzazione etnica, nazionalista. Queste sono stupidaggini, per quanto mi compete dire quello che è il mio pensiero, ma certamente io sono totalmente in disaccordo sul fatto che non bisogna dare la giusta valenza alla gravità di questi fatti. Ripeto, parliamo di una bambina di 12 anni ed è stato rimesso in libertà con l'obbligo di firma dicendo semplicemente mi scuso, non lo farò più, era la prima volta, invece era la seconda. Andiamo con un messaggio. L'immigrazione ovviamente tiene botta, direi anche oggi, e ad esempio Giovanni ci scrive: prima di parlare di immigrazione e delle conseguenze bisognerebbe parlare da dove nasce. Prima il colonialismo, poi la globalizzazione con il finanziamento di dittature in paesi con costi di produzione e manodopera a basso costo, ma con pochi benefici per le popolazioni locali, anzi aumentando anche l'inquinamento. Negli anni 70 un grande giornalista, Igor Mann, esperto di mondo arabo, disse che nel futuro avremmo avuto milioni di persone che avrebbero premuto per entrare in Europa e che le guerre del futuro si sarebbero fatte per l'acqua e non per il petrolio. Israele stava già scavando pozzi alla frontiera trasversalmente per rubare l'acqua, scrive Giovanni. Effettivamente sì, lo diceva un grandissimo giornalista come Igor Mann sulla Stampa, grande reporter della Stampa, poi analista anche dei fenomeni di politica estera e culturale. Lo diceva, ma lo dicevano anche molti. È stato un po' l'annuncio che è durato decenni: guardate che prima o poi alle porte del vostro benessere europeo premeranno sempre più popolazioni prima sfruttate, poi indigenti, e che comunque non hanno la possibilità di esprimere tutto quello, il portato della loro intelligenza, della propria capacità tecnica, e soprattutto perché sono privati delle risorse. All'epoca magari non si parlava di risorse ambientali, ma si parlava più che altro, che ne so, delle ricchezze dei territori nati, insorti dopo la decolonizzazione. E oggi ci siamo. Tutti questi appelli, tutti questi avvertimenti, come quello di Gorman, si sono rivelati le voci delle Cassandre inascoltati, e oggi vediamo quello che sta accadendo a Ceuta, e la prima risposta è quella di chiudere le frontiere, anche se, come dicevamo ieri, poi in Italia alla fine sono stati fermati 8 marocchini che probabilmente neanche erano passati nel exclave spagnola. Una telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Paola e chiamo da Alessandria.
0: Prego.
1: Rimango su notizie tragiche interne. Io sono stata colpita come madre, come donna, come tutto, dalla storia di quel ragazzo di 16 anni che ha ucciso la mamma. Lì c'è un disagio psichico evidente. Lui aveva cercato anche di chiamare aiuto, mi pare, nei giorni precedenti, chiamando la polizia. E era stato ricoverato in un reparto di psichiatria e non trattenuto, probabilmente anche perché i TSO in età adolescenziale, se non ci sono problemi gravissimi, non si fanno, e poi non avrebbe comunque risolto il problema. C'è un problema di disagio giovanile, di disagio psichico, che riguarda sia i nostri ragazzi,

0: volentieri anche i minori non accompagnati esteri che hanno subito nella tratta abusi di ogni tipo. E io credo che il nostro dovere, io ho più di 60 anni, dal dovere della nostra generazione e della politica, io non ho ricette per questo, è prendere atto di questa situazione e cercare di porvi rimedio. Prima di mettere al mondo degli altri figli, pensiamo a evitare che questi figli si perdano, come si perdono quelli che vengono chiamati così impunemente maranza nelle strade, come si perdono quelli, come mi hanno raccontato, che vanno al bar adolescenti in certe ore, in certi bar, e sono avanti e indietro ogni 10 minuti dal bagno, non credo per urinare, con sostanze in mano. Qualcosa la politica deve fare, e io non l'ho sentito né da destra né da sinistra. Abbiamo la responsabilità di questa generazione e che non si perda, e non credo che un bonus psicologo a spot, noi andiamo avanti a bonus in questo paese che non hanno mai risolto i problemi e sono solo dei grandi spot elettorali. Cioè, bisogna cercare qualcosa di strutturale, perché non si perda una generazione. I miei figli, grazie a Dio, sono tutti grandi, con grande fatica, lavoro in ospedale e senza aiuti familiari, li ho portati avanti in 4. Ho passato anch'io le mie adolescenze e tutto, ma per fortuna sono contenta di non avere dei figli adolescenti in questo momento. Però qualcuno dovrà pensarci, perché mi sembra che si parli di tutto e di più tranne che di questo, che trovo che sia un dovere perentorio della nostra generazione. Non si può lasciare all'individuo. Io ho una cugina che abita a Casale Monferrato, che ha 2 figli, lei si è dedicata a una casa famiglia, ha preso un ragazzino di 13 anni e lo sta con una storia difficilissima e lo sta seguendo, mettendo anche un po' in discussione la sua stessa famiglia, ma con l'aiuto dei ragazzi e del compagno le cose vanno bene. Conosco un'altra persona che ha preso un minore non accompagnato, però questi sono casi spot, non si può lasciare al volontariato, ci deve essere qualcosa di strutturale. Ecco, mi scusi dottor Mazzuzzi, mia passione, ma sui ragazzi è una cosa che mi prende. Io penso a questo ragazzo e dico: cosa faranno? Beh, lo impiombano di farmaci 24 ore al giorno per non fargli ricordare quello che ha fatto? Ecco questo.
1: Grazie Paola. Sì, lei ha messo, come dire, al centro la questione dirimente di questa società, di questa generazione nuove, insomma più o meno nuove, sempre più iperconnesse, sono legate a tutti, con tutto, in tutte le parti del mondo, e sono in realtà sempre più sole. È vero, sì, ci sono i momenti di condivisione, però insomma il fatto che non ci sia più quella condivisione fisica tra ragazzi, banalmente per vedere una partita di calcio e mangiare una pizza, e preferiscano invece stare connessi a giocare a sfide anche pericolose o banalmente ai videogiochi in rete, ha fatto sì che ci siano delle generazioni perse, che non ci sia più il confronto. E quindi secondo me, appena c'è un motivo, una causa di contrasto, perché prima o poi nella vita a tutte le età accadono, soprattutto nelle età più delicate come quella del sedicenne, lo sappiamo bene, e beh, se non c'è la capacità di reagire in un modo umano, tra virgolette, ossia di dare una risposta con un confronto, sostenere un confronto, poi davvero ci può essere qualcosa che porta non tanto alla perdizione, ma anche a reagire in modo spesso inconsulto. E il problema è sempre quello che dice lei: noi andiamo avanti a bonus, andiamo avanti a perseguire. Abbiamo il problema dei maranza, dobbiamo fare delle leggi, studiare in modo per colpirli, ma non andiamo mai alla radice, come quando c'è appunto un problema, un'infestazione. Magari ci limitiamo a spruzzare lo spray, ma non andiamo a colpire il nido, cioè la radice, qual è il problema. Lei chiede e lei dice, nota anche un po', come dire, sconsolata, che non c'è dal punto di vista della politica una riflessione in tal senso. No, non c'è, se non appunto a livello di aumentare le pene, di considerare cosa si può fare per sradicare certi fenomeni delinquenziali o paradelinquenziali, ma poi le ragioni del disagio restano confinate a qualche pagina di supplemento culturale della domenica. Andrebbe fatto un grande ragionamento che comporti il coinvolgimento di politica, che comporti il coinvolgimento delle istituzioni, traduzioni a vario titolo, ovviamente delle persone che hanno competenza anche a livello di cura psicologica, psichiatrica, educatori, le scuole, il ruolo delle scuole. Però è una cosa talmente grande che in un anno soprattutto come questo preelettorale, con i tornaconti immediati che sono più facili da vedere sul prezzo dei carburanti, la vedo molto dura, purtroppo, aggiungo. Andiamo con la telefonata numero 4 di oggi. Pronto?
2: Buongiorno, dottor Mazzucci. Mi chiamo Stefano, telefono da Scandicci, in provincia di Firenze.
1: Prego.
2: Dunque, con la morte di Enzo Bianchi si spenge una delle voci indubbiamente più libere e autorevoli del cattolicesimo italiano, sia di questo primo quarto di secolo che del secolo scorso. Una voce che ha dato parole di senso a credenti, a non credenti e agnostici inquieti. Allora, nel suo percorso di vita rimane comunque, lei sa benissimo, la dolorosa ombra di quanto avvenuto un lustro fa, quando, per sanare contrasti e dissidi interni alla comunità, intervenne direttamente Roma. Senza entrare nel merito delle questioni, ho sempre ritenuto, e interloquisco con lei, ho sempre ritenuto quell'intervento di per sé che abbia svuotato due dei cardini della originaria comunità, cioè la laicità dei componenti della comunità e l'ecumenismo. Se vuole poi approfondisco questo, ma lei credo mi abbia capito. Mm. Ecco, io ho letto un po' le dichiarazioni dell'attuale priore di Bose, Chialà, che afferma che c'erano stati dei contatti per arrivare, insomma, se non altro a un incontro di riconciliazione. Ecco, io mi auguro che gli eredi spirituali, che oggi sono dispersi in tre diverse esperienze, Bose, Madia, dove risiedeva Bianchi e Cellule, trovino il coraggio e la forza di reali gesti di riconciliazione proprio in nome di quegli insegnamenti del loro fondatore ormai scomparso. Questo è quanto le volevo dire. Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a lei. Sì, è vero, c'è la parentesi finale con l'allontanamento da Bose, una vicenda mai chiarita, la ricordiamo. Intanto ricordo che ieri di Enzo Bianchi a Fahrenheit con Gabriella Caramore se ne è parlato e trovate tutto il ricordo disponibile su Rai Play Sound, ovviamente. È una vicenda mai chiarita, quella mai chiarita del tutto, quella dell'allontanamento di Enzo Bianchi dalla comunità da lui fondata, Bose. E si pensava che dopo anni di contrasti, allontanamento, ricordo che porta la firma anche del pontefice di allora, Papa Francesco, con il quale poi si era riconciliato. Oggi sui giornali viene ricordato un virgolettato attribuito a Papa Francesco che in una conversazione successiva con Enzo Bianchi gli avrebbe detto: ti hanno fatto una carognata. Eppure, nonostante il tentativo di riconciliazione, viene ricordato, lei citava il nuovo priore, il secondo successore alla guida di Bose, Sabino Chialà, che ha detto con un comunicato, ieri ha scritto appunto, che ci sarebbe stata l'occasione di un incontro da chiarire nei metodi, nei modi, proprio concordato ad agosto, solamente che pochi giorni dopo questo scambio epistolare tra Enzo Bianchi e Chialà, Bianchi è stato ricoverato lo scorso 9 agosto alle Molinette, da lì poi il decesso di ieri. Certamente una ferita, è stata una ferita, ma è una ferita che continua. Proprio Maurizio Crosetti su Repubblica, che ha fatto un reportage, oggi lo trovate, su Bose, da Bose, dice sostanzialmente che perfino nella libreria del monastero di Bose non si trovano più i libri di Enzo Bianchi. E questo capiamo benissimo che è una macchia, vuol dire, è una ferita che sanguina ancora, nonostante siano passati gli anni, nonostante Enzo Bianchi abbia fondato una nuova comunità, che è quella della Madia, da 3 anni, beh, questa frattura sanguinolenta è dura a rimarginarsi, è ferita che continua a sanguinare. E io non so se ora, Enzo Bianchi morto, ci sarà l'occasione per le varie comunità, le 3 comunità, di ritrovarsi nel nome del fondatore. Mi sembra ancora una cosa abbastanza complicata, anche perché pubblicamente noi non abbiamo le ragioni di quanto accadde anni fa, della frattura lacerante che portò poi all'allontanamento del fondatore da Bose. Solamente quando la verità lascerà spazio troverà spazio e metterà da parte chiacchiericci, supposizioni e pettegolezzi da sacrestia, forse sarà l'inizio in quel momento per poter edificare qualcosa di nuovo che recuperi anche il carisma originale del fondatore. Andiamo con un'altra telefonata. Pronto?
3: Buongiorno. Io mi chiamo Giovanni da Pescara. Buongiorno.
1: Prego.
3: Senta, mi riferisco a una delle prime notizie che ha commentato, cioè i dati economici, PIL, inflazione, no? Che sono stati diffusi ieri da Istat, che riguardo al PIL sicuramente rappresentano una buona notizia, però a questo proposito vorrei farle due domande. Il PIL comunicato credo che sia un PIL nominale, non so se me lo conferma, e a questo punto andrebbe considerato anche il livello di inflazione. Un'inflazione al 3,3 significa in pratica che quel recupero di potere d'acquisto che forse c'era stato tra il 2025 e il 2026 praticamente è già sparito. Le chiedo se è così, e poi la seconda domanda è: in questo caso la crescita dell'inflazione sappiamo benissimo da dove arriva, dai prezzi energetici e quindi dalla guerra che ha mosso il 28 febbraio Trump. Le risulta che ci sia qualcuno a livello politico in Italia o altrove per parlare di andare, come diceva poco fa, alle radici delle questioni e non solo fermarsi ai sintomi, che stia cercando di persuadere Trump a rendersi conto degli effetti che quello che ha fatto, che sta facendo, ha su tutto il resto del mondo occidentale? Grazie, l'ascolto alla radio.
1: Grazie, parto dalla seconda domanda che mi ha fatto. La risposta mi sembra essere negativa. C'è stato, vi ricordate, un momento in cui si diceva all'Europa, come spesso le accade, adesso noi non facciamo a meno dell'America, sì, manteniamo buoni rapporti con Washington, però adesso noi abbiamo una posizione coerente, noi non siamo in guerra con l'Iran, anzi. Soprattutto perché Trump aveva passato mesi e settimane, insomma, ad insultare vari leader europei che gli passavano davanti allo schermo televisivo, e quindi c'era un po' un orgoglio europeo che veniva segnalato dai giornali: finalmente possiamo fare qualcosa di diverso, non essere più appesi all'America, una cosa che sentiamo praticamente a ciclo continuo ogni tre, quattro mesi. Questa spinta identitaria emerge con forza e poi ovviamente si spegne, perché noi siamo totalmente interconnessi agli Stati Uniti, abbiamo paura della Cina, abbiamo paura della Russia, soprattutto i paesi dell'est europeo che fanno parte dell'Unione, e sappiamo bene che sostanzialmente senza cappello protettivo della NATO, senza i rapporti anche commerciali con gli Stati Uniti, non andiamo da nessuna parte, e quindi spesso torniamo a canossa tutti dal presidente degli Stati Uniti pro tempore, che in questo caso è Donald Trump. La sua prima domanda, inflazione carburanti, lei ha perfettamente ragione, PIL nominale, e la sintesi maggiore alla sua domanda e come risposta la dà il Sole 24 Ore. Titolo di pagina 2, l'inflazione accelera al 3,3%, record dal settembre 2023, pesa il caro carburanti. Ad agosto benzina su da più 8% a più 16,3% e il gasolio per trasporto passa da più 18,8% a più 26,7%. Trend più moderato, stabile a più 1,1% per gli alimentari, mentre il carrello della spesa resta a più 1%. Un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Sono Luigi, chiamo da Rimini.
1: Buongiorno.
4: Io non sono un esperto, un analista, sono uno che cerca di informarsi sia sui giornali sia su varie, insomma, tutto quello che è possibile per in questo momento così difficile. Però volevo dire questo, che proprio per questa ragione forse faccio parte del pacifista collettivo di cui parlava, perché mi ostino fortemente a credere che se non si passa dalla competizione alla cooperazione internazionale, la fine della vita sarà imminente della Terra, saremo destinati alla distruzione totale. E penso di rientrare in questa categoria di pacifisti collettivi, anche perché non so proprio in base alle mie informazioni a chi credere, se credere ai tedeschi, se credere ai russi sulla vicenda del cargo. Purtroppo non mi convince nessuno dei due. So solo però che la logica dominante, quella che riguarda tutti i capi di Stato che infestano il pianeta, e dico infestano non a caso, è una logica aberrante e portatrice di disastri. Nel mio piccolo io non faccio altro che oppormi a tutto ciò con buona pace di quelli che pensano che il pensiero duale sia l'unico possibile. Io penso che ci sia una terza possibilità, che è quella di guardare, diciamo, le cose con l'occhio del, come dicevano gli orientali, con l'occhio del centro, l'occhio centrale. E a questo proposito mi piace chiudere il mio intervento pensando, ricordando una cosa, una frase di padre David Maria Turoldo, che 50 anni fa diceva una cosa che dovrebbe veramente far pensare. Le parole testuali sono queste: Hitler non è mai stato vinto, il nazismo non è mai stato vinto, il razzismo non è mai stato vinto, tutto ciò è stato solo emarginato in attesa di esplodere ancora. Questo è il dramma di questo momento, che è stato visto 50 anni fa da un profeta. Grazie, buona giornata.
1: Grazie Luigi. Turoldo diceva una cosa vera, ma io andrei ben indietro 50 anni, la storia del mondo è sempre stata così, il male non è mai stato sconfitto definitivamente. È anche vero che però Hitler è stato sconfitto grazie ai carri armati dell'Unione Sovietica a est e grazie ai bombardamenti anglo-americani da ovest. E questo è un dato di fatto, è puro realismo politico che si contrappone a una visione un po' idealista, pur molto diffusa, che va rispettata. Il problema è appunto che i cattivi esistono. Così a naso io tenderei a fidarmi più dei tedeschi che delle dichiarazioni di Vladimir Putin e Lavrov sui droni sull'Ipsia, ma è una mia così idea, credo supportata anche dai fatti. Ricordiamo che la Russia nel 2022 disse: noi non invaderemo mai l'Ucraina, lo assicurò un diplomatico della grandissima scuola diplomatica sovietica, Sergei Lavrov, ricordiamo Gromyko e tutti gli altri grandissimi anche dissimulatori, che però hanno fatto scuola, e Lavrov è cresciuto lì, diceva: solo un pazzo può pensare che noi potremmo invadere l'Ucraina. Mi sembra 2 settimane dopo, forse 3, sappiamo quello che è accaduto il 24 febbraio del 2022. Quindi quanto a linee politiche, ad annunci e ad assicurazioni date dalla Russia, tenderei a non fidarmi troppo, ma ripeto, è una posizione personale benché suffragata da qualche fatto. Lei parla di una terza possibilità. Sì, è vero, non dobbiamo rassegnarci alla guerra, ma il problema è chi ferma poi il cattivo, come lo si ferma. Ho parlato della Santa Sede prima, che tenta di negoziare, ma c'è un problema evidente, e la Russia nel caso specifico non vuole sedersi a un tavolo. Ovviamente non vuole sedersi a un tavolo presieduto dal Papa, non voleva neanche con Francesco. La posizione del clero nazionalista ortodosso russo non potrebbe mai accettare che il Papa di Roma medi tra le parti. Ma soprattutto non lo vuole Putin. Noi sappiamo dalle ricostruzioni di questi giorni che al vertice a Bishkek ha detto ai suoi amici, potremmo dire, uno un po' meno Narendra Modi, che ha detto questa guerra deve finire, ma soprattutto a Xi Jinping: se io mi fermo mi impiccano. È un cul-de-sac, come si suol dire. Quindi vedo davvero difficile fermare e far ragionare gente che si è avvinta in una spirale che non so davvero come, non sono un profeta, ovviamente non sono come Turoldo, potrà essere fermata in tempi abbastanza recenti. Un messaggio che ci riporta alla questione di Torino di cui parlavamo prima. Lorenza scrive: la violenza sessuale non è meno grave di un femminicidio, la violenza sul corpo e la mente rimane per tutto il resto della vita, facciamo attenzione a come definiamo queste cose. Era un po' quello che dicevo io appunto sull'enfatizzazione o sul fatto di valutare bene il caso per caso. Sì, valutiamo bene il caso per caso, come scrive anche Fabio da Trieste, bisogna avere tutti gli elementi, però insomma noi dai virgolettati del motivo per cui è stata tolta la carcerazione sappiamo che la motivazione principale sono le scuse del responsabile del fatto. Andiamo con un'altra telefonata. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Barbara da Roma.
1: Buongiorno Barbara.
5: Io torno sulla tragedia di questo ragazzo sedicenne che ha ucciso la madre. Io faccio la psichiatra e mi occupo di adolescenti ormai da decenni, quello che mi colpisce è che è stato anche letto stamattina un articolo, non ricordo il nome del giornalista, dall'Avvenire, mi ha colpito il passaggio, o non so se era addirittura il titolo, che diceva: tanti deliri, nessun pentimento. Allora, questo è un caso di malattia mentale gravissima. Spero che diciamo, anche per chi è non esperto della materia, sia evidente. Cioè, un ragazzo di 16 anni che ammazza a mani nude la madre è evidentemente in uno stato mentale no, di grave alterazione. La domanda è, perché il problema è questo, si parla di disagio giovanile, sì, addirittura un po', c'era una nemmeno troppo latente condanna in quel passaggio, tanti deliri, nessun pentimento. Si dovrebbe sapere, per esempio, che i deliri si accompagnano spessissimo, per esempio, a una forma di anaffettività, che ovviamente sostiene poi la messa in atto di questi comportamenti, il passaggio all'atto, perché se un ragazzo mantiene un minimo di affetto non arriva ad ammazzare la madre di botte, diciamo, no? Quindi è un quadro che per chi ha delle conoscenze è molto chiaro, e quello che è drammatico è che questo ragazzo aveva già chiamato il giorno prima, non solo, ma è un ragazzo che comunque niente era stato fatto. È un ragazzo che comunque è stato sotto l'occhio delle istituzioni, quantomeno la scuola, diciamo, per anni, a 16 anni andava a scuola. Quindi la domanda è sempre quanto la negazione della malattia mentale, perché poi si parla di disagio adolescenziale, ma quale disagio adolescenziale? In questi casi, cioè, si deve parlare di malattia mentale, e si deve parlare di malattia mentale per fare prevenzione, cioè bisogna distinguere. Ha chiamato prima una signora con la quale concordavo completamente, che diceva: ho cresciuto 4 figli con tutti i loro con le loro crisi adolescenziali, ma ce ne sono di fisiologiche, ce ne sono di gravemente patologiche. Allora, finché si continua a non parlare di malattia mentale, a non fare prevenzione, perché se si nega la malattia ovviamente non si fa nemmeno prevenzione, e finché si riduce un fatto come questo a una questione di violenza e di disagio giovanile così generico e vago, saremo in un mare di guai. E poi è chiaro che se non si fa prevenzione non si distingue nemmeno, nell'ambito della prevenzione si fa diagnosi anche ovviamente, no? Di appunto disagio o di malattia mentale, di prodromi di grave malattia mentale. Ecco, sì. Queste sono, io quello che mi spaventa di queste situazioni è la negazione, proprio, perché poi oltretutto io sono a contatto con una collega che ha visto questo ragazzo in pronto soccorso dopo il fatto, e pare che addirittura non sia stato nemmeno appunto inviato al ricovero, ma sia in un centro così, dove genericamente viene mantenuto in chissà quali condizioni, con una dose di farmaci, ma questo è drammatico.
1: Certo, grazie Barbara. L'articolo era dal Messaggero di Roma, a firma di Camilla Mozzetti. C'è stata evidentemente una sottovalutazione, perché basta vedere quanto ha dichiarato il ragazzo, che a fronte di quanto ha commesso parlava della matematica. La matematica mi piace, mamma frequenta persone sbagliate, gliel'ho detto molte volte. Tra l'altro, non ho fatto in tempo a leggere l'articolo, diceva che finora sono state stilate 3 diverse relazioni che sembrano confermare problemi di natura psichiatrica, tali da rendere incompatibile la presenza del giovane all'interno di una struttura detentiva minorile, da minare la capacità del sedicenne di reggere il giudizio. Quindi è una vicenda che ha molti legami con una situazione di problematicità psichiatrica. Brevemente rispondo a un messaggio di Mariano da Vicenza, che mi dice che io ho detto che dare un bacio a un minore è violenza sessuale. No, caro Mariano, non lo dico io, lo ha scritto Maria Corbi, che riportava nient'altro che una sentenza della Cassazione. Anche un bacio sulla guancia di un minorenne, come ci ricorda la Cassazione, può esserlo, integrando il reato previsto dall'articolo 609 quater del codice penale, quando si possa ritenere che sia stato subito dal minore come gesto invasivo e fastidioso e pertanto idoneo a turbarne l'integrità psicofisica e il corretto sviluppo della sessualità. Un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, buongiorno. Sono Serena e chiamo da Firenze. Chiamo sempre a proposito di questa notizia, insomma, che ha dominato le letture dei primi titoli, ovvero di questo rilascio di un palpeggiatore, insomma, al supermercato, che ha indignato il governo, quello stesso governo che però ha rilasciato con il volo di Stato al Masri, che di violenze, insomma, erano ben peggiori. E mi domando se non solo i violenti sono diversi, ma anche le vittime, a seconda della provenienza etnica, del colore della pelle, eccetera. Era questa la mia riflessione, ecco.
1: Grazie, grazie Serena.
6: Buongiorno.
1: Certamente c'è una strumentalizzazione, in tal senso l'ho premesso proprio prima della lettura dei titoli dei giornali di oggi, li ho lasciati infatti in fondo uno dopo l'altro per mostrare che c'è anche una certa appunto interesse a strumentalizzare la vicenda sulla questione anche della provenienza del responsabile. Però attenzione, secondo me non dobbiamo neanche fare l'errore opposto, cioè dire ecco sì, quelli di destra si fanno in qualche modo cavalcano la vicenda, perché quando invece ci sono altre cose come Al-Masri assolutamente condannabili e tutto il resto. Fermiamoci un attimo però alla situazione vera, che non è stata solamente cavalcata dalle forze della destra, c'è un'interrogazione parlamentare anche del Partito Democratico, segno che forse qualcosina non torna nella vicenda. E forse anche l'aver omesso negli articoli di ieri la provenienza e il nome del responsabile, che invece ad esempio oggi un quotidiano di orientamento progressista come Repubblica mette nell'articolo di Concita Sannino, non ha fatto altro che in qualche modo infiammare questo sentore che era già pronto per una cavalcata a scopi elettoralistici e di consenso, nel dire attenzione, ecco, solamente perché è stato un uomo proveniente dal Bangladesh voi non lo scrivete. Quindi secondo me noi dobbiamo avere una posizione neutra in questo caso e più possibile realista, valutare quello che è, così come noi condanniamo anche sui giornali, facciamo le campagne, il signore del veneziano che attenta e finisce con l'uccidere la propria compagna ed un reato gravissimo, non dobbiamo trovare giustificazioni vere, presunte o come dire, usare degli eufemismi per definire quello che ha fatto il bengalese nel caso di Torino, per tentare di giustificare o in qualche modo di ridurre o buttarla sulla politica. Dobbiamo vedere le cose per quelle che sono. Comunque, noi per oggi ci fermiamo qui, ringraziamo Aldo Pantaleoni per la parte tecnica, in redazione Arianna Scarnecchia, Antonio Santaniello. Dopo il giornale radio, Piero Sorrentino conduce Pagina 3 e a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta le città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete ascoltare e scaricare tutte le puntate su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. A domani.
7: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
1: RAI Radio 3.
2: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Tra Stati Uniti e Iran continuano a parlare i missili, un'altra notte di attacchi incrociati. Sul fronte russo-ucraino, Berlino accusa Mosca per i droni a Lipsia. Putin nega solidarietà alla Germania dalla premier Meloni.
4: Istat, cresce l'occupazione. La ministra Calderone ha creato oltre 1 milione di posti di lavoro. Luci e ombre su crescita e inflazione. Il caro energia pesa sull'economia del paese.
3: Addio al Chuck. L'intelligenza artificiale produce una serie TV in Cina tutto virtuale, dalla sceneggiatura alle riprese. Attori generati in digitale.
4: Festival del cinema di Venezia, apertura con George Clooney in Laguna per ritirare il leone alla carriera.
3: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Prosegue la nuova fiammata della guerra tra Stati Uniti e Iran con una serie di attacchi incrociati, almeno 12 morti tra i civili iraniani, decine i feriti.
5: È stata una notte di allarmi aerei ed esplosioni, scene di panico a Sirik, sulla costa dello stretto di Hormuz, dove si stava svolgendo un banchetto di nozze quando un raid statunitense ha seminato morte, anche un bambino di 4 anni tra le vittime. Il comando centrale delle forze armate statunitensi elenca gli obiettivi centrati negli attacchi contro postazioni dei Pasdaran, stazioni radar, siti di difesa aerea e per la posa di mine, in risposta agli attacchi iraniani contro navi mercantili. Iran contrattacca colpendo basi statunitensi in Giordania e in Iraq, dove sostiene siano rimasti uccisi diversi soldati americani, notizia smentita da funzionari di Washington. Attacchi iraniani anche in Bahrain e in Kuwait. Ieri in serata l'avvertimento di Donald Trump: se rispondono li annienteremo, i Pasdaran replicano, se ne pentiranno. Il capo della Casa Bianca smentisce di voler portare l'Iran al tavolo delle trattative per firmare un accordo che per Teheran non vale niente, dice Trump, e torna a sollecitare il popolo iraniano a sollevarsi contro il regime. Cecilia Rinaldini, GR3.
4: Il G20 delle finanze negli Stati Uniti si spacca, salta il comunicato congiunto. Il segretario al tesoro americano Bessent accusa solo la Cina contraria. I ministri di tutti i paesi, a eccezione di Pechino, hanno espresso preoccupazione per le continue interruzioni del commercio di energia, chiedendo una navigazione libera, sicura e prevedibile nello stretto di Hormuz. Secondo alcune fonti, la Cina non voleva finire sul banco degli imputati per il maxi surplus commerciale da 1.200 miliardi di dollari.
3: Le nuove tensioni tra Europa e Russia, mentre in Ucraina nuovi attacchi di Mosca colpiscono Kherson con 2 morti, Kiev e Odessa. La Germania accusa formalmente il Cremlino per i droni bomba che avevano preso di mira a inizio agosto l'aeroporto di Lipsia.
6: Siamo bersaglio quotidiano di una guerra ibrida, ha denunciato il ministro dell'interno tedesco Dobrindt. I droni con esplosivo ritrovati all'aeroporto di Lipsia è poco lontano e quello che aveva colpito un aereo in volo si inseriscono in questa scia, secondo Berlino, e le modalità dell'azione indicano chiaramente che si tratta di interferenze russe. Il ministro degli esteri Vadeful annuncia dunque misure contro Mosca, a partire dalla chiusura del consolato generale russo a Bonn e della Casa Russa di Berlino, istituto di cultura che si sospetta possa essere anche una copertura per le spie del Cremlino. Alla Germania, la solidarietà europea, risponderemo, promette Ursula von der Leyen, e il segretario generale della NATO Rutte avverte Mosca: i tentativi di intimidirci falliranno. Respinge ogni addebito però il presidente russo Putin. La Germania non approva, dice, ci accusa per ragioni di politica interna. Promette una reazione la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova, che attacca anche l'Italia definendo ridicola la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa. Davide Maggiore, GR3.
4: Dal vertice dei ministri degli esteri in corso a Wicklow, in Irlanda, sul tema Russia è intervenuto il titolare della Farnesina Tajani. Ascoltiamo.
7: Noi non siamo in guerra con la Russia, non bisogna neanche pensare possa esserci un attacco militare. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi, ma non credo che la Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa.
3: E sugli attacchi alla Germania interviene sui social la presidente del Consiglio Meloni. Siamo uniti, dice, contro le intimidazioni.
0: Piena solidarietà dell'Italia alla Germania dopo l'attacco ibrido russo a Lipsia, lo scrive Giorgia Meloni sui social, sottolineando che la sicurezza degli alleati è sicurezza di tutti e che i tentativi di intimidire o di creare spaccature non avranno successo. Per la Premier le azioni ibride sono motivo di preoccupazione e saranno affrontate con una risposta unita, perché in questi momenti, spiega, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare insieme, mantenere una postura credibile e di deterrenza in difesa dei cittadini. E sempre in tema di sicurezza, ma questa volta interna, la Presidente del Consiglio si riferisce ad un fatto di cronaca avvenuto a Torino, dove un uomo bengalese accusato di violenza sessuale su una tredicenne si è detto dispiaciuto ed è stato rilasciato dopo 48 ore con l'obbligo di firma. Giorgia Meloni annuncia l'invio degli ispettori del Ministero della Giustizia, aggiungendo una riflessione: le leggi più severe che mai ci sono, tutta la catena ha funzionato, ma poi, scrive, un provvedimento la spezza. Andiamo avanti fino in fondo, ma così è davvero difficile. Carla Macrellino, GR3.
4: Sentiamo cosa è successo esattamente a Torino e perché l'uomo è stato scarcerato dai giudici.
8: Madonna di Campagna, periferia nord di Torino, in un mini market del quartiere lavora un uomo di 42 anni, oggi accusato di aver commesso una violenza sessuale nei confronti di una tredicenne. L'episodio risale a sabato scorso. La ragazza entra nel negozio per comprare la merenda. Secondo quanto ricostruito, il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere riprendono tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. Due notti in cella, poi il GIP decide per la scarcerazione. Per il giudice, per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando agli agenti i filmati delle telecamere interne e poi, durante l'udienza di convalida, avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto.
9: Io ho sbagliato.
8: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più, sono le parole del commesso accusato di violenza. L'uomo, tornato in libertà, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma. Una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al tribunale di Torino per verifiche. Nonostante, ha detto il guardasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Eleonora Fioretti, GR3.
3: Balzo dell'inflazione in Italia. A causa del caro energia, ad agosto i prezzi al consumo sono aumentati su base annua del 3,3%, il dato più alto da quasi tre anni, secondo quanto reso noto dall'Istat. Migliori le notizie sul fronte disoccupazione.
10: Un nuovo record per gli occupati italiani, che a luglio crescono di 2.000 unità su giugno e di 307.000 unità sull'anno, raggiungendo il massimo storico a 24.370.000. In calo gli inattivi, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%. Lavoratori sempre più anziani, gli over 50 sono il doppio degli under 35. Sul fronte della crescita, l'Istat conferma le stime preliminari. Il PIL nel secondo trimestre dell'anno è cresciuto dell'1% rispetto all'anno precedente e dello 0,2% sul trimestre. Nel frattempo però torna a mordere l'inflazione. Ad agosto ha raggiunto i massimi da quasi tre anni, al 3,3% su base annua. A spingerla è la fiammata dei prezzi energetici, causata dal protrarsi delle crisi internazionali. In un anno il prezzo della benzina è aumentato del 16%, quello del gasolio del 26%. Stabile invece il carrello della spesa con i beni alimentari e per la cura della casa della persona a più 1%. È un quadro in linea con il resto dell'Eurozona, dove l'inflazione è sullo stesso livello di quella italiana, al 3,3%. Giuseppe Di Marco, GR3.
4: Di dati Istat e di legge elettorale discute la politica.
11: La stabilità dell'esecutivo e gli ultimi dati Istat positivi sull'occupazione. Da Fratelli d'Italia Stefano Maullu a rivendicare il lavoro del governo.
12: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni, lo certifica l'Istat, rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
11: Dunque avanti con la legge elettorale. Tre gli emendamenti unitari del centrodestra, che trova l'intesa sulle preferenze. Restano da sciogliere i nodi sulla parità di genere e sul ballottaggio, con la proposta a titolo personale del meloniano Marcello Pera. Governabilità e rappresentanza, gli obiettivi della riforma, assicura da Forza Italia Stefania Craxi, e la Lega auspica una legge chiara per governare subito. Il campo largo, che ancora discute di programma e leadership, si compatta con 8 emendamenti unitari. Il governo è a pezzi, attacca Elly Schlein, che definisce il ballottaggio la mossa della disperazione. Francesco Boccia.
13: Giorgia Meloni fa i vertici notturni per occuparsi della conservazione del potere. Il governo deve occuparsi di problemi
12: italiani.
11: Le priorità sono i lavoratori e la loro sicurezza per Giuseppe Conte e in vista delle elezioni a sindaco di Milano nel 2027 annuncia di volersi candidare Mario Calabresi. Federica Ionta, GR3.
3: Per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, Papa Leone XIV ha celebrato la messa per la custodia della creazione nel giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Prevost ha parlato di conversione ecologica. Sentiamo.
9: Questo esercizio contemplativo che favorisce l'incontro con il Signore costituisce un primo passo verso un'autentica conversione ecologica in cui gli effetti dell'incontro con Gesù Cristo si manifestano con evidenza nel rapporto con il mondo che ci circonda.
4: Le condizioni di salute di Alessandro Di Battista: mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista, è quello che scrive sui social l'ex deputato dei 5 Stelle ancora ricoverato a Cuba dopo il malore che lo ha colpito lo scorso 28 agosto. Di Battista ha annunciato che tornerà in Italia venerdì con un aereo ambulanza, i cui costi sono coperti dalla compagnia assicurativa che aveva stipulato prima di partire per il paese centroamericano.
3: In chiusura ci occupiamo di contenuti video, quelli tradizionali del cinema e quelli nuovi. In Cina sta andando in onda la prima serie TV interamente realizzata dall'intelligenza artificiale.
13: Niente attori, non c'è il regista, nessun sceneggiatore, dei tecnici, neanche l'ombra. Ma la serie c'è e non le manca nulla. Ha provveduto a tutto l'intelligenza artificiale, generando i contenuti, storia, trama, battute e la loro rappresentazione. 30 puntate da 40 minuti l'una in prima serata su una TV nazionale. Titolo: Il viaggio in Occidente, un mix di azione, avventura, mitologia. In rappresentanza dell'elemento umano resta il pubblico, diviso tra chi è entusiasta della serie creata dall'IA e chi si chiede se possa suscitare emozioni al pari di quelle create dagli umani, perché ad esempio manca l'interpretazione. Ci sono solo i personaggi, non gli attori calati nel ruolo. L'intelligenza artificiale procede per eliminazione, anche nel budget. Il taglio dei costi di produzione si aggira sul 90%. È di qualche giorno fa l'allarme di Bill Gates sull'intelligenza artificiale che toglierà posti di lavoro. In Cina lo sta facendo sotto gli occhi di milioni di spettatori. Donatella Gori, GR3.
4: E stasera al via a Venezia l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica. Politica, guerre, sentimenti, tanti temi dei film in concorso e fuori. Si comincia con Il ritmo di Danny Boyle e il suo Ink e con Il leone d'oro alla carriera George Clooney. L'inviata.
14: Io vengo da Modena.
15: Da Potenza, più lontano ancora. Ombrelli, sacchi a pelo, abbiamo anche i materassini gonfiabili per dormirci.
16: Sì, perché qualcuno ha scelto anche di dormire vicino alle transenne per non perdere un posto in prima fila. D'altro canto, Venezia 83 apre con il divo più amato. George Clooney, che è già arrivato a Venezia con la moglie Amal, il direttore Alberto Barbera.
17: Abbiamo deciso di dargli il leone d'oro alla carriera anche perché è stato paradossalmente un po' penalizzato dalla sua stessa immagine. L'immagine del seduttore, del bello a tutti i costi. In realtà è un grandissimo attore, un grande regista, è uno che non si tira indietro.
16: Oggi incontro con la stampa per Clooney, stasera la laudazio dell'amica premio Oscar Laura Dern. Tutto prima di vedere Ink. L'ascesa di Bardock, la nascita del Sun nella Swinging London, ritmo e sguardo di Danny Boyle, uno dei registi del cuore anche di Nicolas Moffat, che con Greta Scarano condurrà la cerimonia inaugurale.
18: Sarà una sala piena di cineasti, quindi io mi sento anche un pochino l'ultimo arrivato, giustamente.
19: Vorremmo divertire, ma anche essere profondi senza voler fare la morale.
16: Venezia, Miriam Mauti, GR3.
4: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Pietro Plastina, in regia Edmondo Cotta e Alessio Caranzetti.
3: Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 13.45 da Andrea Donato e Valentina Antonelli, ancora l'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
20: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
21: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, che cos'è un lascito testamentario?
1: Un lascito è un gesto di amore e di grande responsabilità. È un'azione semplice, sempre modificabile, che protegge i diritti dei propri cari senza intaccare la loro eredità legittima.
21: Qual è l'importanza di un lascito testamentario per la Lega del Filo d'Oro?
1: Permette alla Lega del Filo d'Oro di continuare a stare accanto a chi non vede e non sente, assicurando loro una vita quanto più autonoma possibile.
21: Come si possono avere maggiori informazioni in merito?
1: Visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it e richiedendo la nostra guida gratuita.
14: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
22: Meteoradio.
23: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi. Localmente moto ondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
20: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
22: Pagina 3.
24: Minuti dopo le 9, questa è Rai Radio 3, un saluto da Piero Sorrentino al microfono di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di mercoledì 2 settembre. Ieri abbiamo aperto la trasmissione parlando di simboli di lotta, di identità politica risucchiati, disattivati, resi innocui dal mercato. Oggi proviamo a mettere a specchio un'altra questione, quella legata ad altri oggetti che sono simbolo per eccellenza del turismo, i souvenir, quelle piccole cose di pessimo gusto, per dirla con Guido Gozzano, che affollano non soltanto le nostre case ma anche proprio le strade ormai delle città strozzate dal turismo. Quelle poi in fondo a Gozzano piacevano, no? Lo sappiamo, le guardava con un misto di affetto, di nostalgia. Non so quanto noi riserviamo lo stesso sentimento a quelle calamite da frigo, a quelle pallette di vetro con i monumenti sotto la neve. Ecco, un punto di vista credo molto originale, che può anche suscitare un certo dibattito tra chi ci sta ascoltando, è quello di Chiara Alessi sulla rivista Lusi, che riflette sulla natura e sulla funzione dei souvenir, dicendo in estrema sintesi che no, i souvenir ci piacciono proprio perché sono brutti e proprio perché non servono a niente. Lo fa prendendo le mosse da una pagina di Lolita di Nabokov. L'oggetto in vista poteva essere qualsiasi cosa: un faro nella Virginia, una grotta naturale nell'Arkansas trasformata in un caffè, una collezione di armi e violini in qualche località dell'Oklahoma, una ricostruzione della grotta di Lourdes nella Louisiana, assolutamente qualsiasi cosa. Ecco, scrive Chiara Lessi, quando si parla di Lolita io rimango sempre in attesa che delle tante cose che si sono dette intorno al romanzo di Nabokov, a un certo punto si citi anche questo passaggio in cui Humbert e Lolita viaggiano per i 48 stati americani tra un motel e l'altro, e Lolita deve comprare bambole, gioielli falsi, dolciumi a forma di cactus, eccetera. Queste, dice Chiara Lessi, per me sono le pagine forse più esatte mai scritte in letteratura sul kitsch, assieme a quelle di Gadda, di Flaubert e di Georges Perec. Una decina di anni fa un editore mi aveva chiesto una mano per un progetto di un bando per l'assegnazione di un bookshop presso un'importante meta turistica italiana. Io avevo il compito di immaginare la proposta per una collezione di souvenir che avrebbe dovuto sostituire l'assortimento attuale, lo sapete, appunto magneti, matite, portachiavi, la solita paccottiglia che in quel caso compariva alla rinfusa in un grande cubo di plexiglass sotto la cassa. Ricordo che scorrevo l'Excel che indicava le unità vendute e i ricavi garantiti da quei magneti, matite e portachiavi, e pensavo: nulla, se vogliamo vincere il bando non si deve toccare assolutamente nulla. E mentre fantasticavo su nuove tipologie di oggetti, consultavo pile di libri che mi ero procurata per fare ricerche sui simboli locali, ecco, mi scontravo col fatto che non solo l'offerta di quella vasca funzionava benissimo a soddisfare i conti, ma che qualunque tentativo di aggiornamento avrebbe potuto compromettere quelle vendite. Perfino l'idea di produrre le stesse statuine in Italia, garantendo ai turisti di avere almeno un oggetto autenticamente made in Italy, era rischioso. E non credo per una questione di prezzo, come dimostra il fatto che i frequentatori dei bookshop siano disposti a pagare cifre considerevoli, e nemmeno per una questione di ignoranza a saper riconoscere la qualità di quello che si ha di fronte. Perché il punto, dice Chiara Lessi, per i souvenir non è essere di buon gusto, anzi il punto è proprio quella quota di fittizio, nauseante, sovrabbondante, assente al tempo stesso, eccitante e volgare, portata dal kitsch come descritto appunto in quella pagina di Lolita. Insomma, come dimostrano vari tentativi, tutti più o meno falliti, se non come esercizi di stile, di aggiornare l'offerta di souvenir, utensili con forme che richiamano le architetture rappresentative del luogo o evocano oggetti tipici della tradizione. Tra le cose che deve fare un souvenir non c'è l'essere di buon gusto. Dreamy childness, scrive Nabokov, che non significa infantile, ma sognante, come se sognanti nell'infanzia, che ci porta all'altra caratteristica non dirimente per un souvenir, cioè la sua funzione d'uso. Il souvenir mica deve funzionare, o meglio, ha una funzione precisa, che tra poco vedremo attraverso una serie di casi che appunto poi passa in rassegna in questo articolo. C'è una differenza cruciale, dice Chiara Lessi. Per esempio richiama l'etimologia dell'Oxford English Dictionary. La parola souvenir comparve per la prima volta nel 1100 in antico francese come sostantivo per indicare qualcosa nella memoria di qualcuno, mentre con il significato di oggetto arrivò soltanto nel 1676. In inglese invece il termine per la prima volta appare negli anni 70 del Settecento nel catalogo di un gioielliere e comincia a legarsi al turismo proprio nel momento in cui nasce il Grand Tour. E poi per esempio ripercorre l'usanza dei cristiani del Medioevo, le chiamavano credenziali, come ricorda François Dagonier, gadget in origine non comportava un significato dispregiativo, era una semplice deformazione del nome del signor Gaget, l'industriale parigino che commercializzò per primo delle statuette raffiguranti la statua della libertà. E appunto poi dice Chiara Lessi, la funzione del souvenir, etimologicamente subvenire, cioè venire sotto come un oggetto pro memoria, in difesa della memoria, invece di limitarsi allo spazio, ci permette di considerare il tempo, cioè il suo agire attraverso l'ordinata del tempo, ricordarci non tanto e comunque non solo di noi in quel luogo o in quell'altro, ma rivivere attraverso l'oggetto un dato istante. E poi continua, per esempio, dice: da questo punto di vista tutto può essere un souvenir, come il tappo di bottiglia che colpì la sua fronte in un lontano cotillon di Capodanno, ricorda Eugenio Montale dice Chiara Lessi, in quel modo per esempio Montale non si ricordava tanto il luogo ma memorizzava il momento ilare trascorso con sua moglie e lo rievocava anni dopo quando nei nascondigli trova quegli oggetti che più volte hanno rischiato il secchio della spazzatura. Se lo hanno evitato non è certo per la loro funzione d'uso, né per la loro appropriatezza di gusto, né per il loro valore economico, ma per la loro funzione di ricordo, la ragione per cui usiamo proprio il sostantivo ricordo come sinonimo di souvenir, perché, dice Montale, sanno più di me il filo che le lega a chi vorrebbe e non osa disfarsene. Immagino che appunto solleverà più di qualche punto questo articolo di Chiara Lessi e lo metto sul tavolo della discussione, lo trovate sulla rivista Lusi.

0: Piero, buongiorno. Alla vicenda terribile della ragazza di 16 anni di Roma che la domenica scorsa ha ucciso la madre dopo aver dato nelle 24 ore precedenti peraltro molti segnali di disagio psichiatrico molto forte, ha scatenato una serie di reazioni e fatto arrivare due telefonate molto forti e molto belle questa mattina a prima pagina, che si interrogavano, senza entrare nel merito di questa vicenda che è ovviamente una vicenda giudiziaria che va lasciata lì, però si interrogavano sul fatto che insomma siamo di fronte a un dilagare di disagio psichico molto forte, soprattutto tra gli adolescenti, che ci deve obbligare a capire da dove viene e soprattutto come intercettarlo. E invece siamo sempre più in una società piena di barriere, di muri, di invisibilità che ci impedisce di ascoltare, di capire. Noi questa mattina dunque cercheremo di farci aiutare anche da chi ci ascolta, se hanno esperienze, testimonianze, domande, cercheremo di entrare dentro le pieghe più nascoste di un disagio diffuso, senza togliere le differenze. Qui si parla di malattia mentale chiara, evidente, come ha ben sottolineato Barbara, la psichiatra che ha telefonato a prima pagina. Altra cosa è quella condizione di paura del futuro, isolamento, ansia che caratterizza la vita di milioni e milioni di ragazzi e ragazzi che non commetterebbero mai magari un atto violento. Però, pur mantenendo un confine netto tra queste due sfere della realtà, cerchiamo di affrontarle entrambi insieme in diretta a partire dalle 10. Grazie.
1: Grazie Pietro del Soldà. 335-56-34-296 il nostro numero per i vostri messaggi. Ci state già scrivendo. Renato ci ricorda giustamente Gillo Dorfles con Il Kitsch, antologia del cattivo gusto. Un messaggio non firmato ci dà dei soliti snob altezzosi, non so bene perché. Un povero turista che viene a Roma dall'Australia, lo volete lasciare libero di portarsi a casa un piccolo colosso da tavola? Ma immagino sia un messaggio ironico, anche perché quello di Chiara Alessi era un articolo in difesa dei souvenir. Noi continuiamo pagina 3 parlando della scomparsa di Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose. Ieri a Fahrenheit c'era Gabriella Canamore, che con Uomini e Profeti ha costruito negli anni un dialogo molto solido proprio con Bianchi qui a Radio 3. Sui giornali ci sono diversi ricordi, diversi interventi. Prendo quello di Massimo Cacciari dalla Stampa, in virtù non soltanto del profilo filosofico di Cacciari, ma proprio quello di cercatore spirituale, spesso inquieto, molto legato ai testi sacri, alla patristica, ai mistici. Per tutta la vita, scrive Massimo Cacciari, attraverso migliaia di incontri, scritti, iniziative, Enzo Bianchi ha cercato di rendere testimonianza alla parola, al verbum oggi più oltraggiato, a quella dimensione profonda del nostro esserci, cui nessuna intelligenza artificiale potrà mai attingere, che una volta si chiamava spirito e che oggi è diventata sinonimo di mero fantasma. Ci ha chiamato a ricordare la potenza del nostro spirito, la sua capacità di trascendere traffici, commerci, interessi della vita quotidiana, di sentirsi sì immersi inevitabilmente in loro, ma senza lasciare che ci sommergano. Ha cercato di insegnarci a essere liberi. Enzo, scrive Massimo Cacciari sulla Stampa, era un monaco d'Oriente e d'Occidente. Sofferenza atroce per lui che la comprensione di questa necessaria amicizia stesse crollando su tutti i fronti, segno apocalittico della fine d'Europa. Monaco significa solitario e può esservi anche il monaco che voglia fare della sua solitudine uno stato assoluto o uno stato di relazione esclusiva col proprio Dio. Il monachesimo di Enzo Bianchi era un altro, in coerenza con la sua spiritualità. Era quello di chi vorrebbe insegnare a saper stare da soli. Molto bella questa espressione, questa immagine. A saper tacere, a non coprire di chiacchiere la parola che manca, fingendo di averne sempre una a disposizione, a sapersi raccogliere in sé, ritornare in se stessi e confessarsi spietatamente omissioni, negligenze, colpe. Il monaco Enzo Bianchi viveva nella città. I luoghi dove si ritirava a meditare sono quelli da cui continuamente ripartiva per parlare, incontrare, polemizzare anche con i nemici dello spirito. La città riempiva Bose e loro abitavano nella città degli uomini, come viventi segni di contraddizione. La solitudine del monaco è ospitale come quella dei monasteri del Monte Athos. Ora Enzo potrà raggiungere a volo quella sua patria, coltivarne gli orti con Silvano e gli altri mistici che vi hanno vissuto, continuare a preparare con loro le sue marmellate e i suoi sughi e sperare che a noi sia data la forza di raggiungerli. Massimo Cacciari ricorda stamattina sulle pagine della Stampa Enzo Bianchi.

Rai Radio 3, sono le 9:17 a pagina 3. Giuseppe nei nostri messaggi ci scrive: come si fa a buttare quel bruttissimo soprammobile incrostato di conchiglie, ricordo del viaggio di nozze a Rimini di zia Maria? Ma era esattamente questo il punto, Giuseppe, dell'articolo di Chiara Lessi, e anche appunto quell'espressione famosa di Guido Gozzano, quelle piccole cose di pessimo gusto che appunto guardava con grande affetto. Ce ne andiamo sulle pagine del Fatto Quotidiano con un articolo che presenta estratti dal saggio inedito di André Gide dedicato a Georges Simenon, che trovate in uscita da Aragno. È un articolo molto bello perché prende, diciamo, di petto la questione delle solite accuse a Simenon di sciatteria, di grafomania, e a un certo punto dice: guardate, quello è stato il più grande romanziere della Francia del suo tempo. Già da lungo tempo, scrive André Gide, mi riprometto di scrivere uno studio su Simenon, dal tempo in cui, cioè, ebbi il piacere di scoprirlo. Mi sarebbe piaciuto essere il primo ad apprezzare questo romanziere che stimo considerevole, ma Terive, cioè un critico letterario dell'epoca, mi ha preceduto. A oggi, nei confronti di Simenon, non ci sono più o quasi più malintesi. Spetta a Terive dichiararlo, spettava a Terive dichiararlo per primo, è di questo che ero geloso. Certo, la notorietà di Simenon non attendeva questo mio articolo, ma una notorietà di lega non buonissima. Il malinteso viene da lui. Ha troppo dilettato il pubblico, dice André Gide, il grande pubblico, perché i delicati, i letterati acconsentissero a vedere in lui altra cosa che un tipo dilettevole. Il successo, ecco, questa è una delle cose che non si è mai perdonata a Simenon, il successo dei suoi romanzi polizieschi fosse stato meno grande, la restaurazione sarebbe stata più facile. Quel che faceva torto a Simenon è Simenon medesimo, era catalogato, classificato. È meno disagevole partire da zero che trionfare su un'opinione già formata. Quando Simenon smise di interessarsi al proprio detective Maigret, già celebre, il pubblico smise di interessarsi a Simenon, intendo il pubblico precedentemente acquisito. Si rivolgeva ad altri lettori, vabbè, la differenza, insomma, tra i romanzi duri e i romanzi polizieschi. I primi non lo riconoscevano più, i nuovi, quelli che egli meritava, che avrebbe dovuto avere, rifiutavano di riconoscerlo. Doveva a poco conquistarseli e ci ha messo il tempo che occorreva. A oggi, scrive André Gide, la partita è vinta. Eppure, numerosi sono ancora quelli che ostentano palato fino, che dicono: Simenon sì, ma scrive troppo male, e quel che gli fa torto inoltre è la sua straordinaria abbondanza, e che grideranno al paradosso se asserisco che stimo Simenon un grande romanziere, il più grande probabilmente e il più autentico romanziere che oggi abbiamo in Francia. Che meraviglia questa medaglia messa sul petto di Simenon da parte di André Gide. Questa è un'anticipazione di un volume che si intitola proprio così, Simenon, lo trovate disponibile, un libro piccolino di scarse 98 pagine da Aragno, che appunto raccoglie gli scritti che il premio Nobel dedicò al romanziere belga. È un'anticipazione che trovate stamattina sulle pagine del Fatto Quotidiano.

9:21 a pagina 3, Eugenio ci dice in maniera mi pare efficace che a Roma il venditore di souvenir si chiama Er Ricordaro, appunto, e poi qualcun altro invece dice i souvenir sono soltanto uno schifo da rappresentazione del consumismo fine a se stesso. Vabbè, dovrebbero essere illegali, forse un po' troppo. In apertura parlavamo di souvenir e turismo. Una delle più indimenticabili cronache di un'assurda crociera turistica resta quella firma di David Foster Wallace con una cosa divertente che non farò mai più. Ma adesso, al di là del lato ludico, Wallace è e resta, anche a distanza di anni, proprio uno degli interpreti più lucidi di come la nostra spesso cattiva modernità abbia ridefinito la solitudine dell'uomo contemporaneo. Su Alias di questa settimana Luca Briasco scrive di una delle pubblicazioni postume che stanno scandendo appunto il tempo dopo la morte di Foster Wallace. Si intitola Contro il fatalismo. Era il 1985 quando David Foster Wallace, allora 23enne, studente tra i più talentuosi che l'università di Amherst avesse mai laureato, discusse due honors thesis, rispettivamente in scrittura creativa e in filosofia della logica modale. La prima, ulteriormente rielaborata, si sarebbe tradotta nel suo romanzo d'esordio, La scopa del sistema. La seconda sarebbe uscita postuma nel 2010 per la Columbia University Press e ora viene riproposta in Italia da Einaudi Stile Libero con il titolo Contro il fatalismo. E uno scritto, quello di Foster Wallace, che parte da una confutazione del famoso e famigerato argomento prodotto dal filosofo Richard Taylor, e che lo stesso Taylor sintetizza in questi termini: un fatalista è una persona che non può fare nulla riguardo al proprio futuro, crede che non dipenda da lui quello che avverrà l'anno prossimo, domani o addirittura tra un istante. Crede che persino il suo comportamento non sia controllabile con le sue sole forze, come non lo sono i movimenti distanti dei corpi celesti, gli eventi della storia remota oppure gli sviluppi politici di paesi lontani. Suppone di conseguenza che sia inutile per lui deliberare su qualsiasi cosa. Ecco, scrive Luca Briasco su Alias, secondo Foster Wallace, Taylor commette l'errore di far muovere il proprio argomento da premesse linguistiche, semantiche e logiche per approdare a una conclusione di ordine metafisico. Fisico. Per Wallace la discussione sul fatalismo deve spostarsi dalla dinamica della logica elementare alla dinamica multidimensionale della logica modale. E qui Luca Briasco rileva anche la difficoltà di leggere questo libro, da qui le innegabili difficoltà che Contro il fatalismo pone anche per chi, da lettore storico di Wallace, è abituato ad abbracciarne la ricchezza e la stratificazione di senso. Eppure, ultimata non senza fatica la lettura, si ha la sensazione che questo saggio, ultra tecnico in diversi suoi passaggi, rappresenti una componente fondamentale per cogliere uno dei nuclei più profondi della poetica di Wallace e anche una delle ragioni essenziali di una popolarità che, a distanza di quasi 20 anni, sono già passati 20 anni dalla tragica scomparsa dell'autore, non sembra conoscere flessioni. E poi appunto mette in parallelo Luca Briasco La scopa del sistema e Contro il fatalismo, un libro, La scopa del sistema, che a un certo punto Foster Wallace non amava più. La liquidazione definitiva della scopa del sistema avviene, scrive Briasco, ad alcuni anni di distanza dalla sua uscita e dopo la pubblicazione di Infinite Jest. In un libro intervista con David Lipsky, Wallace arriva a giudicarla in questi termini: non potrei dire che è scritta male, ma richiede al lettore una quantità di fatica che è ridicolmente sproporzionata rispetto alla soddisfazione che ne trae. E mi sembra, quando leggo questo tipo di cose, e intendo roba pesantemente sperimentale, che in certi casi devo leggere soltanto perché ho veri rapporti con case editrici che pubblicano letteratura sperimentale, ma come lettore mi sento un bambino in mezzo a degli adulti che fanno un discorso di cui non capisco assolutamente nulla, perché quello di fatto è un libro scritto per altri scrittori, per i teorici e i critici, e tutta quella magia viscerale della serie che è bello leggere, ora come ora preferirei leggere piuttosto che mangiare, ecco, quella è andata completamente perduta. Guardate anche, diciamo, l'onestà intellettuale che aveva David Foster Wallace rispetto a se stesso e rispetto anche a libri molto diciamo portati in auge dalla cronaca, dalla critica dei lettori, come La scopa del sistema. Luca Briasco su Alias di questa settimana scrive della pubblicazione di Contro il fatalismo: fuga dalla moda dell'ironia.

0: Abbiamo ascoltato oggi a pagina 3 Have You Met Miss Jones nell'interpretazione di Art Tatum e Ben Webster del 1956. Vincenzo ci scrive: sono totalmente in disaccordo, Vincenzo. Simenon un novelliere un poco prolisso più che romanziere, ma vabbè, ma il bello della letteratura è questo, che ci possiamo accapigliare quanto vogliamo. Oggi comincia la 83esima mostra del cinema di Venezia, lo avete sentito anche al GR alle nostre spalle. Devo dire, gli articoli sui giornali al momento un po' tutti di colore, anche un po' frivoli, quindi in chiusura parliamo di cinema, ma con un film di qualche anno fa, Metropolis, Fritz Lang, 1927, tra un po' compie un secolo tondo. Vi segnalo un articolo di Cosimo Damiano D'Amato su Domani di questa mattina. Un secolo fa Teavo Narbu, scrive Damiano D'Amato, pubblicava Metropolis e un anno dopo usciva al cinema l'adattamento diretto da suo marito Fritz Lang. Sconvolge il fatto che la storia distopica, pubblicata a puntate nel 25 e poi come libro nel 26, sia stata immaginata allora nel futuro lontano di 100 anni fa, proprio nell'attuale 2026, in quest'epoca di pazzi, direbbe Franco Battiato. E poi una storia visionaria, dice Damiano D'Amato, la geografia di Metropolis è verticale, gli schiavi sono ai piedi della piramide, in un sottoscala dell'umanità dove faticare per produrre, consumare e crepare è l'unica regola, come cantavano i CCCP. Perché la storia visionaria di Von Arbo e Lang collocata proprio nel 2026 ci parla ancora? Forse perché, anche se gli schiavi operai di oggi non vivono in un mondo underground, sono comunque invisibili. Poi a un certo punto introduce anche Karl Marx, e per celebrare un secolo di Metropolis il consiglio è di guardare la versione restaurata dell'84 di Moroder con alcune sequenze ritrovate. È bella questa pagina, appunto, proprio oggi che si apre Venezia, in questo discorso continuo del cinema, firmata da Cosimo Damiano D'Amato sul Domani di questa mattina. Noi ci fermiamo qui, con me c'è Vincenzo Mercadante in console, Simone D'Arrigo a Roma, Davide Lerner, Cristiana Cassellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma, in regia c'è Piero Pugliese, Onda Verde, poi Arturo Stalteri con Primo Movimento. Noi ci risentiamo domani mattina alle 9. Grazie per l'ascolto da Piero Sorrentino.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: I grandi libri ad alta voce.
5: Alzai la testa, rividi le due stanze in alto, la scaletta, la piccola cucina.
4: Valentina Carnelutti legge Tra donne sole, di Cesare Pavese.
5: Ai tempi della vecchia salire quella scala era un rischio. La vecchia era sempre di mezzo, chiamava lei Gisella, le diceva di non uscire sulla strada.
4: Tra donne sole, di Cesare Pavese, ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
6: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 9.30 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo sulla Palmanova Tarvisio per segnalare traffico rallentato per lavori tra Pontebba e Carnia in direzione della Torino-Trieste. Ci spostiamo sulla Bologna-Padova, 4 km di coda per incidente tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Sulla tangenziale nord di Milano, 2 km di coda per incidente tra la tangenziale est e lo svincolo Sesto San Giovanni in direzione Milano-Meda. Sulla Genova-Rosignano, code tra Genova-Nervi e l'allacciamento alla 7 in direzione di Genova. Ci spostiamo poi sul ramo Casalecchio, code tra Bologna-Casalecchio e l'allacciamento alla 14 in direzione della Bologna-Taranto. Continuando a scendere sulla Firenze-Pisa, code tra Firenze Nord e lo svincolo Firenze-Peretola in direzione di Firenze. A Roma, sulla tangenziale est, traffico intenso e rallentato tra l'uscita Nomentana e l'uscita Via Salaria in direzione Piazzale degli Eroi. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
7: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Vero o falso? Secondo voi è possibile scrivere in una vita 1750 cantate sacre, 50 passioni, 200 opere corali, 50 opere e 700 brani strumentali? Ebbene sì, è vero, è falso, non è falso, perché Telemann lo fece. Ma intanto andiamo per ordine, 9, 32 minuti e 50 secondi, Arturo Stalteri è al microfono e questo è Primo Movimento, un programma curato da Giorgia Franceschi, Gianluca Diana è con noi in regia, Simone D'Arrigo alla console, il telefono è 335 5634 296. Ebbene sì, Georg Philipp Telemann ebbe una lunga vita, ma certo spesa bene, perché ha scritto tantissimo in tutti i campi, tra l'altro le sue opere erano molto diffuse, fu il primo editore di se stesso, una persona all'interno del suo tempo, ma capace veramente di guardare intorno a sé, ma anche dentro di sé, con una musica che raccoglieva quelle che erano un po' le influenze della sua terra, dalla Germania alla Francia, all'Italia, con Vivaldi tra l'altro come personaggio di spicco. Ebbene, esce questo lavoro per l'etichetta Channel Classics, che vede la cantata Ino e due doppi concerti. L'ensemble Florilegium è quello diretto da Ashley Solomon, che è anche un ottimo flautista, con lui il soprano Elizabeth Watts e Rachel Podger al violino. Ecco un lavoro dedicato a Telemann con queste pagine molto diverse, come esempio accade per il concerto in Mi minore per flauto traverso, flauto dolce, archi e basso continuo, e in questo pezzo troviamo accanto a Ashley Solomon la direzione al flauto solista, il flauto invece, il flauto dolce di Hannah Perry. È un concerto molto singolare, perché Telemann intanto amava molto combinare gli strumenti più differenti, lo fa in questo caso con due strumenti simili ma solo in apparenza, perché il timbro e anche, diciamo, le capacità sono molto diverse. Ne ascoltiamo subito il secondo movimento, è un allegro, Georg Philipp Telemann, concerto in Mi minore.

Georg Philipp Telemann, questo è il suo concerto in mi minore per flauto traverso e flauto dolce nel movimento Allegro il secondo, con Ashley Solomon flauto traverso e Anna Perry al flauto dolce, l'ensemble Florilegium. E ci scrive un ascoltatore e ascoltatrice: Telemann, oltre che compositore proiettato verso la modernità, fu un tecnico del suono ante litteram. Le sue capacità di spazializzazione dell'orchestra sono strabilianti. È vero, aveva questo grande gusto del suono, dell'ensemble, del colore. Insomma, era veramente un personaggio completo e, tra l'altro, infaticabile. Come dicevo, scrisse veramente migliaia di opere. Come esempio, scrisse anche questo trattato musicale, naturalmente con degli esempi, che diventa anche quasi un esercizio, un modo per studiare le combinazioni strumentali, questo Der Getreue Musikmeister, ovvero il fedele maestro di musica. È una composizione in 25 parti che scrisse nel 729, una sorta di giornale musicale con 70 brani vocali e strumentali, visti proprio come qualcosa che potesse essere utile anche per approfondire lo studio della musica vocale e strumentale. Anche in questo caso è interessante il modo in cui Telemann riesce a combinare gli strumenti, come ad esempio accade è diviso, diciamo, per questa parte in quattro movimenti, la sonata in sol maggiore per flauto e violino, di cui tra poco ascolteremo il largo e misurato e il vivace, ovvero il terzo e il quarto movimento. Ancora Ashley Solomon, in questo caso sempre al flauto, al violino c'è Rachel Podger e sempre l'ensemble Florilegium in questa musica perfettamente in sintonia con quello che è lo spirito e anche il pensiero di Telemann.

E Telemann non finisce di stupire con questo suo veramente variegato modo di scrivere, in questo caso da questo, prendete, metodo quasi musicale, il fedele maestro di musica. Eccoci con la sonata in sol maggiore per violino e flauto, con il largo e misurato e il vivace e staccato. Ricordo che il CD esce per la Chumnel e vede protagonista il Florilegium, l'ensemble di Ashley Solomon. E Radio 3 vi regala stasera ancora un appuntamento importante alle 19.30 per il Festival dei Festival. Non potete mancare in diretta dalla Royal Albert Hall di Londra Kirill Petrienko con il Berliner Philharmoniker, due capolavori della musica sinfonica degli ultimi 100 anni, ovvero Edward Elgar e le sue meravigliose variazioni, Enigma, le Enigma Variations sull'opera 36 di ispirazioni straordinarie, e poi la bellissima quarta sinfonia di Tchaikovsky, in cui comincia a aleggiare questo senso del destino, del fato, che poi lui porterà alle estreme conseguenze nella quinta e nella ultima, sesta, la patetica, dunque stasera 19.30 da Londra. Mentre invece da un CD che esce per Da Vinci Classics, eccoci con Pasquale Iannone, pianista pluripremiato, grande romantico, ma anche a proprio agio con la musica del Novecento. Ricordo ad esempio il concerto per due pianoforti di Poulenc, che lui ha portato in giro col grandissimo e indimenticabile Aldo Ciccolini. In questo caso un CD in cui esegue la meravigliosa sonata in si minore di Liszt, complicatissima, e poi i 6 momenti musicali di Rachmaninoff, ma ancora Schubert, Richard Strauss e poi Paul de Schlözer. Devo dire che il fatto che ormai tutti abbiano inciso Chopin, Liszt, Beethoven, e quindi si cerchi di trovare anche nuovi autori, ci ha fatto scoprire tanti musicisti all'epoca famosi ma oggi un po' dimenticati. Paul de Schlözer era un pianista polacco di grandissimo talento, il quale ovviamente veniva dalla scuola chopiniana e listiana, ma era molto amato e noto soprattutto per i suoi pezzi, infatti, pianistici, come esempio per questo studio, il La bemolle maggiore, opera 1, numero 2, che è un vero e proprio, diciamo, un banco di prova per il pianista, perché Schlözer insomma era nella scia di artisti come Tablek, come Moskowski, insomma compositori che mettevano a dura prova anche la tecnica dell'esecutore, quindi attraverso scale, arpeggi, insomma una tessitura indiavolata. Ascoltiamo questo studio in La bemolle maggiore, opera 1, numero 2 di Paul de Schlözer, affidate al pianista Paolo Pasquale Iannone, in questo CD che lui ha chiamato Armonie della Sera e che esce per la Da Vinci Classics.

Tra l'altro, incisione dal vivo per questo progetto Armonie della Sera, con concerti registrati per la Da Vinci Classics. Questo è il settimo volume, in questo caso Pasquale Iannone, con la musica di Liszt, Rachmaninoff e in questo caso di Paul de Schlözer. Questo studio in La bemolle maggiore, opera 1 numero 2, insomma un vero e proprio tour de force per il pianista, in cui c'è molto molto Chopin, ma come avrebbe potuto non esserci, visto insomma l'influenza di questo grande artista nei suoi contemporanei e in coloro che vennero dopo. Ed ora altro artista un po' dimenticato, William Shield. Qui siamo con un CD che esce per la Naxos e con un artista inglese, il quale fu anche un bel viaggiatore, fu molto stimato, ad esempio, da Haydn e da Beethoven. E in questo CD, il Dorrit Ensemble, che sta lavorando all'incisione completa delle opere da camera, questo è il secondo volume, ci offre alcuni trii per archi. Ecco una musica molto ricca, molto originale nella scrittura. Lui era un ottimo violinista, fu infatti anche in tournée in questo senso, ma riesce comunque in tutti i casi a dare la stessa importanza agli strumenti che devono interagire l'uno con l'altro, senza che il violino solista divenga un po' il principe assoluto. Esempio accade proprio in questi trii, di cui tra poco ascoltiamo un momento dal numero 2, questo trio per archi in re maggiore. E il trio per archi dopo il primo trio, che è diciamo un po' più complesso e che ha questo finale con le variazioni, invece è più semplice, rimane sempre, perché molto spesso la sua musica è virtuosistica, ma è un virtuosismo non appariscente, diciamo che chi lo suona sa cosa vuol dire affrontare certi problemi, ma magari poi non emerge a chi ascolta. E si muove attraverso alcuni movimenti, tra l'altro molto belli, molto diversi l'uno dall'altro, ad esempio l'allegro iniziale, e poi c'è questo adagio, molto adagio, che è un momento veramente quasi puro spirito, ispirato tra l'altro anche a una canzone popolare, e poi quello che ascoltiamo tra poco, ovvero il rondo, l'allegro finale, che è un momento invece proprio di alleggerimento, appunto di apparentemente innocuo, oserei dire, ma in realtà non lo è affatto, perché comunque pone dei problemi anche di insieme, di suono e anche dal punto di vista tecnico. Il trio appunto che lo esegue è un trio che Dorrit Ensemble, che si è dedicato spesso anche ad autori inusuali, ad autori meno conosciuti, e in questo caso infatti affrontano a caso William Shield. Ascoltiamo dunque questo rondo allegro dal trio per archi numero 2.

0: Particolarissimo questo rondò allegro dal trio per archi numero 2 in re maggiore di William Schiele, che cambia continuamente, quindi apparentemente anche semplice, ma non lo è affatto, ed è affidato in questo caso al Dorrit Ensemble, questo trio dall'Australia, Elizabeth Layton al violino, Caroline Hembest alla viola, Edith Salzman al violoncello, in questo CD dedicato alla musica per archi di William Schiele, che esce per l'etichetta Naxos, secondo volume dedicato a questo artista inglese che Haydn e Beethoven tanto stimarono, e giustamente. Siamo in chiusura anche oggi per quanto riguarda il primo movimento, e dunque un saluto da Arturo Stalti a questi microfoni, con Gianluca Diana in regia, con Simone D'Arrigo alla console, in questo caso Giorgia Franceschi che cura il programma. Rimanete su Radio 3 ovviamente, perché tra poco c'è Pietro del Soldà con Tutta la città ne parla, e io torno se volete alle 12 con il concerto del mattino.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Tutta la città ne parla.
3: Buongiorno, sono Paola e chiamo da Alessandria.
4: Prego.
3: Io sono stata colpita come madre, come donna, come tutto, dalla storia di quel ragazzo di 16 anni che ha ucciso la mamma. C'è un problema di disagio giovanile, di disagio psichico, che riguarda sia i nostri ragazzi, spesso volentieri anche i minori non accompagnati esteri che hanno subito nella tratta abusi di ogni tipo. E io credo che il nostro dovere, io ho più di 60 anni, dal dovere della nostra generazione e della politica, è prendere atto di questa situazione e cercare di porvi rimedio. Prima di mettere al mondo degli altri figli, pensiamo a evitare che questi figli si perdano.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Barbara da Roma. Io torno sulla tragedia di questo ragazzo sedicenne che ha ucciso la madre. Io faccio la psichiatra e mi occupo di adolescenti ormai da decenni. Quello che mi colpisce è che è stato anche letto stamattina un articolo dall'Avvenire e mi ha colpito il passaggio, o non so se era addirittura il titolo, che diceva tanti deliri, nessun pentimento. Allora, questo è un caso di malattia mentale gravissima, spero che diciamo anche per chi è non esperto della materia sia evidente, cioè un ragazzo di 16 anni che ammazza a mani nude la madre è evidentemente in uno stato mentale grave alterazione. La domanda è, perché il problema è questo, si parla di disagio giovanile, sì, addirittura un po', nemmeno troppo latente condanna in quel passaggio, tanti deliri, nessun pentimento. Si dovrebbe sapere, per esempio, che i deliri si accompagnano spessissimo, per esempio, a una forma di anaffettività, che ovviamente sostiene poi la messa in atto di questi comportamenti, il passaggio all'atto, perché se un ragazzo mantiene un minimo di affetto non arriva ad ammazzare la madre. La domanda è sempre quanto la negazione della malattia mentale, perché poi si parla di disagio adolescenziale, ma quale disagio adolescenziale? In questi casi, cioè, si deve parlare di malattia mentale, e si deve parlare di malattia mentale e fare prevenzione.

0: 10, 3 minuti, 25 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà. Benvenuti a Tutta la città ne parla, che dopo la puntata di ieri dedicata alla terribile notizia dell'omicidio-suicidio che ha spazzato via un'intera famiglia incapace di sostenere la disabilità gravissima della figlia a Pietralato, un quartiere di Roma. Abbiamo ragionato sulla solitudine, sulla difficilissima condizione dei caregiver conviventi nel nostro paese. Beh, oggi, come avete sentito dalle telefonate arrivate a prima pagina che abbiamo rimontato nella nostra sigla, ci concentriamo o perlomeno prendiamo spunto, non entreremo, come non facciamo mai, nei dettagli di questa terribile vicenda, però da un fatto di cronaca altrettanto straziante accaduto anch'esso a Roma. Qui siamo nel quadrante est della capitale, nel quartiere Centocelle, dove domenica scorsa, lo avrete sentito sicuramente, ne hanno parlato i media parecchio, un ragazzo di 16 anni ha ucciso a mani nude della propria madre. 24 ore dopo essere stato visitato, assistito da personale sanitario, ha avuto dei contatti con un pronto soccorso, era intervenuta anche la polizia e lui stesso aveva accusato la madre, ed è per questo che erano arrivati da prima i poliziotti e i sanitari, di costringerlo a bere dell'alcol, cosa poi si è rivelata non vera. E insomma, evidentemente un caso di malattia grave, come ha giustamente sottolineato Barbara, la psichiatra, nella seconda bellissima telefonata. Tutte e due erano molto belle, arrivate stamattina a commento di una vicenda. Non è nostra intenzione, lo ribadisco, entrare dentro i dettagli di una vicenda che innanzitutto ora è giudiziaria, si vedrà, c'è un omicidio, così come ce n'erano stati ben tre, omicidio suicidio nella vicenda di Pietralata, bensì capire, provare a capire insieme a voi, anche alle vostre esperienze, testimonianze, domande, se questa storia, che è chiaramente estrema, un caso limite, appartiene tuttavia ad uno scenario molto più ampio, uno scenario di disagio crescente, di isolamento, di incapacità della società di intercettare i segnali di un malessere profondo, di una malattia grave in questo caso evidentemente, ma più in generale di una condizione giovanile molto difficile, resa precaria da un futuro incerto, da legami sociali che si sfilacciano, da una pressione della società ansiogena che produce appunto chiusura in sé, rinuncia alle relazioni e soprattutto tanto dolore. Scriveteci al 335-56-34-296, mandateci sms, whatsapp e whatsapp audio, e noi cominciamo con due ospiti che ci aiuteranno forse già a capire un po' di più anche del dopo. Ripeto, non parleremo più di tanto di quel ragazzo di 16 anni, tuttavia la domanda che anche la signora si è posta a prima pagina: cosa gli succederà ora a questo giovane uomo? Lo imbottiranno di farmaci per impedirgli tutta la vita di rendersi conto di quello che ha fatto? Ad esempio, dove lo metteranno? Ora è in una comunità, ma cosa vuol dire? Con quali prospettive? Domenico Cambareri è il cappellano dell'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna. Buongiorno, benvenuto e grazie.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Ricordo un suo libro per San Paolo Edizioni che si intitola Ti sogno fuori, lettere da un prete in galera. E poi torna ai nostri microfoni uno psicologo e psicoterapeuta, tra i massimi interpreti credo del disagio adolescenziale e giovanile in Italia, è presidente della Fondazione Minotauro di Milano, che è davvero un presidio preziosissimo in questo senso. Matteo Lancini, buongiorno, benvenuto, bentornato a Tutta la città ne parla.
2: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Domenico Cambareri, le chiedo appunto, senza violare la necessità anche di non entrare dentro i dettagli di questa storia, ne sappiamo pochissimo, immagino anche lei ne sappia quanto noi quello che c'è sui giornali, però è in grado lei di rispondere alla domanda innanzitutto sulla frequenza di casi come questi, per esempio in strutture come quelle dove lei è cappellano, quanti episodi riconducibili a disagio psichico ci sono? E poi la domanda ancora più difficile su che cosa accadrà dopo, che cosa fare con un ragazzo così?
1: Allora, dal mio punto di osservazione, io sono 6 anni che sono cappellano di un istituto penale per i minorenni e in questi 6 anni ho visto davvero aumentare tantissimo, cioè la percentuale dei ragazzi con problemi riconducibili alla sfera psicologica sono in aumento, come in fortissimo aumento l'uso e l'abuso di sostanze, spesso sono correlate le due cose, per cui adesso le nostre strutture si trovano impreparati a fronteggiare, quindi già comincio a rispondere, impreparati a fronteggiare il cosiddetto cammino rieducativo dei ragazzi, l'accompagnamento educativo dei ragazzi e fronteggiare questa dimensione psicologica e psichiatrica spesso che rende le strutture inefficaci nel restituire poi alla società una vita a questi ragazzi.
0: E senza fare scenari ipotetici, ma appunto di fronte a un trauma del genere, è morta una donna, ricordiamolo, la madre di questo giovane, c'è una vittima e c'è un colpevole, ma questo colpevole è a sua volta vittima di una malattia chiara, esplicita, che poi verrà affrontata con i mezzi giusti. Tuttavia, che cosa ci possiamo attendere e cosa fa una comunità di accoglienza che accoglie, appunto, riceve tra le proprie mura una persona così, con questa storia alle spalle?
1: Allora, questo ragazzo, come adesso faccio un'incursione nel mio mondo, come Caino, come ogni Caino, si nasconde. L'inizio è quello: questi ragazzi, una volta nelle comunità, in un istituto penale, gravati da questa evidentemente situazione estrema, tendono a nascondersi, tendono a sfuggire. Quindi il primo problema sarà, come per tutti, ma con loro necessariamente, ricostruire un canale di comunicazione e di relazione caldo, efficace, responsabile, perché è un grande problema con gli adolescenti in generale, che non sono un problema, gli adolescenti non sono mai un problema, ma la grande questione è ricostruire quella fiducia che loro hanno fondamentalmente perduto, e quindi questo rende anche molto difficile il lavoro in un istituto o in una comunità, perché non basta rinviare il ragazzo allo psicologo, allo psichiatra, all'educatore di turno, eccetera, non basta questo. Queste figure devono avere la capacità, la forza, il rischio di andarli a cercare, andare a cercare Caino. E questo è l'altezza, l'etica anche di un lavoro che è estremamente difficile e che si cerca di fare in una condizione oggi in Italia. Essere adolescente, lavorare con gli adolescenti è veramente arduo per le risorse, le strutture, eccetera.
0: E forse anche l'incapacità di intercettarlo, interpretarlo, coglierne i segnali. Devo dire, io nella mia introduzione, e già stamattina lanciando il tema della puntata dentro Pagina 3 un'ora fa, quando abbiamo deciso di occuparci di questo argomento, il problema me lo sono posto, ce lo siamo posti: c'è un confine tra la malattia mentale chiara e esplicita, come ci ha ricordato la psichiatra ascoltatrice a Prima Pagina, che sta dietro un omicidio del genere, e la condizione adolescenziale, il disagio giovanile. E questo confine è labile, lo si deve tenere lì fermo, inviolabile. Giuseppe, nel primo messaggio che leggo stamattina, dice: il problema, appunto, non è il disagio giovanile, tra virgolette, ma il disagio psichico, cioè la malattia, ciò che non viene né riconosciuta né trattata, diciamocelo, il sistema. E qui il nome Basaglia, vi assicuro, viene fuori in tantissimi messaggi. Il sistema, credo a sproposito per lo più, ma insomma, il sistema basagliano non funziona, almeno così com'è. E poi ancora, la legge 180, nota come legge Basaglia, questa è assunta da, per il primo messaggio che leggo stamattina, dice: il problema, appunto, non è il disagio giovanile, tra virgolette, ma il disagio psichico, cioè la malattia, ciò che non viene né riconosciuta né trattata, diciamocelo, il sistema. E qui il nome Basaglia, vi assicuro, viene fuori in tantissimi messaggi. Il sistema, credo a sproposito per lo più, ma insomma, il sistema basagliano non funziona, almeno così com'è. E poi ancora, la legge 180, nota come legge Basaglia,

0: I centri di salute mentale, le case famiglie sono pochi, il risultato è la ricaduta del problema in ambito familiare, famiglie che non sanno cosa fare si ritrovano sole, chi ha possibilità economica si rivolge ai privati, ma il resto che fa? E poi Mariuccio, un messaggio, devo dire, piuttosto duro, niente di tutto ciò, caro del soldato, una volta questi stavano nel manicomio e non se ne parlava, oggi che i nostri figli sono preziosi cerchiamo di scusarli a ogni costo, ma il cervello resta alla scienza uno sconosciuto. Matteo Lancini, ripartiamo, visto che lei si occupa quotidianamente, lei, gli altri psicologi del centro Minotauro, della fondazione, e ha ragione Giuseppe a dire però attenzione, non facciamo confusione tra la malattia psichiatrica che porta a un atto come quello dell'omicidio di Pietralata a Roma e il malessere che vediamo in tanti adolescenti oggi.
1: Ma è un tema molto complesso, perché indubbio che il disagio che in adolescenza molto spesso esplode e all'inizio viene trattato, appunto, tranne che in casi dove è conclamato, come una crisi evolutiva, ed è giusto che sia così, perché non è necessariamente... Guardi, io ho lavorato per anni in un centro, appunto, all'interno del Minotauro, che si è occupato di ragazzi reduci dal suicidio. Qui ci sono delle visioni diverse, c'è chi pensa che chi si suicida ha una malattia mentale, e invece nella nostra ricerca clinica chi tentava il suicidio e li incontravamo ed avevano poi un contatto con la realtà diceva di farlo proprio per non impazzire di dolore. Quindi siamo in un tema molto complicato, tra il fatto che deve tener conto di questo: il sintomo è l'espressione di un disagio, di una sofferenza. Ora, quando, come, attraverso poi il colloquio clinico, il supporto psichiatrico, a volte con la necessità ovviamente di una diagnosi che richiede anche un intervento farmacologico, questo dipende dal soggetto, dalla qualità della relazione che si instaura, dall'orientamento con la realtà e via dicendo. E quindi da questo punto di vista bisogna stare ovviamente molto attenti, mai sottovalutare il disagio, e non vuol dire che appunto in qualche caso non sia qualcosa già di un segnale psichiatrico, ma bisogna stare anche attenti, perché poi il rischio che io vedo, e questo è molto presente, è che qualsiasi appunto segnale di disagio poi venga visto dentro un quadro di una malattia mentale. E quindi in questo senso, come diceva lei, ci vuole una grande risorse, incontri, possibilità, iniziative che lavorino, però iniziative serie. Guardi, me lo lasci dire, vedo in questo momento diciamo si parla della scuola, che finalmente avrebbe introdotto lo psicologo a scuola, ma per carità, 5 colloqui, e poi cosa succede dopo i 5 colloqui? Cioè, bisogna essere seri, è anni che non c'è un investimento davanti a un disagio giovanile che non ha più, non prende più la piega del conflitto sociale politico, ma l'attacco violento al proprio corpo, o come vediamo in questi casi al corpo dell'altro.
0: Su quel confine di cui ho chiesto a Lancini, leggo un messaggio che mi è arrivato poco fa, non appena avevo lanciato il tema della trasmissione, che è da parte di una persona che se ne intende. Anna Poma è la curatrice del bellissimo Festival dei Matti che si tiene ogni anno a Venezia, e lei dice credo che nel riproporre un confine netto tra sofferenza e malattia mentale, quindi disagio giovanile diffuso, diciamo, e malattia psichiatrica, ci sia però un tranello. Lo stesso, dice lei, che ha eretto i muri dei manicomi fuori e dentro di noi. Muri fuori e muri dentro di noi. Molto interessante. Quando comincia la cosiddetta malattia mentale? Di che pasta è fatta? Come si monta? Secondo me, dice Anna Poma, se continuiamo a fare differenze senza vedere cosa implica questo passaggio e su che cosa insiste, non usciamo da questo assetto che ci condanna a non capire, a non curare, a esiliare. Ha ragione Matteo Lancini.
1: Penso di fondo di sì, con gli adolescenti questo è molto profondo. Questo, ripeto, non vuol dire, sia chiaro, voglio essere chiaro, che non ci sia la necessità di diagnosi psichiatriche in alcuni casi, però è un tema in questo momento sugli adolescenti fortissimo quello che viene sottolineato. Cioè c'è come una modalità, invece di cogliere quello come un'espressione, un comportamento, un disagio, un movimento. Pensi, ritorno alla scuola, cosa succede oggi? Oggi vengono date delle note a scuola a chi esprime la rabbia, che se l'avesse date la maestra dei miei tempi sarebbe stata cacciata dalla scuola. Oggi non c'è un modo davvero invece di guardare agli adolescenti, ai bambini, come qualcheduno che può esprimere delle emozioni in modo che non si trasformino poi quelle emozioni non espresse, non trattenute, in violenza. E questo è un tema centrale. Invece c'è una grande spinta a certificare, a dare un nome, a dare un'etichetta, l'etichetta perché a questo punto l'altro ha qualche cosa di chiaro. Allora, questo deve

0: servirci dal punto di vista della diagnosi, che ripeto è importante anche per la comunità scientifica, ma non deve diventare un modo per continuamente, diciamo, chiedere a ognuno di crescere secondo le nostre esigenze. E qui mi permetto di dirlo, ma c'è il grande, diciamo, misunderstanding odierno, perché oggi noi sentiamo dire che il problema dei giovani è un'educazione molto concessiva e permissiva, perché è vero che non hanno le norme del passato, è vero che hanno genitori che ascoltano più del passato, ma non ci si rende conto di quanto è cambiato in modo concessivo e permissivo il comportamento degli adulti. La verità è un'altra, che le nuove generazioni sono sacrificate a adulti che pensano solo esclusivamente a se stessi, e lo si vede nelle politiche economiche, sociali, del pensionamento, del pianeta, dell'uccisione dei bambini, e siamo qui in giro a dire che i nuovi giovani hanno avuto troppo perché hanno avuto troppo internet, troppa mamma e troppa attenzione. A me se su questo è la cosa che più mi lascia basito, ma davvero noi pensiamo di aver costruito una società intorno agli adolescenti e ai giovani con quello che succede tutti i giorni? Almeno questo ammettiamolo. Siamo troppo in difficoltà per gestire la complessità della società odierna, e quindi esultiamo se danno una multa a una società detta meta su cui viviamo tutti i giorni, invece di toglierci da quella per dire: guarda questi cattivoni che cosa hanno fatto ai nostri figli, loro, ma togliamoci, ma perché non spengono tutti i social invece di fare le cause? Allora, davanti a questa dissociazione che i ragazzi percepiscono a scuola e in famiglia, oggi dobbiamo avere in mente questo: i ragazzi non stanno contestando, non trasgrediscono e non si oppongono, e come ha detto molto bene il cappellano, assumono pure la droga come un farmaco, come un lenitivo. Ci stiamo rendendo conto che è una generazione che sacrifica il sé o esprime la violenza verso gli altri invece di avere una costituzione, diciamo, un progetto? Questo secondo me dobbiamo tenerne conto, non giustifica i giovani, non è allora facciamo il buonismo. Il buonismo è di chi va in giro a dire che il problema è che gli abbiamo concesso troppo. Questo è buonismo, ma verso se stessi.
1: Matteo Lancini è stato molto chiaro, mi interessa conoscere l'opinione di chi ha a che fare, lo ricordo, come cappellano dell'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna, con ragazzi che vengono reclusi, limitati nella loro libertà personale, quindi spesso confinati in una zona d'ombra, qualcosa di molto diverso dai ragazzi a cui viene concesso troppo, come si dice oggi, appunto, con un abuso, diciamo, di questa immagine. Domenico Cambarelli, vengo da lei, prima però do il benvenuto anche a un'altra persona, un altro ospite che con i suoi libri ha saputo raccontare meglio di tanti altri, forse è davvero l'unico in Italia ad esplorare la sofferenza umana, la sofferenza giovanile, la salute mentale, il problema della dipendenza. È Daniele Mencarelli, buongiorno e benvenuto a Radio 3, Mencarelli.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Il suo ultimo libro è Fame d'aria, no? Che sta per diventare, poi magari ne parliamo, ma le chiedo innanzitutto di ascoltare Domenico Cambarelli, perché appunto lei, se Matteo Lancini ha fatto il ritratto di quello che noi normalmente definiamo l'adolescente tipo, cioè iper viziato, al centro forse di addirittura eccessive attenzioni e tuttavia non ascoltato nelle famiglie italiane, le persone con cui lei lavora, a cui sta accanto, appartengono, come dire, a un segmento opposto della società. Si è caduta la linea di Domenico. Eccolo, vada Cambarelli, adesso la sentiamo.
3: Ecco, allora dicevo, infatti proprio all'interno dell'IPM noi abbiamo l'incontro tra questi due prototipi, chiamiamo così, di ragazzi. Cioè il ragazzo che è stato abbandonato e che si è dovuto mangiare, e invece il ragazzo frutto della nostra, diciamo così, società attuale, predominante. In cui la povertà diventa una questione, come dire, che espone molto di più alla carcerazione, ad esempio, al reato, eccetera. Ma all'interno dell'IPM questi due prototipi si incontrano, e lì possiamo vedere specularmente la sofferenza che ha originato entrambe le condizioni. Per cui spesso i ragazzi, per dire, i minori stranieri accompagnati, quelli che vengono da zone più deprivate del pianeta, incontrando i ragazzi italiani, li accusano, no? Di aver ricevuto tanto e non essere stato in grado di elaborare e di avere una vita felice. E questi accusano quegli altri. Ed è molto interessante poi ripartire educandoli in questo incontro. La mia esperienza è che parliamo tanto di disagio, eccetera, però andando nelle scuole ma anche negli IPM ci si accorge di come siano, io lo dico spesso, milioni anche di noi adulti che ci lavorano volentieri proprio per questo. E per questo io lo dico, lo ripeto, c'è davvero poco, poco dentro ad aiutarli e poco fuori. E per continuare a uscire dalle comunità, dagli IPM, quella consegna della vita che è doverosa. Provate a dare una camera in affitto, un lavoro a un ragazzo uscito dall'IPM. È impossibile. A Bologna abbiamo dovuto creare un'associazione per accompagnarli anche dopo, si chiama Habitat, perché nessuno altrimenti si prende carico di questi ragazzi. Credo che una società che si permetta di scartare i suoi figli, si, come è stato già detto dal dottor Lancini, si giudichi da sé.
1: Io la ringrazio molto, Cambareri, anche perché ci ha aggiunto un altro elemento, il fatto che non solo il disagio e la malattia le ignoriamo, ma talvolta anche le circondiamo con uno stigma. Quando una persona incarna la malattia e poi l'atto violento, non facciamo nessuno sforzo per includerla, la teniamo fuori, erigiamo dei nuovi muri, quei muri dentro e fuori di noi, che citava anche Anna Poma, la curatrice del Festival dei Matti, in quel messaggio che ho letto poco fa e che forse stanno anche alla base di tanta sofferenza. Non so che ne pensi proprio di questo lo scrittore Daniele Mencarelli. Spesso appunto proiettiamo sull'incertezza, il mondo destabilizzato, la mancanza di lavoro, di prospettive stabili, ci sfugge di mano la realtà e come cause fondamentali di un malessere che ha innanzitutto a che fare con l'incapacità di tutti noi, adulti compresi, di stare in relazione.
2: Ma io invertirei i fattori, direi a partire dagli adulti.
1: Sì.
2: Nel senso che poi c'è una gerarchia, secondo me, da ristabilire in termini di responsabilità, ma anche di gravità di situazioni da affrontare. E lo dico dopo anni, i miei rispetto evidentemente a un cappellano che lavora in un carcere minorile, ma anche rispetto a Matteo Lancini, il mio osservatorio è diverso, ma io credo che in questo momento il problema dei giovani sia uno di quelli più sovranarrati, il problema è degli adulti, il problema è di quale esempio trasmettiamo a questi ragazzi. Io sono stato fino a ieri in vacanza con mio figlio di 20 anni. Una spiaggia è un luogo ideale, è un punto d'osservazione ideale per vedere chi in questo momento diciamo è più attratto da certe meccaniche che poi non fa altro che criticare. Il selfie ormai se lo fa più l'adulto che il ragazzo quasi si vergogna dell'ineleganza della madre che fa il selfie in posa. Io credo che vada ristabilita, prima si è nominata una parola, un concetto che oggi sfugge da tutti i punti di vista, che è la realtà, il dato di realtà. Il dato di realtà pone altri problemi e i giovani sono non la causa, ma uno degli effetti dei problemi che stanno a monte. E secondo me appunto vanno affrontati i problemi che stanno a monte. La cronaca recente purtroppo ne parla in modo abbastanza esplicito.
1: E peraltro ieri oggi abbiamo così preso spunto, non l'abbiamo poi davvero messa al centro dell'attenzione, la vicenda terribile del ragazzo di 16 anni che ha ucciso la madre. Ieri ci eravamo concentrati sulla vicenda altrettanto, ancora più tragica, della famiglia che non c'è più, i due genitori che hanno posto fine alla propria vita uccidendo la figlia di 5 anni gravemente disabile. E lei, nel suo ultimo libro che ho citato poco fa, Fame d'aria, racconta proprio la storia tra due genitori, Pietro e Bianca, che è la nascita di un figlio che si chiama Jacopo, che dopo un po' di tempo si rivela affetto da una grave forma di autismo che non gli consente di comunicare con gli altri né di badare a se stesso, e la lenta erosione insomma della benessere di queste persone che sprofondano, soprattutto Pietro, protagonista del libro, in uno stato di ansia, di agitazione, di dolore, di sofferenza. E è difficilissimo mettersi nei panni di persone che vivono una storia del genere, già l'abbiamo detto ieri, e quindi va trattato con estrema delicatezza. C'è tuttavia una qualcosa in più che si potrebbe fare nella società. Lei appunto nel libro accade che poi quest'uomo sofferente trova un incontro con la gentilezza di altre persone, delle relazioni che lo tirano almeno in parte fuori dalla sua estrema sofferenza, di quel vortice in cui sta precipitando. E è proprio questo il problema, non lo so, questo mi sembra un tema fondamentale sul quale peraltro tra l'altro interrogo e voglio conoscere l'opinione anche di un'altra ospite che è Roberta D'Angelo, giornalista di Avvenire, che oggi proprio commenta le due vicende romane in prima pagina sul suo quotidiano con questo titolo: Una bomba chiamata solitudine. Intanto la saluto, Roberta D'Angelo, buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno a tutti.
1: Mencarelli,
4: guardi,
1: ripartiamo da Mencarelli, sì, perché no, anche nel suo libro appunto mi pare
4: sì, infatti ho letto il libro.
1: Il dolore e la sofferenza e la relazione siano cose da tenere insieme il più possibile.
2: Ma nei biglietti che hanno lasciato quei giovani genitori a Pietralata ce n'è uno che secondo me dice tutto in poco: da soli non ce la facciamo. Poi il grande tema delle difficoltà reali è proprio questo senso d'abbandono. Io credo che uno dei problemi che oggi viene evitato con cura è il fatto che sia in qualche modo saltato un patto, che è il patto tra individuo, famiglia e istituzioni, che poi sia l'istituzione sanitaria, quella scolastica, quella giudiziaria, e una famiglia che si ritrova, come nel caso specifico, a dover fare i conti con un disturbo, con una malattia rara, e precipita dentro se stessa. E il grande tema è quello dell'abbandono sociale, dello scarto. Sentivo prima questa parola che, se non sbaglio, in qualche anno fa tirato fuori con grande saggezza Papa Francesco. Il concetto è dello scarto, del rifiuto di tutto quello che sentiamo veramente diverso. E anche qui quello che va recuperato è un senso di comunità. Io in Fame d'Aria quello che racconto è al di là di tutto quello che dovrebbe scattare in termini di aiuti economici, istituzionali, anche quell'altro aspetto fondamentale, cioè un individuo che chiede aiuto e che viene soccorso dagli altri. Ecco, questi meccanismi dovrebbero diventare programmatici per ripartire con una idea nuova di comunità. Credo sia un momento abbastanza difficile nella storia. L'unica cosa che a me non avvilisce in questo momento sono i ragazzi, quindi forse sovverto i segni iniziali della puntata, però in questo momento l'unica cosa che a me rende vitale sono i ragazzi. Il resto va reinventato e dobbiamo iniziare a pensarlo partendo da quel biglietto: da soli non ce la facciamo. Poi che sia autismo a basso funzionamento, che sia la malattia neurologica degenerativa del padre con l'Alzheimer, poi non contano questi fattori, conta quel sentimento terribile che trasforma una casa in una gabbia. Questo è il problema.
1: Ricordo che ieri, raccontando della solitudine dei caregiver, nel caso specifico di chi, come quei due genitori che l'hanno fatta finita, erano totalmente assorbiti dal tentativo di alleviare le sofferenze della figlia. Poi oggi abbiamo appreso anche altri elementi, viaggi in Messico, insomma, il tentativo disperato di rivolgersi a una figura più simile a un guru che a un medico, è proprio incentrata, diceva Cristiano Gori, esperto di politiche di welfare, sul familismo italiano, che diventa un problema, nel senso che tutto si scarica sulla famiglia e tutto rimane chiuso, spesso nascosto dietro le mura di casa. La solitudine dell'estate è una bomba che deflagra in sordina, nessuno a Roma l'ha accolta tra le mura di Luca, Valentina, della piccola Bianca, appunto, o nella testa del ragazzo di 16 anni che ha ucciso la mamma a botte. Questo è l'incipit del pezzo di oggi su Avvenire di Roberta D'Angelo. La parola solitudine si stenta a usarla e tuttavia sembra davvero, ascoltandovi anche oggi, quella più importante per capire queste storie. D'Angelo.
4: Sì, guardi, qua c'è un problema molto vasto, perché la disabilità è un mondo, come avrete senz'altro già detto tante volte, è un mondo complesso e molto vario. E però c'è una costante che è appunto la famiglia che affronta questo dramma, perché per letto in questi termini è un dramma che può cambiare, diciamo, si può cambiare l'approccio, ma non si può fingere che non esista, non si può fingere che la disabilità dà fastidio, che è brutta, che è brutto vedere un disabile, che comunque rompe un equilibrio di armonia, che così come viene, diciamo, come viene intesa con la bellezza, finché non si guarda al disabile con un altro occhio, con un altro modo, in un altro modo. E questo si può fare soltanto dall'interno. Quindi la solitudine, io penso che moltissime famiglie vivono e che il resto del mondo non capisce quando si dice non erano sole, erano accompagnate dai servizi sociali, erano accompagnate. La solitudine non è questo, cioè non è appunto come dicevate voi, come diceva adesso il professore, non è soltanto la presa in carico dei servizi sociali. La solitudine si vede se non c'è un rapporto di empatia con la famiglia del disabile, se non c'è una capacità, io ho visto un esempio proprio banale, il periodo del Covid è stato per la maggior parte della gente traumatico, ed è quello che vivono perennemente tutte le famiglie dei disabili, cioè un isolamento. E paradossalmente gli unici che potevano uscire nel periodo del Covid erano le famiglie dei disabili con i disabili, perché avevano l'autorizzazione a uscire. Per i disabili è stato traumatico, per quelli che avevano delle attività, perché si sono interrotte le attività, che sono i momenti in cui il disabile socializza e le famiglie sanno che i disabili fanno qualcosa che rientra in una loro normalità, che è quella che manca nella famiglia dei disabili. È per questo che l'estate diventa una bomba di solitudine, perché si interrompono tutti i servizi. Nel periodo del Covid ci sono state delle parrocchie, a Roma almeno, che hanno accolto i ragazzi disabili e gli hanno fatto fare delle attività quello che si poteva fare, diciamo. E quello è stato un momento enorme di empatia in cui la gente si è resa conto di chi sono i disabili, la gente, una parte, quel pizzico, proprio una punta, per dire che la solitudine si vede nella gente tra le famiglie dei disabili che guardano al mondo esterno e vedono una vita che va avanti, una vita che sai che non ti apparterrà mai. È per questo che dico c'è la mancanza di speranza, la mancanza di futuro. Dov'è che cambiano le cose? Cambiano quando ci stanno delle eccellenze, come può essere un'attività, come può essere Pizza Out, che crea un mondo, un ambiente in cui il disabile si esprime con così come è. Cioè la paura è relazionarsi col disabile, è entrare in questo contesto. Basterebbe entrare in una casa famiglia con dei disabili e si vivrebbe l'umanità, l'individualità di ciascuno. E questo è fondamentale.
1: Ciò che non
4: ed è
1: accade,
4: una cosa che manca.
1: Devo dire, ascoltandovi Roberta D'Angelo, Daniele Mencarelli parlava prima della mancanza di comunità, di quella relazione che va al di là dei servizi sociali, dell'aiuto delle istituzioni, pur imprescindibile e purtroppo carente nel paese, quella comunità che in qualche modo emerge anche attraverso i personaggi del suo ultimo libro, Fame d'aria, vanno insieme queste cose, questa assenza di relazione, questa solitudine dilagante, a un modello che soprattutto ieri, quando raccontavamo la storia terribile della famiglia della piccola Bianca, si chiama abilismo, cioè un'idea più in generale che se non rispetti degli standard che sono estetici, sociali, anche economici, se non sei eccessivamente o anzi ma sufficientemente performante, devi stare lontano, perché la società non sta lì ad accoglierti, ma solo a giudicarti, a valutare le tue performance e niente più. Queste due cose procedono insieme, impedendoci una vera forma di relazione. Non c'è comunità quando ci si basa soltanto su aspettativi, giudizi, valutazioni che poi creano frustrazione, no? Perché chi ci arriva davvero a quegli standard? Queste cose si riverberano in maniera potentissima nella vita di ragazze e ragazzi, e in particolare nel periodo scolastico, ed è per questo che ora vogliamo aprire una piccola finestra nel mondo della scuola che era stata menzionata giustamente anche dalle telefonate di stamani a Prima Pagina, parlando, commentando la vicenda del giovane matricida romano. Possibile che neppure a scuola nessuno si fosse reso conto della sua malattia, della sua anche potenziale pericolosità. Quanto emergono da un lato la malattia mentale, dall'altro il disagio profondo esistenziale nel rapporto tra gli studenti e poi tra gli studenti e l'istituzione scolastica, gli insegnanti. Questa domanda la pongo a Daniele Grassucci. Buongiorno e bentornato a Radio 3, a Tutta la Città ne Parla.
5: Buongiorno e bentrovati.
1: Responsabile del portale scuola.net, da anni per noi un riferimento per capire un po' cosa pensano soprattutto ragazze e ragazzi sui banchi di scuola, fate dei sondaggi molto preziosi. Ecco, argomenti come questi e soprattutto la condizione, il malessere dei ragazzi, al di là dello psicologo che con bonus o meno fa qualche seduta tra le mura scolastiche, emergono oppure no?
5: Ma no, in realtà dipende molto dalla scuola, nel senso che ci sono scuole che io conosco personalmente che sono in grado di carpire il disagio dei ragazzi e di aiutarli. Una in particolare, insomma, si trova in Lombardia, non posso fare il nome perché la vicenda che sto a raccontare è da medaglia al valor civile, perché sono riusciti a carpire il disagio di una studentessa di origine straniera che dopo la maturità sarebbe stata costretta ad un matrimonio combinato nel suo paese d'origine. E la studentessa ha trovato la fiducia di parlare alla scuola e la scuola è riuscita, mettendola in contatto con un'associazione che si occupa di donne rifugiate e di donne insomma vittime di violenza, praticamente è riuscita a far scappare questa studentessa subito dopo l'esame di maturità e quindi a farle intraprendere la vita che lei aveva desiderato e che la famiglia le stava negando. Quindi arriviamo a picchi di questo tipo di attenzione ai ragazzi e poi arriviamo a situazioni come quella di ieri. Però purtroppo questo è il frutto del fatto che non c'è un piano strategico, non c'è uno psicologo assegnato ad ogni scuola e anche qualora ci fosse, uno da solo non può andare a controllare o comunque monitorare il disagio magari o la situazione, ma anche dei docenti, ecco, si parla anche di burnout dei docenti legato all'ambiente scolastico di 800, 1000, 1500, perché questa è la dimensione di un singolo istituto scolastico. Quindi là è chiaro che serve un lavoro di equip, serve anche un lavoro di monitoraggio di insegnanti che devono essere adeguatamente formati. E qui purtroppo casca l'asino, anche perché purtroppo in Italia i genitori oggi sono diventati un po' gli avvocati difensori dei figli, per cui anche quando un docente dovesse ravvisare un problema, una difficoltà, questo parlo subito di bisogni educativi speciali, ecco, questa è la cosa più comune, quindi non stiamo parlando di devianze così forti tali da portare a domicilio o comunque ad eventi esiziali, ma spesso quando segnalano i problemi sono loro ad avere problemi, perché i genitori vanno in difesa del figlio, quasi insomma si fosse accusato il genitore di inabilismo, ecco, di incapacità di educare bene il figlio, di allevarlo bene. Per cui oggi, ecco, anche qualora ci fossero dei docenti capaci di rilevare certi tipi di disagio, probabilmente, ecco, farebbero meglio a farsi i fatti loro, perché non sempre, ecco, il sistema è in grado di recepire correttamente questi stimoli. Cioè si preferisce silenziare i problemi, mettere
1: quello,
5: la polvere.
1: È quello che dice Miriam, ci stanno arrivando un sacco di messaggi da insegnanti, non a caso. Miriam dice: una parte, insegnanti in pensione, sono una parte della mia generazione ha creduto e lottato fattivamente con sacrificio per i giovani, per il loro futuro. Avevamo obbligato la classe politica ad interventi reali, ma dagli anni 80 in poi è cominciato lo smantellamento. Che fare oggi? E poi aggiunge: poche speranze con questa classe politica, un mondo in frantumi. Però è come se non che un tempo la scuola fosse necessariamente un luogo di ascolto dei turbamenti profondi, però probabilmente è sempre di meno, almeno nella percezione perfino degli insegnanti che ci scrivono, un luogo di relazione a tutto tondo, ma sempre di più soltanto un luogo di trasmissione di contenuti e informazioni. È un giudizio, una descrizione troppo severa? I ragazzi la vivono così?
5: Tendenzialmente questa è la linea di tendenza, con le eccezioni di cui facevo menzione prima, perché oggi parlare della scuola italiana è come parlare di un mosaico fatto di almeno 10.000 tessere. Questi sono gli istituti, il numero di istituti che ci sono, e a loro volta queste tessere hanno una frammentazione, perché ci sono circa 50.000 i siti scolastici in Italia attivi, quindi appunto possiamo avere delle situazioni in cui ci sono docenti e comunità educanti estremamente ricettive che carpiscono il disagio degli studenti e fanno più di loro, perché ecco la vicenda di cui vi ho parlato prima, quindi di questa studentessa che è stata aiutata a sfuggire a un matrimonio combinato e a proseguire studi in Bocconi, dove aveva vinto una borsa di studio, è chiaramente, come dire, più della, stiamo parlando di eroismo quasi, di virtù civica alla massima potenza, oltre a quello che è richiesto ad un docente. Ma dall'altra ci sono delle situazioni in cui i docenti, quando va bene, si accorgono ma non intervengono, quando va male sono loro i protagonisti anche di, diciamo, del disagio psicologico degli studenti. Ecco, noi riceviamo tantissime segnalazioni dagli studenti e dai genitori di studenti anche di bullismo da parte dei docenti, cioè docenti che usano la loro posizione di potere anche in maniera non consapevole per insultare gli studenti. Ci è capitato insomma di studenti, studentesse etichettate come passeggiatrici, come sex workers della Salaria, ecco, questo è un fatto di cronaca di cui tutti noi abbiamo notizia, ma anche una ragazza che ci ha scritto e che per via di un taglio, di un colore, una colorazione di capelli un po', diciamo, accentuata, ne abbiamo parlato quest'estate su scuola.net, il professore le ha detto: ma sei pronta ad aprire un profilo OnlyFans? Insomma, le ha dato un po' anche lì.
1: Ovviamente sono casi isolati, e
5: però esistono, cioè va detto che esistono. E quindi ci deve essere un sistema, come proponeva una mamma, di whistleblowing, cioè la possibilità comunque per di avere un canale sicuro di comunicazione per segnalare questi casi, affinché qualcuno possa verificarli e prendere provvedimenti.
1: Daniele Grassucci di scuola.net, la ringrazio, perché un po' come Daniele Mencarelli, in una puntata dedicata alla malattia mentale dei più giovani, più in generale al disagio adolescenziale, pone l'accento anche, se non soprattutto, sulla responsabilità e anche il disagio e malessere vero degli adulti, che spesso scaricano la responsabilità sui propri figli. Questo è il punto. Grazie a Grassucci. Tutta la città ne parla continua in musica ora con Grazie di Madame, un brano del 2026 dal suo album Disincanto, che è strutturato, ascolterete, come un diario terapeutico, un monologo davanti alla psicologa, tra controllo e caos, ironia e solitudine. La cantautrice misura le proprie strategie di autodifesa e lo fa senza retorica, trasformando le ferite più complesse in una specie di canto di liberazione, di presa di coscienza. Ascoltiamo Madame con Grazie.
6: Salve, scusi il ritardo. È un classico, non ho senso dell'orario. E poi da quando gli altri mi sbrigano gli sbatti, sa, non saprei nemmeno dirlo oggi in che giorno siamo, sì.

giorni esce più di quanto voglio. No, con i miei non ho sto gran rapporto. Non li penso spesso, a volte non ci penso proprio. Dimentico gli affetti quando non li ho più attorno. E a provare sentimenti ho imparato con lo sforzo. Sto già prendendo i farmaci per l'OCD.

0: Grazie.
1: Buongiorno, sono Ornella. Sento questa discussione con molto interesse e mi domando, ma perché il disagio è solo nel non avere, nel non possedere, è solo nella proprietà delle cose? Forse il disagio è più complesso.
2: È la voce di Ornella che apre la nostra piazza. Buongiorno da Rosa Polacco, questa è Tutta la città ne parla su Radio 3, in questo spazio in cui segnaliamo fonti e spunti dalla rete, ascoltiamo le vostre storie e esperienze. Allora, dalla rete c'è l'associazione cedafare.org, sottotitolo, c'è da fare sempre per i nostri ragazzi, per il loro futuro, un'associazione che mira a diventare un punto di riferimento per i giovani in stato di sofferenza psicologica e psichiatrica acuta. Disegnano e avviano progetti concreti che possono prendere i ragazzi per mano e riavvicinarli alla vita e a una quotidianità.
3: Buongiorno, sono Walter da Carbonia. Sul tema del disagio e della violenza nel mondo giovanile, io penso che sia molto importante lo sport anche nelle scuole, perché lo sport può trasmettere alle nuove generazioni valori importanti come il rispetto, l'amicizia e anche la gentilezza. Grazie, buona giornata.
2: Grazie a voi per i vostri messaggi, anche a chi partecipa alla discussione sul nostro profilo Facebook, la città di Radio 3, per esempio Giorgio, che dice: sarebbe bello ricordare un grande artista che si è battuto per difendere i diritti di chi soffriva di disagio e disabilità mentale, Giuliano Scabbia. Grazie infatti Giorgio per averlo ricordato. Scabbia, che scrisse un bellissimo testo teatrale, commedia di Matti Assassini, che raccontava il teatro come strumento per affrontare il dolore di aver compiuto gesti estremi. È importante parlare del disagio mentale, della carenza di risorse, dei tabù che ancora caratterizza malattie invalidanti.
4: Buongiorno, sono Luisa da Torino. Valditara ha detto che tutti i genitori di bambini extracomunitari dovrebbero andare a scuola di italiano. Io propongo che tutti gli italiani che di questi ragazzi difficili dovrebbero andare a scuola di educazione, come si allevano i figli. Grazie, buongiorno.
2: Sarebbe un progetto interessante. Progetto interessante è anche il Paranoia Festival 2026. Il titolo di quest'anno è Tutto questo niente. Il festival è dedicato alla salute mentale della generazione Z, è un festival itinerante. A settembre arriva a Milano dopo essere passato da Bergamo prima di andare a Torino. Al centro del festival c'è il benessere mentale delle nuove generazioni. Trasformando con l'intenzione di trasformare la fragilità in una forza collettiva. È nato nel 2023 come risposta alla crisi di socialità post pandemia. È realizzato insieme all'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Si propone di essere non solo un evento ma una comunità di giovani, perché dicono: non vogliamo più essere raccontati solo dagli adulti, i giovani organizzatori, così rivendicano il loro ruolo non solo nell'organizzazione del festival ma direi nella società.
5: Buongiorno, sono Carlo da Napoli. In merito a questi episodi accaduti e che riguardano i giovani, volevo far notare che la diffusione dei tatuaggi e la maggior parte dei tatuaggi diffusi sui corpi di giovani e meno giovani ha come figura principale il teschio o disegni satanici. Questo spiega qualcosa, ci dice qualcosa?
2: Ci dice sicuramente qualcosa del nostro dovere continuare a stare in ascolto e in osservazione, solo così il dialogo diventa utile. Alessandro su Facebook: viene probabilmente in parte da una società che non argina la violenza web, che ha politiche e messaggi che portano violenza e guerre, una società piena di rabbia razziale, omofoba e contro le donne. Grazie a chi partecipa alla discussione sul nostro profilo Facebook, la città di Radio 3. Ora ascoltiamo un contributo da Rai Storia che apre l'ultima parte di questa puntata di Tutta la città ne parla.
6: Senta, lei ci gioca con i bambini?
7: Io ci giocherei, mi piacerebbe, purtroppo c'ho sempre da fare perché il lavoro. Sarebbe una gran bella cosa poter dedicare una giornata ai bambini. Se noi potessimo riuscire a capire che cosa vogliono i bambini, perché delle volte fanno delle domande un po' strambe, Noi cerchiamo, io, tante volte, di entrare nel suo cervello.
0: Se i genitori italiani degli anni 50 e 60 diventano meno severi con i bambini, si crea invece negli stessi anni una frattura generazionale. È quella che riguarda molti ragazzi che si sentono distanti dal modo di pensare dei loro genitori.
8: Da 6 mesi non parli con tuo padre. Che sentimenti provi per tuo padre?
9: Insomma, non dico indifferenza, ma quasi, insomma. Ormai proprio siamo completamente separati.
10: E eccoci con questo estratto dalla serie Famiglia Famiglie, storia della famiglia in Italia di Rai Cultura, andata in onda su Rai Storia, che ci ha dato un po' uno spaccato di cosa succedeva generazioni fa. Riprendiamo il filo del ragionamento qui a Tutta la Città ne parla stamattina. È una seconda puntata dedicata a una tragedia romana. Ieri è stata la volta della famiglia che si è di fatto annullata con quell'omicidio-suicidio dei due genitori della bambina di 5 anni gravemente disabile. Oggi lo spunto è stato quella vicenda altrettanto tragica, il ragazzo di 16 anni che ha ucciso sua madre. Tenendo ben distanti la malattia mentale grave che sta dietro a un atto del genere, come ha ben sottolineato una psichiatra che ha chiamato a Prima Pagina, e gli ospiti che abbiamo avuto sin qui, e il disagio giovanile diffuso di cui hanno parlato tra gli altri anche Daniele Mencarelli, Matteo Lancini, mettendo in luce anche e soprattutto le responsabilità degli adulti. Il tema della famiglia, del rapporto genitori-figli, non solo della famiglia come luogo chiuso che diventa un concentrato di sofferenza e talvolta di violenza, come hanno detto alcuni ospiti, ma anche come luogo invece dove far emergere il disagio e affrontarlo insieme, è al centro del dibattito e anche dei messaggi che state mandando. Ed è per questo che ancora di famiglia vogliamo parlare con una delle persone più esperte, la sociologa Chiara Saraceno. Buongiorno e bentornata a Radio 3.
11: Buongiorno.
10: Tanto sono appena usciti i dati Istat che ci dicono come siamo, cioè, in proiezione futura le famiglie composte da una persona sola saranno un numero esorbitante. Già oggi sono un terzo del totale, 30-40 anni fa erano un decimo del totale. Come a dire, spariscono proprio le persone, si assottigliano i nuclei familiari, lo sappiamo. Ma c'è anche un tema di relazione all'interno, anche se in fondo pure quell'estratto televisivo di tanti anni fa ci ha ricordato che il conflitto tra generazioni, l'incapacità di comunicare tra genitori e figli, esiste da sempre.
11: Più che l'incapacità, bisogna anche dire, come dire, che c'è una fase della vita, l'adolescenza in particolare, nella crescita, in cui è necessario prendere delle distanze dai propri genitori. C'è uno splendido, un meraviglioso psicologo dell'età evolutiva, Erickson, diceva che l'adolescenza è l'età in cui ci si puntella la propria identità, cioè si è preoccupato di definire i propri confini, e questo può essere conflittuale senza essere drammatica, cioè, come dire, il conflitto fa parte della crescita. Il problema è capirlo, cioè capire che questo, che in qualche modo è anche necessario, anche se non sempre si esprime in modo forte, è necessario, bisogna in qualche modo accettarlo, e però contemporaneamente consentire che ci sia un intorno sociale in cui, proprio quando i ragazzi hanno bisogno di prendere le distanze dai genitori, abbiano degli altri adulti di riferimento cui possano invece riferirsi e possano accompagnarli, e poi con le antenne fuori quando le cose ovviamente escono dall'atteso, dalla normalità, diciamo così, del conflitto. Però il conflitto in sé, che vuol dire rispondere ogni tanto male o sentirsi estraneo, dire non mi capite, eccetera, o non vi capisco, o i genitori che dicono non ti capisco, in parte fa parte del processo di crescita. È un'età molto difficile sia per i genitori che per i figli. L'adolescenza non è soltanto un'età felice in cui si è liberi e sciolti da ogni responsabilità, e quindi questa è la prima cosa. E quindi la cosa importante è, certo, che i genitori hanno le loro responsabilità, devono imparare a sviluppare delle antenne sensibili quando c'è davvero disagio, ma la cosa più importante è anche aver preparato e consentito, in qualche modo anche autorizzato comunicativamente, il fatto che ci possono essere degli altri adulti attorno.
10: E che ce ne sono sempre di meno, no? Cioè, non so se questa crisi o comunque difficoltà nei rapporti familiari, nei nuclei, abbia anche a che fare, Chiara Saraceno, con la sparizione delle reti di vicinato, l'esperienza di comunità, la desertificazione di tanti centri urbani, per esempio, no?
11: In parte, o il fatto che ormai non ci sono luoghi di aggregazione, diciamo così, informali. Oggi un ragazzo, ma anche dove non si debba pagare, cioè oggi per trovarsi i giovani devono andare in un bar, in una discoteca, anche i ragazzi più piccoli, soprattutto dove non ci sono parchi, dove non ci sono luoghi attrezzati, senza che uno debba iscriversi a una palestra, piuttosto che già per i bambini comincia a essere difficile. Sono dei quartieri della città propriamente deserti di questi luoghi, il che significa che è anche più difficile intercettare cioè che i ragazzi possano incontrare non solo dei coetanei, ma anche degli altri adulti con cui, confrontarsi senza essere subito giudicati o impegnati a dover fare questo piuttosto che quest'altro. Proprio perché ci sono meno fratelli e sorelle, le famiglie sono più piccole, eccetera, la scuola da un lato, quindi gli insegnanti, ma anche i luoghi di socialità hanno assunto un'importanza enorme e dovrebbero essere coltivati, resi possibili e non intruppati. Da alcune ricerche emerge molto netto che i ragazzi, per esempio, sono insofferenti del fatto che anche nei luoghi, per esempio, di volontariato, più di associazionismo, si sentono più delle pedine da usare, degli esecutori di cose che hanno deciso altri, ma che non rispondono anche alle loro domande, ai loro desideri, alle loro proposte.
10: La necessità è invece quella di coinvolgerli come protagonisti attivi delle loro scelte, delle loro azioni. Chiara Saraceno, grazie. Si conclude così Tutta la città ne parla, la linea Radio 3 Mondo. Noi ci risentiamo domani mattina alle 10:00.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio 3 Mondo.

0: Dano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto a chi ci ascolta alla radio e anche a tutti coloro che ci ascoltano su Rai Play Sound. Non siamo in guerra, ma non siamo più in pace. Le parole del cancelliere tedesco Merz cristallizzano in qualche modo il clima attuale in Europa. L'accusa rivolta da Berlino a Mosca di essere dietro gli attacchi dei droni bomba a Lipsia, la reazione del Cremlino e quelle di NATO e di Unione Europea descrivono in effetti un contesto conflittuale che sembra essere entrato in un'altra dimensione. Mentre la portavoce del ministro degli esteri russo Zakharova definisce immaginaria la minaccia russa ai paesi NATO, scattano allarmi notturni in Estonia e in Lettonia e caccia della NATO si alzano in volo per intercettare droni russi. Spaventare l'Europa e gli alleati NATO è l'ultima carta che Putin vuole giocarsi, e il capo della CIA Ratcliffe è andato a Mosca proprio per questo? È la domanda che ci porremo oggi, e intanto c'è da dire che la Russia prende direttamente di mira intanto il membro che più si è esposto dell'Alleanza Atlantica, la Gran Bretagna di Andy Burnham. E da Berlino allora andremo poi a Londra, dove il neo premier ha tenuto il suo primo discorso alla Camera dei Comuni. Premier che a livello internazionale deve già sbrigare due faccende piuttosto gravi. Una riguarda il rapporto col governo di Israele, verso cui vorrebbe far sentire chiara e forte la condanna di quanto avviene in Cisgiordania, con una imminente campagna di boicottaggio dei prodotti provenienti dagli insediamenti. Un'altra riguarda un capitolo di storia chiuso e che potrebbe riaprirsi. Quello della sovranità sulle isole Falkland Malvinas. Trump infatti ha dichiarato che Washington potrebbe rivedere la sua posizione neutrale, e il presidente argentino Milei ha colto la palla al balzo. Giovedì parlerà a Reti Unificate alla Nazione proprio per dire la sua sulla questione. Dunque, questo è il nostro programma di oggi e questo è il numero a cui potreste inviare un messaggio via SMS o WhatsApp: 335-5634-296.
1: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat. Die Ermittlungen dauern an und erfordern auch ein Höchstmaß an Informationsschutz im laufenden Verfahren.
2: По поводу действий немецких властей, я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное внутриполитическое.
0: Due voci, due lingue diverse, due versioni dei fatti. La prima voce era quella di Alexander Dobrindt, ministro dell'interno tedesco, che diceva il governo federale giunge alla conclusione che la Russia sia responsabile dell'attacco ibrido avvenuto a Lipsia il 4 agosto. E subito dopo c'era, ed è ancora in sottofondo, la voce del presidente Putin che dice: ritengo che ciò sia dovuto innanzitutto alla situazione politica interna. La posizione del cancelliere è complessa, non gode della fiducia dei propri cittadini ed è comprensibile il motivo. Non difende gli interessi nazionali ma li baratta. L'unica spiegazione possibile è che occorra opporsi alla Russia aggressiva. E dove sono le prove? Dunque, dicevamo appunto, due versioni dei fatti. Ad ascoltare con noi le due voci di Dobrindt e di Putin ci sono collegati i nostri ospiti. Agnese Franceschini, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Giornalista Eccoci. Della radio televisione pubblica tedesca WDR, e poi c'è collegato anche Alessandro Marrone, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Alessandro Marrone è esperto di difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali, e io andrei innanzitutto da Agnese Franceschini. Agnese, allora, ovviamente l'eco di quanto è avvenuto a Berlino è grande, è notevole, si fa sentire ovunque in Europa. Questo riferimento alla situazione interna della Germania attuale e questa decisione del governo tedesco, la tempistica, ecco, ci puoi dire qualcosa su questo?
3: Non è che Putin ha torto dicendo che Merz è in una situazione politicamente molto difficile, no? Noi sappiamo, il 6 ci saranno le elezioni nel Land Sassonia-Anhalt e sappiamo già che AfD, cioè Alternative für Deutschland, potrebbe prendere addirittura maggioranza assoluta, che la CDU, cioè il partito di Merz, forse arriva ai 22%, ma è un po' complicato, è un po' difficile da dire. Allora, scusate, ma ci sono delle voci di sottofondo, ma comunque, se è anche vero che la situazione è difficile, che soprattutto il cancelliere è assolutamente in basso nei sondaggi, non è per niente amato, è altrettanto vero che ci sono delle prove tangibili del fatto che è stata la Russia ad armare questi droni che sono stati trovati all'aeroporto di Lipsia. Quindi io risponderei dicendo sì, magari ha anche ragione, però i motivi per cui la Russia attacca direttamente la Germania sono chiari a tutti, no? Dal momento in cui gli Stati Uniti si sono un po' ritirati dagli aiuti per l'Ucraina, è la Germania il principale alleato dell'Ucraina stessa, e dal punto di vista di Mosca è quindi molto coinvolta la Germania, anche più di quanto i tedeschi vogliano ammettere. Quindi è chiaro che la Germania è un obiettivo primario e la Russia riguardo a questo è anche recidiva, cioè non è il primo attacco ibrido, se vogliamo chiamarlo così, che subiamo qua in Germania dalla Russia. I droni ci sono in continuazione, c'è stato qualche anno fa addirittura è stato ucciso un cittadino russo qua proprio a Berlino, il Tiergarten, cioè nel cuore, proprio vicino anche alla sede del presidente tedesco. Quindi è chiaro che la Russia sta cercando di rendere sempre più insicura la vita qua in Germania, ma credo in tutta Europa, e questi sono i reali motivi. Non è tanto il fatto, non è per ora intanto il problema, che Alternative für Deutschland poi possa governare un land qua in Germania.
0: Alessandro Marrone, allora, qual è l'opinione di un analista di tutto quanto accade in termini militari, in termini di difesa? Non siamo in guerra, ma non siamo più in pace, è una frase che forse nessuno può contestare.
4: Allora, è sicuramente vero che ormai da anni sono documentati decine, centinaia di episodi nei quali singoli droni o gruppi di droni entrano nello spazio aereo polacco, baltico, bulgaro, rumeno, provenendo dalla Bielorussia, dalla Russia, oppure si alzano in volo già all'interno del territorio europeo e quindi portano alla chiusura di aeroporti a Copenaghen, a Bruxelles, a Monaco. Questo ancora non è successo in Italia, ma è successo in tanti altri paesi europei, come succede che navi civili con equipaggio russo o collegate alla Russia trancino con le proprie ancore gasdotti, oleodotti, cavi elettrici, cavi di fibra ottica e collegano la Finlandia ai paesi baltici piuttosto che altri paesi europei. Quindi se noi guardiamo nell'arco degli anni e in tutta Europa, il trend è evidente, è un trend di azioni che restano sotto la soglia di un attacco militare aperto, palese, massiccio, ufficiale, come è accaduto in Ucraina dopo il 22, ma che comunque sono azioni offensive, sono azioni destabilizzanti che hanno due scopi. Il primo è testare le difese dei singoli paesi europei, quindi vedere quanto tempo ci vuole per scoprire un drone, come viene abbattuto o qual è il tempo per rimettere in funzione un gasdotto o un cavo di fibra ottica tagliato, e quindi prendere le misure di difesa europee. E questo è, diciamo, uno scopo più operativo. L'altro, che è quello politico, è quello di, come diceva anche la collega da Berlino, spaventare, seminare dubbi sulla opportunità di continuare a sostenere l'Ucraina, mettere in difficoltà governi democraticamente eletti che hanno preso posizioni pubbliche a favore dell'Ucraina e contro l'invasione russa, e quindi, diciamo, uno scopo che attiene più alla percezione da parte dell'opinione pubblica, dell'elettorato e quindi poi dei politici eletti in Parlamento di quello che andrebbe fatto nei confronti di questa aggressività russa.
0: Alessandro Marrone, abbiamo ricordato anche gli episodi accaduti nei cieli di Estonia e Lettonia. Proprio dall'Estonia arriva l'ultima notizia che riguarda la guerra ibrida in corso. A partire da ieri Le email inviate da server russi a istituzioni statali estoni verranno sottoposte a quarantena obbligatoria, una misura adottata proprio per aumentare la sicurezza informatica del paese, appunto per dire quali sono anche le mosse e contromosse che si possono prendere, che si stanno prendendo. Abbiamo detto in apertura, ci siamo chiesti appunto, e state già rispondendo, Putin vuole spaventare la NATO? È questa l'ultima carta che si vuole giocare? E l'altra domanda era: la missione del capo della CIA Ratcliffe a Mosca era volta a comunicare cosa? Forse a comunicare che da questa parte in Occidente le cose si sanno e si prevedono, e dunque mettere in guardia il Cremlino?
4: Allora, innanzitutto in ambito cibernetico la guerra cibernetica è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nel senso che i malware, i virus, le incursioni di gruppi di hacker più o meno assoldati dal Cremlino sono costanti contro non solo siti governativi dei paesi europei o delle istituzioni UE, ma anche contro aziende del settore aerospazio e difesa, piuttosto che contro infrastrutture critiche. Quindi questa è una costante già da prima del 22, che è andata a peggiorare negli ultimi anni. L'Italia è tra i paesi europei più soggetti ad attacco cibernetico in proporzione al proprio PIL, popolazione e diciamo il numero di utenti. Detto questo, sì, sicuramente diciamo la pressione verso l'Europa è volta a alleggerire o a ridurre nel tempo il sostegno all'Ucraina. C'è un punto interrogativo su dove questa pressione possa arrivare, cioè se da attacchi cibernetici o atti di sabotaggio si passi ad operazioni nei paesi confinanti, quindi in particolare nei paesi baltici, volte a occupare una parte di questi territori o comunque a destabilizzare quei governi. Di fronte a questa possibilità, che non è probabile alleggerire o ridurre nel tempo il sostegno all'Ucraina, c'è un punto interrogativo su dove questa pressione possa arrivare, cioè se da attacchi cibernetici o atti di sabotaggio si passi ad operazioni nei paesi confinanti, quindi in particolare nei paesi baltici, volte a occupare una parte di questi territori o comunque a destabilizzare quei governi. Di fronte a questa possibilità, che non è probabile, ma non è neanche escludibile a priori, quindi rimane un fattore di rischio, di incertezza, il

0: dire noi siamo consapevoli di quello che state facendo, noi vi attribuiamo la colpa, quindi prepariamo la nostra opinione pubblica al fatto che dobbiamo difenderci da un attacco russo. In questa preparazione rientra probabilmente il viaggio di Ratcliffe a Mosca, che non era per avviare nessuna trattativa, come alcuni hanno detto in Italia, perché è un viaggio troppo breve, non era diciamo, una serie di incontri diplomatici prolungati, era un messaggio per recapitare. Era un viaggio per recapitare un messaggio. E il messaggio che è in linea col vertice NATO di Ankara dello scorso luglio, che ha segnato comunque tutti i paesi membri, ha visto tutti i paesi membri firmare lo stesso documento che ribadisce l'unità degli alleati di fronte a un attacco verso ciascuno di loro, il messaggio mandato da Ratcliffe probabilmente è in linea con questo, cioè il fatto che le tensioni transatlantiche, tanti dossier, i dazi, i doganali, prima si ricordava le Falkland piuttosto che la Groenlandia o l'Iran, eccetera, non toccano il core business della NATO, che è quello di mantenere un fronte unito che previene, che dissuade la Russia dal passare da un attacco sotto soglia, come è quello in corso, a un attacco sopra la soglia di un conflitto militare aperto.
1: Agnese Franceschini, tornando alla Germania, un'altra accusa che è arrivata da Maria Zakharova riguarda sempre la tempistica e l'idea è che la Germania abbia scelto questo momento per appoggiare la nuova richiesta di sanzioni contro la Federazione Russa, nuove sanzioni da parte dell'Unione Europea. Agnese.
2: Beh, insomma, di nuovo qua siamo nell'ambito della propaganda russa in questo caso, perché in effetti chi ha scelto il tempo è stata la Russia stessa nel momento in cui ha scelto come data il 4 agosto per provare a fare questo attentato all'aeroporto di Lipsia. Quindi la Germania è vero che si è presa tempo, quasi un mese ci è voluto prima che il governo tedesco dichiarasse che aveva le prove che c'era la Russia dietro questo attentato. Questo è vero, ma è altrettanto vero che la Germania, a differenza della Russia, è un paese democratico e non vuole fare errori già fatti magari da altri paesi in cui voci dei servizi segreti sono state date per certe senza avere prove, quindi si sono cercate le prove e quindi secondo me non è un problema di, ripeto, di tempistica, semmai il problema io lo vedo nella reazione da parte della Germania che a dire che sia tiepida è dir poco, perché che cosa serve il fatto che venga chiuso l'ultimo consolato generale a Bonn e la casa russa a Berlino? Ovviamente sono delle misure pallide alle quali la Russia risponderà poi con cose speculari, chiuderà il Goethe-Institut, gli ultimi tre rimasti in Russia e l'ultimo consolato generale tedesco che sta a San Pietroburgo. Queste sono schermaglie rispetto a quanto anche ha detto il collega e alla gravità delle cose che stanno accadendo. Il problema, secondo me, è che la Germania ha anche paura, veramente ha paura di agire in maniera più fermamente. Ad esempio, riguardo la flotta ombra russa, la famosa flotta ombra russa che passa per le coste tedesche sul Mar Baltico, tutte queste navi che portano petrolio, ma anche soldi alla guerra di Putin. E riguardo a questo, semplicemente hanno detto aumenterà la pressione sulla flotta ombra russa, ma non ha spiegato la Germania in che termini verrà aumentata questa pressione. Vale a dire, c'è anche da parte del governo una certa paura ad agire in maniera ferma. E per quanto riguarda altre sanzioni, ad esempio nei confronti di gerarchi russi o altri, ha chiesto l'aiuto dell'Unione Europea. Quindi, in un certo senso, io penso che la Russia voglia fare propaganda, ma penso anche che la Germania non sia ancora pronta ad affrontare il problema con la Russia in maniera più decisiva e più convincente. Cioè, credo che Putin stia ridendo di fronte alle misure intraprese dalla Germania attualmente.
1: Alessandro Marrone, Putin sta ridendo. In realtà noi abbiamo davanti delle cifre che riguardano le spese per la difesa. La Germania spenderà tra i 170 e i 180 miliardi all'anno, appunto, per la difesa. E forse questo dovrebbe, potrebbe, fa paura a Mosca.
0: Allora, il cambio di paradigma in Germania e in altri paesi dell'Europa orientale e settentrionale fatica a essere compreso in Italia, ma è veramente un grande cambio di paradigma.

0: paradigma, perché non magari un mese dopo, ma nel corso degli anni successivi al 2022, la Germania e altri paesi hanno realizzato che era a rischio la propria sovranità, la propria sicurezza nazionale, e che quindi per impedire un attacco non direttamente al territorio tedesco, ma anche al territorio di un paese UE e di un paese NATO, che quindi avrebbe chiamato gioco forza in causa la Germania, perché abbiamo stessa moneta, l'euro, abbiamo stesso Schengen, abbiamo lo stesso istituzioni europee, quindi non possiamo pensare che se un pezzo di paese baltico venisse occupato dalla Russia, l'Unione Europea, i mercati finanziari, l'euro continuerebbe a funzionare come prima. Sarebbe l'Unione Europea nel suo complesso sotto attacco. Questo la Germania l'ha realizzato, e quindi ha realizzato che per il proprio interesse nazionale deve essere più in grado di dissuadere la Russia e di difendersi, tra l'altro con meno supporto americano, che è quello che sta avvenendo con l'amministrazione Trump. E questo appunto riguarda la maggioranza dei paesi europei. Questo ha effetti sicuramente nel medio-lungo periodo, perché questi investimenti poi devono essere messi a terra in termini di capacità militari, sia con assunzioni di personale che va formato e vanno fatte esercitazioni, sia con acquisizioni di mezzi che richiede tempo per lo sviluppo tecnologico e la produzione, e la stessa industria del settore deve fare i propri compiti a casa quanto ad assunzioni e investimenti. Quindi il cambiamento c'è, è grande, è reale, richiede diversi anni per essere attuato a seconda delle condizioni dei singoli paesi. Quindi siamo in una finestra di incertezza in cui l'Europa sta facendo progressi, ma non è ancora pronta a dissuadere la Russia, quindi a mantenere questo livello di pace e stabilità che abbiamo da 80 anni, e a difendersi da dissuasioni fallisse senza il supporto americano. Però vediamo che questo supporto è sempre più incerto e sempre più ridotto. Quindi questa, diciamo, situazione di incertezza nei prossimi anni rappresenta un rischio, perché rappresenta il rischio che la Russia possa tentare qualcosa facendo leva sull'imprevedibilità dell'amministrazione Trump e facendo leva sul fatto che il consolidamento della postura militare europea richiede anni per essere attuato. Quindi, da questo punto di vista, che i singoli governi europei, quello italiano, francese, britannico, esprimano solidarietà a Berlino, e che l'Unione Europea e la NATO esprimano solidarietà a Berlino, è importante per dare il messaggio che la Russia non ha di fronte solo la Germania, ma ha un blocco di una trentina di paesi che tutti insieme, come PIL, demografia, capacità militari, capacità tecnologiche, possono reggere il confronto alla Russia, e quindi possono impedire che questo confronto inizi, o perlomeno possono impedire che degeneri da questi episodi di sabotaggio di guerra ibrida a un conflitto convenzionale.
1: Grazie, grazie infinite ad Alessandro Marrone, esperto di difesa e sicurezza per lo IAI. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro.
1: E grazie anche ad Agnese Franceschini, che è stata con noi. Agnese, giornalista della radio-televisione pubblica tedesca WDR. Come preannunciato da Berlino, ci trasferiamo a Londra.
2: Prime Minister.
3: Mr. Speaker, sir. The House meets this Saturday to respond to a situation of great gravity. We are here because for the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and
1: E abbiamo fatto un salto indietro nella storia. La voce è quella di Margaret Thatcher, che parla alla Camera dei Comuni e annuncia proprio l'inizio della guerra delle Falklands, dell'invasione appena iniziata, e parla degli inglesi che hanno stabilito il controllo militare sulle isole che gli argentini chiamano ancora Malvinas. Ad ascoltare con noi la voce di Margaret Thatcher c'è Nicole degli Innocenti. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: Corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, e dalla voce della Premier, la Lady di Ferro, andiamo invece al primo discorso che il nuovo Premier britannico Andy Burnham ha tenuto alla Camera dei Comuni, un discorso concentrato certo sulla politica interna, su quello che vorrebbe fare, il senso di ottimismo, la nuova rotta da imprimere alla politica inglese, ma intanto appunto ci sono faccende internazionali che sono lì a chiamarlo, e abbiamo appena parlato di guerra ibrida in Europa, e abbiamo anche indicato nella nostra apertura la Gran Bretagna come bersaglio per Mosca. È di questi giorni anche la notizia delle raccomandazioni fatte ai cittadini britannici attraverso un vademecum, proprio in previsione di un eventuale attacco. Nicole degli Innocenti.
4: Sì, sicuramente il fronte estero è quello più complesso per Burnham, perché il nuovo premier, pur essendo appunto molto popolare, avendo una grande esperienza di governo, è stato numero due del tesoro, ministro della sanità e della cultura e poi ovviamente per dieci anni sindaco di Manchester, non ha nessuna esperienza in questioni di difesa, sicurezza o esteri, che sono i temi caldi del momento, e quindi ha diversi problemi da affrontare e dovrà ancora dimostrare appunto di poter gestire questi problemi con la necessaria competenza. Per ora però è partito bene, appunto ricordiamo che il primo leader straniero che ha invitato dopo la nomina è stato Vladimir Zelensky, il presidente ucraino, e si è recato a Kiev nel suo primo viaggio all'estero per appunto indicare una continuità nel sostegno britannico a Kiev, che è stato chiaro fin dall'inizio, fin dall'invasione da parte della Russia. Per quanto riguarda le nuove sfide, ovviamente sì, cioè c'è Trump, non si sono ancora conosciuti, i due si vedranno a fine mese all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
1: Ecco, Nicole, Trump che gli ha mandato un messaggio importante, perché noi abbiamo riascoltato Margaret Thatcher sulla guerra delle Falkland proprio perché Trump ha fatto capire, anzi ha detto chiaramente, che potrebbe cambiare idea riguardo alla posizione di Washington sulla sovranità sulle isole e appunto non abbandonare, diciamo, la neutralità che c'è stata finora. Questo per spingere, insomma, per creare un deterrente nei confronti del governo di Londra riguardo alla necessità di una maggiore spesa militare da parte degli alleati NATO. E quindi in qualche modo Trump, prima ancora di incontrarlo, lo costringe a confrontarsi su un terreno che peraltro immaginiamo il neo premier poteva giustamente pensare essere assolutamente chiuso, lontano, insomma, come terreno di scontro.
4: Beh, Trump è molto abile nel sapere quali bottoni premere, diciamo, per creare problemi, e ha detto appunto che sta rivedendo la posizione degli Stati Uniti, che sì, ufficialmente era neutrale, però in realtà era di fatto riconoscimento della sovranità britannica, che dura dal 1833. Però i motivi sono due. Ricordiamo appunto durante la guerra che ovviamente l'allora presidente Ronald Reagan aveva fortemente sostenuto il governo britannico di Margaret Thatcher. Da uno, come ricordavi, appunto sicuramente per esercitare pressioni su Londra per aumentare il budget per la difesa, che ora è meno del 3%, e Trump vorrebbe che salisse addirittura al 5%. E poi anche una questione, che Trump negli ultimi tempi è diventato uno strettissimo alleato del presidente argentino Javier Milei, che rivuole le isole, leader populista che rivuole le isole per le, come abbiamo visto durante la Coppa del Mondo, è stato uno dei temi portanti dell'Argentina, e quindi pur essendo un ammiratore della Thatcher, Milei rivuole la sovranità argentina sulle isole. Quindi per queste due ragioni Trump sta rivedendo la posizione degli Stati Uniti.
1: Ricordiamo che nel 2013 c'è stato un referendum, gli abitanti delle isole votarono in modo quasi unanime per restare un territorio britannico d'oltremare, e ricordiamo, come abbiamo già detto, che il presidente Milei si appresta appunto a cogliere l'assist di Trump. Parlerà domani sera a Reti Unificate alla Nazione. Prima di salutarci, Nicole, degli innocenti, c'è un altro fronte aperto ormai da tempo per il governo inglese. Le misure contro gli insediamenti in Cisgiordania nelle prossime settimane. Qui c'è la posizione del nuovo ministro degli esteri, Ed Miliband, che è quello che sta portando avanti una politica di condanna, che potrebbe anche essere di boicottaggio reale di prodotti che vengono dagli insediamenti, Nicole.
4: Sì, Ed Miliband, il ministro degli esteri, ha annunciato una revisione completa della posizione britannica verso Israele e in particolare gli insediamenti. Ha detto che in particolare il progetto di insediamento israeliano nell'area E1, questo ulteriore ampliamento appunto degli insediamenti illegali, rischia di rendere impraticabile la nascita di uno Stato palestinese, e ha detto che il governo laburista non accetterà passivamente la distruzione, diciamo, della soluzione dei due Stati. Ovviamente, oltre alle alle critiche immediate di Israele, che ha parlato di interferenza nelle elezioni, ha promesso ritorsioni, e alle altrettanto scontate critiche degli Stati Uniti, c'è opposizione a possibili sanzioni, anche solo agli insediamenti, anche all'interno del Partito Laborista, perché gli amici di Israele sostengono che non è impossibile colpire solo i prodotti o le imprese dei territori occupati e degli insediamenti, ma che il divieto colpirebbe tutto il paese, di fatto sarebbe un boicottaggio dell'economia israeliana, e per questo sono contrari. Quindi si prevede che questo nuovo questi dettagli su quello che farà il governo verranno annunciati prima del congresso del partito a fine settembre, quindi si parla di un annuncio immediato sui dettagli. Ricordiamo anche che l'Irlanda in luglio ha già passato una legge per proibire le importazioni da insediamenti in Cisgiordania, quindi non si tratterebbe, diciamo, l'onda non sarebbe la prima a attuare una misura del genere. C'è forte sostegno all'interno del partito, ma come dicevo anche critiche, anche se l'opinione pubblica è fortemente a favore.
1: Nicole Degni Innocenti, grazie infinite per essere stata con noi. Buon lavoro a Londra, allora.
4: Grazie, buona giornata a voi.
1: Nicole Degni Innocenti, corrispondente del Sole 24 Ore, che appunto è molto probabile si occuperà del discorso che il neo premier Andy Burnham ha tenuto alla Camera dei Comuni. Abbiamo davanti agenzie che ne fanno un po' la sintesi, e ancora una volta ha parlato di un Brexit che ha regolato, ha scritto la storia del Regno Unito negli ultimi 10 anni, e l'ha scritta in senso negativo. E allora è su questo versante che dovrà lavorare il nuovo governo. E poi ha fatto un annuncio riguardo ai prossimi impegni: parteciperà Andy Burnham al vertice della COP31, che è in programma a novembre in Turchia, impegnandosi a raccogliere la sfida climatica. Allora, certamente seguiremo le vicende del nuovo governo inglese. Noi ci fermiamo qui per oggi. Radio Tremondo torna domani alle 6:50 con la rassegna della stampa estera. Voi rimanete in ascolto di Radio Trescenza. Un grazie e un saluto da parte di Fabio Zampa alla console, Giulia De Luca in redazione e Benedetta Annibali con noi oggi in regia. Buon proseguimento con Radio 3 da Anna Maria Giordano.
5: Idee, musica e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.

0: Nel 1986 arrivava nelle farmacie il Prozac, il più popolare tra gli antidepressivi. Dopo 40 anni e milioni di prescrizioni, il meccanismo di azione di questo tipo di farmaci non è ancora chiaro. Quali passi avanti stiamo facendo nella comprensione e nella cura farmacologica della depressione? Buongiorno da Marco Motta, benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Radio 3 Scienza, la scienza sconcertante dei farmaci antidepressivi come il Prozac. La rivista Nature ha usato nei giorni scorsi questa espressione per riassumere il dibattito scientifico che accompagna da sempre la diffusione di questi farmaci e interrogarsi sullo stato delle conoscenze sulla depressione. Questo sarà il tema del nostro approfondimento di oggi. Vi invitiamo sin d'ora a scriverci con un SMS o un WhatsApp al 335-5634-296. Nei primi minuti della nostra puntata vogliamo invece tornare ancora al confine tra Nepal e Tibet, dove il bilancio della devastante alluvione di mercoledì scorso è arrivato a superare i 1000 morti, si contano ancora circa 4000 dispersi, tra cui centinaia di operai che stavano lavorando alla costruzione di infrastrutture idroelettriche nell'area. Ne torniamo a parlare con Fabrizio Troilo. Buongiorno e benvenuto a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie per essere con noi, geologo e glaciologo, coordinatore dell'area di ricerca della Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur. Magari poi avremo il tempo forse di chiedergli anche del lavoro che sta facendo sul territorio. Ma Fabrizio Troilo, andiamo lì nel Nepal, perché negli ultimi giorni un gruppo di ricercatori ha messo in luce, analizzando le immagini satellitari dell'area, che il distacco del ghiacciaio che ha innescato poi la rovinosa alluvione forse poteva essere previsto. Che cosa ha fatto questo gruppo di ricercatori? E cerchiamo di dare un perimetro a quest'idea della possibilità, di prevedere quello che è accaduto.
1: Sì, allora dunque, giustamente la questione va contestualizzata. Intanto è un report preliminare rapido in cui non ci sono tutti i dettagli, ci sono delle indicazioni che effettivamente indicano che qualche precursore può esserci stato e forse era individuabile su dei dati satellitari. E il problema qual è? Che nel momento in cui c'è un evento e si ha tutta l'attenzione poi sul punto esatto in cui questo è avvenuto, allora mettendo insieme tutti i dati si possono cogliere anche dei piccoli segnali. Ma pre-evento, quando non si ha nessun indizio che ci sia una localizzazione specifica, i piani di monitoraggio a scala regionale o nazionale hanno delle grandissime difficoltà a poter consultare, analizzare delle grandi mole di dati satellitari, ad esempio. È una cosa che si inizia a fare e noi iniziamo a farla a livello regionale. Abbiamo collaborato con la Protezione Civile Nazionale, abbiamo redatto un documento congiunto l'anno scorso a livello nazionale sulle necessità e le possibilità di arrivare dei piani di monitoraggio del rischio glaciale, nella fattispecie, su larga scala, dove però la fattibilità è ancora in discussione.
0: Perché insomma Fabrizio limiti. Troilo ci sta dicendo, ex post è naturalmente più facile mettere assieme in qualche maniera tutti i pezzi e trovare degli indicatori. Qui che tipo di indicatori c'erano del rischio concreto di distacco almeno di una parte del ghiacciaio che è stata all'origine di questo disastro?
1: Sì. Ma allora si parla di un aumento delle velocità della porzione di ghiacciaio che è del tutto possibile, è il precursore che ad esempio noi monitoriamo 24 ore su 24 al ghiacciaio del Plan Pension in Val Ferret a Courmayeur, dove in momenti critici si hanno gli allertamenti quando le velocità danno un'accelerazione a livelli sopra la norma. Penso sia difficile che potesse essere fatto un calcolo, una detezione da dati satellitari. Noi abbiamo dato un'occhiata prima a Quito sulle immagini ottiche, è molto difficile perché usciamo dalla coda dei monsoni, ci sono spesso molte nuvole. Dati radar è possibile, si vedrà con le elaborazioni, però ecco, è un qualcosa che fatto regolarmente su tutti i ghiacciai, su tutte le lingue glaciali, al momento è impossibile in termini di monitoraggio in tempo reale.
0: E questo
1: E
0: è il
1: quindi
0: problema
1: potrebbe
0: principale,
1: essere.
0: naturalmente. Oltre alla questione poi, Fabrizio Troilo, della condivisione dei dati, abbiamo visto che, insomma, da parte della comunità scientifica nepalese ci sono state, diciamo, delle rimostranze sul fatto che non fossero stati dati da parte cinese condivisi tutti i dati necessari. C'è anche questo piano, naturalmente, da tenere a mente. Oltre alla mole, come lei ricordava, molto ingente di dati che si tratta di elaborare. E da questo punto di vista ci si chiede se diciamo, strumenti di intelligenza artificiale possano rappresentare un acceleratore in questi prossimi anni nella capacità di indicare, di rilevare questi dati di rischio, questi indicatori che potrebbero magari in futuro portare a early warning, appunto, a allerte precoci nei territori.
1: Assolutamente sì, la nuova frontiera di applicare l'intelligenza artificiale anche nel monitoraggio e la detezione precoce è assolutamente qualcosa che iniziamo anche noi a testare a livello regionale. Rimane la difficoltà proprio dell'accesso ai dati, nel senso che i dati oggi disponibili liberamente sono dati dalle costellazioni ESA, Copernicus e NASA. Si ha accesso a dati con risoluzioni a terra di 10-15 metri a pixel di risoluzione spaziale. Esistono satelliti commerciali con risoluzioni di 10-15 centimetri e tempi di rivisita giornalieri o anche plurigiornalieri, ma tutto questo fa parte dello spettro commerciale e quindi sono prodotti estremamente cari e non solo sono cari, ma la competizione per le acquisizioni è dominata purtroppo dagli scenari bellici e altre industrie che non sono quelle della prevenzione dei rischi naturali.
0: Fabrizio Troilo sottolinea un aspetto che ci sembra particolarmente rilevante e cruciale. Quando precisiamo, solo un'espressione che lei ha usato, i tempi di rivisita, l'abbiamo menzionato anche nei giorni scorsi, cioè significa quanto di frequente uno stesso satellite passa su una stessa area, che nel caso di quelli,
1: Esatto.
0: diciamo, che lei citava, NASA, ESA, magari sono nell'ordine di forse più giorni, e quindi la differenza rispetto a
1: Sì,
0: quelli
1: una
0: commerciali.
1: settimana, tipicamente, sì, da 5 giorni a una decina di giorni, un tempo di visita classico di un prodotto non commerciale, ma esistono, esatto, costellazioni commerciali che hanno rivisita giornaliera o anche di più di un passaggio al giorno. Allora lì si potrebbe iniziare a parlare di vero monitoraggio in tempo quasi reale, però sono prodotti ancora piuttosto costosi e dove c'è tantissima competizione sulle acquisizioni, come dicevamo.
0: E dunque, diciamo, gli strumenti ci sono, si tratta di trovare il modo, la volontà anche politica a livello
1: Esattamente.
0: internazionale e di cooperazione proprio per metterli al servizio della prevenzione di disastri come questi. Grazie davvero Fabrizio Troilo, lo ricordo, geologo, glaciologo, coordinatore dell'area di ricerca di Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur, per essere stato con noi a Radio 3 Scienze. Buon lavoro.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Tra poco invece parliamo di farmaci antidepressivi, dei molti interrogativi ancora aperti sul loro meccanismo d'azione e sul loro impiego molto diffuso. Scriveteci al 335 5634 296.

0: Era il 1986, 40 anni fa, quando divenne disponibile in Europa, l'anno successivo poi lo sarà anche negli Stati Uniti, il Prozac, destinato a diventare il più famoso nella cultura popolare tra gli antidepressivi. E prendiamo spunto anche dal fatto, come dicevamo all'inizio di questa puntata, che la rivista Nature ha dedicato giorni fa un lungo approfondimento alla classe di antidepressivi a cui appartiene il Prozac, che sono noti con la sigla SSRI, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina. Tra poco proviamo a sciogliere, diciamo, questa espressione, a trovare e a capirne il significato. Lo facciamo con l'aiuto di Maurizio Fava. Buongiorno e benvenuto a Radioscienza.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per la disponibilità. Maurizio Fava è medico, ricercatore, direttore del Dipartimento di Psichiatria al Massachusetts General Hospital della Harvard University di Boston. Quindi grazie in modo particolare per essere con noi a quest'ora e così presto la mattina. Maurizio Fava, partiamo appunto dallo spiegare che cosa significa parlare di inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina.
1: Innanzitutto bisogna dire che questi farmaci sono stati scoperti perché negli anni 50, diciamo per caso, si era scoperto che i farmaci triciclici antidepressivi funzionavano abbastanza bene. E una delle azioni farmacologiche di questi farmaci era quello di bloccare la captazione della serotonina a livello sinaptico, cioè diciamo nei neuroni c'è un meccanismo che praticamente prende la serotonina dalla sinapsi e la riporta dentro nel terminale del neurone.
0: Ricordiamo cos'è la
1: Questo
0: serotonina e
1: meccanismo.
0: che ruolo svolge, diciamo, nel nostro cervello.
1: Certo, la serotonina è una molecola, un neurotrasmettitore che permette certi neuroni nel cervello di comunicare tra di loro. Ha un effetto, diciamo, a diversi livelli, cioè modifica, almeno a livello degli animali, più serotonina, più l'animale, diciamo, è calmo, è meno stressato, diciamo. Quindi, quando i ricercatori hanno dimostrato che questi farmaci antidepressivi bloccavano questo neurotrasmettitore dall'essere ripreso dalla sinapsi e quindi permettevano alla serotonina di interagire di più col neurone prossimale, a quel punto, nel campo dello sviluppo dei farmaci, vennero ideati una serie di progetti, compreso la fluoxetina che viene commercializzato come Prozac, che praticamente erano selettivi nel inibire la captazione della serotonina. Dopo l'approvazione della fluoxetina, una serie di altri farmaci sono stati approvati sia in Europa che negli Stati Uniti con un meccanismo simile. Farmaci come la paroxetina, la sertralina, il citalopram, la fluvoxamina,
0: Sono
1: eccetera.
0: tanti i farmaci disponibili.
1: Certo.
0: Maurizio Fava, forse è utile soffermarci sul fatto che tra poco arriveremo anche alla questione del perché possiamo dire che il meccanismo d'azione di questo tipo di farmaci non è davvero chiarito, perché di fatto, perlomeno su una buona percentuale dei pazienti che l'assumono, ha degli effetti positivi. Ma partiamo forse dalla premessa del fatto che, come sottolinea Nature, la depressione è una condizione la cui diagnosi è particolarmente difficile, sfuggente, come dice uno scienziato tra i citati, c'è cioè anche lei tra le persone sentite per questo articolo, dice non esiste un test genetico, non c'è un test del sangue, non c'è un brain scan, un'immagine del cervello che possa confermare una diagnosi di depressione, che viene fatta sulla base di quello che raccontano i pazienti di sé, su come funziona, diciamo, il loro ciclo sonno-veglia, l'appetito, l'umore e altri aspetti della loro vita quotidiana. Quanto è problematico, diciamo, questo aspetto anche poi nella comprensione dell'efficacia di questi farmaci?
1: Ah, indubbiamente, tuttora, nonostante diciamo, i farmaci antidepressivi sono disponibili da più di 60 anni, noi continuiamo a fare la diagnosi su base clinica e non su base più obiettiva, cioè non abbiamo come quello che noi chiamiamo biomarkers che ci dicono ma questa persona soffre della depressione. Dobbiamo in qualche maniera riferirci a dei criteri clinici che però hanno lo svantaggio che noi finiamo per fare la diagnosi a un gruppo molto molto eterogeneo di persone che magari hanno certe caratteristiche, altre che hanno caratteristiche, se vogliamo, anche opposte. Quindi abbiamo pazienti che hanno una diagnosi di depressione, che mangiano troppo, dormono troppo e li consideriamo depressi, e pazienti che non dormono e non mangiano. Quindi,
0: Il
1: se
0: ventaglio,
1: vogliamo.
0: diciamo, di profili è amplissimo e molto diversificato. Nel frattempo stanno arrivando, Maurizio Fava, diversi messaggi al 335-5634-296, tra cui una testimonianza di Simonetta che dice: "Buongiorno, assumo una capsula di Prozac al giorno da quando nell'88 il mio psichiatra me lo ha prescritto, sostituendolo agli altri antidepressivi con cui venivo trattata fin da quando avevo 15 anni a causa di una fortissima depressione. Prozac mi ha cambiato completamente l'esistenza, permettendomi una stabilità emotiva e una qualità della vita più che decorose, direi quasi normali. Sono e sarò sempre immensamente riconoscente a chi ha contribuito alla realizzazione di questo farmaco." Ora, Maurizio Fava, però, per cominciare ad affrontare gli altri temi che fanno parte di questo dibattito che cerca di riassumere questo approfondimento di Nature, c'è un aspetto legato non soltanto all'efficacia, ma anche ai rischi connessi, diciamo, all'utilizzo per alcuni pazienti, soprattutto quando se ne decide l'interruzione. E si cita il fatto che recentemente il ministro della salute, Robert F. Kennedy, li ha additati paragonandoli all'eroina addirittura per la presunta dipendenza che provocherebbero e soprattutto per gli effetti negativi che deriverebbero perlomeno alcuni pazienti nel momento in cui se ne decide l'interruzione. Cosa c'è di vero in questa accusa, diciamo, di Kennedy?
1: Indubbiamente i farmaci, diciamo, i SSRI sono certamente associati, quando presi a lungo termine, se uno prende questi farmaci per anni, molti di questi, soprattutto quelli che hanno, diciamo, quello che noi chiamiamo un'emivita breve, cioè hanno delle manifestazioni di noi chiamiamo rebound, che praticamente è una specie di sintomo d'astinenza se vengono interrotti rapidamente. Quindi sono dei farmaci che bisogna smettere molto molto lentamente. Infatti naturalmente c'è un po' un bias familiare, ma mio fratello, che è professore a Buffalo in psichiatria, ha scritto un libro co su come sospendere i farmaci antidepressivi. Quindi è una cosa complessa che spesso i medici non sono molto familiari con questo problema quando uno smette. questi farmaci.
0: Ed è un tema invece cruciale in qualche modo, Maurizio Fava. Appunto, ci sono messaggi che si concentrano proprio su, anche su questo aspetto, tipo Gianni che chiede appunto se danno assuefazione. C'è chi ci chiede perché, questa è Tiziana, servono settimane perché un antidepressivo come questi SSRI abbiano degli effetti sull'umore?
1: Ah, è un'ottima domanda, perché tuttora non sappiamo esattamente come questi farmaci funzionano. Sappiamo che c'è un effetto farmacologico a livello della serotonina, ma si è visto anche che gli effetti di questi farmaci sono effetti anche sulla formazione di nuovi neuroni, nella formazione, nell'aumento di una sostanza che si chiama BDNF, che stimola la formazione di nuovi neuroni. Quindi c'è una plasticità del cervello che viene stimolata da questi farmaci. E quindi quello che si pensa è che questi farmaci cominciano con un'azione con la serotonina, ma quella non è sufficiente per produrre i cambiamenti. Ci sono dei cambiamenti che invece a livello di espressione genetica, dello stimolo della neurogenesi, che poi vengono successivamente, ed è per quello che c'è un'azione, diciamo, un beneficio differito del farmaco, che quindi può anche impiegare diverse settimane, anche 2 o 3 mesi, ecco, per mostrare il beneficio.
0: E ci sono diversi messaggi ancora che arrivano, ringraziamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici per la grande partecipazione. C'è Paolo che ci chiede se c'è una differenza, e che differenza c'è tra ricaduta e crisi di astinenza, Maurizio Fava. E poi Luca da Torino che dice: ma per la cura della depressione si agisce solo sulla serotonina? La risposta è no, però le chiedo di poi spiegarci un po' quali sono gli altri farmaci su cui si punta di più al momento attuale per la cura farmacologica della depressione.
1: Certamente, cioè la prima domanda è un'ottima domanda, perché spesso anche i clinici non sanno e questa è una ricaduta o è una reazione all'astinenza. In generale, se la ricaduta avviene 2 o 3 mesi dopo l'interruzione del farmaco, è una ricaduta. Se la ricaduta è giorni dopo aver smesso, è più facile che questa sia una reazione di alla, diciamo, l'astinenza dal farmaco. Quindi giudichiamo questa clinicamente questo fenomeno a seconda di quando è avvenuto. Cioè, se è molto vicino, probabilmente non è una ricaduta; se invece è un mese, 2 mesi, 3 mesi dopo, è invece probabilmente una ricaduta.
0: Molto chiaro, Maurizio Fava. Proviamo ad allargare un po' il campo per raccontare, per dare un'idea, diciamo, ai nostri ascoltatori di quali sono le altre tipologie di farmaci che vengono utilizzati oggi per il trattamento della depressione, e che differenze ci sono poi, se magari conosciamo meglio il meccanismo d'azione di altri farmaci.
1: Ovviamente, cioè, prima di tutto vorrei ricordare a tutti che il trattamento della depressione non si fa solo con farmaci, ma si può anche fare anche con psicoterapia,
0: certo,
1: terapia cognitivo comportamentale, interpersonale, quello che viene chiamato well-being therapy, terapia del benessere. Ci sono tante terapie che possono aiutare la depressione. Infatti noi abbiamo stabilito recentemente a Massachusetts General Hospital una well-being clinic proprio per provvedere questa terapia del well-being ai pazienti depressi. Però non ci sono soltanto farmaci serotoninergici. Cioè, certamente i vecchi antidepressivi, quasi tutti, avevano un'azione sulla serotonina. Adesso si è visto che altri neurotrasmettitori hanno, diciamo, azioni su sistemi diversi. Ad esempio, la chetamina o l'eschetamina, che sono farmaci antidepressivi, hanno un'azione sul sistema del glutamatergico. Quindi il glutamato è un altro neurotrasmettitore, il più stimolante, ed è eccitatorio, e farmaci che hanno un'azione di modulazione della glutamina, come la chetamina o la schetamina, sono certamente molto efficaci. Un altro sistema che è stato visto è invece un sistema inibitorio del GABA, un altro neurotrasmettitore, e farmaci GABAergici, anche quelli hanno mostrato efficacia, quindi farmaci come lo zuranolone. E poi recentemente un'altra classe sta emergendo, che è la classe dei farmaci psichedelici. Ci sono adesso una serie di studi controllati che hanno dimostrato l'efficacia della depressione di questo tipo di farmaco. Anche questi farmaci, diciamo, sono caratterizzati da un'azione sulla serotonina, perché sono agonisti di un certo ricettore della serotonina, però di fatto quello che fanno sembrano essere veramente di stimolare la plasticità sinaptica a livello del cervello, e avere un effetto molto rapido e duraturo. Quindi esposizione a una dose può magari avere un beneficio per 2 o 3 mesi.
0: E questo è un aspetto molto interessante, quello che ci sta dicendo Maurizio Fava diciamo, gli studi emergenti sugli effetti benefici di alcuni psichedelici nel trattamento della depressione, ed è un tema magari su cui torneremo. Però Maurizio Fava, le vorrei sottoporre un messaggio tra i tanti che stanno arrivando, che torna sulla questione del meccanismo d'azione e forse ci aiuta a chiarirlo meglio, perché un messaggio non firmato dice: ma la bassa concentrazione di serotonina correla direttamente con la depressione? E se sì, come dosiamo la serotonina? Allora, torniamo a chiarire quanto è problematico, diciamo, la comprensione del meccanismo d'azione.
1: Certo, cioè, prima di tutto noi non possiamo veramente misurare livelli di serotonina nel nostro cervello. Cioè, non abbiamo, se noi misuriamo i livelli di serotonina perifericamente nel nostro sangue, non ci dicono quanto abbiamo nel cervello. Quindi non possiamo guidare l'uso di questi farmaci sulla base di livelli di serotonina. Un grande numero di pazienti ha dimostrato livelli più bassi nei livelli di serotonina a livello cerebrospinale, quando prelievi, diciamo, di questo liquido hanno dimostrato livelli più bassi, però molti non ce li hanno, quindi è chiaro che non c'è una correlazione, secondo me, diretta tra livelli di serotonina e l'azione di questi farmaci. Quindi la cosa migliore per gestire questi farmaci è diciamo, basarsi ancora sulla risposta clinica. Se non ci sono effetti collaterali e la persona non risponde, uno può aumentare il dosaggio. Se ci sono effetti collaterali e non c'è risposta, si cambia e si trova un altro trattamento.
0: E Maurizio Fava ci ha dato un po' l'idea di come si prova appunto a valutare l'efficacia di questi farmaci, che, come abbiamo capito, hanno ancora molti punti interrogativi, ma rappresentano comunque uno strumento utile per tanti pazienti. Questo naturalmente, soprattutto il tema delle nuove frontiere, diciamo, del trattamento della depressione, sarà un tema su quale torneremo. Per ora però ringraziamo Maurizio Fava, lo ricordo, direttore professore del Dipartimento di Psichiatria del Massachusetts General Hospital all'Harvard University, per essere stato con noi oggi, mentre ci avviamo verso la fine di questa puntata di Radio Trescenza, che ha visto in regia Benedetta Annibale. Alla parte tecnica c'era Fabio Zampa, insieme a Roberta Fulci e Ilaria Stoppa. Marco Motta vi saluta e vi augura una buona giornata all'ascolto di Radio 3. Adesso arriva il concerto del mattino con Arturo Stalteri.

0: Ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Si può vivere senza la musica di Debussy e di Ravel? Ma teoricamente sì, però si vive meno bene, almeno secondo noi. Sono le 12, 1 minuto e 28 secondi e questo è il concerto del mattino, la voce di Arturo Stalteri, un programma curato da Giovanna Natalini, in regia Gianluca Diana, Riccardo Bruno è alla console, il telefono è 3556-34296. Non è un caso ovviamente che io abbia annunciato i nomi di Debussy e Ravel, perché infatti il concerto di oggi, che si è tenuto alla Wigmore Hall di Londra per i concerti dell'ora di pranzo, quelli che si svolgono a luna, e abbiamo proprio musiche di Debussy e di Ravel, grazie a tre fuoriclasse che si sono trovati insieme per questo concerto: Alina Ibrahimov al violino, Christian Polter al violoncello e Sedek Tibergien al pianoforte. Debussy, ecco un Debussy un po' meno conosciuto, diciamo, perché nel campo della musica da camera Debussy è celebre il meraviglioso quartetto, le tre sonate, no? Quelle per violino e pianoforte, quella col violoncello e pianoforte, quella per flauto, viola e arpa, ma c'è anche una sonata giovanile, un Debussy ancora alle dipendenze di Nadezhda von Meck, che fu tra l'altro la mecenate di Tchaikovsky, e quando aveva praticamente poco più di 16 anni compone questo trio, un trio che lui dedicò all'editore Durand scrivendo: tante note accompagnano tanta amicizia. In effetti tante note Debussy scrive in questa composizione, siamo lontani dal Debussy della maturità, c'è ancora naturalmente l'influenza di artisti come César Franck, Massenet, soprattutto una forma di tardo romanticismo, ma già stemperato da una grande attenzione per il colore più sfumato, più levigato. Il gioco tra gli strumenti è un gioco ancora non diciamo scolastico, perché Debussy è già un genio, anche se pensate gli dissero che non aveva alcun futuro come compositore quando si presentò ai concorsi, e ovviamente anche in questo caso l'avevano vista veramente sbagliata. Dunque, però è un Debussy già pronto, insomma, a quelli che saranno gli slanci del futuro. Dicevo appunto un trio in sol maggiore che si apre con un andantino con moto allegro, un momento piuttosto spensierato, lieve nella scrittura, quasi pastorale nella tessitura, in cui violino e violoncello sembrano un po' scambiarsi le parti mentre il pianoforte fa un po' da sostegno armonico e ritmico. Poi c'è questo scherzo intermezzo che è piuttosto libero e anche interessante per quanto riguarda la scansione ritmica, quindi Debussy tenta degli accenti inusuali, mette anche, diciamo, in difficoltà in certi momenti i protagonisti con delle arditezze anche tecniche. Poi abbiamo l'andante espressivo che torna un po' in quello che è lo stile, il carattere dell'andantino iniziale, quindi anche in questo caso carattere pastorale, c'è molto di Massenet in questo momento, mentre nel finale appassionato c'è invece più César Franck, una certa gravità, una certa sapienza sonora, un'attenzione al particolare, tentativi di creare anche dei contrappunti e degli approcci fugati tra gli strumenti. Forse il movimento anche più interessante, quello che ci porta al Debussy proiettato in quella che sarà la grande musica della maturità. Dunque ricordiamolo: trio in sol maggiore nei tempi andantino con moto allegro, scherzo intermezzo, andante espressivo, finale appassionato, dura circa 20 minuti. Lo ascoltiamo da Alina Ibrahimov al violino, Christian Polter al violoncello, Sedek Tibergien al pianoforte, in concerto 15 giugno di quest'anno alla Wigmore Hall di Londra.

Che bel finale vittorioso, questo finale appassionato. È un Debussy 17enne che scrive questo trio in sol maggiore nei tempi andantino con moto allegro, scherzo intermezzo, andante espressivo e finale appassionato. Ci scrive Roberto da Pavia: la prima parte del trio mi ricorda Brahms, ma sì, c'è un po' di tardo romanticismo, c'è Massenet, c'è Franck, però già in questo ultimo movimento si sente il Debussy che comincia così ad andarsene in altre direzioni attraverso questo suono quasi panteistico in certi momenti, oso dire. Alina Ibrahimova al violino, Christian Poltera al violoncello, Cedric Tiberghien al pianoforte. Ed ora altro trio, ma qui siamo con un trio della maturità, di Maurice Ravel, il trio con pianoforte in La minore, 1914, per questo trio straordinario di Maurice Ravel, quattro movimenti, ognuno assolutamente indipendente dall'altro. È grande la perfezione formale di Ravel, che in questo trio recupera un po' tutte le sue passioni, anche il suo pensiero basco. Lui raccontava molto delle sue origini basche. Si apre esempio con questo moderato, e che infatti proprio ha questa melodia ispirata a una danza basca, 8 ottavi, questo pensate il tempo, ma poi lui cambia 3 ottavi, 2 ottavi, 3 ottavi, c'è una, diciamo, una nota predominante, una nota di mi sulla quale il pianoforte sviluppa quelle che poi le corde, gli archi porteranno alla estrema potremmo dire emancipazione sonora. Dopo una esposizione molto varia in cui Ravel cambia continuamente tonalità, eccoci alla coda bellissima in cui si ritrova il primo tema, ma sempre più lontano, sempre più sfumato, sembra quasi svanire nel nulla. Secondo movimento, questo Pantum, ispirato alla poetica della Malesia e quindi anche a sonorità particolare. Infatti Ravel qui affronta anche sovrapposizioni ritmiche, molto raffinata la scrittura del pianoforte, molto raffinato anche l'intreccio del violino e del violoncello. Praticamente questo è proprio uno scherzo, lo diceva lo stesso Ravel, questo Pantum è per me uno scherzo giocato su 3 temi essenziali. Tra l'altro le note poi si allungano e si accorciano con grande libertà. Eccoci invece nel passato con la Passacaglia, trattata con grande sobrietà ma anche libera nella scrittura, che fa praticamente da esposizione dei vari strumenti, come se si presentassero di nuovo uno dopo l'altro. E Ravel chiede un'atmosfera molto levigata, molto saggia, molto antica nella scrittura, ma sappiamo che l'antichità e l'archaicizzazione di certi temi per Ravel è sempre estremamente moderna. E poi eccoci con il finale animato, 5/4 e 7/4, ecco di nuovo un'atmosfera quasi popolare nella scrittura, anche qui ritorna un po' con l'atmosfera basca. Scusate, Ravel usa una forma quasi di rondò per questo finale, giocato su un ritmo continuamente così scompigliato dalla scrittura e molto decorato dal punto di vista, esempio, degli archi, con questi tremoli, con queste ornamentazioni molto particolari. C'è un tema comunque che in un certo senso è giocato quasi interamente su un senso di gioia, di serenità, e anche in questo caso una passione diversa da quella magari che Debussy esprimeva giovanissimo nel suo finale del trio, una passione più matura ma anche trionfante nella parte finale, attorno alla quale proprio gli strumenti sembrano fare festa, no? Gli archi, il pianoforte sembrano avvicendarsi per confermare questo senso di grande vittoria. In fondo tutto questo trio, anche se a volte un po' più dissonante, un po' più estremo, un po' più ruvido, ha questo senso di grande armonia generale, e tutto questo forse anche grazie a questa ispirazione popolareggiante che in un certo senso lo attraversa un po' tutto. Questo finale porta poi a una sorpresa, uno strano trio con una forte colorazione pittorica, molto esuberante, che contrasta, ad esempio, enormemente con quello che è Ravel di altre opere importanti, come esempio il suo celeberrimo quartetto, no? Che potrebbe essere in un certo senso anche sorta di contraltare di questo suo trio con pianoforte. Trio proprio con pianoforte, nel senso che Ravel pensa agli archi e al pianoforte come strumento a sé, ma un po' tutti gli strumenti, anche nei momenti in cui sono più
ravvicinati hanno una loro vita, un loro muoversi, e ogni movimento, come dicevo, fa brano a sé. Dunque ricordiamolo, trio in la minore con pianoforte di Maurice Ravel, Alina Ibrahimova violino, Christian Poltera violoncello, Sedek Tiberghien al pianoforte, i tempi sono moderato, Pantum abbastanza vivo, Passacaglia molto largamente e il finale animato. La durata è circa di 26 minuti per questo concerto che si è tenuto il 15 giugno scorso alla Wigmore Hall di Londra per il Lunchtime Concerts.

0: Eh beh, applausi meritatissimi intanto per l'esecuzione di Alina Ibragimova al violino, Christian Polter al violoncello e Sedek Tibergien al pianoforte, e poi per questa grande musica di Maurice Ravel, questo trio in la minore con pianoforte, capolavoro della maturità di Ravel nei tempi moderato, Pantum, Massacaglia, questo finale, questi continui unisoni che poi vengono, potremmo dire, dissolti, completamente frantumati dai momenti invece più dissonanti, con questo finale estremamente vittorioso e un'affermazione di grande potenza sonora, un Ravel veramente in grandissima forma. Tra i messaggi, prima dicevo si può vivere senza Debussy e Ravel, qualcuno dice buongiorno, non si può vivere senza Wolfgang, senza i francesi resisterei, questa è Maria Angela, beh insomma senza Gaspard de la Nuit di Ravel, senza i preludi di Debussy, senza i concerti di pianoforte di Saint-Saëns, il Carnevale degli Animali, non sarebbe facile, ma per fortuna ci sono e ci siamo anche noi, almeno per ora, alle 12:58 minuti e 20 secondi su Radio 3, mentre si conclude il concerto del mattino. E dunque Arturo Stalti da questi microfoni vi ringrazia e vi saluta, accanto a Gianluca Diana in regia, Riccardo Bruno alla console, Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino. Grazie per i tanti messaggi, per questi messaggi che hanno approvato completamente il Debussy giovane e il Ravel più maturo. Tra poco suona l'una, per quanto mi riguarda sarò di nuovo con voi domattina alle 9:30 con primo movimento e poi ancora avventure musicali con il concerto del mattino alle 12.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio Kids. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Da questa sera, eccezionalmente alle 18 fino a sabato 12 settembre, Hollywood Party è in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia con Alberto Crespi e Steve Della Casa, in compagnia di ospiti italiani e internazionali, per raccontare i film e i momenti più interessanti di questa 83esima edizione della mostra. Venite a trovarci se siete a Venezia alla postazione Glass Studio della Rai, davanti al red carpet del Palazzo del Cinema, tutti i giorni alle 19, sempre e comunque su Radio 3.
4: Rai Radio 3.
5: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
6: Suona l'una.

0: Il cibo dell'amore. La musica è Shakespeare. Di Guido Zaccagnini.
1: Hanno la faccia malandrina.
0: A cura di Federico Vizzaccaro.
2: Puntata trasmessa ad aprile 2022.
3: Ed eccoci qua, sono le 13 passate da un minuto, quando inizia l'ottava puntata del Cibo dell'Amore, ciclo dedicato appunto alla musica e a William Shakespeare. Abbiamo in regia Federico Vizzaccaro, Giulio Salvatelli alla console, io sono Guido Zaccagnini. Il numero attraverso il quale comunicare con noi 335-5634-296. Quando ho iniziato a lavorare a questo ciclo dedicato alla musica e Shakespeare, sapevo che per alcune opere avrei trovato esempi musicali quasi a non finire. L'esempio di Romeo e Giulietta, che ha occupato le prime 4 puntate, è illuminante in questo senso. Però tra i titoli più gettonati, oltre a Otello, Amleto, Al sogno di una notte di mezz'estate, ecco, non pensavo che avrei trovato La tempesta, che è un'opera tarda, problematica, sotto il profilo concettuale forse più impegnativa di tutte le altre. E perciò, dopo gli ascolti di ieri, anche quest'oggi saremo concentrati interamente su quest'ultima opera teatrale di Shakespeare. E iniziamo da Robert Johnson, nato intorno al 1583, morto nel 1634. Compositore inglese che operò tra la fine del periodo Tudor e gli albori dell'età giacobita. Ecco, per fare dei nomi, dagli ultimi anni di Elisabetta I, ultima monarca Tudor, durante l'intero regno di Giacomo I e finendo con Carlo I. Per la cronaca, con giacobita si intende il movimento che sostenne il ritorno degli Stuart al trono d'Inghilterra e Scozia, appoggiando Giacomo I, il cui nome nella forma latina era Jacobus. Johnson collaborò personalmente con Shakespeare nella realizzazione delle musiche di scena per le sue ultime opere teatrali e le sue composizioni per la compagnia teatrale Kingsman, cioè gli uomini del re, sono datate tra il 1610 e il 1617, periodo in cui la compagnia si esibiva al Blackfriars Theatre, cioè al teatro dei frati neri, durante la stagione invernale. E questo era il periodo in cui i Kingsmen mettevano in scena le commedie di Shakespeare e di altri drammaturghi come Ben Jonson, scritto senza H, e il motivo della fama invece di Robert Johnson, scritto con l'H, è dovuto al fatto che compose le musiche di scena originali per alcune opere teatrali di Shakespeare, le più note delle quali sono quelle che scrisse appunto per La tempesta, e cioè Where the Bee Sucks, dove l'ape succhia, e Full Fathom Five. Si tratta dell'unico compositore noto ad aver composto le musiche di scena originali per i testi di Shakespeare. Anche se esistono altre composizioni coeve realizzate su testi di Shakespeare, come quelle per esempio di Thomas Morley, non abbiamo fonti che ci certificano che queste o altre musiche siano mai state scritte per una rappresentazione teatrale. Per Robert Johnson invece sì. Ecco, ieri abbiamo ascoltato l'aria di Ariel, Full Fathom Five, così come musicata da Donna Clotilde Capece Minutolo della Sonora. Più avanti vi proporrò altri 3 esempi di come si può leggere e interpretare musicalmente questo testo, ma adesso è il momento di ascoltare la prima Full Fathom Five della storia, quella che fu cantata e suonata nel corso della prima rappresentazione assoluta della Tempesta. E l'ascoltiamo nell'esecuzione del tenore Ian Bostridge, accompagnato dal liuto di Elizabeth Kenny.

Beh, fa una certa impressione, un po' emozionante, almeno per me, sentire questa musica che appunto fu eseguita e cantata nella prima rappresentazione della Tempesta di William Shakespeare. L'abbiamo ascoltata nell'esecuzione del tenore Ian Bostridge, accompagnato dal liuto di Elizabeth Kenny, appunto alle prese con Full Fathom 5 di Robert Johnson. E Robert Johnson, no, Nicola, non ho trovato niente di Robert Johnson, il chitarrista blues del diavolo. Cristina, sì, potremmo ascoltare adesso, alla fine proprio della puntata odierna. E grazie per i messaggi a Maria Grazia, Pier Emilia, Floriana. Andiamo avanti, andiamo avanti con Arthur Sullivan. Arthur Sullivan è passato alla storia forse assai, diciamo così, in maniera in misura più cospicua attraverso le operette, le Savoy Operas, che scrisse a quattro mani con William Gilbert. Però prima di arrivare a quei capolavori come il Mikado, The Pirates of Penzance, HMS Pinafore, eccetera, e quando era ancora studente, sì, può dire, scrisse delle musiche di scena quali tesi di laurea, potremmo dire al momento di diplomarsi al Conservatorio di Lipsia, musica di scena appunto per La Tempesta. La prima esecuzione avvenne il 6 aprile 1861, quando Sullivan aveva 18 anni. L'anno successivo il compositore rimise mano alla partitura ampliandola fino a 12 numeri. Il successo del concerto è attestato dal fatto che ben 5 di questi movimenti furono bissati. Dati i risultati positivi, poi Sullivan in seguito si dedicò di nuovo al genere delle musiche di scena e a Shakespeare, stendendo le musiche per Enrico VIII e per il Mercante di Venezia. Quella che ora ascoltiamo è la Danza del Banchetto, nell'esecuzione della City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Vivian Dunn.

Danza del banchetto, dalle musiche di scena scritte per La Tempesta da Arthur Sullivan. L'abbiamo ascoltata nell'esecuzione della City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Vivian Dunn. Sono d'accordo con Maria Grazia che ci dice, a proposito di Sullivan e di Gilbert, che c'è un bellissimo film di Mike Lee, Topsy Turvy, del 1999. L'ho visto e lo ricordo con piacere e lo consiglio a mia volta. Maggie, speriamo di poterlo fare questo. L'abbiamo ascoltata nell'esecuzione della City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Vivian Dunn. Sono d'accordo con Maria Grazia che ci dice, a proposito di Sullivan e di Gilbert, che c'è un bellissimo film di Mike Lee, Topsy Turvy, del 1999. L'ho visto e lo ricordo con piacere e lo consiglio a mia volta. Maggie, speriamo di poterlo fare

trovare su YouTube. Altre musiche di scena per la tempesta shakespeariana, questa volta firmate da Ian Sibelius, compositore finlandese, le scrisse tra il 1925 e il 26 e poi dalla partitura ricavò due suite orchestrali. Sibelius scelse di descrivere i singoli personaggi attraverso scelte strumentali, per esempio usando arpe e percussioni per rappresentare Prospero, forse, e sottolineo forse, per scatturare, diciamo, l'ambiguità del personaggio, chissà. L'idea della musica per The Tempest fu proposta per la prima volta al compositore finlandese nel 1901 dal suo amico Axel Karpelan. Nel 1925, quindi parecchio tempo dopo, capitò l'occasione perché il progetto si realizzasse. Il Teatro Reale Danese di Copenaghen avrebbe messo in scena il testo shakespeariano l'anno successivo, con la direzione e la regia di Adam Poulsen. E fu così che Sibelius ne scrisse le musiche di scena nel periodo dell'autunno del 25 fino all'inizio del 26. La musica completa dura più di un'ora. Originariamente era composta da 34 brani per cantanti, coro di voci miste, armonium e una grande orchestra. Fu eseguita per la prima volta a Copenaghen il 15 marzo 1926 e l'ouverture è stata descritta come il singolo brano musicale più onomatopeico mai composto. Ora non so chi abbia detto questa frase, però in effetti l'andirivieni delle onde, l'infuriare dei venti, il frangersi dei marosi sugli scogli è reso piuttosto realisticamente. Sibelius pubblicò l'ouverture come un pezzo separato, un po' come Mendelssohn alle prese con quella del Midsummer Night's Dream, ed è proprio l'inizio dell'ouverture, opera 109 numero 1, che ascoltiamo nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese diretta da Eugen Jochum.

Beh, altro che musica di scena, qui sembra di stare ascoltando la colonna sonora di una sequenza cinematografica, di una tempesta. Erano questi i primi minuti dell'ouverture, opera 109, numero 1, di Ian Sibelius, appunto le musiche per la tempesta, che abbiamo ascoltato nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, diretta da Eugen Jochum. E adesso un confronto. Come detto, il compositore finlandese ci lavorò tra il 25 e il 26. Tre anni prima, Arthur Honegger compose il prelude pour la tempête di William Shakespeare, cioè il preludio per la tempesta di Shakespeare. Il compositore svizzero, anche se però nato a Le Havre nel 1892 e morto a Parigi nel 1955, fu un membro, uno dei membri di punta del gruppo dei sei, con Millau, Poulenc, Taillefer, Auric e Durey. Musicista decisamente eclettico, ecco, compose un pezzo probabilmente noto ai nostri ascoltatori dedicato a una locomotiva, Pacific 231, cioè Pacific 231, poi uno al suo sport preferito, il rugby, una sinfonia mimata intitolata Horace Victorieux, Orazio Vittorioso, eccetera. Nel 23 dunque scrisse questo preludio alla tempesta di Shakespeare, un pezzo non lungo, dura circa 5 minuti, in cui analogamente a quanto verificato in Sibelius si immagina un mare agitato, un turbino di venti. Per questo dicevo, vi propongo questo confronto. Il mugghiare delle onde è reso dagli ottoni, dalle percussioni, mentre l'infuriare delle raffiche ventose è affidato, ma come sempre si fa in questi casi, ai legni acuti, flauti, ottavini. Ma anche il musicista franco-svizzero fa un largo uso di ritmi spezzati, contrapposizioni timbriche, sincopi, controtempi, insomma tutto l'armamentario che serve per creare tensione, suspense. E ascoltiamo questi 5 minuti di Honegger nell'esecuzione dell'orchestra du Capitole de Toulouse diretta da Michel Plasson.

0: Beh, effettivamente anche Honegger ci ha dato del suo nel descrivere questa tempesta. Abbiamo ascoltato questo prelude scritto appunto pour la tempête di William Shakespeare di Arthur Honegger nell'esecuzione dell'orchestra du Capitole de Toulouse diretta da Michel Plasson. E, grazie per i messaggi lì, Adriana, Anna, su Monica avrei qualcosa da dire. Com'è stato che il gusto musicale nei secoli si sia così avariato? Beh, avariato. Erano così belle canzoni e musiche di un tempo, dal 1200 a scendere, per non parlare del gregoriano. Beh, Monica, qui ognuno, certo, c'è sempre la solita frase de gustibus, ma secondo me est disputandum. A me è capitato di ascoltare, per esempio, nella magnifica chiesa di Sant'Antimo, vicino a Montalcino, un'intera sezione di canto gregoriano. Sono stato in quella chiesa per un'ora e mezza, poi mi è capitato anche di sentire musiche appunto medievali in cattedrali gotiche in Francia, eccetera, però dopo 5 minuti io mi sfrango. Cioè, se uno si toglie quell'ambiente, quelle risonanze, quelle insomma che sono un po' rare da frequentare, se lo sente a casa o lo sente in concerto, beh, effettivamente adesso ha variato. Insomma, se la variamento significa Mozart, beh, io sono per la merce variata, se significa Brahms sono per la merce variata. Questo non toglie, evidentemente Monica si riferiva al brano che abbiamo ascoltato prima di Robert Johnson, contemporaneo a Shakespeare. Ecco, già dal gregoriano agli inizi del 600 c'è stata una certa avaria, no? Nei gusti musicali. Comunque ognuno è libero di pensarla come vuole, sono contento che almeno Robert Johnson le sia stato di gradimento. 335-56-34296 il numero attraverso il quale comunicare con noi. E adesso un doppio, anche triplo salto mortale. Ci imbattiamo in Marianne Faithfull, un'icona della swing in London degli anni 60. Per chi è anziano come me sa di che cosa sto parlando. Piaceva mezzo mondo, e nel mondo c'erano anche Mick Jagger ed io. Ecco, solo che la Faithfull si mise insieme al leader dei Rolling Stones e non con me. Pazienza. Però dopo sono stato altrettanto, se non più, fortunato successivamente. Marianne fece di tutto. Attrice, modella, compositrice, cantante. Nel 1967 cantò persino al Festival di Sanremo, dimmi tu. C'è chi spera. Era la canzone che cantava Marianne Faithfull in coppia con Ricky Maiocchi. E ho detto anche attrice. Nel 1969 interpretò Ofelia, anzi loro dicono Ofelia, nel film Hamlet di Tony Richardson. E con Ofelia arriviamo a Shakespeare, ma non ad Amleto, bensì di nuovo a quel Full Fathom Five di cui ci stiamo appunto riempiendo le orecchie, però spero piacevolmente. E stiamo per ascoltare una breve, molto breve performance di Marianne Faithfull alle prese con il testo pronunciato appunto da Ariel nella Tempesta, su un semplicissimo accompagnamento di arpeggi per lo più dissonanti di una chitarra. Marianne intona una sorta di declamato, non si può dire che canti, una specie di Sprechgesang sui generis, bizzarro, però con un suo perché, almeno a mio parere. E allora ascoltiamo Marianne Faithfull alle prese con Come My Way Full Fathom Five.
1: Full Fathom Five, my father lies, of his bones are coral made, those are pearls that were his eyes. Nothing of him but doth fade, that doth suffer a sea change into something rich and strange.

E Full Fathom 5 l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione vocale, non so manco dire, se dire appunto parlata, declamata, cantata di Marianne Faithfull. Arrivano molti messaggi. Sì, certo, musiche saccheggiate dalle colonne sonore di molti film, scrive Aldo, quelle che abbiamo ascoltato prima di Honegger e di Sibelius, non c'è alcun dubbio. Flore, io mi sfrango. Sì, si può dire, no, forse non si può dire io mi sfrango. Frangere, infrangere, rifrangere, sfrangere, insomma, vabbè, neologismo. Però Adriana non è d'accordo con me sui Carmina Burana di Orff. E vabbè, pazienza, sono d'accordo con la musica variata e per me quella, ecco, brava Adriana, secondo me è proprio musica variata quella. In che senso? Che i Carmina Burana, non per dare retta a Monica, ma i Carmina Burana originali, quelli medievali, sono, secondo me, dei piccoli capolavori, dei piccoli gioielli, se resi nella cornice per la quale erano stati previsti: voci soliste, pochi strumenti e non roboanti cori, percussioni, timpani, ottoni, eccetera eccetera. Insomma, Orff ha fatto veramente del male agli originali medievali di Carmina Burana. Però basta con queste cose, andiamo avanti con un'altra performance anch'essa brevissima, firmata da Pete Seeger, il quale canta il medesimo testo accompagnandosi anch'egli con la chitarra, ma in modo molto più tradizionale. Pete Seeger nacque a New York nel 1919 e lì morì nel 2014. Con Woody Guthrie, che incontrò alla fine degli anni 30, è stato il più famoso, forse, folk singer americano. A causa delle idee politiche, militando in organizzazioni americane di sinistra, ebbe i suoi bravi problemi durante il periodo del maccartismo. Pete Seeger era un uomo che stava sul territorio, stava sul campo, non era un etnomusicologo, ma era una persona che girava negli Stati Uniti con qualsiasi sistema di trasporto, raccoglieva quello che c'era da raccogliere, si intende da un punto di vista musicale, e lo rendeva a modo suo, più che altro con il banjo, ma come in questo caso anche con la chitarra. Ho detto che per questo suo Full Fathom 5 Seeger si accompagna appunto con la chitarra, ed è un modo di accompagnarsi semplice, un modo che non prevede nessuna innovazione, nessuna invenzione, perché così viveva, ascoltava e rendeva la tradizione popolare. How to Play the Five String Banjo è diventato una sorta di Bibbia, cioè come suonare il banjo a cinque corde. Chiunque voglia accostarsi a questo strumento deve leggere questo testo di Pete Seeger. Dicevo appunto, sono molto semplici gli arpeggi suonati sulla chitarra, ma anche l'intonazione della voce. Ecco, diciamo che l'andamento del brano è assimilabile legittimamente a quello di una ballad, però in formato mini, in formato ridotto. Fu inserito nel 1966 questo brano nell'album Dangerous Songs. Ecco, l'ho pronunciato così perché dopo Songs, cioè canzoni pericolose, c'è un punto interrogativo e un punto esclamativo. Ascoltiamo Pete Seeger.

questa è appunto la voce di Pete Seeger, accompagnato sì dalla chitarra. Grazie a Giorgio, Emilio, Flora per i messaggi. Ricordo che il nostro numero è 335-5634-296. Come stiamo sentendo in sottofondo, poi la ballad, diciamo questa mini ballad di Pete Seeger, continua però con un parlato. Allora abbiamo pensato fosse giusto, diciamo sì, eliderlo. Archiviato Pete Seeger, un'altra tempesta, è l'ultima tempesta di quest'oggi, e un'altra versione di Full Fathom 5, in questo caso ribattezzata Five Fathom Deep, cioè anziché a 5 tese intere ha una profondità di 5 tese. E l'ho forse già detto, comunque lo ripeto, la tesa per la cronaca era un'unità di misura di lunghezza, era usata in Italia prima del sistema metrico decimale e di valore oscillante pari all'apertura delle braccia tese, quindi poteva essere da 1,60 m, 1,80 m, una cosa del genere. Sto parlando dell'opera in tre atti, The Tempest di Thomas Hades. Lo so che l'accento è sulla E, però una volta intervistato fu lui stesso a dire: no, il mio cognome è Hades. Scritta questa opera sul libretto di Meredith Oakes. L'opera fu rappresentata per la prima volta il 10 febbraio 2004 alla Royal Opera House di Londra, con un buon successo di pubblico, e una tale accoglienza fece sì che l'anno successivo vincesse il Royal Philharmonic Society of London Prize, e da allora ha già visto ben 5 diverse produzioni. Thomas Hades non è certo un musicista d'avanguardia, tuttavia manovra con grande abilità stilemi dell'avanguardia stessa, mescolandoli a tratti espressivi di altri grandi maestri dell'opera, so Berg, Janacek, ma anche Britten, del quale Hades ha raccolto l'eredità anche come direttore artistico, carica che ha mantenuto fino al 2008, del Festival di Aldeburgh. L'azione musicale è continua, ma divisa in sequenze sceniche ben distinte. Invece di attribuire ai personaggi carte di identità musicali differenziate, come si è detto nel caso di Sibelius, c'è un sistema evolutivo, se possiamo dire così, fluido, di caratterizzazione, in cui gli stili vocali sono più importanti dei motivi conduttori. Cioè luoghi e posizioni sociali sono di rilevanza pari alle personalità individuali. Mi spiego, per esempio l'isola è rappresentata dagli accompagnamenti ondulanti dei legni e degli archi, mentre la corte milanese, da cui è stato spodestato Prospero, è delineata da una scrittura più declamatoria, sostenuta dagli ottoni. Allora ci troviamo nella scena quinta dell'atto primo, Ariel alla voce del soprano Cynthia Seden, l'orchestra della Royal Opera House Covent Garden è diretta dall'autore Thomas Hades, Full Fathom Deep.

0: Ed era questa l'aria Full Fathom Deep da The Tempest di Thomas Hades. L'abbiamo ascoltata nell'esecuzione del soprano leggero, parecchio leggero, Cynthia Seiden. L'orchestra della Royal Opera House Covent Garden era diretta dall'autore. E con questo siamo arrivati al termine della puntata odierna. Si stanno scatenando i nostri amici ascoltatori, ascoltatrici, chi parla meglio gregoriano, meglio quest'altro, no, volevo dire questo. Va bene, adesso purtroppo non ho tempo di leggere i messaggi, chissà, magari domani li possiamo riprendere. Questo è tutto, grazie a Giulio Salvatelli alla console, a Federico Vizzaccaro in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. 335 56 34 296, buona prosecuzione di giornata a tutti, da Guido Zaccagnini.
1: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Venti di guerra ibrida, alta tensione tra Mosca e Berlino per il drone a Lipsia. In Germania trovati ancora ordigni sospetti. Putin ci accusano per ragioni di politica interna. Von der Leyen, aumenteremo la pressione sulla Russia. Tajani mette in guardia da possibili interferenze sul voto italiano. Nuova ondata di raid USA sull'Iran, bombe su una festa di matrimonio, 5 vittime, risposta dei Pasdaran, missili su basi USA negli Emirati e in Kuwait, ad Hormuz a fuoco 2 petroliere. Quel leone di George Clooney alla mostra del cinema di Venezia per ricevere il premio alla carriera. Stasera la cerimonia di apertura della kermesse cinematografica, 20 i film in concorso, 5 gli italiani. Una buona giornata da Maria Rosaria Villivain. Primo piano dunque le nuove tensioni tra Europa e Russia, mentre in Ucraina nuovi attacchi russi colpiscono Kherson con 2 morti, Kiev e Odessa. La Germania denuncia nuovi attacchi ibridi e punta il dito contro Mosca. Accuse respinte da Putin, ci accusano per motivi di politica interna. Mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova, annuncia ritorsioni. L'inviata Rai a Berlino.
4: Una bomba sarebbe stata messa davanti ad un negozio di gioielleria, proprietà turca. Un altro ordigno sarebbe stato trovato in un cestino dei rifiuti. Arriva di prima mattina la notizia di un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera. 2 persone hanno riportato lesioni lievi da trauma, una ragazza di 17 anni, un ragazzo di 18. Il traffico ferroviario è stato sospeso, i treni sono fermi nella regione, ma in tutto il paese ci sono disservizi e ritardi. Secondo la Bild, la matrice potrebbe essere da ricercare nella criminalità organizzata, ma ancora è tutto da chiarire. Ieri sono stati ritrovati ordigni rudimentali in una centrale elettrica nell'est del paese, a Turnov-Preilach in Brandeburgo. Uno è esploso e sono ancora in corso le indagini. Poi è andata in blackout un'altra stazione elettrica nell'ovest, quella di Berghain. Una situazione opaca e tante le ipotesi. Possono essere sabotaggi che arrivano dall'estero o dall'interno, all'indomani dalle dichiarazioni ufficiali del governo tedesco che attribuiscono alla Russia la responsabilità dei droni a Lipsia, ma anche alla vigilia delle elezioni in Germania, in Sassonia-Anhalt e poi a Berlino. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR3.
3: E sui fatti avvenuti in Germania, l'alta rappresentante europea per la politica estera Kaja Kallas ha auspicato una risposta unitaria da parte dei paesi membri a margine del Consiglio europeo dei ministri degli esteri a Wycliffe in Irlanda, a cui partecipa il capo della Farnesina, Antonio Tajani, l'inviata Rai.
5: L'Unione Europea ha convocato l'ambasciatore russo per protestare dopo le rivelazioni sugli attacchi in Germania. Lo ha detto Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli esteri qui a Wicklow in Irlanda. Kallas ha aggiunto: è chiaro che i fatti presentano tutte le caratteristiche del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. La domanda ora è cosa facciamo al riguardo, ha detto. E di questo si parlerà oggi, il dossier più caldo, perché NATO e Unione Europea stanno cercando di capire come rispondere a questa escalation. Intanto l'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ancora più forte rispetto al passato. C'è una lista con 1600 siti militari russi da sanzionare e oggi ne discuteranno i ministri degli esteri. È importante la risposta unitaria dell'Europa, ha detto il ministro Antonio Tajani. C'è il timore di attacchi cyber informatici e, in un punto stampa poco fa, Tajani ha risposto a una domanda sul fatto che la Russia possa tentare di influenzare le elezioni in Italia.
6: Questo sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo.
5: Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR3.
3: Sui fatti di Lipsia è intervenuta la Presidente della Commissione europea von der Leyen. È stato un attacco con materiale militare, se fosse riuscito avrebbe provocato vittime, non possiamo tollerarlo. Così von der Leyen, che ha sottolineato la necessità di intensificare la pressione su Mosca con ulteriori sanzioni. Poco fa anche le parole del segretario generale della NATO Rutte, che ha ribadito: noi sempre a fianco dell'Ucraina. E sui nuovi attacchi ibridi contro l'Europa occidentale abbiamo raccolto il commento dell'analista militare Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali.
7: Non sono due conflitti diversi, quello ibrido in Europa occidentale e quello in Ucraina. È parte dello stesso comune progetto che hanno i russi, che vede l'aumentare delle influenze pro-Mosca in Europa occidentale, che tende naturalmente a far sì che i governi occidentali rivedano le loro posizioni su Mosca e che abbandonino l'Ucraina al suo destino, e dall'altra parte l'aumento della pressione militare su Kiev.
8: Senta, come si può reagire a questo tipo di disegno generale? Perché sia l'Unione Europea che la NATO appaiono in qualche modo ancora alla ricerca di antidoti efficaci, definiamoli così.
7: Lei può utilizzare un antidoto solo esclusivamente quando ha capito qual è il problema. Quindi nel momento in cui si farà uno sforzo di coraggio politico riconoscendo la verità della situazione in cui stiamo vivendo, allora la NATO, l'Unione Europea e i vari paesi occidentali si renderanno conto. Ma è una cosa molto molto difficile da realizzare, proprio perché l'influenza dei partiti pro-Russia in Europa occidentale è apparentemente destinata a crescere.
9: Fabrizio Noli, GR3.
3: E l'ultima escalation di Mosca rappresenta un'esercitazione per preparare attacchi ad altri paesi. Così Zelensky su X, dopo le minacce dello stesso presidente ucraino di rendere lo spazio aereo russo completamente insicuro, la compagnia turca Pegasus ha cancellato 12 voli tra la Turchia e la Russia. Veniamo alla guerra Stati Uniti-Iran. Ancora una notte di attacchi nello stretto di Hormuz, tra le vittime anche un bambino. Se rispondono, li annienteremo, avverte Donald Trump, che smentisce di voler proseguire i negoziati con Teheran e torna a sollecitare il popolo iraniano a sollevarsi contro il regime. Ma i Pasdaran replicano: se ne pentiranno.
10: Il portavoce dell'esercito iraniano afferma che l'offensiva contro gli americani e i loro alleati continuerà in modo ancora più deciso. Teheran denuncia 11 vittime negli ultimi raid statunitensi, 5 si trovavano a un matrimonio, decine i feriti, e i Pasdaran rispondono bersagliando con missili e droni obiettivi statunitensi a Erbil, nel Kurdistan iracheno, e in Bahrain. I guardiani della rivoluzione sostengono di avere anche attaccato la residenza del comandante americano in Kuwait. L'escalation imprevista ha colto di sorpresa i paesi del Golfo, è scattato l'allarme sicurezza nelle sedi diplomatiche americane in Bahrain, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz resta l'epicentro della crisi. Due petroliere sono andate a fuoco dopo aver inavvertitamente urtato due mine disseminate dai Pasdaran. Ma i contatti diplomatici proseguono. Il presidente Pezeshkian ha incontrato Putin in Kirghizistan e lo ha ringraziato per il suo sostegno. Pezeshkian assicura che l'Iran vuole la fine della guerra, ma da Teheran il presidente del Parlamento Ghalibaf dice che l'esercito sta ricostruendo le proprie capacità offensive e accusa gli Stati Uniti di portare avanti una guerra ibrida fatta di bombe e sanzioni economiche. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
3: E all'udienza generale in piazza San Pietro, Leone XIV esorta la comunità ecclesiale a smascherare le contraddizioni. Il progresso aperto a pochi, l'imperi distribuzione delle ricchezze. Poi dal Papa un nuovo appello per la pace. Lo ascoltiamo.
11: È in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
3: Veniamo alla politica, legge elettorale e alleanze al centro del confronto tra i partiti.
12: Incomprensibile la levata di scudi a sinistra contro il ballottaggio, così il presidente del Senato La Russa, intervistato alla Corriere della Sera, e su Vannacci e Tranchant, lui la vera destra, l'ho sentito dire tante volte. Ballottaggio? Per noi è no, il messaggio di Matteo Salvini agli alleati. Salvini che poi risponde all'ipotesi scissionisti, la Lega è una, la Forza Italia, Stefano Benigni.
13: Approvare una legge elettorale che garantisca stabilità e rappresentanza. Basta con i giochi di palazzo, chi vince le elezioni governa e finalmente i cittadini tornano a scegliere i propri parlamentari con le preferenze.
12: E proprio sulla nuova ipotesi di legge elettorale interviene l'ex generale Roberto Vannacci, che ospite di Radio Anch'io accusa il centrodestra. Il doppio turno è pensato per danneggiarmi.
14: Questo ballottaggio è uno strumento di potere. Le leggi elettorali devono essere fatte per migliorare la governabilità, non per cercare di neutralizzare un avversario.
12: Dall'opposizione il PD attacca. Questa destra festeggerà a Bari l'inutile longevità del governo Meloni. Chiara Braga.
15: L'inflazione morde, la crescita è ferma, i salari restano bassi. 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi, ma Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, cioè a garantirsi potere e poltrone.
12: Linea condivisa dal Movimento 5 Stelle, cambiano la legge elettorale perché hanno paura di perdere. Il pensiero di Angelo Bonelli, AVS. Alessandra Allegra, GR3.
3: Ex Ilva, restano 2 settimane per evitare lo stop degli impianti dell'area a caldo a Taranto. Acciaierie d'Italia ha chiesto la sospensiva del decreto che impone la fermata. Il 9 settembre è prevista l'udienza per valutare la richiesta. Il giorno precedente a Palazzo Chigi è previsto un nuovo incontro con le sigle dei metalmeccanici.
9: Lo spegnimento dell'area a caldo si tradurrebbe in un disastro industriale, economico e sociale, mentre allo stato attuale non sussiste alcun rischio per la salute dei cittadini, di livello tale da giustificarlo. A scriverlo è Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti, che, assieme ad Acciaierie per l'Italia, che ne è il gestore, ha presentato una richiesta di sospensiva alla Corte d'Appello di Milano, corte che con un decreto ha stabilito lo stop. L'ultimo giorno per evitare la fermata è il 16 settembre, dopo avrà inizio il procedimento irreversibile di raffreddamento dell'Alto Forno 1. Secondo Acciaierie, la chiusura determinerebbe la dipendenza strutturale dall'estero per l'approvvigionamento d'acciaio, ma la conseguenza più immediata sarebbe il ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori, alcune migliaia. Ci sono poi oltre un migliaio di lavoratori dell'indotto che rischiano il licenziamento collettivo. Ilva e Acciaierie hanno inoltre presentato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione per chiedere di cassare il decreto della Corte d'Appello. Intanto il Ministero dell'Ambiente ha ritirato la diffida verso l'ex Ilva sull'uso delle discariche dello stabilimento di Taranto per il deposito dei rifiuti industriali. Giuseppe Di Marco, GR3.
3: La Procura di Torino presenterà il ricorso a provvedimento del solo obbligo di firma disposto dal GIP sul 42enne bengalese arrestato sabato dalla polizia per gravi molestie nei confronti di una ragazzina di 13 anni. Nei prossimi giorni la magistratura inquirente presenterà il reesame al giudice per la convalida del fermo. L'aggressione in carcere per Walter La Vitola sta bene, dicono i suoi legali. Il faccendiere, detenuto a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, sarebbe stato schiaffeggiato da altri detenuti. Continuano le indagini sulle chat sparite dai suoi cellulari. Lunedì, quando comparirà davanti al tribunale del riesame per la richiesta di scarcerazione, La Vitola ha già annunciato dichiarazioni spontanee. Ed ora alla mostra del cinema di Venezia, dove è approdato George Clooney. Si vedono i primi film in concorso e si apre la sezione Orizzonti con l'italiana Alina Marazzi e il suo film su Gerda Taro. Mentre il divo americano stasera riceverà il Leone d'Oro alla carriera. E stamane l'incontro con la stampa. Ci dice tutto la nostra inviata Miriam Mauti.
16: Sì, buongiorno, buongiorno dal Lido di Venezia. Sotto la mia voce sentite gli effetti della conferenza stampa di George Clooney, che stamattina per una mezz'ora ha incontrato la stampa internazionale raccontando il suo amore per Venezia e per questo festival che frequenta da 30 anni. Ha parlato anche degli Stati Uniti, con il peggior governo mai visto, ha sottolineato, e ha parlato dei rischi per la stampa libera, con l'accentramento dei gruppi editoriali e con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro, la deriva della stampa è anche il tema del primo dei 21 film in concorso, Inc. di Danny Boyle, che stasera aprirà appunto il concorso principale, ma si apre, come dicevate, anche Orizzonti. In questo momento Alina Marazzi, che è la regista della Ragazza con la Leica, il film su Gerda Taro, sta svolgendo la sua conferenza stampa, prima della quale l'abbiamo intervistata.
17: La maggior parte dei soggetti degli scatti di Gerda Taro sono donne, bambini, la popolazione civile, quindi è un po' la prima volta, pensiamo agli anni 30 del Novecento, in cui vengono mostrati gli effetti sulla popolazione civile del conflitto. È quello che accade anche oggi.
16: Questa sera, come dicevate, cerimonia a partire dalle 19, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Ci sarà la consegna d'oro, la consegna del Leone d'Oro a George Clooney, e ci sarà anche un momento musicale affidato al cantautore Tutti Fenomeni. Da Venezia per il momento è tutto, con Andrea Di Prizio restituisco la linea a voi.
3: Direttore Nicola Rauvic, direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivacchi, ha condotto in studio regia Andrea Di Marco e Alessio Caranzetti. La linea ora va a Wikiradio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa, in auto. Il seggiolino può salvare la vita, usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada, campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: 13:59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa è di 30 minuti al piazzale francese, la coda verso Courmayeur. Sulla A4 Venezia Trieste, coda al Casello, il traffico intenso, la barriera di Trieste in direzione di Venezia. A7 Milano Genova, incidente tra Vignole Burbera e Serravalle Scrivia verso Milano. A8 incidente tra Bivio A8, A9 Lainate Chiasso e Lainate in direzione di Milano. Sulla A1 Milano Napoli, incidente, tamponamento tra 4 auto tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, e verso Bologna è la coda tra Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Sulla variante di Valico il traffico intenso, ci sono code a tratti tra Firenzuola e Bivio A1 variante di Valico in direzione di Bologna. Sulla A14 traffico intenso e code a tratti verso Bologna tra Imola e Castel San Lazzaro. Torniamo sulla A1, un'ora i tempi di percorrenza stimati tra Firenze e Scandicci, il Bivio A1 variante di Valico in direzione di Bologna, qui ci sono code a tratti e traffico intenso. Infine il traffico è rallentato sulla A25 tra Pratola Peligna e Cocullo verso la Roma Teramo. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
20: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Si spengono nella serata i pur isolati temporali arrivati nelle ultime ore sulle Alpi orientali, sull'Appennino tosco-emiliano e sull'Appennino meridionale, con il cielo che torna sereno ovunque. Domani saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole quindi diffuso in un contesto di ventilazioni da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: RAI Radio 3.
4: Idee, musica e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
5: Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
6: Influencer.
7: Alexander Langer, con Alessandro Raveggi.
8: Buongiorno, per le tribune politiche ci ritroviamo ospiti del Senato della Repubblica a parlare ancora di elezioni. Oggi è con noi Alex Langer, buongiorno, leader della Federazione dei Verdi, nato a Sterzing Vipiteno in provincia di Bolzano 48 anni fa, già deputato europeo per i Verdi nella scorsa legislatura. Senta, voi chiedete di sostituire obiettivi di crescita, competitività e libero scambio con quelli dell'ecosviluppo. Vi si rimprovera, è noto, di voler mettere uno stop al progresso, di voler tornare indietro.
9: Ma intanto per il progresso guardiamo un po' anche qual è il vero progresso, perché se oggi la massa di cementificazione, la massa di motorizzazione, pensiamo che il governo adesso vuole addirittura incentivare lo spaccio di nuove automobili in Italia, se questo è progresso allora dobbiamo dire che ci ha portato...
8: Può servire, mi scusi, però anche a togliere dalle strade quelle vecchie che inquinano di più?
9: Sì, può servire anche a questo, però diciamo che francamente se la ripresa deve essere una ripresa drogata e deve basarsi su più stress, più traffico, più strade, più cemento, più edificazione, allora magari il rimedio è peggiore del male, perché rischiamo poi di arrivare a un punto di intasamento totale. È un po' come uno che si cura con i farmaci, con tanti farmaci, alla fine la sua salute non ne guadagna.
10: Quello che avete ascoltato è tratto da Tribuna Politica del 23 novembre del 1989. Alexander Langer lì parlava della campagna politica dei Verdi, ma chi era Alexander Langer? Da dove veniva questo suo cammino così luminoso, il cammino di quello che è stato chiamato un profeta verde? Alex Langer nasce nel 1946 a Vipiteno, Sterzig, in Alto Adige o su Tirol, che dir si voglia, in una famiglia multietnica e multireligiosa. Frequenta da ragazzo il ginnasio dei Francescani di Bolzano, esperienza fondamentale per comprenderne il pensiero. Fonda già lì riviste e sarà un fondatore di riviste a profusione, già alle scuole medie, riviste in cui si parla di convivenza interetnica, di Europa, di comunità e di missione di fede. Vede nel stesso tempo la sua terra martoriata dalle bombe separatiste, ma anche segnata da certi rigurgiti fascisti e da vecchie e nuove opzioni. E quindi la lascia momentaneamente e scende a studiare a Firenze, a giurisprudenza, La Firenze teologale umana, dirà qualcuno, di Giorgio La Pira, ma anche quella influenzata dal pensiero di Don Milani. La Firenze della comunità dell'Isolotto e dei preti operai di inizio anni 60. Si forma lì, in quel suo attivismo reale e spirituale assieme. E poi, con questo insegnamento in tasca, va verso Roma e diventa un militante importante, di lotta continua. Diventerà anche direttore responsabile per un certo periodo dell'omonima rivista e quotidiano Lotta Continua. E quindi partecipa con la sua presenza al 77 alle lotte in piazza. Ricorderemo sicuramente un'immagine di lui emblematica nel febbraio del 77, accovacciato ad ascoltare il respiro di un poliziotto ferito, così era Alex Langer. Ma dal fallimento sentito di quel movimento politico, Alex si rialza e ritorna a Bolzano, fonda un partito, la Nuove Linke, la nuova sinistra, nel quale confluiscono vari pensieri, anche il pensiero ecologista, così pionieristico per certi versi, la Nuova Sinistra, i radicali. E lì inizia veramente a fare politica nel Consiglio Comunale di Bolzano, ma poi diventerà un parlamentare e soprattutto un europarlamentare.
11: Langer on behalf of the Green Group to speak for 5 minutes.
12: Grazie, signor Presidente. Quello che noi chiediamo che si faccia oggi e che chiediamo che la comunità contribuisca a fare sono essenzialmente 4 obiettivi. Primo, fermare la guerra. Noi diciamo che la guerra si ferma più facilmente se si riesce con la politica che non con azioni militari. Ciò non vuol dire che noi non siamo a favore, come abbiamo già detto, di una forza di interposizione. Ma interposizione è molto diverso che un corpo di spedizione militare. Secondo obiettivo, la comunità aiuti a risolvere al fondo il problema. Ecco perché noi siamo contenti che ci sia la conferenza dell'AIA. È oggi l'unico tavolo esistente dove le parti in conflitto in Jugoslavia si parlano tra di loro. E questo tavolo non deve essere distrutto da nessuno, non si devono accettare boicottaggi da parte di nessuno. Terzo punto, dobbiamo sostenere le forze di pace che ci sono all'interno della ex Jugoslavia. E sono forze di pace sia nella società civile jugoslava, di tutte le repubbliche, ma esistono anche a livello delle istituzioni. Mi riferisco, per esempio, ai governi della Macedonia e della Bosnia-Herzegovina. Io avrei preferito molto ascoltare qui, per esempio, Izetbegovic, presidente della Bosnia-Herzegovina, o Gligorov, presidente della Macedonia, che mi sono sembrati, negli incontri che abbiamo avuto, assai più saggi del signor Mesic, che ci ha parlato oggi, tanto per non fare nomi. Non ammazzano le loro popolazioni e stanno lavorando perché questa guerra si fermi e non si estenda a tutta la Jugoslavia. In quarto luogo, noi dobbiamo aprire, lo diciamo da molto, in tutte le nostre proposte di risoluzione, dobbiamo aprire a tutti i popoli jugoslavi, comunque decidano di convivere tra di loro, una prospettiva europea, una prospettiva di ingresso nella comunità. Noi chiediamo alla comunità di continuare ad assistere un processo di divorzio faticoso, come tutti i processi di separazione, ma con pazienza, di continuare a giocare un ruolo imparziale di garanzia per tutti e soprattutto per le minoranze, per tutti coloro che sono in minoranza o verranno a trovarsi in minoranza nelle nuove condizioni, e vogliamo che la comunità scelga questo ruolo guardando anche l'insieme della Jugoslavia, dei Balcani e dell'Europa.
10: In quegli stessi anni, negli anni Ottanta, si mette in ascolto anche di Ivan Ilic e del suo pensiero della convivenza e della descolarizzazione. E non l'abbiamo detto, Alex Langer, lui stesso, era un maestro, era per la precisione un professore di filosofia, di tanti licei, di tante esperienze, anche lì. Professava l'idea di una scuola orizzontale, aperta, in ascolto fra studenti e professori, un'idea rivoluzionaria per l'epoca. Allo stesso tempo, negli anni 70, aveva già maturato una sua relazione con la Germania, era stato spesso in Germania, a Bonn, a Berlino, e aveva raccolto quello che era il pensiero verde, il pensiero dei verdi tedeschi, e si fece ponte di questo pensiero anche in Italia, fino a che negli anni Ottanta, che sono gli anni veramente, diciamo, verdi di Alex Langer, diventa un propugnatore e tra i fondatori del Partito Verde Italiano. E poi da lì a poco dirà che alla fine il Partito Verde è meno importante rispetto al pensiero verde, perché il pensiero verde deve essere ovunque nella scacchiera politica. In quegli anni inizia la sua vorticosa militanza parlamentare, ma diremmo anche extraparlamentare se vogliamo, in lungo e largo, in Albania negli anni 90, in Argentina in precedenza, in Messico negli anni 90 e anche a Rio, al Summit Globale sulla Terra, il primo Summit Globale sulla Terra, e già lì, nelle retrovie, ma non solo, si parlava di Alexander Langer come del profeta verde. Alexander Langer va ricordato sicuramente anche per il forte impegno per i Balcani, per evitare la guerra e per evitare quelli che saranno poi successivamente sicuramente i genocidi. Ma Alex Langer viaggia anche in Palestina, viaggia a Gerusalemme, dice a Gerusalemme Dio piange più volte, e vedeva la condizione della Palestina e ne rifletteva più volte. Alex Langer, come dicevo, parlamentare europeo, anzi più volte diciamo anche premiato per questa sua militanza, per la difesa dell'Europa, un'Europa sicuramente in crisi proprio per la guerra per i Balcani, ma un'Europa che doveva essere ripensata, secondo lui, anche in relazione da un lato al Mediterraneo e dall'altro sicuramente al mondo, a un pensiero mondiale della mondialità che appunto lo portava spesso anche a battersi per i diritti degli indigeni. Fece questa grande campagna per la riappropriazione degli indios Chavantes negli anni 80 e 90. E Alex Langer è mille vite. Alex Langer, appunto, l'ecologista, il facitore di pace. E Alex Langer, però, che si toglie la vita il 3 luglio del 95 a Firenze, al Pian dei Giullari. È stato il mito dei saltatori di muri, dei valicatori di confini, uomo della pace e della convivenza interetnica, del motto più lento, più profondo, più dolce. E dobbiamo seguire i suoi passi e raccontarli anche ad oggi.

Adriano Sofri, nel suo commiato ad Alexander Langer del 1995 davanti al Parlamento europeo, tarli anche ad oggi.

Adriano Sofri, nel suo commiato ad Alexander Langer del 1995 davanti al Parlamento,

0: invidiabilmente ricca di viaggi e di incontri e di conoscenze imprese, di lingue parlate e ascoltate, di amore, la vita di Alexander, che stampino pure il suo viso serio e gentile sulle loro magliette, che vadano incontro agli altri col suo passo leggero, e voglia il cielo che non perdano la speranza.
1: Volevo chiedere all'Alexander Langer, prima avevamo parlato, accennato al problema del rapporto con la cultura di sinistra. Ecco, per te che tra l'altro non sei una donna, la cultura femminista, diciamo, che è nata dagli anni 70 in poi, invece è in qualche modo servita queste tematiche per affrontare il mondo verde? E ti faccio anche un'altra domanda. E la tua specifica biografia, cioè di essere una persona nata in un paese dove convivono due lingue e due culture, quella tedesca e quella italiana, ed essere tu stesso bilingue, eccetera, ti è servito rispetto ad altri che invece sono più chiusi nella loro identità nazionale per affrontare questi temi?
2: Ma io penso intanto che, per quanto appunto in un certo senso osservatore esterno, ma che la cultura femminista abbia contribuito molto, o diciamo abbia contribuito a preparare un terreno a una presa di coscienza ecologista. Vorrei forse descriverlo un po' così, cioè mi sembra che le donne in generale siano abituate a un rapporto col mondo che non è così basato sul complesso di onnipotenza come quello dei maschi, cioè che tutto è fattibile, che tutto può essere fatto, che poi le conseguenze se ne preoccuperà qualcun altro, ma insomma che tutto può essere fatto. Viceversa, mi sembra che la cultura delle donne, così anche tradizionale, se vogliamo anche dovuto al fatto di dover molto badare alla casa, ai figli, eccetera, è una, diciamo, è in un certo senso una cultura più rispettosa dei limiti, che si rende conto anche di necessità di autolimitazioni e che soprattutto non può non porre la domanda su chi ne pagherà i costi, sia così nell'economia domestica, sia anche nell'educazione, nei rapporti con gli altri. Insomma, non c'è un atteggiamento o la va o la spacca. In questo senso è una cultura probabilmente più incline a un atteggiamento non violento e vorrei dire graduale, cioè di rapporto dolce, se si può dire, forse con la natura e con la realtà circostante. Con questo forse rispondo alla seconda domanda. Penso anche che chiunque abbia fatto un'esperienza di cultura, vorrei dire, della convivenza, cioè della necessità di rispettare più punti di vista, più comunità, per esempio, che convivono e di cui nessuna può essere semplicemente messa al margine o espulsa, come nel nostro caso del Sud Tirolo, per esempio, la comunità di lingua tedesca o di lingua italiana o di lingua ladina, cioè dove uno deve imparare a convivere senza affermarsi fino al punto in cui la sua forza magari sul momento glielo consentirebbe, che però produrrebbe devastazioni. Per esempio, prima si domandava della cultura di sinistra e invece verde. Ho provato intanto a pensare un attimo. La cultura di sinistra, grosso modo, si pone il primo problema: come arrivare a una distribuzione più giusta della ricchezza, delle opportunità sociali tra la gente. E per questo puntava a una crescita complessiva della produzione, diciamo del benessere, e i costi in un certo senso venivano poi trasferiti altrove, per esempio nel terzo mondo, per esempio appunto sull'ambiente.
0: Ricordare Alex Langer oggi significa ricordare il fatto che veniva chiamato spesso il profeta verde. Alex Langer è sicuramente l'uomo di quella che definì la conversione ecologica, la conversione necessaria che l'umanità dovrà intraprendere per un mondo appunto più lento, più profondo e più dolce e più giusto anche rispetto alla giustizia climatica. L'impegno ecologista, l'impegno ambientalista di Alexander Langer, come dicevamo, era un impegno che veniva da lontano, veniva dalle frequentazioni della comunità dell'Isolotto, dove già si discuteva di problemi globali del clima, ma anche dalla frequentazione dei verdi tedeschi. Ma lui riesce a farsi appunto ponte e a portare queste idee così radicali per l'epoca al cospetto della politica italiana e non solo. Alex Langer crede appunto che la politica stessa debba convertirsi a questa dimensione ecologica e verde tutta, che non si debba pensare l'ecologismo come qualcosa solamente di un partito politico, ma dobbiamo convincere anche l'avversario spesso a che la conversione

0: transizione ecologica sia importante. Alex Langer, come dicevo, connette l'ecologia alla giustizia ecologica, per quello si batte per le popolazioni indigene, e la novità del pensiero di Alex è proprio quello di capire che i sacerdoti di un pensiero della natura sono anche loro, le popolazioni indigene di tutto il mondo. Per questo la campagna Nord-Sud. La campagna Nord-Sud è rivoluzionaria anche perché parla di debito ecologico, parla di una rinaturalizzazione necessaria della nostra vita, che spesso in Alex si contrappone ovviamente al riarmo. Rinaturalizzare significa non riarmarsi, significa disinnescare anche la guerra dentro di noi. Fare la pace con la natura è un'altra frase bellissima di Alexander Langer che lui usa. È un motto sicuramente complesso, no? Significa che se noi non correremo ai ripari nei confronti del nostro abuso, della nostra distruzione ecologica planetaria, la natura ci farà la guerra, e quindi tanto vale cercare di fare questa pace. Per Alex Langer l'ecocidio e il genocidio vanno per la mano. E altre battaglie importanti di Alex Langer che vorrei ricordare sono quelle, diciamo, contro una manipolazione genetica dell'uomo e della vita senza freni, sicuramente anche un'attenzione alla manipolazione alimentare. Alex Langer diceva: se noi contaminiamo e modifichiamo la natura poi modificherà noi stessi e sicuramente ci inquinerà e ci infetterà e creerà più disastri di quanto noi pensiamo. Quindi è importante oggi guardare Alex come il profeta verde, come dicevo all'inizio, ma pensando che le sue profezie sono oggi qui fra noi, e quindi dobbiamo correre ai ripari con la speranza e a volte anche con il sorriso che Alex Langer sapeva infondere alle sue campagne, al suo impegno incessante.
1: A proposito di minoranze, lei è molto sensibile a questo argomento.
2: Io
1: perché viene
2: rapporti
1: con Slovenia e Croazia. In questo momento quelli dell'Italia non sono un po' tesi, perché anche se l'ipotesi della revisione dei trattati sui confini è rientrata immediatamente, rimane però il problema delle proprietà italiane che sono state incamerate dalla Jugoslavia subito dopo la guerra. Voi che posizione avete?
2: Ma intanto starei molto attento a non trasferire una schermaglia tra ministri sulle popolazioni. Noi Verdi siamo stati 2 giorni fa a Gorizia al comune pellegrinaggio italo-sloveno che si è svolto a Svetagora, proprio a pochi passi al di là del confine, in cui abbiamo visto centinaia e centinaia di italiani e di sloveni assolutamente pacificamente insieme. Quindi chi oggi gioca alla provocazione, e non vorremmo che il governo italiano fosse tra questi, mette a rischio, diciamo, una zona delicatissima d'Europa. Sulle questioni aperte, compresi eventuali diciamo problemi proprietari, credo che si possa negoziare senza assolutamente alzare i toni della voce.
0: Alex Langer si definiva un facitore di pace e non un pacifista astratto. Lui amava appunto dire che la pace è qualcosa di delicato e di difficile da ottenere, ma che sicuramente vale la pena. Per quello diceva vale la pena battersi per la convivenza interetnica, no? La convivenza interetnica che lui descrive, la necessità della convivenza interetnica che lui descrive in quel bel testo, uno dei pochi testi che Alex ci ha lasciato, il tentativo di decalogo per la convivenza interetnica, un work in progress che lui scrive più volte, in cui dà delle ricette per disarmare il conflitto. Ovviamente lui aveva alle spalle l'esperienza dell'Alto Adige, del Sud Tirolo, del conflitto etnico tra chi voleva essere considerato tedesco e chi invece considerava se stesso solamente italiano. Lui diceva una frase, ripeteva più volte questa frase che trovate nel Decalogo, importantissima: nella ricerca della pace e della risoluzione del conflitto, spesso interetnico appunto, ricordavamo prima i Balcani per i quali si era speso, bisogna valorizzare quelli che si chiamano i traditori della compattezza etnica, ma gli stessi traditori della compattezza etnica devono essere non transfughi, devono essere sì saltatori di muri, muri appunto ideologici, muri di purezza etnica folle, ma devono essere capaci di non tradire completamente la propria terra, di rimanere credibili rispetto al proprio popolo. E quindi è bello il pacifismo di Alexander Langer, perché ovviamente è fatto di un impegno indefesso nell'ascolto, per esempio, delle associazioni locali che si trovano nel mezzo al conflitto, di chi appunto cerca di fare un ponte fra i due schieramenti. Non possiamo stare da una parte o dall'altra nel conflitto. Bisogna rompere con la logica dei blocchi. La logica dei blocchi blocca la logica, ripete Alexander Langer. Per questo lui ha questa idea che porta al Parlamento europeo, molto molto bella, dei corpi civili di pace che affiancheranno, sì, magari anche l'intervento militare internazionale, pensiamo ancora una volta ai Balcani, ma questi corpi civili di pace andranno con la loro presenza, ma anche con la loro esperienza, chiamiamo diplomatica, a disinnescare il conflitto. Perché? Perché la guerra va disinnescata nelle persone, ma anche nel nostro linguaggio. Alex Langer diceva: bisogna disarmare fin il nostro linguaggio, perfino il nostro linguaggio. E in questo c'è anche un'esperienza che vorrei ricordare, è quella dell'esperienza militare. Lui ebbe appunto, fece la leva militare a Cuneo, e lì provò anche a migliorare la condizione delle caserme negli anni 70 e a risolvere, a disinnescare appunto il militarismo all'interno dell'esperienza militare. Qui si capisce tutta la straordinaria capacità di Alex Langer di ascoltare, non solo di provocare, ma di ascoltare e di parlare. Appunto Alex Langer, l'uomo dei saltatori di muri, dei valicatori di confini e della convivenza interetnica. Profondo è il cammino di Alex Langer e molteplici sono anche le strade che Alex Langer propone e ci propone oggi. La difesa dell'Europa è una di queste. Alex Langer appunto avrebbe visto la condizione europea attuale con grande preoccupazione, un'Europa di guerre che cerca di risolvere anche la crisi climatica, non solo la crisi bellica. L'europeismo di Alex Langer è un europeismo radicale. Lui dice: io sono un uomo degli ostelli, dei campeggi in cui fuori ci sono le mille bandiere dell'Europa. È ovviamente un'Europa che guarda anche al Mediterraneo. Più volte lui farà riferimento a questo concetto di euromediterraneità. Non è solo l'Europa di Bruxelles e di Strasburgo, ma magari è quella anche appunto che viene bagnata da questo mare così complesso. Il mare però che lui dice è interreligioso, la pace e la convivenza è garantita dalla interreligiosità del Mediterraneo. Dobbiamo difendere la presenza di momenti di gratuità nelle nostre vite, di momenti appunto in piazza, di momenti in giardini pubblici. E per lui questo era molto importante, perché la gratuità ovviamente alimenta anche la solidarietà e lo stare meno da soli. Alex Langer era l'uomo appunto di una scuola orizzontale, senza pareti, una scuola di comunità. E poi vorrei ricordare un elemento importante della sua vita e del suo pensiero, la montagna. Ricordiamo che Alex Langer veniva dall'Alto Adige, dalle vette del Monte Cavallo sopra la sua Vipiteno. Ecco, quel pensare la montagna come un pensiero del limite, non della vetta, non un pensiero aggressivo, ma appunto un pensiero del rispetto della vetta, è qualcosa che troviamo nel pensiero di Alex Langer e che oggi possiamo confrontare anche con tematiche quali il turismo, l'alpinismo di massa. E quindi anche qui sta l'attualità di Alex Langer.
3: Io penso che molto dipenda dal punto di partenza. Oggi molti ancora, purtroppo anche le istituzioni europee, considerano le Alpi, diciamo, un ostacolo al traffico e quindi come un ostacolo che deve essere rimosso o comunque ridotto. Quindi pensano a trafori, all'alta velocità, pensano diciamo ai allargamenti, pensano che la crescita prevista e prognosticata del traffico, il raddoppio entro una quindicina, una ventina d'anni, debba essere, diciamo, debba trovare il modo di svolgersi. L'altro approccio è quello di pensare a una riduzione del traffico e credo che le popolazioni alpine in molti casi hanno detto chiaramente che loro vogliono questo. Abbiamo avuto un referendum in Svizzera in cui una maggioranza ha detto qui non si respira più, bisogna trasferire il traffico dalla strada sulla rotaia e bisogna ridurre il traffico di transito. In Austria da molti anni ormai la questione del traffico soprattutto su gomma è una cosa che ha messo in crisi i governi, in cui elezioni sono state perse, perché la gente dice noi non vogliamo più il latte materno addirittura inquinato dal piombo, noi non resistiamo più per il rumore, noi non siamo più disposti a essere semplicemente, come dire, sede di attraversamento stradale. E quindi credo che si debba puntare oggi, e lo si deve fare insieme tra tutti i paesi alpini, per esempio la Convenzione sulle Alpi può essere uno strumento utile, si deve puntare intanto credo a trasporti con un minore impatto ambientale, il trasporto combinato molto più su rotaia che su strada, evitare le corse a vuoto per esempio che sono una gran parte, ma l'altro aspetto è anche bisogna probabilmente mettersi in testa che abbiamo bisogno di un'economia meno dipendente dai trasporti, in cui quindi aumenti viceversa per esempio la produzione agricola e il consumo locale, è inutile trasportare grano, patate, latte eccetera, è meglio produrlo in luogo e bisogna quindi restituire vitalità alle regioni e ridurre di conseguenza la necessità di trasporti inutili. Se pensiamo che oggi molti trasporti sono di acqua minerale, per esempio, addirittura vuol dire insomma che ci ammazziamo per niente.
4: Trasportando delle materie che ognuno avrebbe,
3: sì, che ognuno avrebbe in casa e che potrebbe tranquillamente utilizzare dal proprio vicinato.
5: Alessandro Raveggi ha raccontato Alexander Langer.
6: Realizzazione di Marzia Coronati.
7: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
5: Rai, Radio 3.

0: state.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
2: yeah. Tra Wikiradio e Fahrenheit, prima del pomeriggio di Radio 3, c'è l'idealista, 5 ascolti avvinghiati a un tema diverso ogni giorno. Un caro saluto da Marco Boccitto, che è al microfono, la cura di Monica Nonno e Valerio Corzani, la collaborazione di Luca Marchese, di là dal vetro in regia Pino Zingarelli e il tecnico Gabriele Cioni alla console. Il 335-5634-296, neanche a dirlo, vale sempre per inviare i vostri messaggi. Oggi abbiamo intitolato la puntata Fenomenologia del Seben, 5 chitarre incendiarie della musica congolese, e ci muoviamo in un progress, diciamo così, di almeno 3 generazioni, ascoltando le consuete 5 cose di artisti o formazioni che hanno fatto la storia o che, per quanto riguarda in particolare l'ultimo ascolto, magari faranno la storia della rumba congolese e dei suoi derivati moderni. È un mondo che abbiamo celebrato tempo fa qui proprio all'Idealista con una lista dedicata quando la rumba congolese è entrata nel patrimonio UNESCO. Più nel dettaglio, quest'oggi ascoltiamo come è stata coltivata, alimentata, portata, se vogliamo, anche all'eccesso una specifica sezione della rumba congolese, nota appunto come Seben. Ora, se vi capita di consultare la voce Seben di Wikipedia, Sebene con la E finale, beh, troverete una pagina molto molto tecnica, molto musicologica. Con parole mie posso dire che è quella parte di un brano, tradizionalmente sul finale del brano, in cui i riff di chitarre elettriche, sostenute quasi sempre da un rullante insistito, beh, diventano una delle più potenti esortazioni al ballo esistenti sulla faccia della terra. Per chi ama questa musica, qualcosa di irresistibile. Le origini del Seben si perdono nella prima metà del Novecento, ma se parliamo di chitarre elettriche, beh, andiamo direttamente oltre l'era delle indipendenze e andiamo a Franco, il grand maître, il Balzac della rumba congolese, come è stato definito, un uomo dai mille nomi, dalle mille onorificenze, uno dei musicisti africani più influenti in assoluto, che propone un Seben tutto sommato composto, privo di particolari eccessi, piazzato nella parte finale delle sue composizioni. In questo caso una lunga composizione intitolata Liberté, di cui ascoltiamo la parte conclusiva, con le ultime strofe del cantato che introducono la sezione riservata al Seben.

Ecco, questi arpeggi di chitarra così molto dinamici, scolpiti nel ritmo, rappresentano proprio la base del Seben e lo abbiamo apprezzato in questa Liberté, un Franco che cantava di libertà alla metà degli anni 70. Non si trattava di una libertà collettiva o politica, ma strettamente individuale. E da quando abbiamo litigato, diceva la canzone, quando mi vedi aggrotti la fronte, cosa vuoi da me? Pago le mie tasse, sono diventato libero, libertà, libertà, voglio restare libero e fare quello che voglio. E Franco era all'apice della sua popolarità in quel periodo, con il dittatore dell'epoca, con Mobutu. Ha avuto un rapporto, se vogliamo, simile a quello tra D'Annunzio e Mussolini, cioè si sono usati a vicenda, ma sotto sotto un po' si detestavano, tra intrighi di corte, regalie, sgarbi, pettegolezzi a non finire, un'incarcerazione per i testi giudicati oltraggiosi di un paio di canzoni e persino una enigmatica conversione all'Islam da parte di Franco proprio in questi anni. Cantante e superbo chitarrista, a sua volta Franco ha trasformato un po' la sua orchestra, la Tout Puissant OK Jazz, in una sorta di università della rumba in cui si sono davvero formate schiere di giovani cantanti e chitarristi, appunto, destinati poi a diventare famosi e a ritagliarsi un posto al sole negli anni a venire. Negli anni 80 la musica prediletta da ai giovani congolesi si muove ancora nel solco del gran maestro, del gran maître Franco, ma il Seben viene portato, per così dire, a un livello superiore. Per apprezzare quello messo in scena da Zaiko Langa Langa, una delle formazioni più popolari del periodo, beh, qui c'è da pazientare poco più di 2 minuti e mezzo, il tempo di espletare la parte cantata, che, come ha insegnato Franco, è fatta di sontuosi impasti vocali alternati alla voce solista. Poi scatta il Seben e si manifesta qui un altro elemento essenziale che in Franco era appena accennato, la talaku, che è una sorta di animatore che si tuffa nel ritmo e incita il pubblico con le sue interiezioni. All'occorrenza può fare annunci, pubblicizzare un prodotto, riverire una personalità o al contrario screditare qualcuno, magari un rivale, perché il dissing non lo ha inventato di certo il rap.

E questo è il Seben prodotto da Zaiko Langa Langa, una delle formazioni chiave in questa fase di evoluzione della rumba congolese che sta trasformandosi lentamente in qualcos'altro che poi prenderà il nome di Sukus. E qui nulla a che vedere con il cosiddetto dissing, non c'era nessuno da screditare, era presumibilmente una canzone d'amore identificata con il ricorrere del termine bolingo, che in lingala appunto ha a che vedere con l'amore, la passione, le relazioni sentimentali. È sempre negli anni Ottanta che emerge un nuovo principe della musica congolese, Papa Wemba, che aggiunge un tocco di glamour e anche di ossessione per l'abbigliamento. Sono gli anni della SAP, la Société des Ambianceurs, de persone eleganti, che si appropria dello stile dell'alta moda europea per combinarlo con la creatività locale, uno sfarzo che può sembrare paradossale viste le condizioni medie della popolazione congolese, ma che ha un suo senso profondo, politico, sociale, che è stato anche oggetto di studi molto interessanti. Papa Wemba è proprio il sacerdote sommo di questa sorta di religione e segna un punto evolutivo importante della rumba anche nell'adattarsi alle leggi del mercato occidentale, riducendo per esempio sensibilmente la durata dei brani. Riserva sempre uno spazio libero per il Seben.

E questo era il Seben nello stile di Papa Wemba, nell'appunto con modalità molto stilosa, un disco dell'88, questo chiamato semplicemente Papa Wemba. Sul retro della copertina lui appariva già vestito da Jean-Paul Gaultier dalla testa ai piedi praticamente. E, artista favoloso che ricordiamo anche per le circostanze drammatiche in cui è scomparso, durante un concerto, durante proprio in piena azione sul palcoscenico, durante un concerto ad Abidjan qualche anno fa. Anche così condensato in poche battute nello stile di Papa Wemba, il Seben non perde la sua efficacia proprio nell'incendiare il dance floor, nel sottolineare il momento più parossistico delle danze, se vogliamo. E lo troviamo, l'abbiamo sentito, l'abbiamo ascoltato tradizionalmente nella parte finale del brano, ma da un po' di tempo sono saltati tutti gli schemi e, vista l'efficacia del Seben, qualcuno ha pensato bene di farlo tracimare, di espanderlo a dismisura, invertendo praticamente le proporzioni con le parti cantate. E per fare questo, essere un buon chitarrista come Diplo Dybala sicuramente aiuta.

Diplo di Balà con la sua formazione Loketo, uno dei chitarristi più celebrati sicuramente della scena congolese. Lo ascoltiamo, lo stavamo ascoltando da un album chiamato Super Sukus del 1989, ed è un momento in cui la rumba congolese è diventata definitivamente Sukus. Beh, se prima era un'esclusiva di Kinshasa, ora fa ballare praticamente il mondo. Anche qui arpeggi ubriacanti, una dinamica che appunto incita alla danza con grande efficacia e precisione e gusto per la microvariazione. Tutti elementi che troviamo anche nell'ultimo step evolutivo del Sebene che prendiamo in esame nella nostra lista odierna, un'ulteriore escalation, se vogliamo, di chitarre elettriche. Qui il chitarrista in questione è Titi Bakorta, uno dei nuovi personaggi della scena congolese, che ha unito le forze con una musicista elettronica, una ricercatrice peruviana che si chiama Ale Hop, per un album che si chiama come il brano che stiamo per ascoltare, Mapambacuso.

0: Una versione rumorosa, futuristica dell'SBN che così entra ufficialmente nel terzo millennio con Titi Bacorta e Alejandra Cardenas, in arte Ale Hop, con cui abbiamo chiuso questa puntata dell'Idealista. Ora nel pomeriggio di Radio 3 inizia Fahrenheit e torniamo in diretta domani a partire dalle 14.30. Un saluto da Marco Boccitto.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
2: Fahrenheit. I libri e le idee.
3: Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti. Oggi mercoledì 2 settembre. Io sono Florinda Fiamma e vi saluto insieme alla redazione Michele De Mieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Marianna Soccodato in regia. Alla parte tecnica questo pomeriggio con noi c'è Riccardo Bruno. Io vi ricordo come sempre i contatti. Se volete mandarci dei messaggi anche via WhatsApp potete farlo al 335-56-3429. Invece, se volete scrivere una mail, fatelo a fare con lhalcentro@rai.it. Piccolo sommario, consueto sommario del pomeriggio di Fahrenheit. 5 anni fa moriva Daniele Del Giudice, lo ricordiamo e ripercorriamo alcuni aspetti della sua scrittura. Poi Festival della Storia, parleremo di follie e paranoie nella storia. Poi ancora un saggio analizza il rapporto tra Ulisse e la leadership trasformativa, tra desiderio e limite. E ancora una guida illustrata ci suggerirà come far caso in modo più consapevole alle nostre città e agli elementi che la compongono. Infine il libro del giorno è una graphic novel, si intitola Devo andare nello spazio ed è di Riccardo Azzeni ed è pubblicata dall'editore Bao. Lo stadio di Wimbledon, Atlante occidentale, staccando l'ombra da terra e orizzonte mobile, sono alcuni dei romanzi, dei libri di Daniele Del Giudice, nato a Roma l'11 luglio del 49 e poi ha vissuto in realtà gran parte della sua vita a Venezia e morto a Venezia il 2 settembre proprio di 5 anni fa. A parlarne con noi oggi pomeriggio c'è Massimo Bucciantini. Buon pomeriggio, benvenuto.
4: Buon pomeriggio.
3: Bucciantini ha insegnato storia della scienza, letteratura italiana contemporanea all'Università di Siena e ricordiamo qualcuno dei suoi libri, Alla conquista di Galileo, pubblicato dalla Terza, e Pensare l'universo, Italo Calvino e la scienza. Allora Massimo Bucciantini, chi era Daniele Del Giudice e cosa ha rappresentato nel panorama della letteratura contemporanea?
4: Daniele Del Giudice era... Allora, intanto devo dire che parlare di lui si rischia di dire delle banalità, quindi io ho accettato, ma con grande timore. E vorrei che queste poche cose che dirò fossero, come dire, più che parlare io vorrei far parlare lui e soprattutto mi rivolgo a chi non l'ha ancora letto. Quindi questi 15 minuti per me dovrebbero essere una specie di avvertenza per potenziali lettori di Del Giudice. Chi era? Bene, allora, era uno scrittore e però spesso, appunto, iniziamo a parlare di lui iniziando dal suo primo romanzo, Lo stadio di Wimbledon, 1983. Però Daniele Del Giudice è uno scrittore, diciamo, che contiene in sé molti, molti aspetti. È uno scrittore molteplice, è stato un recensore, è stato un saggista, è stato un consulente editoriale, è stato ovviamente uno scrittore di romanzi, è stato uno scrittore che ha fatto politica culturale attiva. Spesso oggi che siamo nel turbinio dei festival dimentichiamo che uno dei grandi ideatori insieme a Massimo Cacciari, l'allora assessore alla cultura Mala Rumiz a Venezia, dal 1999 al 2003 misero insieme non un festival, ma un vero e proprio laboratorio permanente sulla letteratura contemporanea che si chiamava Fondamenta. Quindi la prima indicazione, il primo suggerimento che do agli ascoltatori è andare sul sito di Fondamenta, e già lì avete una piccolissima immagine di quello che è stato un grande scrittore come Daniele Del Giudice.
3: Senta, già... Però... Sì, prego.
4: No, mi dica lei. Ho iniziato da una parte sconosciuta, come anche vorrei, e poi le lascio ovviamente la parola. Stamattina, quando mi avete chiamato, sono andato a tirar fuori i miei faldoni. Allora, Del Giudice ha scritto moltissimo, spesso questo si dimentica. È uno scrittore prolifico, è uno scrittore. La sua prima recensione, e mi piace sottolinearlo qui, risale al 1975, esce su Paese Sera ed è una recensione a un suo carissimo amico e scrittore, cioè Antonio Tabucchi. Quando Tabucchi pubblica il suo primo libro, Piazza d'Italia, Daniele gli fa una recensione, e già da quella recensione capiamo subito, se noi la leggiamo, e Roberto Ferrucci nel suo libro su Del Giudice lo sottolinea molto bene, capiamo che cosa abbiamo di fronte.
3: Certo, e grazie intanto per questi ricordi, anche ecco, perché sì, i libri che ha pubblicato, qualcuno l'ho citato, quelli forse più famosi, però fa bene a ricordare tutti i suoi aspetti. È proprio un aspetto, ecco, volevamo approfondire con lei sia l'influenza di Primo Levi nella letteratura di Del Giudice, ma soprattutto appunto la sua passione per la scienza.
4: Sì, certo. Lo scrive molte volte. In questo lui era molto calviniano. A un certo punto scrive proprio quando, in un'intervista, quando esce Atlante Occidentale nell'85, scrive che la letteratura non deve essere come la scienza. Ecco. Non credo, scrive, che la letteratura debba essere come nessun'altra cosa. E appunto per questo il fatto assolutamente nuovo però è che la nostra vita quotidiana, e lo scriveva nell'85, figuriamoci oggi è veramente acqua fresca pensare a questo, e la scienza permea ogni aspetto della nostra vita. E lui parlava appunto come era impossibile fare letteratura senza tenere presente l'aspetto manipolatorio che la scienza produce nelle cose e nei sentimenti quotidiani. Questo è un aspetto decisivo. Se uno legge appunto il dialogo fra Epstein e Brahe in Atlante Occidentale, si rende subito conto, primo, del linguaggio sperimentale Del Giudice, secondo, della presenza dello spazio e delle cose, che sono elementi fondamentali su cui possiamo anche ritornarci, del suo modo di scrivere e di avere e di fare letteratura.
3: Ecco, Bucciantini, lei parlava proprio dello spazio e delle cose, perché era particolarmente attento agli oggetti della tecnica e, partendo da essi, faceva poesia in qualche modo.
4: Sì, certo. Appunto tra i miei fogli che ho tirato fuori ho trovato una bellissima intervista, un bellissimo dialogo con McEwan. Tra l'altro consiglierei veramente...
3: Tra Del Giudice e McEwan? Parte,
4: sì, tra Del Giudice e McEwan, è uscito, mi sembra, nei primi anni 90, dove a un certo punto... tutte e due innamorati di scienza e di quanto la scienza entra nella loro letteratura, lui dice: beh, insomma, io da ragazzo più che di scienza mi occupavo di motorini, mi occupavo di valvole, ed ero insieme a due gruppi che si odiavano tra di loro, il gruppo degli amanti dei motori e il gruppo che si occupava di fantascienza e di letteratura. Si odiavano, e da lì ho capito invece che questi due gruppi potevano stare insieme. Ecco, è un piccolo aneddoto, ma che rende bene questa idea forte che per lui ha tutto ciò che è corpo. Ecco, anche questo è un altro tema importante. Le persone che lui narra sono corpi che parlano nello spazio. Quindi non una visione, una visione profondamente antipsicologica. A un certo punto lui in un bellissimo saggio dirà: della psicologia mi importa poco, di quella individuale mi occupo meno ancora, ho bisogno dello spazio e del tempo, e i personaggi sono fatti di spazio, di gesti, di corpi in prossimità di altri corpi. E forse, ma lo butto là come ipotesi, molti dimenticano che il primo del giudice, il giovane del giudice, si occupava di teatro.
3: Ecco, quindi assolutamente varia la sua produzione e la sua attenzione. Senta, Bucciantini, già col suo intervento, per esempio, c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che ci scrive: buongiorno, non avevo mai letto Del giudice, ma lo farò con piacere e rispetto invogliata dal vostro ospite. Quindi diciamo che già è bello che siamo riusciti a convincere già qualcuno. Invece Ennio da Milano ci scrive: ho scoperto tardi nella mia vita, è stata una grande sorpresa, fuori dal contesto italiano, raffinato, introspettivo e creativo. Senta, lei ha parlato molto di spazio riguardo alla lettura, alla letteratura, alla scrittura del giudice, ma lo spazio riguarda anche il volo, lo spazio del cielo. Era anche pilota di aerei leggeri, ci racconta, staccando l'ombra da terra, e la sua passione per il volo, ci racconta anche quest'altro aspetto di lui.
4: Questo è un aspetto importante, ma che viene fuori proprio da quest'idea della tecnica. Se c'era una cosa che a Del giudice piaceva tantissimo e ne leggeva tantissimi, erano i cosiddetti dizionari tecnici, dizionari speciali. In questo era veramente un letterato e uno scrittore veramente anomalo, perché lui si rende conto che nei dizionari tecnici, e se voi basta aprire la prima pagina di Staccando l'ombra da terra, capiamo che siamo di fronte a uno scrittore che conosce a menadito ogni aspetto e ogni termine della cosa che sta in quel momento manovrando su un aereo. Ecco, quindi voglio dire, il suo essere scrittore è rendere, è portare la parola a un livello tale da farci immaginare ed essere lì con lui mentre sta volando e sta staccando l'ombra da terra. E secondo me ci riesce in maniera grandiosa. Una cosa che vorrei dire è che poco conosciamo anche del suo aspetto saggistico. Enzo Rammairone, che ha pubblicato da poco per Einaudi questa raccolta di scritti saggisti del narrare, ce ne dà un esempio in maniera straordinaria, insomma.
3: E qual erano?
4: E poi lui interessavano i naufraghi. Posso dirle questa cosa sui naufraghi, quanto è importante per lui. Cioè, la letteratura è essenzialmente un modo per capire dove naufragano i grandi scrittori in maniera straordinaria, insomma.
3: E qual erano?
4: E poi lui interessavano i naufraghi. Posso dirle questa cosa sui naufraghi, quanto è importante per lui. Cioè, la letteratura è essenzialmente un modo per capire dove naufragano i grandi scrittori.

0: nel mare della letteratura, dove lasciano la loro bandierina, lasciano la loro boa, che indica dove hanno fatto naufragio. Come dire, qui ha fatto naufragio Kafka, qui Conrad, qui ha fatto naufragio Calvino. E il loro naufragio dipende dal fatto che hanno dato, e sono parole sue, un'enorme zuccata contro i limiti del linguaggio. Ecco, forse questo può essere un suggerimento: nel momento in cui le persone leggono del giudice, devono rendersi conto che una sfida, che era la sfida anche di Calvino, ma che allo stesso tempo è la sfida di Primo Levi, due grandi autori per lui, è spingere un po' più in là il modo in cui si incrociano linguaggio e realtà. Naturalmente tutti naufragano, però l'importante è capire dove, su quali domande, su quali questioni loro falliscono. Questi sono i grandi scrittori che vanno letti.
1: Certo, senta Buccentini, lei da cosa consiglierebbe di cominciare per chi non ha letto Del Giudice? A parte che vi leggo un altro messaggio che ci è arrivato: ricordo con nostalgia il viaggio che, Del Giudice che fece Del Giudice verso Trieste alla ricerca delle tracce di Bobby Bazlen, lo stadio di Wimbledon. E quello che volevo chiederle è, per chi non lo conosce o non lo conosce bene, da quale libro consiglierebbe di iniziare e perché?
0: Allora, domanda difficile, però ovviamente Stadio di Wimbledon è Atlante
1: Dal primo
0: Occidentale, però
1: pubblicato.
0: c'è anche un piccolo, sì, però siccome nessuno ha più tempo di leggere più di 20, 30, 40 pagine ormai, sempre meno, allora io consiglio nel Museo di Reims, 1988. È un racconto lungo pubblicato durante la crisi economica di Einaudi. Sapete che tutti i libri sono stati pubblicati da Einaudi, però quello è un libro pubblicato da Mondadori ed è un incontro struggente tra un ragazzo, Barnaba, quasi cieco, un museo e il quadro di David dedicato a Marat e una ragazza che gli fa da guida e in qualche modo gli suggerisce quello che vede con grande tenerezza e con grande menzogna. Questa parola ritorna. Quindi un luogo, un museo che secondo me è uno dei racconti straordinari di Daniele.
1: Grazie,
0: Inizierei da qui.
1: grazie davvero per averlo ricordato con noi e per noi, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Salutiamo Massimo Buccentini e cominciamo il nostro percorso musicale del pomeriggio. L'album di oggi è del 1968, si intitola Speak Like a Child ed è di Herbie Hancock.

Ho letto Staccando l'ombra da terra appena prima di iniziare a lavorare in Alitalia come assistente di volo e l'ho trovato pura poesia, è quello che ci scrive Sara. E invece Anna ci ricorda, ricordate per favore quel suo meraviglioso saggio sullo scrivere e il tradurre che è Conversazioni sull'animale parlante in questa luce, in Audi 2013. E poi un altro messaggio da Maurizio, Staccando l'ombra da terra dopo Volo notturno e prima di Volo in ombra di Saint-Exupéry, c'è Daniele Del Giudice, il volo come azione controintuitiva per chi il caro umano non è nato come Icaro, non è nato con le ali e con un'ombra staccata da terra, il naufragio per i volatori coincide solo con la morte. E tanti sono i messaggi che ci state mandando su Daniele Del Giudice, vi ringrazio. Ecco, c'è per esempio anche Franco che ricorda questo: è stato ascoltando proprio ad alta voce che ho scoperto lo stadio di Wimbledon. E quindi Daniele Del Giudice, secondo passo subito dal libraio per comprare i racconti, e il primo che ho letto è stato proprio nel museo di Reims. E quindi il consiglio di Bucciantini con Franco aveva già funzionato. Adesso è arrivato il momento della nostra caccia al libro.

0: E il numero per la caccia al libro è sempre 0636865666. Se state cercando un libro che non trovate da nessuna parte, potete farlo però anche compilando un modulo su RaiPlay Sound. Diamo intanto il benvenuto alla prima cacciatrice di oggi, Rosa. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, grazie.
0: Allora, Rosa chiama da Stagno Lombardo in provincia di Cremona e sta cercando La misura dei miei giorni di Florida Scott Maxwell, pubblicato da Marietti nel 1998. Di che libro si tratta e come mai lo cerca?
1: Allora, prima di tutto lo cerco perché mi sono avventurata anch'io in questo territorio un po' impervio che è quello dell'invecchiare, e quindi sto leggendo molti libri, in parte anche perché facendo la formatrice ho un gruppo di donne che mi hanno chiesto di approfondire questo tema. Sono partita da Invecchiare, guida per principianti di Baida, e sono approdata a un libro di Gabriella Caramore che è L'età grande, e all'interno di questo libro di Gabriella Caramore ho trovato questo riferimento all'autrice della misura dei miei giorni, e le cose che ha riferito Gabriella Caramore mi hanno veramente acceso, perché lei ha detto che è un libro che potrebbe sostituire qualsiasi test di psicologia, sociologia o precettistica sull'invecchiare, e in questo libro, che è pieno di domande, di azzardi, dice, e anche di poesia in fondo e di ironia, è un libro scritto a 82 anni, quando quasi tutta la vita le stava alle spalle, e invece di abbassare la testa e arrendersi al vuoto o alla stupidità, lei impugna la penna e parla della grandezza di essere vivi. Dice che sulla spalla di ognuno, sulla spalla destra di chi ha coraggio, c'è una fiamma che arde, e che questa fiamma è molto viva quando si è giovani, ma anche se è traballante è chiara anche quando si è anziani, e ha a che fare con la grandezza di essere vivi e con la ricerca di un equilibrio da funamboli tra quello che siamo stati e quello che siamo diventati.
0: Bellissimo.
1: Allora io ho bisogno, sì, di guide in questo viaggio, e ho pensato che Florida potesse essere una guida veramente interessante per me e per le persone che lavorano con me.
0: Grazie Rosa, ha fatto una bellissima descrizione di questo libro. Tra l'altro ricordo a chi ci ascolta che proprio ieri abbiamo sentito Gabriella Caramore, è stata nostra ospite per ricordare Enzo Bianchi, e grazie per averci invece ricordato i testi di Caramore, quello che dice su quell'età. Grazie Rosa. E allora
1: grazie,
0: ricordo il titolo del libro che sta cercando, La misura dei miei giorni di Florida Scott Maxwell, pubblicato da Marietti. Do il benvenuto ad Alberto da Venezia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Benvenuto. Lei sta cercando invece, grazie, Via Appia dalla pianura pontina a Brindisi di Lorenzo Quilici, pubblicato da Palombi nel 1989. Come mai lo cerca?
2: Questo è un libro raro che non si trova in nessuna libreria, né fisica né virtuale. Allora, diciamo, il primo tentativo l'ho fatto scrivendo alla libreria Nelson Mandela di Roma, che mi ha consigliato di fare un prestito interbibliotecario qua dall'America di Mestre. Poi un'amica mi ha detto della vostra trasmissione, in particolare di Caccia al Libro, e allora ho detto proviamo anche questo. Naturalmente, com'è nata questa passione qui della Via Appia? Diciamo che nasce da un altro libro ancora, un libro che ha scritto Paolo Rumiz e si intitola Appia.
0: Certo.
2: E praticamente è il resoconto di un percorso a piedi che ha fatto appunto il Rumiz con un manipolo di amici per ricostruire il tracciato di questa Regina Viarum, che sembra impossibile, ma dopo 2000 anni, per quanto devastata, diciamo, dalla modernità, ancora resiste in molti tratti. E insomma, praticamente mi ha preso questa passione e ho messo su un terzetto abbastanza improbabile, composto da mia moglie.
0: Mm.
2: Sì. 60 anni, la zia 78 e sottoscritto 72, e abbiamo cominciato, siamo partiti da Porta Capena, prima tappa fino a Santa Maria della Mole, 20 chilometri, è incredibile a dirsi, ce l'abbiamo fatta.
0: No, confidiamo in voi. Quante tappe avete fatto finora?
2: Due.
0: Due.
2: Però guardi,
0: ne avete da fare,
2: molto
0: diciamo.
2: È faticoso. L'abbiamo fatta in pieno luglio, quindi un caldo bestiale.
0: Le prossime fatele in autunno magari meglio, più sicuro.
2: Sì, in autunno, in primavera. Infatti Rumiz l'ha fatta da fine aprile e i primi di giugno e già faceva caldo. Comunque, cosa le devo dire? Sono determinato prima o poi a farla tutta. Magari una tappa per volta,
0: ovviamente.
2: Una tappa
0: per volta. E quando il tempo è più clemente, perché luglio, insomma, fino a Brindisi, insomma, Pianura Pontina, Brindisi, è bello tosto. Comunque, è bellissima questa iniziativa che questo glorioso gruppo composto da lei, sua moglie e la zia che volete fare. E per aiutarvi, se chi è all'ascolto possiede di Lorenzo Quilici, Via Appia della Pianura Pontina, Brindisi, di Palombi Editore 1989, magari vi aiuta, giusto?
2: Certo, perché è un'opera che è stata scritta appunto per la prima volta con la ricognizione del tracciato originale.
0: E allora ci auguriamo che lo troviate presto. Grazie, grazie per averci chiamato. Allora, io vi faccio una lista, qualche libro che stiamo cercando, che stiamo cacciando. Anna Paola Zaccaria Ruggiu, Le forme del tempo, Aion, Kronos e Kairos, del Poligrafo 2006, e poi Barbara Spinelli, Moby Dick o L'ossessione del mare, del male, editore Morcelliana 2010, Herman Brock, Autobiografia psichica, Il capitello del sole, editore 2002, Fabrizio Benedetti, La realtà incantata, editore Zelig 2000, e infine Sulle ferite dei suoi sogni, Mondadori, editore, e il libro è di Giovanna Calvenzi. Questi sono alcuni dei titoli che state cercando, e noi continuiamo l'ascolto di Herbie Hancock con The Sorcerer.

0: Ottava edizione del Festival della Storia, in programma la Mole Vanvitelliana di Ancona dal 3 al 6 settembre, dedicata alle follie. Oltre 30 studiosi, protagonisti della cultura italiana, offriranno al pubblico un'occasione di confronto aperto, accessibile, e tutti gli incontri tra l'altro sono a ingresso libero senza prenotazione. A parlarne con noi c'è Fulvio Cammarano. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio.
0: Storico e direttore scientifico del Festival, il suo ultimo libro, lo ricordiamo, La storia mentre accade, 20 anni di storia del presente, pubblicato da Affinità Elettive Edizioni. E con noi anche Marcello Flores. Buon pomeriggio, benvenuto anche a lei.
2: Buon pomeriggio, grazie.
0: Storico, tra l'altro voce cara e amata a Radio 3 anche per Patria e Libertà, ma insomma moltissime volte è intervenuto. Ricordiamo tra i suoi libri Perché la guerra, pubblicato dalla Terza con Giovanni Gozzini, insomma, ma molti sono i suoi titoli. Allora, Fulvio Cammarano, che lei è appunto in quanto direttore del scientifico del Festival, il filo conduttore di questa edizione sono le follie. Il tema della follia, perché l'avete scelto?
1: Beh, intanto c'è una chiara connessione con il presente quando si parla con le persone in strada, ovunque, nelle aule. Questo è un termine che ricorre nel linguaggio comune, certo meno in quello scientifico, però nel linguaggio comune la percezione di essere in un'epoca di follie c'è, e dunque abbiamo voluto approfondire e abbiamo dedicato quest'anno il Festival alle follie.
0: E nelle varie edizioni come sono cambiate, diciamo così, le tematiche che avete affrontato, come le cambiate queste tematiche?
1: C'è un comitato scientifico, riflette sulla parola chiave, diciamo, che serve poi per un'opportunità, un'occasione per gli storici e gli studiosi che vengono al festival di declinare le loro ricerche, i personaggi, le vicende attorno a questa parola chiave, e ovviamente sono parole chiave evocative di interi mondi. Adesso pensiamo, tra i tanti, demoni, confini, un esempio per capire come questi sono termini per noi molto utili per avviare riflessioni storiche, dunque basate sempre, insomma, e portate avanti da studiosi che come dire, si rifanno sempre alle fonti, che hanno la ricerca alle loro spalle, che però, diciamo, sono pensate per la divulgazione. Io credo che i festival, sinceramente, di storia sono una sorta, se si può fare così, una metafora di presidio medico territoriale di fronte al presentismo e al semplicismo dell'oggi, e dunque il Festival della Storia, anche nella forma divulgativa, gli storici garantiscono, insomma, in qualche modo la centralità della ricerca, la serietà delle fonti, e di conseguenza il Festival della Storia di Ancona ha questa ambizione, come si vede dal programma, moltissimi storici di vaglia, di grande notorietà, ma soprattutto di grande serietà nella ricerca, hanno accettato questo invito a fare questo tipo di riflessioni, e ovviamente declineranno come meglio credono, sono talmente liberi, declineranno la parola di quest'anno, che è follia.
0: Allora, in apertura del programma, domani giovedì 3 settembre alle 17, ci sarà la Lectio Magistralis proprio di Marcello Flores. Il titolo è Il potere paranoico, casi storici a confronto. Allora, Flores, ecco, Cammarano parlava di ogni storico declinerà a modo suo il tema. Ecco, Flores, qual è il focus di questo suo intervento sul potere paranoico?
2: Il focus è quello di capire intanto che la paranoia del potere è qualcosa di diverso della paranoia individuale inventata in modo scientifico o quasi dalla psichiatria dalla metà dell'Ottocento, ma che esisteva già fin dai tempi dei greci. La paranoia del potere è legata a un delirio al tempo stesso di onnipotenza, ma anche di paura in qualche modo, e è collegata a tutta una strumentazione di mezzi, spie, violenza, repressione, eccetera, che caratterizza in qualche modo tutte le dittature, ma spesso anche le democrazie. Ora il focus, anche se ci sarà un accenno per esempio a Caligola, che forse gli imperatori romani è quello che è rappresentato come più paranoico, sono soprattutto gli anni 30, i periodi fra le due guerre,
0: i totalitarismi
2: in certo modo costituiscono un esempio in cui la paranoia è dei singoli dittatori, e vedremo in che modo per esempio Stalin e Hitler lo sono in modo differente, ma lo è il sistema in qualche modo. E poi ci sarà anche un tentativo subito dopo di vedere la paranoia del secondo dopoguerra, quello della guerra fredda, accentrandomi soprattutto su una figura, quella di Nixon, che in qualche modo anticipa quello che però sarà due giorni dopo un ulteriore intervento che, a proposito di Trump, farà Federico Romero.
0: Ecco, allora, senza rubare, diciamo così, il tema Romero, Flores, proprio questo le volevo chiedere. Lei parlava dei dittatori del Novecento, insomma, dei totalitarismi del Novecento, ma è cambiata, come è cambiato il ruolo della paranoia in tendenza con i secoli passati? Lei citava Caligola, come sono cambiate le paranoie dei principi o dei satrapi dell'antichità, come sono cambiate fino ad arrivare ai giorni nostri, e come per esempio è diversa la paranoia di Putin da quella di Trump, ad esempio. Magari non so se i mezzi di comunicazione aiutano a modificare questo sentimento, ecco.
2: Ma intanto un cambiamento notevole è quello che avviene dopo la Prima Guerra Mondiale, quando le società diventano società di massa, e quando quindi c'è una presenza delle masse, anche se non sempre dappertutto e non sempre in modo libero e protagonista, però le masse sono presenti, e quindi anche i dittatori devono tenerne conto. I totalitarismi hanno come caratteristica proprio quello di voler coinvolgere le masse, di farne un elemento della propria forza. Naturalmente questo accentua gli aspetti della ideologia che viene in qualche modo imposta e che si costruisce sempre più su una base amico-nemico estremamente radicalizzata, che fa sì che in qualche modo quel periodo tra le due guerre, con la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, sia un po' l'epicentro di tutta quanta questa riflessione. Oggi le paranoie sono diverse. Ora, su Trump sarò molto curioso anch'io di sentire quello che dirà Romero, perché mi sembra che Trump non abbia, per esempio, quel delirio di timore di essere attaccato da tutti, di vedere in qualche modo dei complotti contro di lui. Usa anche questo, ma lo fa in modo completamente diverso. Putin invece in qualche modo è più legato alla tradizione che in forme certamente molto più eclatanti e coerenti si ritrovano in Stalin e nel periodo sovietico. La paranoia è proprio quella di identificare in un racconto totalmente falsificato in qualche modo quella che è la realtà, cioè perdere di vista quella che è la realtà. E da questo punto di vista Putin ricorda estremamente in modo coerente quello che è il grande romanzo di Orwell, 1984, che in qualche modo di questa paranoia del potere, di questa paranoia collettiva del potere, è un esempio formidabile.
0: Allora, ho detto che era un sentimento la paranoia, ma chiaramente è uno stato mentale. I nostri ascoltatori sono sempre molto attenti. Cammarano, ci è arrivato un messaggio che sembra uno scioglilingua. Dice: la follia del singolo è trattabile, la follia delle folle no. Quindi riferito, diciamo così, appunto alla forza delle folle contemporanea. Cammarano, voi nel sito del Festival della Storia di Ancona scrivete: la storia raramente il racconto lineare della ragione, piuttosto il luogo delle sue fratture, dei suoi eccessi e delle sue ossessioni. Qual è il ruolo della storia e degli storici oggi, secondo lei e secondo voi?
1: Il ruolo della storia è decisivo, come dicevo, per cercare di smontare una serie di narrazioni basate su, diciamo, discorsi non documentati, non documentabili. Il ruolo della storia è quello di individuare i punti nodali per cercare di capire il presente. Molti confondono, purtroppo la scuola in questo senso non sempre aiuta, e ancora nell'immaginario collettivo c'è l'idea della storia come antiquariato, qualcosa che si occupa di un passato, cioè di qualcosa che non c'è più. In realtà tutto quello che è passato è ancora dentro il presente, e lo storico deve cercare di decodificare questi segnali. Noi senza la storia non riusciamo a capire assolutamente nulla di quello che c'è attorno a noi. Per questo parlavo di un presidio medico, no? come forma di metafora. Cercare di i festival, attraverso la divulgazione, cercano di portare in pubblico un'immagine del passato che è indispensabile, non utile, indispensabile per capire il presente. E nel caso specifico delle follie, ad esempio, si può dire in maniera molto chiara che in passato, in alcuni casi, quello che era sembrato una follia, una cosa stramba, si è poi rivelata, no? Nel tempo qualcosa invece di razionale, che aveva senso, e viceversa, qualcosa di molto razionale all'epoca poi è sembrato, col senno di poi, vedendo come sono andate le cose, una follia. Ecco, la storia, come dire, impedisce questi chiaroscuri così netti, cerca di complicare semplicemente per capire meglio. Ecco, il fatto di complicare non è un'attività molto gradita oggi, no? In un'epoca di semplificazione. Però io spero che Festival di Ancona, così come gli altri festival della storia, abbiano un ruolo nel mostrare come la complicazione ci aiuta a capire il presente e non è affatto noiosa.
0: Ecco, Flores, Cammarano parlava del ruolo dei festival. Nel turbinio dei festival, uno storico, gli storici, come possono coniugare il rigore scientifico alla divulgazione? Come possono fare al meglio, secondo lei? Flores.
2: Hanno dovuto sempre cercare in qualche modo di tenere presente il rigore con la divulgazione, anche nell'insegnamento. Io penso che soprattutto nell'insegnamento primario, anche all'università, quello dei primi anni più generico, dove non tutti gli studenti poi proseguiranno gli studi storici, c'è bisogno a volte quasi di una divulgazione e ovviamente di un insegnamento metodologico che permette poi di poter procedere nella comprensione della storia. Ma il fatto che oggi i mezzi di comunicazione di massa sono così importanti fa sì che questa divulgazione, e i festival sono stati negli ultimi 30 anni, possiamo dire, uno strumento formidabile, innovativo per la partecipazione di un pubblico sempre molto vasto, molto attento, molto preparato, è credo uno degli elementi più importanti con cui gli storici si devono misurare, tenendo conto che appunto bisogna parlare a un pubblico che non è che è colto, che è interessato, ma che non ha a volte tutte le conoscenze necessarie e che quindi lo sforzo è maggiore da un punto di vista della comunicazione, e questo dovrebbe spingere gli storici italiani a essere un po' meno criptici di come spesso sono stati in passato, perché in Italia noi non abbiamo quella tradizione, per esempio anglosassone, di grande divulgazione storica, e spesso la grande divulgazione storica anche pubblicata in italiano è proprio di storici anglosassoni. Ecco, questo credo che ha cambiato un po' le cose in modo positivo, sia per gli storici che per il pubblico.
0: Senta Floris, io le giro una domanda. Allora, anzitutto c'è un ascoltatore, Enzo da Cagliari, che ci riporta una frase di Gramsci: la storia riguarda gli uomini, quanti più uomini possibile che si uniscono, lottano e migliorano se stessi. E poi, siccome abbiamo parlato prima con lei di Putin e Trump, le faccio, diciamo, chiarire la, perché non mi pare che lei abbia detto quello. C'è Andrea da Bologna che dice: Putin sarebbe più folle di Trump, Cuba il blocco da 60 anni, Putin sta agendo sull'Ucraina solo da pochi anni. E poi dice: Groenlandia, Venezuela, Iran dicono nulla. E quindi volevo farle chiarire la questione, non è che credo che lei facesse un grado di paranoia o di follia tra Putin e Trump, tenderei a dire.
2: No, ma io proprio non ho parlato della follia di Trump, ho detto che sicuramente la sua paranoia è diversa da quella del passato, e quindi ascolterò con attenzione quello che ci racconterà Romero, che è un grande conoscitore degli Stati Uniti nella storia e nel presente. Putin lo conosco molto meglio per gli studi, e mi sembra che pensare che Putin abbia colpito solamente con l'inizio dell'aggressione della guerra in Ucraina significa voler disconoscere tutta la sua storia, quella che conosciamo almeno dal 1999, che inizia subito con la seconda guerra in Cecenia, una delle più devastanti e terribili come violenza che viene commesso contro le città e contro i civili, che prosegue con l'assassinio della Politkovskaja, di Nemtsov, con l'uccisione di fatto di tanti antiputiniani che sono nelle carceri, nei campi di prigionia della Russia, e quindi mi sembra che il suo potere paranoico in qualche modo rientri pienamente in una galleria che a partire da Caligola arriva fino a Trump.
0: Allora, grazie per aver chiarito. Senta Cammarano, voi insomma, in uno degli articoli che parla appunto del Festival della Storia di Ancona, dite: il festival non vuole giudicare ma comprendere. Qual è il punto di vista da cui guarderete gli argomenti che verranno affrontati sotto la, insomma, diciamo, il cappello della, da declinare della follia?
1: Beh, lo storico fa questo, no? Lo ricordava Mark Bloch, vuole comprendere, il giudizio è una cosa successiva che non riguarda lo storico nel momento in cui fa il suo mestiere, e come dicevo prima, noi cercheremo di vedere la follia in questo chiaro scuro, sapendo bene che nel momento in cui si parla, che ne so, ed è un esempio fra i tanti, Anita Garibaldi, che ovviamente nel momento in cui agisce sembra all'interno di un'avventura folle, e ovviamente oggi noi la ricordiamo in tutt'altra maniera, così come se pensiamo a Churchill, alla scelta di resistere al nazismo che era apparsa a tutti una follia, e al contrario la razionalità, il senno di Chamberlain, e le parti si sono rovesciate. Dunque noi invitiamo le persone che verranno al festival a guardare gli eventi sapendo di questa dimensione, che la storia, cioè, ha il ruolo di chiarire, di comprendere, di non giudicare, ma spesso e volentieri scompagina e un po' mette in disordine delle eccessive sicurezze che sono basate appunto su una forma superficiale di presentismo a cui la storia deve rispondere.
0: Senta, oltre al, ormai già ne abbiamo parlato, del potere paranoico, casi storici a confronto di Flores, che aprirà domani alla Corte della Mole alle 17, e a quello di Federico Romero sul caos metodico di Trump, sempre alle 17 ma di sabato, non so, mi ha colpito quello di Luigi Manconi, su, che si intitola Non c'è peggior cieco, non so di che parla, ma se ci può dire qualche altro appuntamento, segnalare magari a chi vuole venire in Ancona a vedere, a seguire il festival.
1: Sì, per me è un po' difficile, nel senso scegliere, che tutti gli interventi chiaramente sono importanti. Adesso, tra gli altri, non potevamo ovviamente rinunciare a Erasmo da Rotterdam, no?
0: Con a proposito Vincenzo di follia, Lavenia. Certo.
1: Ma Vinza Fiorino, no? Le donne eterne malate di nervi, e interessante anche quello di Pombeni, quando la leadership politica sembra pazzia, la follia al femminile nella Roma antica, perché non ci occupiamo solo di storia contemporanea, e credo che anche le follie all'interno del mondo dello sport e del calcio, e poi per Ancona, appuntamento importante, il volo di Lauro De Bosis, insomma, in realtà siamo di fronte a una serie di interventi tutti molto stimolanti, proprio perché noi, non sapendo cosa diranno gli ospiti, ci troveremo di fronte a una declinazione, un'interpretazione che ci potrà sorprendere, sicuramente molto interessante, e come diceva lei all'inizio, un festival aperto a tutti, gratuito, senza prenotazione, e in un momento in cui, come dire, c'è grande confusione e incertezza sotto il cielo, credo che venire a sentire parlare di storia in questo modo non dogmatico sia un'ottima occasione, un'ottima opportunità.
0: Grazie, grazie Fulvio Cammarano per essere stato con noi.
1: Grazie a lei.
0: Grazie anche a Marcello Flores per averci raccontato delle varie paranoie nella storia.
2: Grazie, arrivederci.
0: Allora, ricordiamo l'appuntamento con il Festival della Storia di Ancona dal 3 al 6 settembre alla Mole Vanvitelliana, appunto di Ancona, dedicata alle follie. Noi proseguiamo il nostro percorso musicale con Herbie Hancock e ascoltiamo Fourth Trip.

0: Il desiderio e il limite, Ulisse, la leadership trasformativa. E questo è il titolo del saggio di Andrea Lipparini, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie per questo graditissimo invito.
0: Allora, questo saggio, appunto, Il desiderio e il limite, è pubblicato dal Mulino, dall'editore Mulino, e Lipparini racconta le vicende di Ulisse, che parlano ancora soprattutto ai leader, cioè a chi guida le persone, a chi guida organizzazioni, soprattutto in contesti complessi. Questa storia, la storia di Ulisse, che insomma negli ultimi tempi è salita agli onori delle cronache per via di un film, quindi è particolarmente nota e ripetuta in questi ultimi mesi per il film di Christopher Nolan, di cui tanto si è parlato, ecco, è capace ancora di affascinare non solo chi guarda film, ma soprattutto ancora i lettori. Allora, il saggio di Andrea Lipparini è un saggio molto colto, molto particolare, a volte è come se fosse Ulisse a parlare in prima persona. In qualche modo lei sembra dica che tutti prima o poi si trovano davanti a scelte dolorose, che siano quelle che ha avuto Ulisse tra Scilla e Caridi o quelle che un leader, un capo di un gruppo si trova a prendere quotidianamente nel suo lavoro. E fa un'analisi approfondita delle peregrinazioni di Ulisse, dei suoi incontri, e si rivolge soprattutto prevalentemente al leader contemporaneo, ma anche agli altri lettori. Allora, Lipparini, lei insegna strategia d'impresa all'Università di Bologna. Perché si è appassionata a Ulisse? Cosa l'ha affascinata di più di questa figura?
1: Grazie. Da qualche anno ho girato la testa, come si dice, ho cominciato a guardare al passato, ai grandi leader del passato, ai grandi viaggiatori, agli esploratori. Ho cominciato con una figura relativamente recente, Napoleone, poi sono andato su Cesare, Annibale e Alessandro Magno con un libro dello scorso anno, e prima di questi giganti fallibili, è bene premetterlo, c'è sicuramente l'eroe, ci sono gli eroi greci. Alessandro dormiva con una copia di L'Iliade sotto il cuscino, ma ho scoperto, ed è la risposta alla sua domanda, che il soggetto, il protagonista assoluto di quel ciclo epico non era l'eroe che si schiantava pieno di coraggio ma anche di ardimento e scelleratezza, ma era l'astuto, l'astutissimo Odisseo. E ho la fortuna di interagire, intercettare due popolazioni molto diverse tra loro: i giovani di 22-23 anni che stanno per laurearsi alla scuola di economia e management e alle business school, manager esperti, e mi sono accorto che usano il linguaggio che fa continuamente riferimento ad Omero, quindi siamo davanti a veri e propri ciclopi che usano la forza per annientarci, dobbiamo prendere decisioni, come lei ha ricordato, in condizioni di incertezza, quindi ci troviamo tra Scilla e Cariddi, dobbiamo resistere al fascino delle sirene, queste sono ad esempio i consulenti sull'intelligenza artificiale. Insomma, ho ritrovato nel linguaggio dei contemporanei molte suggestioni che mi hanno convinto a riprendere in mano quei testi strepitosi e a fare la scoperta che in realtà avevo già fatto con i precedenti condottieri. Tutto quello che riguarda le problematiche, la gestione degli errori dei manager contemporanei è stato già vissuto e scritto, solo che poiché tendiamo, come ricordava Gide, a dimenticarcene, dobbiamo ricominciare ogni volta. Ecco il motivo della scelta di Ulisse. Poi, come ha ricordato, c'è stata la fortunata amplificazione del personaggio grazie a Nolan, proprio una settimana dopo l'uscita del mio saggio, ma in realtà questi sono eroi senza tempo che ogni tanto è bene rimettere davanti allo specchio.
0: Assolutamente sì. Senta, lei dice, insomma, in questo suo saggio racconta che ogni tappa dell'Odissea diventa una specie di metafora delle sfide della leadership contemporanea. Ci può fare qualche esempio?
1: Certo, ho già citato rapidamente nel rispondere alla sua prima domanda le sirene. Oggi siamo continuamente distratti, la nostra attenzione è messa a dura prova dalle novità, dall'avanzamento della tecnologia, e penso al nostro paese, un paese basato principalmente, non solo, ma principalmente su piccole e medie organizzazioni. Gli imprenditori, gli eroi del nostro tempo, trovano molto difficile cercare di orientarsi quando la mappa diventa incerta e la bussola si smagnetizza. E quindi ci sono dei modi che possiamo importare e osservare in Odisseo, lui, per non cadere preda delle tentazioni, delle promesse della verità assoluta, come tutti sappiamo e tutti ricordiamo, chiede ai suoi compagni, ecco l'equipaggio, il team, che senza tempo, di essere legato all'albero maestro della sua nave, e soprattutto lui vuole sentire, quindi non si mette il paraorecchi, chiede ai suoi compagni di farlo con la cera, come sappiamo,
2: per salvarli,
1: e lui vuole sentire. Questo è tipico di molti nostri imprenditori, che non vogliono porsi, ecco parte del titolo, il limite all'avanzamento della conoscenza, alla scoperta, al viaggio ardimentoso, ma sanno che devono frenare il desiderio e arrivare per gradi ad una conoscenza che non hanno avuto a disposizione fino a tempi recenti.
0: Senta, allora leggo qualche libro, qualche riga del suo saggio. A un certo punto scrive: nell'opera dedicata al mio viaggio, più volte il poeta descrisse i feaci come amanti del remo, e io stesso, passando dal porto prima di raggiungere il palazzo, ebbi conferma della loro fama nella marineria. E ancora, i feaci non erano come me, Achille, saccheggiatori o predoni, non costruivano mura. La loro identità non era quella della conquista, bensì della navigazione armoniosa, avanzare insieme con misura. Allora, questo esempio qui dei feaci che ho scelto, allora lei cadenza la narrazione e il commento di vari episodi della vita di Ulisse, qui appunto ho scelto quello dei feaci, con delle lezioni di leadership in cui commenta dal punto di vista di Ulisse stesso questi episodi. Ce lo prova a raccontare relativamente proprio a questo rapporto, al rapporto con i feaci, che lei chiama in questo capitolo il rischio della perfezione. Quindi qual è il rischio della perfezione e perché ha scelto di rivolgersi, diciamo, dal punto di vista di Ulisse?
1: Sì, il libro vede la prima persona, quindi Ulisse, nel ruolo impegnativo, pieno di privilegi ma anche di responsabilità, del narratore, e si rivolge direttamente ai manager, dispensando 31 suggestioni e suggerimenti, quelle che lei giustamente ha chiamato lezioni di leadership. L'episodio che ha scelto è particolarmente significativo, è un episodio centrale che occupa diversi libri dell'opera di Omero, la più conosciuta ovviamente, che riguarda il nostro protagonista, ma non è riportata dall'artista, dal regista Nolan nel suo film. E questa è una delle critiche che sono state mosse al film, che io ho visto e ho molto apprezzato, anche nel tentativo di Nolan di andare oltre l'eroe per arrivare al viaggio dell'uomo pieno di contraddizioni. Beh, questo in realtà è uno degli episodi con il potenziale di apprendimento maggiore per i nostri leader e per i manager contemporanei. Noi ritroviamo noi stessi, ritroviamo la nostra vera identità solo nel momento in cui cominciamo a narrare e a narrarci. Ed è esattamente quello che fa Ulisse. Io apro il libro con l'episodio del naufragio proprio di fronte alle rive di Scheria, che è la terra dei Feaci, e l'idea mi è venuta osservando i manager contemporanei che parlano spesso di fatti, di numeri, di fattori critici di successo, di trimestrali, in un'ottica di breve periodo, ma diventano davvero credibili solo quando riescono ad appoggiare questi dati, queste metriche, sopra una storia credibile. Noi abbiamo uno straordinario bisogno di recuperare la nostra capacità di creare una storia, non fasulla, dura a volte, intrisa di errori, però solo appoggiando i numeri sulle storie noi possiamo avere una possibilità e dare una possibilità ai giovani. L'episodio è quando riescono ad appoggiare questi dati, queste metriche, sopra una storia credibile. noi abbiamo uno straordinario bisogno di recuperare la nostra capacità di creare una storia non fasulla, dura a volte, intrisa di errori, però solo appoggiando i numeri sulle storie noi possiamo avere una possibilità e dare una possibilità ai giovani. L'episodio dei Feaci è particolarmente affascinante perché sono l'esempio di

0: giapponese nelle fabbriche, dove tutto funziona in un modo incredibile, senza dispersione di energia. Si parla addirittura nell'Odissea di navi in grado di viaggiare senza rematori. Voglio ricordare che Odisseo viene, o Ulisse, insomma, viene riportato a Itaca da una di queste navi senza rematori. Questa è l'intelligenza artificiale, questa è l'automazione intelligente, quindi Omero aveva visto lungo da questo punto di vista.
1: Io una metto proiezione, in guardia, però, diciamo, una proiezione.
0: Assolutamente, assolutamente. Metto in guardia i manager, i leader, diciamo coloro che daranno lavoro ai nostri figli, tanto per rendere più vicino a noi questa problematica. Metto in guardia dalle società perfette che tendono a non vedersi allo specchio, non vedere i propri errori. Gli errori, lo ricordo nella lezione di leadership, come lei ha ricordato, associata a questo capitolo, l'errore che non viene compreso, digerito, reso commestibile, rimane un errore. Solo quando si va incontro all'errore, si ha il coraggio di alzare la mano e chiedere aiuto agli altri, quell'errore diventa apprendimento. Il libro, partendo da questo capitolo sui feaci, è intriso di errori. Ne ha commessi una buona dozzina Ulisse, e quando non li commetteva lui, li commettevano i suoi compagni, il che lascia intravedere una frattura nella leadership. Ma la vera leadership non è la leadership di chi guida senza sbagliare mai, ma di chi alza la mano e chiede l'aiuto degli altri per accompagnarli verso un'idea comune di futuro.
1: Senta, c'è Stefano che ci manda via WhatsApp questa considerazione. Dice: magari la frase "gli imprenditori eroi del nostro tempo" la problematizzerei. Non diamo per scontato che ci sia questa idea, cioè che gli imprenditori siano gli eroi del nostro tempo.
0: Tutt'altro. L'atteggiamento eroico spiega, ci aiuta a spiegare solo una parte del successo e a volte anche dell'insuccesso. È eroico chi riesce a portare a bordo dei propri sogni e delle proprie idee gli altri, che magari hanno una logica di breve periodo. Chi riesce, e parlo agli imprenditori che hanno fatto poi la storia di questo paese all'interno dei distretti, andando a competere con imprese dimensionalmente più grandi e più strutturate. Quindi c'è un eroismo che non significa incensarli e metterli su un podio, no, di dignità assoluta, ma riconoscere il desiderio, ecco, di affrontare i propri limiti e di andare oltre. Però molti di questi eroi in realtà all'eroismo iniziale si fermano, e come il libro cerca di se non di spiegare, ecco, di proporre, il viaggio più importante dei nostri imprenditori è sicuramente quello umano, quello che depone la corazza del periodo iniziale, oggi parliamo di startup, cerca di ritrovare un senso anche nel ritornare sui propri territori dopo una crescita internazionale magari di qualche decennio.
1: Senta Lipparini, lei parte in questo saggio dall'idea che ogni leader debba affrontare due viaggi. Ci dice quali sono e come li ha identificati?
0: Beh, questa è una costruzione che ha qualche decennio, un'architettura di pensiero che ha avuto un grande successo, un grande attecchimento, è quella di Campbell, che ha studiato a fondo i miti e ha visto che in realtà in tutte le religioni, in tutte le culture, in tutte le fasi storiche, ogni individuo compie almeno due viaggi. C'è il viaggio dell'eroe, che per quanto riguarda Odisseo ha coinciso con la chiamata all'avventura, la partenza per Troia, lasciando la moglie, il figlio, lasciando i suoi sudditi, la sua terra, i suoi beni. C'è inizialmente un rifiuto della chiamata, e questo succede anche agli imprenditori. Pensiamo a quello che è successo con le motorizzazioni elettriche, ad esempio. Non c'è stato subito un abbracciare questa proposta e questo obbligo con consapevolezza da parte di chi ha costruito il proprio vantaggio sui motori termici. Quindi c'è un rifiuto all'avventura e poi c'è una strada delle prove. Nel suo caso

0: mettere la sua intelligenza al servizio di chi stava assediando, risolvendo un impasse, un assedio che andava avanti da oltre 10 anni con il famoso cavallo di Troia. Trojan Horse, che ancora usiamo per indicare i virus che si inseriscono scambiati per qualcos'altro all'interno dei nostri computer. Il viaggio dell'eroe è un viaggio estremamente performativo che ha delle sue metriche. Oggi gli imprenditori usano i fattori critici di successo, le trimestrali, il ROI e altri acronimi. Però arriva un momento in cui, e qui rispondo alla sua domanda, il viaggio dell'eroe non basta più. Quando il successo non è più sufficiente a definire chi siamo, occorre un altro viaggio che Campbell chiama il viaggio dell'uomo. Ulisse ha avuto 10 anni di viaggio eroico e 10 anni di viaggio introspettivo, nelle proprie ombre, alle prese con i propri errori e con i propri peccati anche di supponenza e di arroganza. E la cosa forse non sorprendente è che solo compiendo i due viaggi, l'imprenditore, il leader, il manager, noi stessi siamo in grado di recuperare il senso della misura, una certa saggezza, a non confondere il coraggio per l'avventatezza che potrebbe mettere anche i nostri colleghi e compagni di viaggio di team di fronte all'inevitabile. È solo quando il secondo viaggio, che è meno performativo e più introspettivo, si compie, siamo pronti per tornare. Il ritorno ha senso, come scrivo nella conclusione del volume, solo se il viaggio ci ha cambiato profondamente.
1: Senta, lei, dicevo, credo all'inizio, insegna strategia di impresa all'università, alle business school, eccetera. Che commenti e che tipo di comprensione ha avuto da chi studia con lei e magari ha letto questo libro dal suo testo e anche dalle suggestioni che lei ha dato, questi riferimenti storici, mitici, mitologici?
0: Beh, devo dire che questo approccio che utilizza la storia per capire meglio il presente e prepararsi al futuro ha cambiato anche il mio approccio didattico. I ragazzi, perché in questo caso quelli iscritti alle specialistiche delle scuole di economia e management, sono affascinati ovviamente nel essere messi a confronto con qualche cosa che finalmente vogliono studiare. Io stesso, in età ormai molto matura, ho ripreso in mano quei testi che prima avevo dovuto studiare e ho invece intravisto, scoperto, osservato e anche digerito delle sfumature che allora non avevo colto. E allora parlo ai giovani e poi vengo alle business school che lei ha citato. Cercare di spiegare l'efficienza a livello di processi per quanto riguarda le organizzazioni, la velocità di una Zara o di una Amazon che tutti conosciamo e sperimentiamo, con gli esempi di Giulio Cesare, della sua celeritas proverbiale, che lo rendevano lo mettevano in condizione di raggiungere qualsiasi parte dell'impero in poche settimane, se non in pochi giorni. Ecco, questo è qualche cosa che affascina. Guardando Napoleone col suo genio assoluto, il suo colpo d'occhio nel intuire la disposizione degli avversari e di dare inizio a battaglie che in moltissimi casi, quasi sempre, lo hanno visto vittorioso, va condita, e questo rende affascinante la storia di Napoleone, con gli incredibili errori che ha compiuto nella seconda fase, diciamo così, quella calante della sua carriera, a Waterloo, nella piana di Soigny, tanto per essere chiari. Andare a spiegare il modello di business delle moderne organizzazioni, la disposizione in campo delle funzioni e degli uomini e donne all'interno delle organizzazioni con Annibale, che è stato colui che ha messo in gravissima difficoltà Roma, tant'è vero che abbiamo beneficiato di Scipione, lo abbiamo anche col suo elmo di Scipio ricordato protagonista nel nostro inno. Ecco, arrivare per metafora e per esempi, più che per analogie, alle tecniche e ai modelli di business quotidiani, credo che possa tenere alta l'attenzione. Per quanto riguarda i manager, la popolazione delle business school, qui c'è tanta esperienza, ci sono tanti errori commessi, tanta fallibilità non sempre riconosciuta, ma cercare di recuperare gli esempi del passato, facendo vedere come possa essere possibile uscire da una situazione complicata con l'aiuto degli altri, di come il leader, anche quello sul piedistallo, possa riuscire, ascoltando gli altri, scattando una foto nitida del futuro dei seguaci e accompagnandoli verso un futuro comune, penso che possa introdurre quella dose di umiltà che aiuta a deporre l'armatura. Ricordo che manager, manu agere, il latino ci aiuta a comprendere come in realtà fare il management significhi accompagnare per mano, e i grandi condottieri questo sapevano fare, sapevano, Cesare è stato un maestro in questo, portare gli altri ad attingere alle proprie risorse nascoste. Ulisse, e chiudo rapidamente nel rispondere alla sua domanda, ha perso tutti i compagni, è tornato da solo, ha commesso gli errori che sappiamo, quelli col ciclope, dove rilevando il suo nome ha scatenato l'ira del padre del ciclope, ma anche il suo team ci ha messo del suo per diciamo così rendere complicato quel viaggio. È quindi un leader diciamo che dispensa grandi lezioni nel momento in cui fa capire che quando il leader non spiega ai seguaci il motivo del viaggio e cosa ad esempio contenga l'otre dei venti, lui non lo spiegò e questi lo aprirono riportandoli alla stazione di partenza. Quando il leader smette di comunicare, cioè di mettere in comune, gli altri si fanno domande e cercano delle scorciatoie.
1: Grazie Andrea Lipparini per essere stato con noi.
0: Grazie mille per l'invito.
1: Allora, ricordo il titolo del saggio di cui abbiamo parlato, edito dal Mulino, Il desiderio e il limite, Ulisse e la leadership trasformativa.

0: Città, una guida illustrata per farci caso. È un libro illustrato che insegna a guardare le città con occhi nuovi ed è di Marcella Nicodemo e Andrea Q, che è con noi a parlarne. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, questo libro, questa guida, devo dire bellissima, pubblicata da Quinto Quarto Editore, insomma, quindi merito sia di Marcella Nicodemo sia delle illustrazioni di Andrea Q, e vediamo parchi, cantieri, ospedali, teatri, musei, scuole, ogni elemento lo avete reso l'ente attraverso cui leggere la complessità del vivere insieme. Come è nata l'idea di questo libro, Città, Andrea Q?
1: Allora, diversi anni fa con Marcella Nicodemo ci interrogavamo su un albo illustrato che potesse, insomma, essere di interesse, ma occuparsi di qualcosa che aveva a che fare con la realtà, perché ci siamo accorti nella nostra esperienza che i ragazzi, i bambini, oltre a tutto il loro mondo fantastico di riferimento, sono molto interessati a quello che è reale, vicino e che gli permette di essere in relazione col mondo degli adulti. E quindi la città era la cosa più evidente, l'abbiamo intorno, la viviamo anche se non è il nostro luogo di residenza, perché se viviamo fuori dalla città comunque ci andiamo per una visita medica, per trovare un parente o vedere una mostra. E da qui è nato questo percorso, che poi ha preso forma quando abbiamo incontrato Maura Romeo e Rachele Palmieri di Quinto Quarto Editore. Mm-hmm. Esatto, che sono state, insomma, indispensabili per dare la forma più organica a una città che è divisa in realtà in tante città, perché sono tanti mondi che si mettono in relazione uno con l'altro, e per definire poi i luoghi, che sono tutti luoghi pubblici, quindi non ci siamo occupati di attività commerciali, ma solo di quei luoghi che nella città partecipano a la vita della collettività.
0: Esatto, faccio qualche esempio: strada, ponte, sì, monumento, stazione, proprio ci sono università, ospedali. Ecco, una città quasi come un organismo vivente che vive tramite le immagini, e c'è anche un indice costruito come una metropoli in miniatura. Avete costruito una sorta di mappa giocosa. Come ci permette di scoprire qualcosa di più rispetto ai luoghi che viviamo e che frequentiamo?
1: Allora, questa mappa è in realtà appunto la sintesi di queste varie città nella città, quindi c'è la città dell'architettura, la città della conoscenza o la città della persona. Sono 8 città dove che accolgono appunto i luoghi preposti alla vita del cittadino, quindi dalla scuola, all'ospedale, ma anche il carcere e il cimitero. Insomma, il fatto che il libro sia rivolto per lo più ai più piccoli, questo non ci ha spostato da voler mostrare i luoghi reali che ci sono nelle città. Sono luoghi ideali, nel senso che non è una città in specifico, e quindi per ogni luogo abbiamo cercato di raccontarla e sintetizzarla in una forma universale, quindi indagando e andando a guardare tutti questi luoghi nelle varie città del mondo.
0: Senta, prego, continui. Sì.
1: E in realtà appunto il lettore può andare a vedere questi luoghi saltando da uno all'altro, seguendo un percorso, ma sicuramente si comprende la natura del luogo da come lo si vede dall'esterno, da come viene vissuto all'interno, e soprattutto quali sono le professioni che permettono a quel luogo di vivere, quindi chi lavora al porto, chi lavora all'ospedale o in caserma.
0: Senta, lei prima diceva, no, un libro per i più piccoli, allora io troppo piccola ormai non sono più e devo dire l'ho davvero amato, è davvero molto divertente e quello che mi ha colpito anche sono le immagini che sanno essere, oltre che appunto molto belle, sono anche molto ironiche, ci sono le faccette buffe, gli occhietti che guardano in su, in biblioteca ho visto veramente di tutto, c'è chi piange, c'è chi ride, c'è chi guarda in su, c'è chi si distrae. Ecco, come le immaginate, come ha popolato questi angoli di città che avete voluto raccontare?
1: Allora, sicuramente buona parte di quest'esito che descrive è dato dal fatto che anche per me è stata una così un viaggio di scoperta, e nel momento in cui io posso disegnare in un viaggio sicuramente sono portato a divertirmi, e da qui l'individuare il personaggio inaspettato, il viso che invece di essere quello umano è una mela, insomma particolari che permettono a me di divertirmi e che so che possono essere divertenti per chi ci guarda. Così come il fatto che nel libro ci sono diversi personaggi che ritornano in più pagine, e questo spesso poi nei laboratori che io e Marcella Nicodemo facciamo diventa un elemento di confronto, di gioco, perché alcuni personaggi ritornano, alcuni sono appunto inaspettati. Poi devo dire che anche rappresentare la statua di Giorgio De Chirico nella pagina del monumento è comunque che crea per il bambino o per l'adulto che, come dice lei, si può appassionare di questo libro, un aggancio, perché sicuramente poi dopo uno se lo riconosce già è portato a individuare uno scenario, se no si può interrogare su il personaggio famoso di cui stiamo parlando, insomma.
0: Senta, in chiusura, ultima domanda. Questo libro trasforma la città in una mappa visiva e culturale. Quale riflessione avete fatto su come viene abitato lo spazio urbano oggi?
1: Partirei dal sottotitolo, che è stato pensato molto, insomma, con molta maniera acuta da Maura Romeo di Quinto Quarto, cioè una guida illustrata per farci caso. Questo libro vuole proprio aiutare le persone a far caso a quello che abitualmente hanno intorno, ai luoghi che gli sono dedicati e che spesso non vengono neanche più registrati e che invece sono ricchi di cose vive, di cose interessanti, e questo ci permette attraverso il libro di arrivare a un lettore che appunto magari domani riuscirà a camminare per le strade e guardare a un ponte o a un ufficio postale con un'attenzione diversa, ma soprattutto magari il giovane lettore, la giovane lettrice che si divertiranno in questo modo avranno un atteggiamento che è quello che noi vorremmo che avessero tutti nella città, ovvero un atteggiamento più partecipativo, quindi più che usare la città, perché come capita magari spesso che una persona la usa e poi non ci fa caso, invece partecipando, essendoci in maniera consapevole e interessata, probabilmente cresciamo con una voglia di avere le nostre città più curate, più a misura nostra, insomma.
0: Grazie, grazie davvero Andrea Q. Vi ricordo il titolo di questo libro davvero bello, Città, una guida illustrata per farci caso, Quinto Quarto editore, di Marcella Nicodemo e Andrea Q, che abbiamo appena ascoltato, ha parlato con noi. Adesso la linea passa al GR3, poi all'Onda Verde, e torniamo poi in diretta con la poesia ad alta voce, il libro del giorno. Tornate su Fahrenheit Radio 3.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Viliva. Sale l'attenzione in Europa dopo la denuncia di guerra ibrida russa del governo tedesco che incassa il sostegno europeo. Progressi nelle indagini sul fallito attentato con i droni all'aeroporto di Lipsia di inizio agosto, di cui Berlino ha attribuito la responsabilità a Mosca.
4: Sarebbero stati individuati dagli investigatori tedeschi responsabili dell'attentato con droni all'aeroporto di Lipsia di inizio agosto. Secondo i media, sono un uomo nato in Russia con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo che sarebbe entrato nello spazio europeo con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk a fine aprile. L'altro sospettato invece sarebbe entrato in Germania da Berlino con un volo per poi raggiungere Lipsia con un'auto a noleggio. Per la polizia i due potrebbero essere già rientrati in Russia. Ieri i ministri dell'interno Dobrindt e degli esteri Vadeful hanno apertamente accusato il Cremlino dell'attacco a Lipsia. Putin ha negato ogni coinvolgimento, convocato anche l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, che annuncia una dura reazione contro la Germania. Sulla vicenda è intervenuta la presidente della commissione, von der Leyen, dopo aver sentito il segretario NATO Rutte. È in corso una nuova escalation, se l'attacco fosse riuscito potevano esserci vittime, non possiamo tollerare. E dal Consiglio europeo in Irlanda la rappresentante della politica estera dell'Unione, Callas, ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore russo a Bruxelles. Claudia Stamerra, GR3.
3: Nuova notte di attacchi incrociati tra USA ed Iran. Bombe statunitensi colpiscono per errore un luogo dove si stava svolgendo una festa di matrimonio. 5 le vittime, tra queste un bambino. La risposta dei Pasdaran non si è fatta attendere. Colpite basi USA negli Emirati e in Kuwait. Ad Hormuz a fuoco due petroliere che stavano navigando su una zona minata dello stretto. Donald Trump smentisce di voler proseguire negoziati con Teheran e torna a sollecitare il popolo iraniano a sollevarsi contro il regime. La cronaca è definitiva. La condanna a 20 anni di carcere e a 3 milioni di euro di multa per il siriano considerato uno degli scafisti dell'imbarcazione naufragata nel 2023 a Steccato di Cutro, causando la morte di 94 persone. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro. La valutazione del giudice non è definitiva e non è una sentenza, basta attacchi scomposti. Così in una nota l'Associazione Nazionale Magistrati, in seguito alle critiche mosse alla decisione del GIP di Torino, che ha escluso la convalida del fermo del 42enne bengalese accusato di aver molestato una ragazzina di 13 anni, applicandogli soltanto l'obbligo di firma. La procura ha deciso di impugnare il provvedimento, sarà il tribunale del riesame a valutare. Nessuna aggressione nel carcere romano di Rebibbia a Walter Lavitola, lo fa sapere il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Questa mattina si era diffusa la notizia che il faccendiere, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, era stato aggredito da alcuni detenuti. Nuovo allarme ONU sul riscaldamento globale. Le stime più ottimistiche suggeriscono che nei prossimi anni si arriverà ad un incremento delle temperature di almeno 1,8 gradi. Lo dice il nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, che precisa: è possibile limitare la durata dei picchi, ma servono interventi di mitigazione ed adattamento. In Inghilterra fa scalpore il ritorno del principe Harry e Meghan Markle e c'è chi fa i conti in tasca ai duchi di Sussex sul trasloco milionario.
5: Il ritorno di Harry e Meghan in Inghilterra non passa di certo inosservato e c'è chi ha stilato la lunghissima lista di spese che i duchi di Sussex stanno affrontando per il trasloco milionario, a partire dal rientro a bordo di un jet privato costato almeno 100.000 euro. Poi c'è la sistemazione. Il principe e la consorte potrebbero optare per una mega dimora nei Cotswolds, la bucolica regione vicino a Oxford, dove una villa, come piace a loro, con almeno 7 stanze da letto circondata da giardini per garantire la privacy, non costa meno di 10 milioni di euro. Altra importante voce spesa è la sicurezza. Per i bodyguard privati potrebbero arrivare a spendere fino a 5 milioni di euro l'anno. A queste cifre esorbitanti si aggiunge la causa persa contro il Daily Mail, altri circa 3 milioni di euro da sborsare. Poco chiari anche i compensi intascati dalla coppia più chiacchierata di sempre per i contratti con Netflix e Spotify. A questo punto basterà il tesoretto lasciato da Lady Di, che ammonta a 25 milioni di euro, già in parte spesi, per salvare le finanze dei duchi di Sussex? In molti ne dubitano. Maria Cristina Cusumano, GR3.
3: È tutto pronto a Venezia per l'83esima edizione della Mostra del Cinema alle 19 sul Sipario, con la serata di apertura. Greta Scarano e Nicola Muppà, conduttori dello spettacolo, consegneranno a George Clooney il Leone d'Oro alla carriera. La linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45. Regia Andrea Di Marco, da Maria Rosaria Villiva, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: 16:50 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, il traffico intenso, ci sono code a tratti. Al traforo del Monte Bianco è 30 minuti l'attesa al Piazzale Francese, la coda in direzione di Courmayeur. Sulla A26 Genova-Voltri, Gravellona Toce, ribaltamento di un'auto, chilometro 108 e 9. Siamo tra Vercelli Est e il Bivio A26, diramazione A4 Torino-Trieste in direzione di Genova-Voltri, e la coda per via di questo incidente. A1 Milano-Napoli, 4 km di coda tra Orte e Orvieto verso Firenze, il traffico è congestionato. Sempre sulla 1, disposta la chiusura del tratto compreso tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord verso Roma, un incidente che ha visto coinvolti 3 auto e un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico defluisce su una sola corsia, ci sono 8 km di coda. A24 Roma-Teramo c'è un incidente tra Castelmadama e Vicovaro Mandela verso Teramo, c'è coda e il traffico che è bloccato. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Meteoradio.
2: Il tempo in Europa. Alta pressione che si mantiene stabile sul Mediterraneo e sull'Europa centrale, con le temperature che tendono decisamente a salire sulla penisola iberica. Venti occidentali accompagnano aria perturbata più a nord, con le piogge che interessano per lo più l'Irlanda, la penisola scandinava e i paesi che guardano al mare del nord e al mar Baltico. Ma entriamo nel dettaglio, lo facciamo partendo da Barcellona, che avrà una giornata soleggiata con la temperatura che andrà dai 24 gradi della minima ai 30 della massima. Cielo coperto a Bruxelles, in Belgio, dove le nubi lasceranno un po' di spazio al sole solo nel pomeriggio. Temperatura tra 18 e 22 gradi. Giornata grigia anche ad Edimburgo, in Scozia, con le piogge che saranno più probabili nella prima parte della mattinata. Massima di 17 gradi e minima di 15. Cielo per lo più sereno ad Oslo, in Norvegia, con qualche nube in più nelle ore centrali del giorno. Temperatura che oscillerà tra 9 e 20 gradi. Alternanza di nubi e sole anche a Varsavia, in Polonia. Venti che soffieranno moderati da ovest e temperatura che andrà dai 15 gradi della minima ai 22 della massima. Nuvolosità scarsa a Bucarest, in Romania, per una giornata per lo più soleggiata. Massima che toccherà i 29 gradi, minima che si attesterà intorno ai 19. Giornata decisamente calda infine ad Atene, in Grecia, seppur mitigata dai venti settentrionali. Temperatura che toccherà i 35 gradi e non scenderà al di sotto dei 26. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Sono Orogel, non solo pronto,

Questa sera iniziamo dalla Royal Albert Hall con i Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko nell'Enigma Variations di Elgar e la Quarta Sinfonia di Tchaikovsky. Alle 22.30 Diego Ceretta dirige l'Orchestra della Toscana, Umberto Codecà al fagotto e Emilio Checchini al clarinetto. In programma Langsamerzatz di Anton Webern, Duet concertino di Richard Strauss e la Sinfonia numero 1 in Do minore di Felix Mendelssohn Bartholdy. Questa sera dalle 19.30 a Radio 3 Suite.

Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it

In questi pochi giorni di malattia mi sono massacrato di poesia. Ho letto tutto il possibile, anche assurdi testi di teoria. Il letto è un campo devastato di libri, copertine, fogli, penne, custodie. Le facce dei poeti mi guardano come in una scena di un film. Che fame avevo! Dalla finestra la città è sparita. Che slancio inaspettato, che agonia! Ho avuto il mondo intero tra le dita.

0: E questa era In questi pochi giorni di Alessandro Trionfetti, il poeta della settimana di Fahrenheit, ed è tratta dalla raccolta dal titolo Oscilla la notte, pubblicato da Interno Libri. E intanto sono arrivati i vostri messaggi, tantissimi, sia sulla questione della leadership, delle strategie. Per esempio, questo messaggio non firmato su WhatsApp dice: credo ci sia tanta più follia quanto più ampia la forbice tra l'azione politica del leader e quanto invece disposto dalle strutture culturali e valoriali che uno Stato esprime con le sue leggi. E poi anche su Trump ci scrive Giuseppe: Trump ha la paranoia opposta rispetto a quella di Putin, quella di essere estremamente popolare, anzi amato da tutti. Se perde o prende un voto in meno dell'unanimità è colpa dei brogli. E poi invece a Ulisse ce ne parlava il saggio, no? Il saggio di cui abbiamo parlato poco fa. C'è Franco che scrive: ho sempre pensato a Ulisse come a un naufrago e non come a un viaggiatore. Il riferimento all'idea di grande letteratura come naufragio e quindi come coscienza del limite dell'atto e della parola e dunque al grande del giudice, quindi torniamo quasi in apertura, anzi in apertura di puntata di cui si parlava prima, è fortemente voluto. Grazie Franco per aver collegato il saggio all'apertura in ricordo dei 5 anni dalla morte di Daniele Del Giudice. E poi Camilla fa un'analisi sempre riferita al saggio di cui abbiamo parlato. Buongiorno, ma non si potrebbero amare e studiare i classici in sé per formare donne, uomini e futuri manager? Queste strumentalizzazioni, quindi la rilettura in chiave diversa, moderna o insomma con un determinato significato o motivazione, mi lasciano perplessa, ci scrive Camilla. E chiuderei con un messaggio sempre su Daniele Del Giudice, sui libri di Daniele Del Giudice. Ci avete scritto: a un corso di formazione per infermieri per visionare altrettanti studenti in infermieristica sono stata folgorata da Staccando l'ombra da terra. Come a un certo punto bisogna lasciare andare, osservando il nostro amato studente, affinché stacchi la sua ombra e inizi il suo volo da solo. Quindi Daniele Del Giudice, vi ricordate all'inizio avevamo letto quel messaggio di una assistente di volo che il primo giorno che è salita in volo, che ha cominciato il suo contratto, era partita proprio leggendo Staccando l'ombra da terra. E così anche il mondo degli infermieri, quindi un Daniele Del Giudice che va bene davvero, davvero leggere per chiunque. Questo era il suggerimento di lettura che abbiamo fatto questo pomeriggio in apertura di puntata. E adesso invece ascoltiamo Cesare Pavese, stiamo ascoltando la lettura di Tra donne sole, letto da Valentina Carnelutti, ed è arrivato il momento di Ad alta voce.
1: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Quinta puntata.

Non ci fu più tempo di parlarne. Le ragazze ci videro, ci vennero intorno e spuntarono altre facce di comuni conoscenti, persino qualcuno del mio albergo. Adesso che ci seppero nel bar, Febo, la Nene e quel Pegi che giocavano e perdevano con insolenza ricomparvero più volte a bere cicchetti su cicchetti. Finì che la Nene e il ragazzo Pegi si litigarono mezzo ubriachi, tanto che il vecchio pittore e Momina si intromisero perché ripartissimo. «Anche noi veniamo», disse Momina. Io intanto giravo per le sale, ma la gente affollata intorno ai tavoli da gioco mi dà i nervi e c'erano grandi quadri alle pareti, paesaggi e donne nude, quasi a dire che lo scopo di tutti i giocatori è star bene e mantenere donne nude in pelliccia. Quel che fa rabbia è dover riconoscere che tutto si riduce proprio a questo e i giocatori hanno ragione. Hanno ragione tutti quanti, anche quelli che ci vivono, anche le vecchie decadute che covano con gli occhi le puntate degli altri. Perlomeno giocando non c'è differenza. Nati bene o nati male, puttane, borsaioli, fessi o furbi, tutti vogliono la stessa cosa. Venne il momento che la Nene disperata si buttò su una sedia e gridava «Portatemi via, portatemi via!». Allora ci incamminammo alle macchine e caricammo gli altri. La Nene, che soltanto allora s'accorse di Rosetta, cominciò a invocarla e volerla baciare. Rosetta compiacente le fece smettere il capriccio accendendole la sigaretta dal finestrino. Partirono. Adesso toccava a noi. Ma guardandoci in faccia ci venne da ridere. «Andiamo a cena a Ivrea», disse Momina sollevata. «Poi torniamo a Montalto». Rientrammo nelle sale per dare un'ultima occhiata. Momina disse che voleva guadagnarsi la gita, adesso che i iettatori se n'erano andati. «Stammi vicina», disse a Rosetta. «Tu sei piena di fortuna, sei come la corda dell'impiccato». Si misero a un tavolo, serie serie, stetti a guardare. In pochi colpi Momina perse 10.000 lire. «Prova tu», disse a Rosetta. Rosetta ne perse altre 5. «Andiamo al bar», disse Momina. «Ci siamo», pensai, «si comincia». «Sentite», dissi bevendo il caffè, «vi offro la cena, ma smettetela». «Imprestami ancora 1.000 lire», disse Momina. «Andiamo», disse Rosetta, «non serve a niente». Diedi le 1.000 lire e perdemmo anche quelle. Mentre nel guardaroba Momina almanaccava sulla disdetta e infilavamo le nostre pellicce, ci compare davanti sornione quel testardo di Febo. «Dove vanno le belle signore?» ghignò. Non era partito. Nessuno ci aveva pensato. Se n'era stato nella sala durante le nostre giocate. «Ecco», disse Momina, «è colpa sua. Se ne vada, se ne vada». Salimmo invece in topolino, schiacciate in quattro. Non era facile liberarsi di lui, tanto più che scherzava inviperito sulla iella comune e diceva «Mi dovete un compenso, stanotte la passiamo insieme». Febo era di casa anche a Ivrea e ci portò in un suo locale da carrettieri. «Bello», disse Momina entrando. Passammo in una specie di retrobottega dove c'era una gran stufa rovente di terracotta e l'oste, un omaccio coi peli nelle orecchie e il grembialone, ci si mise d'attorno a svestirci riguardoso. «Mi raccomando», disse Febo. Io guardavo Rosetta che si toglieva la giacca di leopardo. «Tutte le vostre pellicce insieme non fanno il pelo di quest'uomo», bisbigliò Febo. «Anche il nostro ingegnere sta bene», disse Momina. «Non sono il solo», lui ribatté. «Che ne dite di Loris che non ci vede più dal pelo? Come mai non è venuto anche lui?» Momina si voltò a Rosetta. «Un tempo Loris ti piaceva, era così divertente». «Per me», disse Febo, «il pelo è una gran cosa. Me lo dite che cosa farebbe Loris se non avesse che il vizio? Avrebbe da tempo dovuto smettere il mestiere, invece così può continuare impunito». «Non è divertente», disse Rosetta a mezza voce. «Non è divertente e non è generoso. Un tempo eravate amici». «Facciamola bere, facciamola bere», gridò Febo. «Poi Rosetta ci racconta di quando tutti erano amici con tutti».

Mangiammo come si mangia in questi posti e bevemmo altrettanto. L'oste ci suggeriva misteriosi vini vecchi di quelle parti. Con Febo si strizzavano l'occhio, dopo ogni piatto si informava se era stato di nostro gradimento. Persino Rosetta s'animò e scherzava. Di Loris non si parlò più. Scherzammo invece sui gitanti, che a quell'ora mangiavano freddo e carne in scatola nel rifugio progettato da Febo, e Febo disse a bocca piena: «Almeno si trovano in un ambiente di gusto». «Ci fosse Morelli con noi», disse Momina. «Queste cose gli piacciono». «Chi è Morelli?» disse Rosetta. «È un vecchio signore che con Clelia si parlano», disse Momina allegramente. «Ma sì, lo conosci». «Oh, insomma», gridò Febo, «tutti i più belli non ci sono, prendete chi avete». Venne l'ora che dovevano chiudere e l'oste con molti sorrisi ci mise fuori. Ci fu di buono che lasciammo a Febo di pagarlo a parole. Volevo far io, ma Momina mi disse: «Niente affatto, ci costa già troppi soldi costui». Portammo Rosetta a Montalto. La madre era ancora in piedi che l'aspettava. Ci accolse lacrimosa e mentre Febo nell'automobile continuava a tirarmi indietro, Momina fuori parlamentava e si fece promettere che l'indomani sarebbero tornate a Torino. Salutai Rosetta che mi diede la mano per lo sportello e un'occhiata scontrosa, riconoscente. Ripartimmo. «Perché?» disse Febo sporgendo la testa fra le nostre spalle. «Perché non ci hanno invitato a dormire alla villa?» «Troppe donne per un uomo solo», disse Momina. «Spilorce!» lui disse. «Almeno fermiamoci a Ivrea, conosco un albergo». Non me l'aspettavo, ma Momina accettò. «Domani torniamo a Montalto», mi disse. «Se andavamo al rifugio stavamo fuori, no?» Quando si trattò delle camere, Febo disse: «Peccato che non ce ne danno una in tre». Momina disse: «Per me e Clelia ce la danno». Ma c'eravamo appena tolta la pelliccia e bagnate le mani, Momina nella borsetta portava crema e profumo, che s'aprì la porta e Febo entrò con un vassoio di liquore. «Servizio», disse, «offre la casa». «Metta lì», disse Momina, «buonanotte». Non fu possibile cacciarlo via. Dopo un poco Momina si sedette sul letto, io mi distesi dall'altra parte e mi avvolsi nelle coperte. Febo, seduto accanto a Momina, chiacchierava. Chiacchieravano di donne, di locali di Torino. Ne dissero di tutti i colori con una libertà che era strana fra due che si davano ancora in lei e soltanto il giorno prima non si conoscevano. Febo, facendo grandi risate, s'era già rovesciato due o tre volte sul letto e finì che ci rimase. Anche Momina si distese accanto a lui, ma sopì rassegnata diverse volte e sempre svegliandomi di soprassalto li ritrovavo lì distesi a confabulare. Poi mi accorsi che s'erano avvolti nella stessa coperta. A un certo punto, a un improvviso sussulto di Febo, menai un calcio che mi fu impedito dalle coperte. Allora mi sedetti sul letto e mi misi a fumare. Momina era corsa nel bagno, Febo scarmigliato mi tese un bicchierino dalla bottiglia quasi vuota. L'ebbi addosso come un diavolo e strappò le coperte, s'agitò poco e fu subito fatto. Momina non era ancora rientrata che Febo era già in piedi accanto al letto coi peli dritti come un cane e si riavviava la testa. «Adesso ci lascia dormire?» borbottai. Quando fu uscito mi sfilai l'abito, non mi tolsi nient'altro e mi riavvolsi nella coperta, ma sopii prima che Momina tornasse. La mattina ero già sotto che bevevo il caffè quando Momina scese. L'avevo lasciata con la faccia affondata nel cuscino tra i capelli corti e la schiena nuda come la prima sera che l'avevo veduta. Mi comparve davanti tutta in ordine, ma gli occhi li aveva scuri. Venne a sedersi sorridente, posò la borsetta e disse piano: «Come siamo mattiniere!» Prese il caffè e mi guardava. «Vogliamo andarcene?» disse posando la tazza. «Non è meglio pagare?» «Sarebbe carino, ma tocca a noi?» mi sbirciò staccata. «È un bel pensiero per il suo risveglio, ragazzaccio». Così ce ne andammo, non disse altro. Salimmo in macchina nella rimessa e fummo subito in campagna. «È presto per passare da Imola, respiriamo un po' d'aria. Lo conosci il Canavese?» Così girammo il Canavese, che era tutto velato di banchi di nebbia, e attraversammo due o tre paesi. Attenta alla strada, lei disse a un tratto: «Simpatica, vero, Rosetta?» «Che cos'è questa storia di Loris?» «Un anno fa», disse Momina, «quando Rosetta dipingeva. Prendeva lezioni da lui, poi ha smesso. Avevano sempre Loris in casa. Tu sai com'è Loris». «Come l'amico di stanotte», dissi. Momina sorrise. «Non proprio». «Non è mica...» dissi a un tratto e mi fermai. «Che cosa?» esclamò Momina scrutandomi. «Che... ma no, storie vecchie, lo saprei». «Una ragazza difficile, metti che le sia toccato uno scherzo come stanotte». «Ma all'albergo c'era andata da sola», disse Momina, «e me l'ha detto, con me non finge. È soltanto Adele che dappertutto vede amore.
Rosetta capisce queste cose. E allora perché si è avvelenata? Dissi. Alla sua età? Non per amore, sono certa, disse Momina corrugandosi. Lei fa la vita che ho fatto io, che fanno tutte. Sappiamo bene cos'è il cazzo. Tacque un poco, attenta alla strada. Non so, dissi, ma fa succedere dei grossi guai. Sarebbe meglio se non ci fosse. Può darsi, chiacchierò Momina, ma a me mancherebbe. A te no? Figurati, tutti carini e dignitosi, tutti per bene, non ci sarebbero più momenti di verità, più nessuno sarebbe costretto a uscire dalla sua tana e mostrarsi com'è, brutto e porco com'è. Come faresti a conoscere gli uomini? Credevo che ti piacesse goderli. Dissi questo e mi fermai. Capii che ero sciocca. Capii che Momina era peggio di me e di queste cose rideva. Ma non rise, fece un fischio, un leggero fischio di disprezzo. Vogliamo tornare? Disse. Il ronzio del motore m'assopiva e pensavo alla notte, ai peli rossi di Febo. La nebbiolina sotto il sole mi dava un senso di fresco e m'accorsi a un tratto che rivedevo la latteria a mattonelle dove tante mattine ero entrata sola prima di correre all'atelier e Guido dormiva sazio nel mio letto. «Tu perché credi che Rosetta l'abbia fatto?» chiese Momina d'improvviso. «Non lo so», dissi. «Può darsi...» «Non si riesce a saperlo», disse lei bruscamente. «Ti fa quegli occhi spaventati, si difende. Non ne aveva mai parlato con noi. Tu sai che cosa voglio dire». Arrivammo a Montalto che le persiane erano ancora chiuse, ma un sole fresco riempiva il giardino. Momina, che mi stava raccontando quanto forte la prendesse a volte il disgusto, non la nausea di questo o di quello, di una serata o di una stagione, ma lo schifo di vivere, di tutto e di tutti, del tempo che va così presto eppure non passa mai, Momina accese una sigaretta e suonò il clacson. «Ne riparliamo», disse ridendo. Il giardiniere ci apriva il cancello. Entrammo sulla ghiaia. Quando uscimmo davanti agli scalini, la madre impaurita sbucò sulla porta. «È tutto quanto che non ha senso», disse ancora Momina. Ripartimmo per Torino in carovana, Rosetta con noi, la madre con la cameriera e l'autista sulla grossa automobile venuta apposta da Torino. Tutta la mattina, in attesa della macchina, avevamo gironzolato per la villa e il giardino discorrendo, guardando le montagne. Ero stata sola con Rosetta una volta, ma aveva condotta di sopra, su un terrazzo, dove, mi disse, da bambina si confinava ore e ore per leggere e guardare le cime degli alberi. Laggiù c'era Torino, mi disse, e nelle sere d'estate da quel cantuccio lei pensava ai paesi di mare dove era stata, a Torino, all'inverno, ai visi nuovi che un giorno avrebbe conosciuto. «Sovente ingannano», le dissi. «Non crede?» Lei disse, «Basta guardarli dentro gli occhi. Negli occhi c'è tutto». «C'è un altro modo», risposi, «lavorare con loro. La gente lavorando si tradisce. È difficile ingannare sul lavoro». «Che lavoro?» lei disse. Così viaggiamo verso Torino e io pensavo che né lei né Momina sapevano cos'è lavoro. Non s'erano mai guadagnata la cena, né le calze, né i viaggi che avevano fatto e facevano. Pensavo com'è il mondo, che tutti lavoriamo per non più lavorare, ma se qualcuno non lavora ci fa rabbia. Pensavo alla vecchia Mola, la signora, che s'era trovato il lavoro di agitarsi su quella figlia, di correrle dietro, di non lasciarle mancar nulla, e la figlia la ripagava con quegli spaventi. Mi tornarono in mente Gisella e le figlie. Il negozietto, ci siamo ristrette, e tutto per tenerle a far niente nel velluto. Divenni cattiva. Rividi la faccia di Febo. Mi misi a pensare a Via Po. Ci andai prima di sera, dopo un bagno che feci all'albergo. Nessuno era stato a cercarmi, neanche Morelli. C'era però sul tavolino un mazzo di lilla con un telegramma di Maurizio. Anche questa, pensai. Facendo niente tutto il giorno aveva tempo di pensare a queste cose. Era un mese giusto che mancavo da Roma. Trovai Becuccio che sorvegliava l'arrivo dei cristalli. Non indossava più i calzoni grigio-verdi né il maglione, ma una giacca a vento con sciarpa gialla. Il bracciale l'aveva sempre. La sua testa ricciuta e i denti bianchi mi fecero un curioso effetto. Quasi quasi, mentre parlavo, fui sul punto di allungare la mano e toccargli l'orecchio. «È l'aria della montagna», pensai spaventata. Invece gli feci una scena fredda sui ritardi delle consegne. «L'architetto», lui disse, «l'architetto non c'entra», tagliai. «È questione di stare voi dietro ai fornitori». Facemmo insieme il controllo dei cristalli e mi piaceva come le sue mani grosse cercavano nella paglia i peducci, le bocche irridate. Nello stanzone fresco di calcina, la lampada cruda, quei vetri brillavano come la pioggia alla luce dei fari. Li guardavamo contro luce, lui disse, «Sembra quando si tagliano le rotaie». Aveva fatto il manovale, storia vecchia, nella squadra notturna del servizio tranviario.
Un bel momento mi sentii prendere la mano nella paglia. Gli dissi di fare attenzione. È una merce che costa. Mi rispose, lo so. Niente, gli dissi, finiamo le casse. A sentire quelli di Roma, il negozio doveva essere pronto alla metà di marzo e mancavano ancora le volte del primo piano. Lavorare con Febo divenne difficile. Si mise a dire che a Roma non capivano niente e che se io non sapevo impormi, lui sì. Era tornato da Ivrea con un'aria sorniona. Non arrivò a parlare del conto dell'albergo, ma mi diede del tu. Gli dissi che a Roma prendevo ordini, ma a Torino li davo, e quanto voleva per il suo disturbo. Senza alzare la voce, ce la feci. L'indomani mi arrivò un mazzo di fiori che regalai a Mariuccia. Ma Roma era un guaio. In una lunga telefonata notturna mi diedero la notizia. Negozio e vetrine restavano, ma al primo piano i salotti di prova e il gran salone cambiavano arredamento, prendevano un nome e uno stile. Bisognava trovare specchiere, stoffe, lampadari, stampe, non sapevano ancora se barocco o che cosa. Dovevo dirlo all'architetto, far progetti, fotografie, mandare a Roma qualcuno, sospendere tutto, anche i tappeti e le tendine. Per il 15, dissi. Non faceva notizia. Negozio e vetrine restavano, ma al primo piano i salotti di prova e il gran salone cambiavano arredamento, prendevano un nome e uno stile. Bisognava trovare specchiere, stoffe, lampadari, stampe, non sapevano ancora se barocco o che cosa. Dovevo dirlo all'architetto, far progetti, fotografie, mandare a Roma qualcuno, sospendere tutto, anche i tappeti e le tendine. Per il 15, disse.

0: casa mia deve diventare universale perché regga, ma il portone di casa mia non lo sa nessuno, lo so io.
1: Certo.
0: Anche una frase, c'è una frase che io ho fatto dire non diciamo improvvisandola, ma dopo che avevo già girato 2-3 ciak, mi viene in mente che il padre del bambino poteva dire: non lo lasciare, seguilo quel tizio perché è tuo padre. A me la frase "perché è tuo padre" mi è venuta mentre giravo.
2: Ecco.
0: È stato un colpo per me. Spero che diventi un colpo per il pubblico.
1: Beh, ma è una...
0: Se non divento un colpo per il pubblico, non sono riuscito a...
1: No, no,
0: a niente.
1: Ma adesso senza anticipare.
2: Parafrasando un tuo film, hai colpito al cuore.
1: È un momento fortissimo. E il primo quarto d'ora del film è incredibile.
2: Sì, sì,
1: tra l'altro, questa frase che Gianni Amelio ha appena detto, nel film viene detta in arabo.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: i personaggi.
0: Sì.
1: Tra l'altro,
0: sì,
1: anche questa è una cosa bella del film, secondo me. I personaggi stranieri, chiamiamoli così, parlano la loro lingua
0: sempre.
1: E Alessandro Borghi non li capisce,
0: no,
1: tenta
0: ma...
1: di parlarci in francese, ma quelli sanno un francese
0: c'è una cosa che io mi sono chiesto se andava bene o no, che è il fatto che mentre tra loro i personaggi non si capiscono, il pubblico invece sa quello che dicono,
2: certo,
0: perché leggono i sottotitoli.
1: Certo, è vero, esatto, è vero.
0: E non so che effetto fa questa cosa, cioè forse in realtà è bene che il pubblico sappia qualcosa di più,
2: certo,
0: che sappia quello
2: Hitchcock,
0: che
2: su questo ha fatto
0: dicendo,
2: la sua fortuna.
0: E invece Borghi è totalmente spaesato, no?
1: Totalmente, sì, sì,
0: totalmente,
1: sì,
0: sì, spaesato.
1: Beh, d'altronde la frase che tu hai appena citato e che appunto nel film è pronunciata in arabo ma sottotitolata, è fondamentale che il pubblico
0: certo. La legga. E in realtà Borghi non la capisce, però la capirà più tardi,
2: certo,
0: quando dietro il vetro del Dehors vede la faccia del bambino che lo guarda mentre mangia, no?
1: Sì.
2: Intanto il tappeto rosso continua a essere frequentato da molte persone. Ci sono, devo dire, pochi attori e molti influencer per adesso.
1: È un segno dei tempi.
2: È un segno dei tempi, ma già da qualche anno. Ho visto passare i vertici di Cinecittà, ho visto passare un po' di onorevoli, neanche tanti, insomma, diciamo un tappeto, però la gente si affolla per vederlo.
1: La gente c'è e c'era già ieri, la cosa che lascia stupefatto ogni anno. Ieri c'erano 3 o 4 persone con tanto di ombrello per curarsi dal sole, che avevano preso posizione ieri pomeriggio
2: per
1: essere qua oggi.
2: Sì.
1: E questi sono degli eroi, non so.
2: Degli eroi.
0: Sai che io ho paura degli eroi?
1: Sì.
0: Sapete perché ho paura degli eroi? Perché sono quelli che non vanno al cinema. Gli eroi non entrano mai in una sala.
1: È probabile, si accontentano dell'autografo.
0: Si accontentano di quello che vedono sul tappeto.
2: Pensavo citassi Brecht.
0: Ho paura.
2: Gli eroi, beato il paese che non ha gli eroi.
0: Una citazione involontaria di Brecht.
2: Esatto.
1: Coinvolgiamo Adriano De Grandis. Quanti tappeti rossi hai visto in vita tua, Adriano? Da quanti anni segui la mostra?
3: Sono 45,
2: parbleu.
3: Sono abbastanza vecchio. Da quando praticamente la mostra ha riaperto un po' la gara, diciamo, e si è riaccesa un po', le luci si sono riaccese totalmente, quindi escludendo il 1980, poi da giovane cinefilo, quindi da primo spettatore nel 1981 e dopo via via chiaramente assumendo cariche via via sempre progressive fino a diventare appunto critico cinematografico
1: del Gazzettino, ricordiamo. Quindi l'anno di colpire al cuore di Gianni Amelio tu c'eri?
3: Ero già qua.
1: Io no, per esempio, tu?
2: Io il primo
1: tu,
2: anno, ho esordito nell'82.
3: Ecco, io allora vinco di un anno, siamo esattamente a 45. Non deporre a mio favore, ma comunque lo accettiamo.
2: No, perché...
1: Ma è un rito che la città sente oppure è un fenomeno di questi 200 metri quadrati?
3: Allora, il rapporto della mostra con la città è abbastanza complesso. Intanto bisogna intendersi su cosa intendiamo per città, perché essendo... due luoghi che sono coinvolti dalla mostra, quindi la città di Venezia in quanto città proprio centro storico e il Lido che è il territorio vero e proprio della mostra, a differenza di Cannes o di altri posti, tu dici come vive Cannes e la vedi come vive. In realtà qui si vive in maniera abbastanza

0: abbastanza diversa. Venezia la vive, secondo me, anche con una certa entusiasmo, cioè si accende, sa che comunque la mostra è uno dei momenti in cui Venezia diventa importante, famosa, uno dei tanti chiaramente. E la partecipazione della gente c'è, effettivamente si sente la voglia anche di venire qui al Lido per poter vedere la mostra. I lidensi sono un popolo abbastanza schivo, ricordiamoci che è un'isola piccola, sono divisi un po' da tutto, manifestano una certa, da tempo, è una diceria, ma non è solo una diceria, una certa insofferenza all'invasione delle persone,
1: tranne quando vengono pagati gli affitti,
0: ecco, questo lo volevo dire,
2: lì arrivavamo,
0: poi arrivavamo, hanno questa insoddisfazione. Poi nel tempo forse le nuove generazioni sono più accomodanti, forse hanno capito che vale la pena che la gente venga, e devo dire che però i rincari che si vedono di anno in anno hanno raggiunto una dimensione inaccettabile, onestamente. Qui quest'anno veramente costa tutto in maniera esagerata, anche perché diciamo che molta gente che partecipa alla mostra sono giovani che vengono a vedere i film, sono appassionati. Io ho visto l'altra sera, sono qua da domenica, l'altra sera dei ragazzi che hanno montato di notte una tenda per dormire qui in mezzo alla strada, non so se poi sono arrivati
2: qui sul viale qua,
0: sì vicino. Beh, davanti sono arrivato qualcuno,
1: li avranno cacciati via, purtroppo
3: alla carcere,
2: bisogna mandare Borghi.
1: Esatto, posso andare a dormire a casa di voi.
0: C'è gente che viene chiaramente in camper, lo stesso Fornara, se vi ricordate, Bruno Fornara veniva sempre in camper, perché gli piaceva proprio. I ragazzi vengono anche in questa maniera, quindi per partecipare oggi è sempre molto difficile. Quindi la città di Venezia sicuramente ha un entusiasmo abbastanza acceso. Il Lido si sta un po' abituando a questa invasione, diciamo.
2: Poi, avendo frequentato il Lido, so che tutti noi che siamo qui per la mostra siamo tutti i romani.
1: Certo, i romani, soprattutto io con il mio accento, tipicamente
2: anch'io,
1: romano.
2: Anch'io, sì,
0: sono indubbiamente tanti comunque.
2: Per carità, veniamo più o meno da Roma, quindi siete tutti romani. Va bene.
1: Allora, ascoltiamo il trailer del film di Gianni Amelio, Nessun dolore, e poi un po' di musica, perché abbiamo parlato e detto tante cose.
4: È successa una cosa all'improvviso e ho un po' perso la testa. Non ci puoi stare con me. Devi andare via.

0: serve un parente, un familiare.
1: Uno di voi mi ha dato un bambino. Aiutami a trovarlo.
2: Ma perché ti interessa così tanto questo ragazzino?
3: Ancora un istante, resta di luce.
4: C'è un posto dove stare per dormire?

0: Quelle persone stanno molto peggio di prima.
1: Chi è questa gente? Chi l'ha fatta entrare?
2: Questa è casa mia!
1: Sarebbe bello partire. Andare via.
3: A volte si tocca il punto impensabile, dove anche il dolore è gioia piena.

0: In questo momento sul tappeto rosso della Mostra di Venezia c'è stato il fotocall di Alberto Barbera con la giuria del premio principale. Tra essi si distingueva un Francesco Casetti in smoking. Credo di averlo mai visto in smoking in Francesco Casetti in vita mia. Beh, abbiamo un comunicato da dire e poi una canzone da spiegare.
1: Allora, intanto ricordiamo che oggi siamo in onda a quest'ora al posto di 6 gradi, che ringraziamo per averci dato, per averci prestato la sua ora di trasmissione, perché nel nostro orario alle 19 all'interno di Radio 3 Suite ci sarà un concerto dal Festival dei Festival, Euro Radio da Londra, dalla Royal Albert Hall, la Berliner Philharmonica diretta da Kirill Petrienko eseguirà eseguirà dei brani di Elgar e di Tchaikovsky. Invece il brano che abbiamo appena ascoltato, vorrei che fosse Adriano De Grandis a dire che cos'era.
2: Vabbè, dopo Elgar e Tchaikovsky è un brutto tiro, però.
1: Beh sì, è un bel trio, dai.
2: Vabbè. No, questa è una cosa che ho fatto diversi anni fa. Beh, ho sempre avuto la passione del canto e di scrivere delle canzoni, di cantare, quindi tra le tante cose che mi hanno appassionato nella vita, per fortuna ne ho avute molte, che ti riempiono un po' anche veramente la vita. È stato un disco che io ho inciso di canzoni mie nel lontano 1999, sperando di poter finalmente vedere la luce anche un secondo disco che sarebbe già quasi pronto.
1: Lanciamo un appello ai discografici.
2: Abbiamo bisogno di soldi.
1: Ah, ecco, appunto.
2: No, un disco non costa come un film, per fortuna.
1: No, certo.
2: Ecco, comunque sì, è stata sempre una mia passione. Alla fine sono riuscito a fare questo disco che si chiama Anche i pesci parlano d'amore. Questa canzone si chiama Gli aerei e insomma nel mio piccolo ho avuto queste piccole e giuste soddisfazioni.
0: Sul tappeto rosso
1: stasera si è andato
2: stasera mi avete fatto un grande regalo, no?
0: Sul tappeto rosso regalo, il meeting tra Thierry Frémaux, direttore del Festival di Cannes, e Alberto Barbera, un momento alto. Gianni Amelio, nessun dolore, quando lo potremo vedere? Noi comuni mortali.
3: Il 24 pomeriggio in tutte le sale.
0: 24 settembre?
3: Dico tutte perché mi auguro che siano tante le sale,
0: certo,
3: che mi daranno. 24 settembre.
1: Sì. Beh, un bel giorno, il mio compleanno.
0: Vabbè, allora,
3: porta bene,
1: festeggerò
3: dai,
1: andando al cinema.
3: Porta bene.
1: Volevi parlare di Madame. Beckett, prenditi un minuto per dire quello che devi dire su Madame.
3: Perché è stata una grande scoperta. E a chi la devo questa scoperta? La devo al mio cosceneggiatore, nel senso che io quando giro un film da sempre porto con me o mettiamo un allievo del centro sperimentale o qualcuno. Ecco, questo è un ragazzo che firma il film insieme a me e a Davide Serino, che viene da Pavia e io l'ho conosciuto in una masterclass a Pavia. Ha seguito il film.
1: Diciamo anche il nome.
3: Si chiama Andrea Quetti, non so se è qui vicino perché l'ho visto entrare. Andrea Quetti.
1: Benissimo.
3: Ha seguito anche il montaggio e c'era una scena in cui serviva un certo tipo di musica e lui ha detto: qui sarebbe perfetta Madame.
0: Vabbè.
3: E lì.
0: Ottima scelta.
3: Prima c'è stato un minimo di perplessità perché il repertorio di Madame è anche molto ampio, io la conosco Madame, però dico quale canzone di Madame? E lui mi ha subito detto Avatar. Ed è quella che si sente nel film.
0: Certo.
1: Bene, speriamo
3: io
1: che...
3: No, posso lanciare un appello a Madame o alla casa discografica? Me la fate incontrare? Madame,
0: Hollywood Party lancia,
1: spero
0: questa,
1: che avverrà.
3: Io farò di Gianni Amelio. Un tour, come si dice,
1: se venisse anche lei
3: seguendo
1: in tour
3: il film, seguendo il film in tante città italiane dopo il 24, magari io e Madame potremmo incrociarci
0: e
3: in
0: un
3: una
0: duetto,
3: di queste città
0: e fare un duetto.
1: Fare un duetto.
3: Devo dire, la canzone è molto bella e ci sta benissimo nel
1: e
3: film.
1: Noi speriamo anche che Nessun Dolore faccia gli stessi incassi di Avatar,
3: certo,
1: a questo punto.
3: Certo.
0: Lo auguriamo anche a Marco Santi. Benvenuto Marco Santi, che è qui con noi per il grande Jaffa. Allora,
4: grazie.
0: Allora, raccontare questa storia prevede il fatto che intanto che si dica che Edoardo Pesce, che è l'interprete principale del film, ha una capacità trasformistica incredibile, perché da impiegato sfigato e bullizzato dal suocero, no? Sì, insomma, una specie di suocero.
4: Sì,
0: il suocero. Diventa quasi irriconoscibile quando a un certo punto diventa una sorta di predicatore, un predicatore del nulla, così come il modello a cui si è adattato, quello di un predicatore che si chiama il grande César,
4: il grande Jason,
0: ed è interpretato da Roberto Zibetti. È uno di questi che vanno molto di moda sulla rete, quindi potrebbe essere definito un influencer, come quelli che vediamo passare là, no? Perché urla, non dice niente, ma la gente lo applaude perché urla e perché non dice niente. Questo è un riassunto sommario della storia. Ti soddisfa?
4: Mi soddisfa, sì. E per tutti lo applaudono, seppure nessuno sa bene che cosa fa. È un po' questa la chiave del film. Anche il nostro amico Edoardo Pesce, che seppur è un impiegato, un giornalista un po', chiamiamolo pure, sfigato, anche lui subisce il fascino di questo grande personaggio, nonostante non se ne sia mai interessato. Da quando lo vede la prima volta in poi subisce un fascino improvviso e che lo catapulterà poi a fare questa avventura.
1: Chissà perché mi fa pensare a gente molto nota questa storia, però non voglio fare nomi né cognomi.
0: Allora, il film inaugura la Settimana Internazionale della Critica e adesso ne ascoltiamo un brano, per cui andiamo a parlarne con Marco Santi, il grande Jaffa.
5: Siete dei gran ruffiani. Forza, questa foto, tutti qui. Purtroppo la crisi della carta stampata sta affossando un po' tutto il settore, ma io non mi faccio fermare dalla crisi. Questa intervista che sono riuscito a strappare è stata la ciliegina sulla torta.
0: Allora, questo è appunto il grande Jaffa, il film di Marco Santi interpretato da Edoardo Pesce. Come diceva prima Alberto Crespi, vengono in mente un sacco di modelli. Tu, senza magari fare nome, ti sei riferito a qualcuno di quelli che fanno questa attività, che non è un'attività televisiva, ma un'attività più che altro su internet questa, no?
4: No, in verità no, non cercavo un modello preciso, cercavo in più di descrivere un punto di vista abbastanza universale su un concetto che poi si può estendere un po' a qualsiasi mansione. Ho giocato poi con il teatro perché è comunque un ambiente che ora non è così chiacchierato come lo è nel film, e questo mi interessava di più, esasperare qualcosa che ora invece non è così espanso.
0: Eh sì, perché le sue performance avvengono per l'appunto in teatro, dove i biglietti costano un sacco di soldi, la gente fa pugni per entrare, non capisce niente ma applaude e si... Ecco,
1: e continuano a venirmi in mente delle cose che però non dirò.
0: Forse si riguardano anche i conduttori di Hollywood Party queste cose.
1: No, non siamo così potenti.
0: Allora, Marco Santi, questa è un'opera prima. Sappiamo che c'è un discorso sulle opere prime, sulla difficoltà di fare un'opera prima. Ci racconti un po' l'iter produttivo di questo film, quando l'hai pensato per la prima volta, chi ti ha dato fiducia, com'è andata?
4: Beh, l'iter è sempre tortuoso e ormai è quasi un miracolo fare un'opera prima. Devo dire che io sono stato fortunato perché ho conosciuto i miei produttori, i produttori del film, che sono 10D Andromeda, ormai 5-6 anni fa, e con loro ho iniziato a parlare di cinema e di fare cinema. Volevamo fare tanto un progetto assieme, stavamo sviluppando 3 anni fa un progetto assieme per un lungo, non avevamo ancora applicato, fatto l'applicazione al MIC, al bando ministeriale, e io sono arrivato con questa idea di questo personaggio chiamato giusto appunto Jaffa, Giacomo Falta ha detto Jaffa. Ho scritto proprio una pagina velocemente, gliel'ho portata mentre stavamo sviluppando l'altro progetto, ho detto secondo me questo è meglio, facciamo questo. E da lì siamo partiti, insomma.
0: Senti, poi ci sono delle parti quasi da thriller, no? C'è il furto dell'auto, insomma, c'è un'auto di lusso che è quella del primo influencer, che viene rubata per un caso, per una chiave raccolta casualmente dal secondo influencer, che già solo quell'auto gli cambia completamente la vita, perché le persone cominciano a rispettarlo. Pensi che sia un discorso che riguarda questa società in cui apparire è più importante che essere?
4: Ma c'è un messaggio di fondo che è abbastanza palese, però il film non è che vuole porre una critica o dare una morale. Il film è assolutamente interpretabile e libero, la storia è la storia che stiamo vedendo. Il mezzo che tu citi, che è una macchina di lusso, ma del lusso che ci potevamo permettere,
0: è sostanzialmente... Beh, però fa il suo effetto.
4: Fa il suo effetto, sì. Sì. È il veicolo in tutti i sensi, è sia il veicolo che lo trascina nella seconda parte del film e della sua esistenza, e anche un veicolo in cui tuffarsi in questa nuova avventura simbolicamente, quindi sì.
0: Anche gli ammiratori del grande Giafano fanno una gran bella figura, in particolare la ragazza che potrebbe sembrare il personaggio positivo, in realtà tanto positivo non è, insomma a un certo punto lui ha un'ammiratrice che però scopriamo essere una che in realtà è gran poco ammiratrice di lui, ma molto ammiratrice del fatto lei stessa di apparire.
4: Sì, il personaggio di Carlotta Gamba è secondo me un personaggio molto interessante, è un po' la copia di Giacomo Falta, di questo giornalista un po' sfigato e perso, scusate, ho detto sfigato almeno due volte.
1: Non importa.
0: Si può.
1: No, va bene, non ti preoccupare.
0: Sdoganato.
4: Però comunque il film ha uno sguardo abbastanza cinico sulla realtà, non ci sono personaggi che si salvano, un po' nel nostro immaginario non si salva nessuno. E così pure Carlotta.
0: E dopo la presentazione veneziana, sai già qualcosa, se qualcuno distribuisce il film, se sarà... qualche altra presentazione.
4: Stiamo discutendo in questi giorni qua, quindi insomma questi giorni dovrebbe fluire tutto verso il meglio, insomma.
0: Bene, speriamo.
1: In bocca al lupo.
0: Grazie a Marco Santi.
4: Grazie a voi.
0: Il tappeto sta per lui, credo,
1: sta per chiudere.
0: Sì, lui credo sia Danny Boyle, però
1: agli ascoltatori che noi vediamo un grande schermo,
0: certo,
1: perché il tappeto è in quanto tale è impallato dalla folla che c'è davanti.
0: Sono uno sull'altro.
1: E quindi vediamo un grande schermo su cui i personaggi compaiono magari pochi secondi. In questo momento stanno inquadrando Laura Dern,
0: sì,
1: che dovrebbe essere lei a consegnare il leone alla carriera
0: a George Clooney
1: e a fare la laudatio.
0: La laudatio, che è sempre il momento più interessante, sì, diciamo, di queste premiazioni, perché lì davvero si spremono le meningi e tirano fuori molto spesso delle cose, sì, sì, interessanti e intelligenti.
1: Chiediamo a Adriano De Grandis, da critico appunto, tu non hai ancora visto i film, alcuni sì, va bene, d'accordo, ma fai finta di non averli visti. Da critico, cosa ti aspetti? Come ti sembra questa mostra e qual è il film che aspetti con più curiosità?
2: Allora, la mostra mi sembra come sempre abbastanza interessante. Il fatto, come abbiamo già evidenziato, che molti americani siano rimasti a casa dà la possibilità di aprire anche una visione un po' più ampia ad altre cose, come diceva Alberto, insomma, la gente potrà anche scoprire che non c'è soltanto questo cinema qua, e Venezia potrebbe essere un'occasione. Credo sia una mostra che, come sempre, noi ci auguriamo dia dei buoni risultati. Tra i film che aspetto di più, sicuramente il film di Brisé, che mi sembra un regista molto importante e al quale finora non è stato mai consegnato un premio, nonostante tanti film molto belli. Ovviamente mi aspetto anche molto dalle Shandong, che secondo me è un regista di grande sensibilità.
1: Coreano, sì.
2: Coreano, certo. E poi voglio vedere due film in particolare, aspetto in particolare due film che sono Dao e sono Naza, che sono due film che hanno fatto, certo, più discutere alla vigilia. Diciamo che le polemiche di Dao sono state pretestuose, come è stato sottolineato,
1: sì,
2: più,
1: sì,
2: volte, e un po' inventate, diciamo.
1: Sì, sì. Dao era il film del russo Ilya Krasnovsky.
0: Poveraccio. Adesso passa per Putignano.
2: Bisognerebbe conoscere la vita tutto, anche dei registi, cosa
1: tutto
2: sono,
1: il contrario,
2: cosa rappresentano per, certo, per il loro paese, eccetera.
0: Quindi... è come dire a Peppe De Santis che era fascista, insomma, mi
1: sì,
0: una roba del genere.
1: Sì,
2: ecco.
1: Più o
2: meno. E poi è Nazar, perché sicuramente è un film molto forte, come ha già detto il direttore della mostra, perché rispetto anche alla voce di Nina Rajab dell'anno scorso, che la parte finzionale chiaramente toglieva un po' di forza, qua è tutto documentario.
1: È un documentario sui militari israeliani.
2: È molto duro.
0: Sta per partire la sigla.
1: Che parlano con la maschera, se ho ben capito.
0: È partita
1: per poter
0: in questo
1: dire
0: momento la sigla. Io voglio sottolineare che ieri sera è stato un momento commovente, quando Eva Howling, durante la proiezione di Col cuore in gola, si è commossa per l'applauso e per l'affetto della gente. Aveva smesso di recitare a 20 anni, adesso ne ha 80, è tornata a Venezia. Devo dire che è stato veramente toccante.
1: Immagino. Allora, è restaurato di Tinto Brass.
0: La trasmissione di oggi è stata fatta da Francesca Levi e da Maddalena Agnisci. Poi a Roma c'era Pino Berardi,
1: grazie alla regia.
0: Scusa. Qui avevamo Luca Sampaolo e Valeriano Battisti, Alessandro Boschi ha fatto una sapiente regia, Erika Favaro e Maria Lucia Monticelli sono stati fondamentali, così come sono stati fondamentali Adriano De Grandis, ciao Adriano.
2: Grazie a voi.
0: Grande Gianni Amelio, ciao, grazie.
3: Grazie a voi.
0: Marco Santi, auguri. E anche ad Alberto Crespi.
1: E anche
0: auguri.
1: Steve Della Casa.
0: Domani
1: dai.
0: Torniamo alle 7 però, alle 19 domani. Siamo in onda con ospiti preclari.
1: A domani.

0: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
1: RAI, Radio 3.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Europa e NATO unite contro Mosca. Von der Leyen pronti a rispondere ad attacchi in territorio UE. Il ministro Tajani: la Russia tenterà di influenzare il risultato delle elezioni italiane, non ci condizionerà. Droni esplosivi a Lipsia, identificati due presunti responsabili. Fonti di sicurezza: il bielorusso sospettato non è passato in Italia. Nessuna aggressione in carcere alla Vitola. Dal DAP filtra la smentita della notizia circolata in mattinata. I legali del faccendiere, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, non ha segni di percosse. Venezia 83, tra poco l'apertura della mostra del cinema. Protagonista George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Ink di Danny Boyle, il primo dei 21 film in concorso. Buonasera da Sara Piselli. Il conflitto tra Russia e Ucraina coinvolge sempre più i paesi europei e della NATO dopo il fallito attentato con i droni all'aeroporto di Lipsia di inizio agosto. L'Europa esprime solidarietà alla Germania e si dice pronta a rispondere ad ulteriori attacchi ibridi contro i paesi membri. Dall'Irlanda, a margine del Consiglio europeo dei ministri degli esteri, la proposta di sospendere i visti turistici per i cittadini russi. L'inviata.
3: L'Europa prepara nuove sanzioni contro la Russia, alza l'allerta dopo il fallito attacco con drone all'aeroporto di Lipsia, attribuito dalla Germania alla Russia. Per Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, l'episodio ha tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. Kallas chiede a tutti i Paesi membri una stretta sui visti ai cittadini russi e bielorussi. E il ministro degli esteri, Antonio Tajani, mette in guardia anche da possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia. Un rischio che riguarda tutti i paesi europei e sul quale, sottolinea, bisogna intervenire. E da Bruxelles parla anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, ha detto. Siamo pronti a rispondere alla Russia più rapidamente e meglio. Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR3.
2: Facevamo cenno al fallito attentato con i droni all'aeroporto di Lipsia di inizio agosto. Berlino ha attribuito la responsabilità a Mosca. Dalle indagini emergono nuovi particolari. L'inviata a Berlino.
4: Fonti informate dei media tedeschi riportano che sono stati identificati due sospetti con legami con Mosca per l'attacco di Lipsia. Sono un uomo di origine russa con passaporto lettone, il basista, e un uomo bielorusso con passaporto russo, esecutore. Aveva già commesso reati nei paesi baltici. Ieri Berlino ha attribuito ufficialmente alla Russia la responsabilità degli attacchi con i droni a Lipsia. Il ministro degli interni Dobrindt e il capo della diplomazia tedesca Wadefult hanno anche comunicato le misure prese dal governo tedesco, tra queste chiudere il consolato di Bonn il 18 settembre e la casa russa a Berlino. Intanto in Germania oggi c'è stata un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera. Ieri sono stati ritrovati ordigni rudimentali in una centrale elettrica nel Brandenburgo e poi è andata in blackout una stazione elettrica vicino Colonia. Possibili le piste dell'estremismo o del terrorismo, una serie di episodi che in questo momento di attrito con Mosca contribuiscono a mettere il paese sotto pressione. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR3.
2: Dopo le accuse e la stretta di Berlino, la Russia convoca a Mosca. L'incaricato degli affari esteri tedesco e annuncia una dura reazione alla decisione di chiudere il consolato russo a Bonn e la casa russa a Berlino. Mosca respinge inoltre categoricamente le accuse per i fatti di Lipsia. Russia in primo piano anche nel conflitto del Golfo Persico. Hormuz è sotto il controllo americano, lo chiameremo stretto di Trump, scrive sui social il presidente Trump. Teheran minaccia contromosse capaci di far crollare gli Stati Uniti e Mosca starebbe aiutando l'Iran ad armarsi. Il corrispondente da New York.
5: C-430L sarebbe il nome di un programma segreto avviato 3 anni fa dall'Iran in collaborazione con la Russia per costruire un missile supersonico da crociera di ultima generazione. Lo rivela il Financial Times descrivendo uno scambio di informazioni e tecnologia ancora in corso tra i due paesi, il coinvolgimento di almeno un'agenzia statale di Mosca e ripetuti viaggi di esperti russi nella Repubblica Islamica. Obiettivo di Teheran: dotarsi di un'arma che potrà minacciare portaerei e altre navi militari americane in Medio Oriente. La notizia emerge poche ore dopo che il presidente russo Putin ha espresso pubblicamente solidarietà all'omologo iraniano Pezeshkian. «Stiamo cercando di darvi l'aiuto necessario in un momento difficile», ha detto, ricorrendo a una formula generica. La Russia in passato ha fornito all'Iran sistemi di difesa aerea e missilistica. Successivamente Teheran ha concesso a Mosca la licenza per produrre droni Shahed in chiave anti-Ucraina. E negli ultimi mesi Mosca avrebbe condiviso informazioni di intelligence per consentire a Teheran di colpire obiettivi americani in Medio Oriente. Nelle scorse settimane il Pentagono aveva riconosciuto l'esistenza di un allineamento tra avversari di Washington, senza fornire però dettagli. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: La politica, economia e legge elettorale al centro del dibattito.
0: La stabilità porta risultati. Fratelli d'Italia si prepara a festeggiare il record del governo Meloni citando i nuovi dati Istat che vedono l'occupazione ancora in crescita. Carlo Fidanza.
6: Il governo più stabile e duraturo della storia repubblicana, che ha tagliato le tasse, difeso il potere d'acquisto delle famiglie e sostenuto le imprese che producono lavoro.
0: E proprio per garantire esecutivi stabili e duraturi, il centrodestra vuole approvare la nuova legge elettorale. Ma se Forza Italia ha accettato le preferenze dalla Lega, Matteo Salvini oppone un secco no all'ipotesi del ballottaggio tra gli schieramenti, una proposta che per le opposizioni è stata riesumata solo per rispondere all'ascesa di Roberto Vannacci. Stravolgono le regole della democrazia, dicono da AVS, mentre non fanno nulla contro il caro vita che strozza i cittadini. Alessandra Maiorino, 5 Stelle.
7: L'inflazione galoppa e il carrello della spesa segna più 30% negli ultimi 5 anni, ma per loro va tutto così bene che possono buttare 9 miliardi per le armi.
0: Ellie Schlein cita i dati Gimbe, 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure per lanciare un nuovo allarme sulla sanità. Ecco l'unico record, commenta la segretaria PD, che Meloni può celebrare. Lucio Bondi, GR3.
2: Il Veneto approva la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Doveroso dare questa risposta, così il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. Alessandro Di Battista tornerà a Roma venerdì. Mi sento meglio, sono stati giorni difficili, scrive sui social l'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il malore e il ricovero d'urgenza a Cuba dove si trovava per un reportage. I costi dell'aeroambulanza, aggiunge Di Battista, verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza. La Procura di Torino presenterà il ricorso al provvedimento del solo obbligo di firma disposto dal GIP per il 42enne arrestato sabato dalla polizia per gravi molestie nei confronti di una ragazzina di 13 anni. Nei prossimi giorni la magistratura inquirente presenterà il riesame al giudice per la convalida del fermo. La notizia dell'aggressione in carcere a Walter Lavito, la mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria arriva la smentita.
8: Non risulta alcuna aggressione nel carcere di Rebibbia da parte di detenuti a Walter Lavitola. Fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentiscono la notizia circolata in mattinata. Secondo quanto avrebbe riferito uno dei presunti esecutori materiali dell'attentato a Ranucci in un interrogatorio, l'ex faccendiere, mandante e reo confesso dell'attentato, sarebbe stato schiaffeggiato e medicato in infermeria. Sta bene e non ha segni di percosse, hanno detto i legali di Lavitola, che ora chiedono accertamenti sulla vicenda. Il 7 settembre è fissata l'udienza del Tribunale del Riesame sulla scarcerazione di Lavitola. Gli avvocati hanno presentato un'istanza che punta a invalidare l'ordinanza del GIP in seguito alla dilatazione dei tempi di fissazione del riesame. Procura e Tribunale hanno però rigettato la richiesta. Nel frattempo l'inchiesta va avanti. Si cerca ancora di ricostruire il vero movente dell'attentato. Una squadra di super esperti è al lavoro per recuperare le chat dal cellulare di Lavitola con Sigfrido Ranucci, che l'indagato avrebbe cancellato in concomitanza con l'arresto dei quattro esecutori materiali del blitz esplosivo il 30 giugno scorso.
9: Eleonora Fioretti, GR3.
2: Arriva la condanna definitiva, 20 anni di carcere, 3 milioni di multa per il cittadino siriano considerato uno degli scafisti responsabili dell'imbarcazione naufragata Cutro, che ha causato 94 morti nel febbraio 2023. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, che aveva tentato di ridimensionare il suo ruolo. La tassa europea sui piccoli pacchi si fa sentire sulle vendite dei colossi cinesi, ma anche sui comportamenti dei consumatori negli acquisti online.
10: 3 euro possono bastare a cambiare le abitudini di acquisto. La nuova tassa europea sui piccoli pacchi extra UE in vigore dal 1 luglio ha già ridotto tra il 30 e il 40% le importazioni dalla Cina, secondo le dogane francesi. Il contributo non si calcola sul valore dell'ordine, ma sulle categorie di prodotti presenti nel collo. Un duro colpo per il modello commerciale di colossi come Temu, Shein e AliExpress, fondato su articoli economici spediti singolarmente. Giugno e luglio, secondo l'applicazione francese Joco, le vendite sono diminuite del 50% su Temu e del 37% su AliExpress. Shein si è limitata a un meno 15% grazie al grande centro logistico aperto precedentemente in Polonia. Intanto cambia il comportamento dei clienti, meno ordini ma carrelli più ricchi per distribuire il costo fisso su più articoli. E da novembre il conto potrebbe salire ancora con l'arrivo di ulteriori 2 euro per la gestione doganale europea. Amalia Carosi, GR3.
2: Si alza il sipario sull'83esima mostra del cinema di Venezia con George Clooney, che nell'incontro stampa ha parlato anche di attualità, della sua carriera, dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per lui il Leone d'Oro alla carriera, poi il primo dei 21 film in concorso, Ink di Danny Boyle.
11: I am here open. I am here sono qui curious. Aperta, curiosa. I film sono degli sguardi nelle storie di altri e inevitabilmente politici. La presidente di giuria Maggie Gyllenhaal, prima di cominciare a vedere i 21 film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, si comincia con Ink di Danny Boyle, al termine della cerimonia che assegna il primo Leone d'Oro alla carriera di questa 83esima edizione, al divo più amato, George Clooney. Questo è un festival che amo, sono tornato tante volte, ha raccontato nell'incontro stampa. La carriera? Una cosa buffa. Hai alti e bassi e nei momenti bassi hai bisogno della gentilezza degli altri e di fortuna. Perché faccio meno film? 2 figli di 9 anni che non voglio lasciare troppo a lungo. Per lui bagno di folla e di flash, l'amica Laura Dern a raccontarlo e l'emozione di un leone tra le mani. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Sara Piselli che ha condotto in studio, in regia Andrea Di Marco e Francesco Ciafardini. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45, dopo Onda Verde e Meteo, linea Radio 3 Suite. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
13: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
14: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
15: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
16: Fai la scelta giusta.
17: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Bentrovati, 18:57, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo subito dalla 1 Firenze-Roma. Un incidente, tratto chiuso tra Orte e allacciamento di Ramazione Roma Nord verso la capitale. Per questo troviamo code per 8 km tra Attigliano e Orte. Andiamo in A4, code a tratti e traffico tra Barriera Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno. Ci sono code, la viabilità esterna non riceve, tra Navacchio-Visignano e Pisa Nord-Est verso Pisa. Un incidente in A14 crea delle code tra Bologna-San Lazzaro e Ramo Casalecchio verso la 1. Sempre in A14 un incidente tra Pescara Ovest e Pescara Nord verso Ancona. Andiamo anche sul Ramo Casalecchio e anche qui come conseguenza troviamo delle code tra Bologna-Casalecchio e allacciamento A14 verso questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.
20: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
21: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
3: RAI Radio 3.
16: Meteoradio.
22: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Si spengono nella serata i pur isolati temporali arrivati nelle ultime ore sulle Alpi orientali, sull'Appennino tosco-emiliano e sull'Appennino meridionale, con il cielo che torna sereno ovunque. Domani saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole quindi diffuso in un contesto di ventilazioni da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
23: Idee, musica e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.

0: Una buona serata da Stefano Valanzuolo, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 Suite. Siamo in diretta allo studio K2 di Via Siago, ci sono Giovanna Natalini, regista, Luca De Ioris e Pino Berardi, tecnici, con me. E vediamo subito il sommario di questa puntata di Radio 3 Suite, perché è un sommario ricco di occasioni. Allora, dopo il panorama, nel quale parleremo di teatro e di musica, andremo alle 19.30 in diretta Euroradio da Londra, Royal Albert Hall, per il concerto numero 19 della serie dei Proms. Questa sera di scena sono i Berliner Philharmoniker, diretti da Kirill Petrienko, il loro direttore, e le musiche in programma Enigma Variations di Elgar e Quarta Sinfonia di Tchaikovsky. Poi, alla fine del concerto londinese, parleremo del codice ritrovato di San Gaudenzio, che permetterà per la prima volta di eseguire dal vivo il repertorio musicale di epoca medievale, appunto contenuto nel codice, al Teatro Galli di Rimini, nell'ambito della sagra musicale malatestiana, dopodomani. Poi andremo a Pieve per parlare della 42esima edizione del Premio Saverio Tutino. Incontreremo uno degli 8 finalisti, Roberto Barbieri, nipote di Mario Barbieri, per i diari di Pieve, appunto. Poi ancora un convegno che è stato dedicato a Palladio a Vicenza e si è concluso oggi, e quindi avremo occasione di parlare di Palladio, ma da una prospettiva, da un angolo visuale molto particolare. E infine il secondo spazio, il secondo cartellone, la seconda parte di Festival dei Festival, con un concerto stavolta registrato lo scorso 7 maggio, ed è un concerto della Ort, l'Orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretta, con musiche di Webern, Richard Strauss e Mendelssohn. Ecco, tutto questo fino a mezzanotte, e voi potete naturalmente partecipare in qualche modo alla puntata scrivendo SMS o WhatsApp al 335-56-34-296. Cominciamo subito aprendo il panorama, non ci spostiamo molto, rimaniamo a Roma perché comincia la 21esima edizione di Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts. Sono 10 giorni di programmazione con la direzione artistica condivisa di Silvia Bottiroli, Silvia Calderoni, Michele Di Stefano e Ilenia Caleo, che è con noi al telefono questa sera. Buonasera. Ilenia Caleo, c'è al telefono?
1: Io vi sento.
0: Benissimo, anche noi. Buonasera e grazie per essere con noi.
1: Ok, buonasera a tutte, grazie a voi.
0: Allora, domani si comincia con da domani, sì, fino al 12 settembre,
1: sì.
0: 10 giorni, e la formula è quella che, insomma, abbastanza consolidata, per quanto si possa dire consolidata, in un festival che comunque deve essere in qualche maniera sorprendente. E si fa una domanda: qual è la funzione che oggi svolgono i festival? Come risponde a questa domanda?
1: La funzione che svolgono i festival è una questione aperta, è un problema, anche date le condizioni materiali, economiche, no, in cui ci troviamo a lavorare. Rispetto al mondo dell'arte in Italia, soprattutto dell'arte e della ricerca contemporanea. Quindi il ruolo dei festival, la funzione è proprio quello di cercare, fare ricerca, fare sperimentazione con le artiste e gli artisti, con chi produce pensiero intorno all'arte, e anche ovviamente nelle opere, nei lavori, negli spettacoli, nel nostro caso perché ci occupiamo di arti performative, quindi di arti che accadono dal vivo, ma anche nei formati. Forse questa è un po' la novità anche prodotta da questa direzione che dicevate, collettiva, come è un po' inusuale in Italia per le arti performative, dove siamo abituate a un direttore unico nei teatri e nei festival. Il maschile ovviamente non è casuale, mentre invece, ecco, aprendo un po' lo sguardo, ci sono pratiche di direzioni, curatele collettive, perché ovviamente è un lavoro molto, molto creativo. Quindi domani, per dire, è un po' una novità rispetto invece alle edizioni passate, apriamo in uno spazio eccentrico. Ogni anno nel triennio che stiamo curando sceglieremo uno spazio altro, anche un po' distante da quelli usuali, abituali per l'arte dal vivo, per le arti dal vivo, che è l'Orto Botanico di Roma, uno spazio incredibile di natura ricreata, di corpi trapiantati, e l'idea è proprio quella di un flusso continuo durante tutta la giornata. Iniziamo con una classe, che è un formato di pratiche del pensare, discorsi, prese di parola con Annalisa Metz, artista paesaggista che ci parlerà delle sette, delle serre, del clima, della climatizzazione, anche come primo esperimento, no? Del colonialismo europeo, sì. Trapiantare corpi estranei per poi proseguire con Mariangela Gualtieri, che mi è appena passata da qui perché stiamo ovviamente allestendo, quindi vi sto ascoltando da dentro l'Orto Botanico, che farà una lettura delle sue poesie, e Industria Indipendente con uno dei frammenti del nuovo lavoro dedicato al Don Chisciotte, e moltissimi artisti, Banasai Campomalà, che è anche borsista a Villa Medici, una traduttrice francese, una cantante, artista, Oscar Gutanga,
0: da quello che
1: Fedra
0: lei dice,
1: Morini, Melissa Ghetto.
0: Da quello che lei dice si capisce che il contenitore, che i luoghi scelti non sono semplicemente dei contenitori, ma che c'è invece un'interazione anche in termini di contenuto, perché prima parlava di questa, di orto botanico e di questioni paesaggistiche, insomma, diciamo, in qualche maniera sì. C'è la volontà di creare una sinergia, vorrei quasi dire, no? Tra i due, tra contenitore e contenuto in questo caso.
1: Assolutamente, la scena contemporanea sperimenta moltissimo in questo senso, no? La disposizione dei corpi nello spazio tra performer, spettatori e spettatrici, c'è moltissima sperimentazione, ovviamente, cosa che vi interesserà rispetto alla dimensione sonora, acustica, quindi moltissime artiste del contemporaneo che lavorano tra performance, musica, suono, e poi ci sposteremo al mattatoio, che invece è un po' la sede storica, riabitandola, modificandola, rompendo, provando sempre a rompere un po' i confini sia disciplinari che spaziali, e il programma si svilupperà fino al 12 di settembre, e ci saranno appunto presenze, questo è importante forse dirlo, presenze certo. Che arrivano sia artiste e artisti dall'Italia e artisti e artisti internazionali. Questo è un momento anche di scambio per dare, mettere uno sguardo, no? Su che cosa stanno sperimentando le altre scene, altri luoghi, anche provando a rompere un po' la centralità europea. Arrivano artisti e artisti da anche altri luoghi, altre geografie, e al tempo stesso sostenere la scena italiana, che è una scena vivissima, spesso costruita e sostenuta anche attraverso modalità molto indipendenti. Siamo a Roma, no? Qualche mese fa hanno chiuso per motivi di sicurezza l'Angelo Mai, che è uno degli spazi fondamentali dove produciamo arte, facciamo ricerca, facciamo sperimentazione. Poi ci sarà appunto questi incontri che nominavo, queste classi, ce ne sarà una al giorno. Tra gli ospiti internazionali, il filosofo trans Paul Preciado, sabato 5 settembre, per chiudere poi con la filosofa attivista antirazzista Françoise Vergès, il suo ultimo libro dedicato al museo come dispositivo, e poi moltissime anche altri studiosi e studiose, un spazio dedicato alla drammaturgia. E proprio sono spazi da vivere, un po' attraversare, e alcuni sono anche qualcosa di diverso dallo spettacolo finito, no? Quindi la possibilità di entrare in contatto anche con dei processi creativi in atto.
0: Per saperne di più, a questo punto non ci resta che ricordare shorttheater.org, credo sia il sito sul quale si può trovare ogni informazione. Short Theater comincia domani a Roma, durerà fino al 12 settembre, 10 giorni di programmazione, 40 compagnie, 65 appuntamenti. Noi abbiamo parlato con Ilenia Caleo, co-direttrice artistica di Short Theater, che ringrazio per essere stata con noi.
1: Grazie a voi e viva Radio 3.
0: Grazie, arrivederci.

0: E questo voltapagine wagneriano ha un senso, ma lo scopriremo tra pochissimo. Adesso intanto andiamo ad Asolo, perché partono dopodomani, dal 4 fino al 16 settembre, gli incontri asolani giunti alla 48esima edizione. È un festival internazionale di musica da camera che sta appunto sfiorando già il mezzo secolo di vita. Direzione artistica di Federico Pupo, che è il nostro ospite al telefono. Buonasera.
1: Buonasera agli ascoltatori e agli appassionati della musica da camera.
0: Buonasera a lei. Dunque, 5 appuntamenti, abbiamo detto, solisti affermati, talenti più giovani e un percorso di avvicinamento al bicentenario beethoveniano.
1: Sì, fa parte di un progetto triennale di ascolto di pagine beethoveniane assai rare, nel senso che ad esempio i quartetti di Beethoven sono nei cartelloni normalmente di ogni stagione cameristica, ma il riascolto delle sinfonie in edizioni un po' particolari, quelle di Hausmusik, quelle trascrizioni d'epoca per poter eseguire in casa, questa forma di divulgazione ci permette di riascoltare pagine a noi molto note ma con formazioni completamente diverse, come quella di Mauro Lo Guercio e Emanuela Piemonti, violino e pianoforte, nelle trascrizioni di Hans Sitt, eseguiranno questa il 8 settembre la seconda e la quinta sinfonia.
0: L'edizione è monografica, sempre, quindi, prego. No, dicevo, l'edizione è monografica, sì. È tutta beethoveniana.
1: Sì, no, perché abbiamo in realtà un'incursione vivaldiana. Ricordiamo che fra 3 anni ci sarà anche l'anniversario di Vivaldi, certo. Con questo affare Vivaldi.
0: Ah, certo, di Sardelli, gestito, certo, è vero, sì, sì. Ma ci arriviamo tra Sardelli, un attimo, lei ci stava raccontando delle certo. Sinfonie, dunque la lascio naturalmente.
1: Certo, il 14 settembre invece ci saranno le sinfonie nelle trascrizioni di Theodor Kirchner per 2 pianoforti a 8 mani, anche questa è una cosa assai rara da ascoltare. È un progetto gestito, ideato da Davide Cabassi, i docenti di conservatori italiani insieme ai migliori allievi si cimentano in queste sinfonie e in questo caso ascolteremo la seconda e la terza, l'eroica, la terza sinfonia. Ovviamente è un progetto che si concluderà l'anno prossimo, inevitabilmente con la nona sinfonia.
0: Beh, certo, certo. E poi diceva appunto di quest'altro anniversario al quale in qualche maniera ci avviciniamo. Oddio, ci sarebbe anche Schubert in mezzo, insomma, ecco, diciamo, però insomma.
1: Sì, ma non sveliamo subito tutto. Sì, ma certo, ci sarà certamente Schubert, come c'è stato poco tempo fa anche quello di Salieri, quindi siamo veramente in una situazione abbastanza ristretta di anniversari di musicisti che hanno vissuto un'epoca straordinaria e che hanno anche collaborato assieme, docenti, studenti fra di loro, e quindi è un'occasione veramente magnifica per fare ascoltare pagine che diversamente si ascolterebbero sempre in maniera molto rara. Ripeto, i quartetti di Beethoven li ascoltiamo sempre, le sinfonie per gruppi cameristici invece sono assai rari.
0: Del resto il titolo del festival, cioè la denominazione del festival, è molto significativa, perché incontri asolani presuppone il piacere di fare musica insieme, presuppone il piacere per i musicisti di ritrovarsi insieme a fare musica e condividere questo piacere evidentemente col pubblico. Sì, si può dire, succede sempre così, ma in realtà ci sono dei contesti che favoriscono questa alchimia.
1: Non c'è dubbio, la musica, lo spettacolo lo si fa sempre non per ma assieme allo spettatore. In questo caso nella chiesa di San Gottardo la sistemazione è tale per cui il rapporto tra musicista e ascoltatore e spettatore è veramente molto stretto ed è un incontro veramente in tutti i sensi, quasi si respira, si sente il respiro non soltanto del musicista ma traspare anche l'emozione di chi ascolta.
0: Un festival che giunga alla 48esima edizione deve necessariamente assecondare la tradizione, la propria tradizione, quindi assomigliare a se stesso in qualche maniera, perché altrimenti perderebbe la propria connotazione, ma deve anche cercare di immaginare di conquistare nuove fette di pubblico. Ecco, in questo senso come si pone il Festival degli Incontri Asolani?
1: Non c'è dubbio, in queste edizioni abbiamo affrontato anche pagine della contemporaneità, ovvero pagine del Rinascimento ripensate, rieseguite anche con strumenti moderni, con le videoproiezioni o con strumenti elettronici. Quindi un modo diverso di approcciarsi alla musica e nel caso per esempio di Mario Brunello, che concluderà il festival il 16 settembre, ecco, con il suo violoncello e il piccolo violoncello affronterà pagine non solo di Bach, come spesso fa o Weisenberg, ma anche John Cage e Morricone.
0: Sì, sono in tutto, abbiamo detto, 5 incontri, 5 appuntamenti, sono diluiti in un periodo più lungo perché favorite, io non ho guardato esattamente i giorni, favorite i weekend per un discorso di presenza di pubblico oppure no?
1: No, in realtà no, non il weekend perché Asolo, un borgo meraviglioso, il weekend è già saturo, ecco. E quindi preferiamo i giorni della settimana. E sono tutti quanti i concerti nella chiesa di San Gottardo, questa chiesa medievale nella periferia del borgo, mentre il concerto finale sarà al Teatro Duse, all'interno del Castello della Duse. Questo perché quel giorno invece celebreremo anche i 50 anni della nostra associazione, quindi sarà un doppio appuntamento, una doppia occasione insieme a Mario Brunello e a tanti ospiti che hanno vissuto in questi 50 anni le avventure di Asolo Musica e il suo operato nel territorio regionale.
0: Certo, tanti ospiti che possiamo dire anche sono tanti amici.
1: Questo perché quel giorno invece celebreremo anche i 50 anni della nostra associazione, quindi sarà un doppio appuntamento, una doppia occasione insieme a Mario Brunello e a tanti ospiti che hanno vissuto in questi 50 anni le avventure di Asolo Musica e il suo operare nel territorio regionale.
0: Certo, tanti ospiti che possiamo dire anche

0: potrebbe essere Bruno Giuranna, certo, che ha eletto Asolo come sua residenza e che sarà sicuramente, anzi è il nostro presidente onorario e sarà sicuramente presente per testimoniare questo mezzo secolo di vita musicale.
1: In straordinaria forma, infatti, siamo molto contenti di questo. Grazie allora a Federico Pupo, direttore artistico degli Incontri Asolani, Festival Internazionale di Musica da Camera, che è giunto alla 48esima edizione, che si inaugura il 4 settembre alla Chiesa di San Gottardo e andrà avanti fino al 16 settembre. Grazie Federico Pupo per essere stato con noi.
0: Grazie a tutti gli radioascoltatori, vi aspettiamo ad Asolo.
1: Grazie, arrivederci.

0: Ecco, la musica che ci ha accompagnato nel passare da una tappa all'altra di questo nostro panorama è musica di Wagner, riletta da Mazel nel suo Ring senza parole, ed erano due estratti dal Siegfried. E perché questo? Perché ci stiamo avvicinando a Ravello, che è l'ultima tappa del nostro panorama, dove appunto Wagner è nume tutelare. Parliamo del Festival 2026, del Ravello Festival 2026, 74esima edizione, si chiude sabato prossimo, e ne parliamo con Alessio Vlad, che è presidente della Fondazione Ravello. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Grazie Alessio. Dunque, chiudete alla grande, perché una chiusura con Simon Rattle, che credo, anzi ne sono certo, direi, non è mai, non l'abbiamo mai ascoltato in Campania, dalle parti appunto di Napoli o Ravello stesso, è naturalmente un nome che fa rumore.
1: Beh, è un direttore importante, sì. Noi cerchiamo, come tutti i festival devono, comunque offrire qualche cosa il più possibile unico. Già Ravello è un posto unico, perché l'ascolto a Ravello è già qualche cosa che si differenzia da qualunque altro posto del mondo, ma come dire, abbiamo cominciato, inaugurato il festival con Daniele Gatti e il Maggio Musicale Fiorentino, lo chiudiamo con Simon Rattle con la Freiburg Baroque Orchestra. Insomma, siamo contenti, siamo soddisfatti di tutto questo. Cosa dimostra questo? Dimostra che Ravello è il festival di Ravello, oggi un festival che in pieno diritto si può spostare tra i grandi festival musicali europei.
0: Del resto sono 150 anni che Ravello ha una dimensione internazionale forte, assodata, da partire dai grandi visitatori che l'hanno resa illustre, hanno resa famosa. Quindi insomma direi che il festival ha quasi l'obbligo di ribadire questa vocazione internazionale, e lo sta facendo. Ecco, abbiamo citato soltanto Gatti e Rattle, ma in realtà ce ne sono stati direttori importanti in questi giorni, Gardiner o Jordan l'altro la settimana scorsa, e poi ancora tanti altri. Quindi mi pare di capire che poi ci sia anche una risposta di pubblico, che non è più un pubblico come potrebbe essere qualche volta nei festival estivi che si fanno in posti splendidi, un pubblico casuale, ma un pubblico che consapevolmente sceglie di sentire musica bella.
1: Beh, e questo naturalmente aiuta la stagione turistica, soprattutto in un momento in cui ci sono state delle flessioni, in cui un momento difficile per il mondo, quindi anche per il turismo non è facile. E d'altra parte, guardi, avere un turismo culturale, soprattutto un turismo consapevole che va nei luoghi non solamente per

0: così per stare in vacanza, ma anche per arricchire se stessi. Infatti io continuo a sottolineare che, senza voler demonizzare mai l'intrattenimento che ci deve essere, le manifestazioni che hanno il sostegno del denaro pubblico, il trattenimento non lo devono avere, ma devono avere comunque un progetto che possa accrescere la consapevolezza e soprattutto quello che si chiama cercare di esprimere un percorso culturale, quando il primo gradino di qualunque percorso culturale è la conoscenza.
1: Sì, devono avere una valenza formativa in qualche maniera, insomma, farlo esattamente. In maniera chiaramente artistica e non noiosa, ma devono avere questa valenza. Ma la vecchia idea di allungare la stagione culturale in un luogo come Ravello, che è tipicamente estivo, è ancora al centro delle idee della Fondazione Ravello, oppure bisogna concentrarsi sull'estate?
0: No, al contrario, bisogna diversificare quello che si fa. D'estate ovviamente il Festival di Ravello è legato a quel luogo meraviglioso e unico al mondo, è famoso in tutto il mondo, del palcoscenico proteso sul mare con a destra la cupola di quella chiesa del Pino. D'inverno ci deve essere qualche cosa di diverso, è legato alle attività della fondazione, che sono delle attività di formazione. Noi cominceremo tra poco un progetto insieme all'Università Yulm, in collaborazione con l'Università Campane, di un corso di management dello spettacolo, collegato però al turismo, che è un qualche cosa che soprattutto vuole partecipare a questa grande tradizione del sud, della costiera. In fondo l'accoglienza turistica ce la siamo inventati in Italia e anche in costiera, quindi la formazione, così come le mostre, così come i convegni, questo è quello che si deve fare a Ravello d'inverno, e che ovviamente è diverso da quello che si fa d'estate. Quindi, come dire, devono esserci due momenti o diversi momenti diversi in quella che poi è l'attività della fondazione. Il festival è una parte, deve essere una parte dell'attività della fondazione, è la più visibile, può essere certo, probabilmente la più accattivante, però deve essere accanto a tante altre cose. Non a caso nello statuto della fondazione c'è la valorizzazione dei beni, e questo è importante.
1: Stagione prossima, 2027, sarà la numero 75, più o meno è uno di quegli anniversari che si celebra qualche volta, no? 50, 75, 100.
0: Sì, guardi, naturalmente, dato che poi, come lei sa benissimo, nel mondo della musica la progettualità deve essere fatta in anticipo, noi contiamo di, ovviamente siamo già molto avanti, ovviamente, ma siamo già avanti da tempo sulla programmazione dell'anno prossimo, e contiamo poi di dare degli anticipi delle proposte del prossimo festival, vorrei dire entro Natale addirittura.
1: Bene, benissimo.
0: Noi e questo proprio per aiutare anche il turismo, capito? Perché certo. Io stiamo vedendo che il pubblico dei concerti in questi anni lentamente sta cambiando, perché prima era un pubblico che veniva soprattutto per godersi il panorama. Oggi io vedo che c'è il pubblico che gira nei grandi festival internazionali. Certo. Questo lo si capisce immediatamente dall'ascolto, dalla concentrazione, dalla tensione che si riesce a percepire in un luogo, perché questo è importante. Poi forse molte persone non lo sanno, di solito i direttori, i solisti che le orchestre che vengono a Villa Rufro si sorprendono, e lei Valanzuolo lo sa perfettamente.
1: Molto bene, sì.
0: E che c'è un'acustica, non c'è bisogno di amplificazione. I concerti vengono tutti fatti senza amplificazione, tranne qualche cosa. Insomma, abbiamo fatto, è stato eseguito l'Orfeo di Monteverdi, è chiaro che lì ci doveva essere. Ma ricordiamoci che l'amplificazione, almeno nei concerti di musica, diciamo, erroneamente chiamata classica, diciamo la musica che risponde a un percorso storico, vogliamo dire così, fugge all'amplificazione. Purtroppo l'amplificazione quasi sempre non è un bene. Invece anche come dire, un suono, un concerto non amplificato in qualche modo stimola l'attenzione del pubblico,
1: assolutamente
0: stimola
1: d'accordo.
0: La concentrazione.
1: Certo. Benissimo, grazie Alessio Vlado. Noi ci vedremo intanto al concerto sicuramente di Simon Rattle, perché ne vale la pena e sarà sempre un piacere tornare a Ravello. Grazie per essere stato con noi.
0: Arrivederci e vi aspetto a Ravello. Grazie.
1: Grazie ancora Alessio Vlado, e ricordiamo che il Festival di Ravello si chiude sabato 5 settembre con il concerto della Freiburger Baroque Orchester diretta da Simon Rattle e con Isabel Faust al violino. Chiudiamo dunque il panorama di questa sera, il ricco panorama di questa sera, e apriamo invece il primo spazio del Festival dei Festival con un concerto in diretta Euroradio da Londra, dalla Royal Albert Hall. È un concerto dei Proms, il concerto numero 59, ed è un concerto che ha sul podio Kirill Petrienko con la sua orchestra, quella che è la sua orchestra del 2019, cioè i Berliner Philharmoniker. In programma musiche di Elgar e Tchaikovsky, ma ci fermiamo un attimo prima poi di andare a Londra.
2: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
1: Dicevamo dei Proms edizione 2026, 86 concerti, sono iniziati il 17 di luglio, la rassegna andrà avanti fino al 12 di settembre, qui siamo al numero 59 appunto, e ancora ci sono in programma cose molto importanti, a parte Petrienko che ascolteremo anche domani sera, dirige i Berliner con Augustin Adelich al violino, e poi ancora avremo proprio il concerto che abbiamo parlato un attimo fa con Alessio Vlad, quello di Simon Rattle dell'Orchestra Barocca di Friburgo, sarà presente dopo Ravello anche a Londra, e poi Marta Argerich sabato prossimo, insomma diciamo che ce n'è veramente per tutti, e sono concerti di, come sempre, importanti dalla Royal Albert Hall. E quanto, per quanto riguarda l'ospite di questa sera, beh, Petrienko è ormai un direttore orchestra di primissima fascia, ma di quelli insomma veramente che si contano sulle dita di una mano, e direttore nato nel 1972, che ha iniziato la carriera piuttosto presto, perché già a 23 anni lavorava come Kapellmeister alla Volksoper di Vienna, poi dopo insomma il volo lo ha spiccato con la Bayerische Staatsoper, quando ha cominciato a lavorare con loro intorno al 2003, e poi le prime apparizioni con i Berliner Philharmoniker nel 2006, 2009, 2012, fino a che poi nel 2015 i Berliner, che come sapete hanno facoltà di scegliere il proprio direttore musicale, lo hanno designato direttore con un incarico che poi è partito dal 2019. E intanto sentiamo la voce in sottofondo della collega della BBC, e quindi il concerto in genere sono puntuali, quindi mancherà un minuto, e ricordiamo che il primo brano che ascoltiamo è Variazioni su un tema originale, opera 36 o Enigma Variations di Elgar, e sappiamo che è un pezzo che Elgar porta a termine nel 1899. Molti si chiedono perché Enigma, ma la parola Enigma fu apposta da Elgar sulle prime sei battute del manoscritto, ed è forse riferibile al fatto che il tema da cui originano le successive 14 variazioni di fatto non compaia esplicitamente in nessuna di queste variazioni, e quindi diventa così un mistero il perché ci sia questo rapporto di tema variazioni quando in realtà è difficile coglierlo, insomma. E poi le 14 variazioni corrispondono a 14 personaggi che vengono richiamati solo con le iniziali. Forse all'inizio c'era anche questo mistero da risolvere, cioè chi fossero i 14 personaggi corrispondenti alle 14 variazioni, ma poi almeno su quello invece è stata fatta chiarezza, e ognuna delle variazioni ha un nome e un volto completamente ormai svelato, e insomma non ci mettiamo a elencarli tutti, ma è qualcosa che si può ritrovare oggi in qualsiasi enciclopedia o su rete, evidentemente. Quindi il primo brano, dicevamo, è questo brano di Elgar, 1899, Enigma Variations. Il direttore è Kirill Petrienko, l'orchestra è quella di Berliner Philharmoniker, e noi ci ritroviamo alla fine di questa esecuzione per l'intervallo. Buon ascolto da Londra, Royal Albert Hall, in diretta.

0: And that is a proper Proms reception.
1: Siamo in diretta da Londra, Royal Albert Hall, per i Proms 2026, concerto numero 59. Kirill Petrienko ha diretto i Berliner Philharmoniker nella esecuzione delle variazioni su un tema originale, opera 36, Enigma Variations, di Edward Elgar. E il pubblico che state ascoltando sembra veramente convinto fino in fondo di questa interpretazione di Petrienko. Io leggo un paio di messaggi giunti al nostro pubblico al 335 5634 296. Sono in realtà due messaggi apparentemente contrastanti, ma Gennaro scrive: vabbè, ma in conclusione questa musica è patetica, fa leva su note facili, tecnica della insistenza fin quando non raggiunge l'effetto. E invece Enrico scrive: buonasera, ho acceso la radio, sono rimasto folgorato da questa meravigliosa esecuzione delle Enigma Variations, vibrante e accorata. E in realtà poi Gennaro sta parlando del pezzo in sé, perché parla della musica di Elgar, mentre invece Enrico si riferisce alla lettura, all'esecuzione, alla interpretazione di Petrienko, che è quella che sembra in questo momento aver suscitato grande consenso, a giudicare a quello che si ascolta in diretta da Londra. E comunque bisogna anche tener conto che Elgar è comunque un po' un compositore tenuto in gran conto dal pubblico londinese, e quindi c'è forse anche un senso di affezione particolare rispetto al compositore stesso, rispetto a questo brano che poi rimane uno dei brani più celebri, se non forse il più celebre addirittura di Elgar, almeno per quanto riguarda il discorso sinfonico. Adesso ci sarà l'intervallo che dura circa 20 minuti, noi occuperemo l'intervallo ascoltando qualcosa a tema, diciamo a tema nel senso che ascolteremo dirigere ancora Petrienko e suonare i Berliner Philharmoniker con altri brani, però anche molto molto diversi tra loro. Vogliamo cominciare per esempio con un brano che Petrienko ha, e i Berliner hanno inciso da poco. Parlo di Racconto d'estate di Josef Suk. È un poema sinfonico per grande orchestra che Suk, musicista praghese, scrive tra il 1907 e il 1908 e che presenta appunto a Praga l'anno successivo, nel 1909. E in realtà lo chiamano poema sinfonico, ma non è facile, nonostante i titoli che vengono dati ai singoli numeri, ai singoli capitoli del poema stesso, non è facile individuarlo in una forma canonica di poema sinfonico, diciamo secondo la logica listiana, perché c'è anche una grande diversità tra un pezzo e l'altro, non ci sono legami narrativi specifici, e quindi sembra piuttosto di avere di fronte una suite, comunque una suite in ogni caso interessante anche per i colori che vi vengono evocati e per il gusto particolare di un'epoca, cioè di una area geografica, quella dell'Est Europa, in quella prima parte di XX secolo, di cui questo dicevo area e epoca, di cui questo brano rappresentano poi un esempio abbastanza significativo. E ascoltiamo da questo Racconto di estate di Suk il secondo numero, il secondo capitolo, che è Mezzogiorno, e lo ascoltiamo appunto in un'esecuzione recente dei Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrienko.

Abbiamo ascoltato un estratto dal poema sinfonico di Josef Suk, Racconto d'estate. Questo era il secondo movimento, Mezzogiorno. L'abbiamo ascoltato nella rilettura di dei Berlin e Philharmoniker diretti da Kirill Petrienko. E leggo un messaggio di Pierluigi da Venezia che dice: ho sentito dal vivo Petrienko dirigere i Berliner nella Sinfonia Azrael di Suk, e in realtà c'è un legame tra questa tra Azrael, appunto la Sinfonia Azrael, e il brano che abbiamo appena ascoltato, perché la composizione Il racconto d'estate vuole ricollegarsi esplicitamente all'altra, appunto alla Sinfonia Azrael, perché è come se Suk avesse cercato con questo brano di superare il dolore per la scomparsa di sua moglie, che veniva poi di fatto invece celebrata in qualche maniera ed evocata nella sinfonia precedente, e per la scomparsa anche di Dvorak, che è stato suo maestro e suo suocero. E, ricordo al pubblico che siamo nell'intervallo del concerto che stiamo trasmettendo in diretta da Londra, Royal Albert Hall, per i Proms 2026, concerto appunto dei Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrienko. Abbiamo ascoltato nella prima parte le variazioni sul tema Enigma di Edward Elgar, e stiamo aspettando appunto che l'intervallo si esaurisca per ascoltare invece la quarta sinfonia di Tchaikovsky. Ma noi andiamo avanti con un altro piccolo ascolto di Berliner e Petrienko insieme, con un brano apparentemente semplice, apparentemente addirittura vorrei dire esile per qualche aspetto, ma che rende ragione probabilmente all'ascolto delle trasparenze che gli archi dei Berliner sono in grado di ottenere e che Petrienko stesso è in grado di intravedere e chiedere alla sua orchestra. L'Adagio per archi, opera 11 di Samuel Barber, lo ascoltiamo dai Berliner Philharmoniker diretti da Petrienko.

Era l'Adagio per archi, opera 11 di Samuel Barber, nella esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrienko, che sono anche i protagonisti del concerto che stiamo trasmettendo in diretta da Londra. Siamo nell'intervallo del concerto, tra poco ci ricollegheremo con Londra per trasmettere la quarta sinfonia di Tchaikovsky in fa minore, opera 36. E c'è ancora un messaggio di Gennaro, al quale la musica inglese non è sollecitato in maniera particolare, insomma, dice alla musica inglese, dice anche che senza il tedesco Handel gli inglesi non avrebbero il 70% della loro musica classica. Questa esecuzione, tra l'altro, così ma a parere solo personale di Petrienko e dei Berliner, era molto europea per gusto in ogni caso. E adesso ci prepariamo ad ascoltare la sinfonia numero 4, appunto, di Tchaikovsky, una delle grandi sinfonie tchaikovskiane, quelle tre sinfonie che fanno parte un po' della trilogia del destino, come qualcuno la chiama, la quarta, la quinta e la sesta, ed è naturalmente una sinfonia che è stata poi ripresa, celebrata, riletta e interpretata da grandi direttori e da grandi orchestre. Di questa sinfonia parla lo stesso Tchaikovsky in una lettera a Nadiezhda von Meck, la sua benefattrice, la sua mecenate, la sua musa, la donna di cui fu innamorato senza averla peraltro mai vista, perché poi alla fine il loro rapporto epistolare nel 1890 si interrompe, probabilmente per un accordo reciproco, senza che i due si siano mai incontrati di persona. E alla von Meck scrive Tchaikovsky: adesso sono immerso in una sinfonia che ho cominciato già da quest'inverno e che tengo molto a dedicarvi, perché mi pare che vi troverete l'eco dei vostri pensieri e dei sentimenti più intimi. Se non vi fa piacere che il vostro nome appaia sul frontespizio della sinfonia, se lo desiderate possiamo farne a meno. Soltanto noi sapremo a chi è dedicata. Possa questa musica, intimamente legata al mio pensiero di voi, dirvi che vi amo con tutta la forza della mia anima, mio amico sincero e incomparabile. Si scrive mio amico per tenere celata al maschile, per tenere celata l'identità

della donna invece alla quale sta scrivendo. È un periodo, siamo nel 1878, è un periodo molto complesso per Čajkovskij, che ha visto andare a picco totalmente dopo un periodo brevissimo il suo strampalato matrimonio con la sua allieva Antonina, che era un matrimonio che probabilmente nessuno dei due avrebbe voluto contrarre, e da quel momento attraverso un periodo forte di depressione. E quando poi verrà eseguita la quarta sinfonia a Mosca nel febbraio 1878, naturalmente con Nikolaj Rubinštejn sul podio, otterrà anche un successo molto molto tiepido, e Čajkovskij dovrà anche rispondere alla stessa baronessa von Meck, che gli chiede se questa sinfonia debba sottendere un programma, se sia musica programma, se debba avere un racconto o sottotraccia a cui allude, e Čajkovskij non sa rispondere. Dice: mi chiedete se la musica è un programma definito? Beh, se mi rivolgono questa domanda in genere io rispondo di no, ma è una domanda a cui non è facile rispondere, perché non è facile esprimere le sensazioni che proviamo quando scriviamo un'opera strumentale che non ha in sé un soggetto definito. Dunque lui cerca di sottrarsi all'idea della musica programma, di qualcosa, però è inevitabile, ascoltando questa musica, o forse lo ha reso inevitabile una certa storiografia che intorno a Čajkovskij, alla sua vita, ha ricamato tanto, dicevo, diventa inevitabile riferire i toni, riferire le atmosfere, riferire questi racconti a quella che è anche la vicenda biografica in quel momento particolarmente travagliata dello stesso Čajkovskij. Ne viene fuori in ogni caso un pezzo di grandissimo valore, un pezzo corposo anche per quanto riguarda naturalmente le lunghezze, che sembra veramente poi essere una sorta di preludio di quello che sarà un racconto complessivo articolato in tre parti, appunto, come dicevamo, la quarta, la quinta e la sesta sinfonia. E diventa chiaramente importante anche andare a cercare in questa sinfonia l'utilizzo, la ricerca, lo sfruttamento dei colori, perché nelle tinte del racconto, nelle tinte del dettato, chiaramente si riesce anche a probabilmente andare a immaginare le intenzioni dell'autore. Da questo punto di vista tutti noi probabilmente non riusciamo a intendere questa musica come musica assoluta, ma in qualche modo la riferiamo comunque a un episodio di vita. E adesso siamo ritornati in collegamento con Londra, e penso che siamo quasi al momento dell'ingresso di Kirill Petrienko, che è ospite appunto della Royal Albert Hall. Io vi ricordo anche che la Sinfonia numero 4 in fa minore opera 36 di Čajkovskij, scritta nel 1878, è in quattro movimenti: andante sostenuto moderato con anima, andantino in modo di canzone, scherzo, pizzicato ostinato, allegro, e l'ultimo movimento è finale allegro con fuoco, per una durata complessiva di circa 40 minuti. I'm a Brit in the Berlin Philharmonic, and when we audition new players, aspettando. Ricordo intanto che Petrienko sarà sul podio di Berlin Philharmoniker anche domani, sempre alla Royal Albert Hall, sempre per i proms, e noi trasmetteremo anche questo concerto in diretta. Però domani si comincia alle 20 e ci sarà come solista il violinista Augustin Nadelich, violinista italiano a dispetto del nome, che sarà appunto impegnato nel concerto di Beethoven. E tutto questo domani alle 20 per il prom numero 61. In realtà quello di stasera è il 59, quello di domani è 61, perché c'è un altro concerto che gli inglesi chiamano late night concert, in realtà comincia intorno alle 10, insomma non è night così late, però è un altro concerto chiaramente che va a rimpolpare, possiamo dire, questa stagione dei proms 2026, che comprende addirittura 86 concerti in un periodo che va dal 17 luglio, perché quella è la data di inizio della rassegna, della manifestazione, del progetto Promos 26, del festival possiamo dire,
e fino al 12 settembre, siamo quasi infatti arrivati alla fine. Sentite i Berliner Philharmoniker che stanno accordando i loro strumenti, stiamo aspettando dunque che entri il direttore Kirill Petrienko. Io ricordo che voi potete continuare a inviare i vostri messaggi o WhatsApp al 335-5634-296 e io spero infatti che alla fine del concerto ci sia anche tempo per rileggerli, immagino così a fiuto che non ci sarà un bis in questo concerto, non essendoci un solista e alla fine probabilmente di questa quarta sinfonia non ci sarà alcun bis e quindi avremo forse un attimo in più anche per chiacchierare o per leggere i vostri messaggi, i vostri giudizi, le vostre impressioni prima di chiudere questo momento, questo cartellone in diretta da Londra. Tchaikovsky, Sinfonia numero 4 in fa minore, opera 36, Berliner Philharmoniker, dirige Kirill Petrienko. Siamo in diretta da Londra, Royal Albert Hall. Buon ascolto.

0: The Fourth Symphony by Tchaikovsky.
1: Con questo allegro con fuoco sontuoso, diciamo, si chiude la quarta sinfonia in fa minore, opera 36 di Tchaikovsky, che abbiamo ascoltato in una esecuzione splendida, per quanto sia il mio punto di vista, dei Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrienko. La trasmissione viene da Londra, dalla Royal Albert Hall, è un concerto della serie dei Proms 2026 e appunto al centro, veramente si è posta questa sera al centro dell'attenzione, se posta l'orchestra tedesca, i Berliner, con questo magnifico direttore. Nella prima parte abbiamo ascoltato Enigma Variations di Edward Elgar, nella seconda parte questa sinfonia numero 4 in fa minore di Tchaikovsky, con alcuni momenti veramente eccezionali, tutto il primo movimento con una lucidità, una chiarezza notevoli, il virtuosismo dello scherzo a partire dal pizzicato iniziale, la pulizia degli strumenti, penso a quel fagotto nell'andantino, veramente, insomma, stiamo parlando di un livello molto molto alto, ecco. E io leggo anche i vostri messaggi, naturalmente, perché i vostri pareri sono molto importanti, e Stefan scrive: tensione e chiarezza assolute. Poi c'è sempre splendidi Berliner, scrive Stefano. La quarta di Tchaikovsky, belle esecuzioni di Berliner, bei cambi di passo. Questo è Walter. Quanto amo questo movimento pizzicato, si parla dello scherzo. Chissà se Bartok ha preso almeno uno spunto per i suoi fantastici pizzicato, scrive Giovanna. E poi non ho mai amato la retorica di Tchaikovsky, scrive Paolo da Padova, ma Petrienko riesce a prosciugarne l'enfasi con una cura del suono così mirabile e intensa grazie ai prodigiosi Berliner Philharmoniker. E grazie per la splendida serata in diretta a Londra. Noto che spesso Kirill Petrienko, quando dirige, lo fa a carro armato, scrive Alfonso da provincia di Avellino, cioè con estrema forza, ma a me piace parecchio. La quarta di Tchaikovsky, scrive Walter, bella esecuzione, affascinante, due pause, una lenta di accompagnamento, una pausa breve di canto nella melodia, esecuzione sublime, secondo Maria Cristina da Roma, e così via. Sono veramente tantissimi messaggi che sono arrivati al 335-5634-296. C'era un messaggio che diceva: siamo al primo movimento e sono già stupefatto, straordinaria performance, scrive Andrea da Siena, che ringrazio peraltro per le sue parole. E, insomma, è un'esecuzione fuori dalla media, fuori dalla norma, questo è il livello, direi il livello più alto possibile, scrive Alessandro. E Laura aggiunge: meraviglioso, disperatamente bello. La lucidità di questa lettura, tra l'altro, che non è una lucidità che sottintenda freddezza, è una lucidità che sottintende invece una grande partecipazione emotiva, ma tenuta in qualche maniera a freno perché non sia debordante, e si è espressa tutta ed esclusivamente attraverso la cura del suono, che è una cura del suono assidua, continua, la cura della frase, tutte le frasi portate a termine con una pulizia assoluta. Insomma, diventa poi complicato andare a sentire altre interpretazioni, altre orchestre, dico così paradossalmente, dopo aver sentito una cosa così. E beh, finisce così questa diretta molto, molto interessante da Londra, Royal Albert Hall, per i Proms, in cui abbiamo ascoltato Kirill Petrienko dirigere i Berliner Philharmoniker. Io voglio anche ricordare che domani noi torneremo alla Royal Albert Hall, torneremo in diretta ancora una volta con un altro concerto, che però non comincerà alle 19 come oggi, ma comincerà alle 20. Sul podio ci sarà ancora Kirill Petrienko e con lui ancora i Berliner, e solista sarà Augustin Adelich al violino. Ascolteremo il concerto per violino e orchestra di Beethoven, opera 61, e la terza sinfonia, Le Divine Poèmes di Scriabin. Tutto questo domani, in una serata che peraltro musicalmente ci proporrà anche un secondo cartellone registrato con l'Orchestra Nazionale del Capitole di Tolosa, diretta da Michel Plasson, è un programma Debussy-Ravel. Tutto questo domani. Invece, adesso, avendo anche esaurito la lettura dei vostri messaggi, qualcuno probabilmente riuscirà ad arrivare ancora. Ecco, c'è Chiara che scrive: emozione pura, solo un russo sa entrare nella musica russa e Tchaikovsky, scrive Eva, e con il messaggio di Eva chiudiamo questo primo cartellone di serata.

Ogni tanto ci capita anche di dare notizie tristi, purtroppo, e notizie di scomparse di artisti o comunque di amici della musica, di figure importanti della musica. Ieri oggi è morta Cassandra Wilson, cantante statunitense di jazz, una delle voci più importanti del nostro tempo in ambito prima jazz e poi blues, perché sostanzialmente a un certo punto della propria carriera questa conversione e rimane sempre una voce però di riferimento, è rimasta a lungo una voce di riferimento per la sua espressività e la sua forza anche. E Cassandra Wilson si è spenta appunto oggi a 71 anni. Noi andiamo avanti parlando della voce ritrovata del codice di San Gaudenzio, perché oggi il 2, quindi dopodomani alle 19 a Rimini al Teatro Galli, nell'ambito della sagra musicale malatestiana, per la prima volta sarà eseguito dal vivo questo repertorio musicale di epoca medievale, che è tornato alla luce grazie al lavoro di un team di ricerca guidato dal musicologo Francesco Zimei. E dunque quella di dopodomani diventa un'occasione unica per ascoltare dei canti che sono rimasti nascosti in silenzio.

0: Piscioline di carta nascoste sono diventate un codice musicale e ora diventano musica. Detta così sembra molto semplice, ma dietro c'è un lavoro enorme.
1: Sì, allora, diciamo che nei secoli passati qualunque cosa divenisse inservibile era poi oggetto di riciclo. E in questo caso un canzoniere musicale con notazione della corte malatestiana, che a un certo punto perde di utilità, perde la sua funzione principale, ed essendo fatto di ottima pergamena viene tagliato a striscioline molto sottili che servono a rinforzare le piegature dei bifogli di un grande libro di conti, un libro di affitti che l'abbazia di San Gaudenzio a Rimini utilizzava per poter tenere la contabilità dei terreni che dava in fitto, che dava in enfiteusi. Tutto questo è venuto appunto, è saltato all'occhio 10 anni fa, ho avuto la possibilità di toccare con mano, e poi è stata un po' lunga l'operazione, prima per convincere le autorità sia in sede locale che nazionale della necessità di smontare questo manoscritto e recuperare queste striscioline. In secondo luogo tutto il restauro che ha fatto l'ICPAL, che è l'Istituto Centrale per la Patologia del Libro degli Archivi di Roma. Quindi questo è stato il lavoro principale.
0: Ma la scintilla da dove viene? Cioè come ci si focalizza su questo volume e si vanno poi a cercare queste strisce di pergamena che poi diventano codice di San Gaudenzio?
1: In realtà il ritrovamento di questo, perché poi sono tutte cose che capitano anche accidentalmente.
0: Certo.
1: Ti si imbatte in un manoscritto foderato di pergamena con tante notine di notazione polifonica, queste note ovviamente che affiorano proprio come dei piccoli lembi da una pagina all'altra, ma sono incollate, sono cucite con le carte del cosiddetto volume ospite, e quindi la necessità da un lato di recuperare queste striscioline, dall'altro anche di salvare il volume ospite, perché l'eccessiva resistenza creata da questi rinforzi pergamenacei lo stava irrigidendo e lacerando, e questo è stato decisivo per convincere sia l'ente proprietario che a monte poi il Ministero della cultura a concedere il restauro di questo manoscritto. Dopodiché, una volta liberato da questa eccessiva resistenza, sono saltate fuori 179 striscioline, tecnicamente le chiamiamo brachette, che abbiamo fotografato ad altissima risoluzione, abbiamo rettificato con sistemi informatici, perché ovviamente dopo essere stati in tensione per 500 anni non potevamo sperare che queste striscioline fossero ancora perfettamente dritte. Una volta rettificate elettronicamente siamo riusciti poi a rimontarle, e quindi adesso c'è un libro fotografico nel quale il codice è stato ricomposto e si sfoglia come si poteva sfogliare 500 anni fa.
0: Oltre a essere stato tutto digitalizzato, naturalmente. Immagino.
1: Sì, naturalmente. Diciamo che proprio diventa una fonte primaria, perché in realtà questi frammenti non sono ovviamente consultabili, perché come dire, una miriade di materiali sarebbe anche difficile da gestire. E così invece si può accedere a un libro che è stato stampato proprio in questi giorni, un volume anche di ampio formato, che riproduce uno a uno il codice così com'era.
0: E il codice così com'era, quante canzoni, uso questo termine, conteneva?
1: Allora, quello che è arrivato a noi, che è circa la metà del manoscritto originale, sono 5 degli 11 fascicoli originali, contiene 85 composizioni, di cui 72 italiane e 13 francesi, diciamo la quota preponderante è di repertorio trecentesco, che è quasi interamente tutto a due voci, che probabilmente veniva cantato alla corte malatestiana già dagli anni 70 del 300, e probabilmente è stato riportato su questo manoscritto proprio alla fine del secolo. Poi l'ultimo fascicolo, l'11°, che è stato compilato qualche decennio dopo, forse entro il 1430, invece contiene del repertorio in parte italiano e soprattutto francese,

0: legato soprattutto ai musicisti franco-fiamminghi che all'indomani del Concilio di Costanza arrivano in Italia e lavorano anche per la Cappella Papale. Non dimentichiamo tra questi Yon Dufay, che forse è il più grande franco-fiammingo che la storia ci abbia consegnato, che arriva per la prima volta in Italia proprio a Rimini nel 1420.
1: Sì, quindi chiaramente siamo esattamente in quel periodo lì, quindi parliamo di tutto quanto il secolo XV sostanzialmente, soprattutto.
0: Sì, proprio l'avvio certo del secolo XV e la fase finale, la seconda metà del XIV, ed è un bellissimo anche osservatorio non solo di gusti e di tendenze in un ambito come quello malatestiano che fino ad ora per quel periodo non aveva nessun tipo di documentazione musicale diretta. Dall'altro lato anche un osservatorio di tipo politico, perché poi molte volte queste musiche registravano non solo un orientamento di gusto, ma anche le relazioni che c'erano tra quella corte e le corti vicine, gli stati che c'erano in Italia, per cui ad esempio con Firenze c'era stato un rapporto molto forte nel 300, che poi si aliena proprio alla fine del secolo quando i Malatesta si alleano con i Visconti, che sono i grandi nemici di Firenze.
1: Professor Di Mei, fino a che punto il lavoro di ricostruzione a partire da queste 175, mi pare che abbia detto
0: 79.
1: No, immagino che quelle quattro contino molto, insomma, quindi non voglio sbagliare.
0: Conta anche veramente il pelo della pergamena.
1: Esattamente,
0: in questi casi.
1: Esatto. Trasformare quelle negli 85 pezzi sostanzialmente musicali, fino a che punto è un lavoro di tipo scientifico? E quando invece il lavoro dello scienziato cede il passo a quello del musicologo, dello storico della musica?
0: In realtà le cose sono strettamente collegate, perché poi intanto la musica e la musicologia si nutre un po' di tutta una serie di discipline, non semplicemente sorelle come può essere la poesia o altre, o perfino l'araldica o cose di questo tipo, ma spesso bisogna anche interagire con gli specialisti del restauro, della conservazione, informatici, studiosi anche di fotografia, perché ci sono anche dei modi particolari di riprendere queste immagini, di fare dei restauri digitali. E la cosa bella è proprio creare una comunità in cui ci si scambiano queste esperienze. Poi a quel punto, una volta avute queste foto, la soddisfazione enorme di giocare a puzzle con delle immagini che certo uno non è abituato a maneggiare tutti i giorni.
1: Immagino.
0: Quindi ecco, rimontare, certo, giocare a rimontare tutte queste foto, seguendo ovviamente delle tecniche e capendo soprattutto a monte come questo monaco che aveva rilegato e fatto affettine tutto il codice, aveva operato, aveva provveduto a smontare fascicolo per fascicolo il canzoniere e a usare, a tagliare, tagliuzzare le pagine per poter rilegare il suo bel volume di affitti, ecco, quindi diciamo solo sì, sono occasioni belle in cui c'è anche la possibilità di imparare cose nuove, non solo nel proprio ambito, ma anche in ambiti ovviamente ancillari che servono insomma a recuperare poi la sostanza materiale di questo codice.
1: Un nostro ascoltatore, professor Di Mei, ci dice che questi frammenti reimpiegati in legature si dicono maculature in gergo archivistico. È la stessa cosa del brachette che ha usato lei o c'è una differenza?
0: Ah, guardi, io su questo non le so dire, perché di maculature
1: è una curiosità,
0: non mi è capitato
1: un messaggio,
0: di sentire parlare.
1: Ecco.
0: Non so. Allora, no, io le ho sempre conosciute come brachette e questa è la terminologia che anche i tecnici dell'ICPAL hanno usato nel riferirsi a noi. Naturalmente è chiaro che se dovessimo continuare a fare scoperte di questo tipo, io me lo auguro, acquisiremo anche un linguaggio forse più dettagliato su tante cose. Ma ripeto, è stata un'esperienza veramente bellissima.
1: Ecco, noi, il pubblico conoscerà per la prima volta questo repertorio musicale dopodomani a Rimini, al Teatro Galli. Lei ha avuto già occasione di ascoltare queste musiche, suppongo.
0: Sì, anche ecco, perché ecco. Nei due volumi, cioè, mi dica.
1: Che impressione ne ha tratto? No, questo le volevo chiedere, insomma.
0: Sono opere di altissima qualità, soltanto per dirne una, c'è un pezzo di Francesco Landini, quindi il compositore italiano della Snova sicuramente più famoso e più prolifico, almeno rispetto a quello che ci è arrivato, di cui si è cercata in lungo e in largo una ballata su testo di Franco Sacchetti, che però le fonti toscane non trasmettevano, non hanno trasmesso, che è Né te né altra voglio amar giammai, che è una ballata a due voci, e Sacchetti nell'autografo, il suo autografo libero delle rime, che è conservato a Firenze, a Biblioteca Laurenziana, nel riportare nell'esemplare tutti quanti i testi poetici, nelle rubriche dice poi chi li ha messi in musica, e in questo dice appunto, no, Francesco degli organi, come si diceva, sonum dedit, cioè ha dato l'intonazione, ma questo pezzo fino ad ora non era pervenuto. Adesso invece finalmente ce l'abbiamo, perché curiosamente a Firenze non c'è, ma invece sta a Rimini, e quindi sarà un'occasione per ascoltare anche una nuova opera di Francesco Landini, a lungo cercata e adesso finalmente trovata.
1: Noi, tra l'altro,
0: tanto per dirne una.
1: Sì, noi tra l'altro la ballata di Francesco Landini, Occhi dolenti miei, l'ascolteremo alla fine di questa nostra conversazione, ce l'ha segnalata lei stessa, quindi insomma siamo riusciti a trovarla.
0: Era importante, certo, creare un po' il clima.
1: Per chiudere il cerchio, quanto è stata importante la collaborazione poi con il gruppo altamente specializzato, Micrologus, lo conosciamo da sempre, chiamato a dare forma, a dare sostanza a questi pezzi? Cioè, sono intervenuti anche in una fase, non credo chiaramente, non in una fase di ricostruzione della musica, però in questi casi, alle prese con una musica nuova per quanto antica, immagino che ci sia anche una relazione con gli esecutori, con gli interpreti, più molto stretta.
0: Ah, certo, senz'altro. Nel senso, quando le trascrizioni sono state, diciamo, erano a buon punto, abbiamo cominciato a interagire con loro, soprattutto ecco, con Goffredo degli Esposti, che è un musicista straordinario e uno dei migliori strumentisti nella musica medievale a livello internazionale, e con lui e poi con gli altri, con Patrizia Borri e con gli altri, e quindi è stato un modo di cominciare, come dire, a prendere per loro, a prendere confidenza con questo repertorio, e per noi ad avere anche un feedback. Io poi sono di quelli che pensano che quando si edita del materiale storico, prima di darlo alle stampe, anche per evitare, perché c'è sempre, come dire, uno scarto tra la teoria e la pratica, e quindi sarebbe sempre meglio che questi pezzi avessero in qualche modo debuttato, fossero stati eseguiti prima di darli alle stampe, perché sennò si rischiano dei problemi, si rischiano degli incidenti, dei refusi, come ce ne sono tanti in tantissime edizioni, dove poi ci si rende conto, ma questo in realtà non suona bene, allora c'è un problema, forse è un problema del manoscritto, è un problema di lettura, di interpretazione, c'è sempre questo scarto, che magari è piccolo, ma per fare un lavoro fatto bene ha senso sempre eseguirlo, provarlo prima, e allora certo. Poi uno, quando edita qualcosa, questa cosa è già, diciamo, rodata e sperimentata, quindi in questo senso loro sono stati una sponda utilissima per provare i brani prima di eseguirli, e adesso ovviamente li hanno maturati talmente bene che dopodomani sono convinto che ascolteremo un'eccellente performance.
1: Beh, anche noi ne siamo convinti, avendo capito l'entità del lavoro che c'è alle spalle di questo progetto e conoscendo il valore dell'ensemble Micrologus. Dunque, lei ha soltanto incuriosito ancora di più il pubblico, ancora stimolato di più il pubblico in una maniera molto bella, e dunque io ricordo che a Rimini, al Teatro Galli, dopodomani alle 19, nell'ambito della Sagra Musicale Malatestiana, si ascolteranno per la prima volta brani di un repertorio musicale di epoca medievale tornato alla luce grazie al lavoro di un team di ricerca guidato da Francesco Zimei, e appunto ritroviamo la voce del Codice di San Gaudenzio. Noi ringraziamo naturalmente il professor Zimei, musicologo e professore del Dipartimento di Lettere e Filosofia all'Università di Trento, per essere stato con noi questa sera, e ci lasciamo con l'ascolto di una ballata proprio di Francesco Landini che si intitola Occhi dolenti mie. Grazie professor Zimei.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci.

Si intitola Occhi dolenti mie, la ballata che abbiamo ascoltato, scritta da Francesco Landini, un compositore fiorentino della seconda metà del 300, e l'abbiamo ascoltata eseguita dall'ensemble Micrologus, lo stesso ensemble che dopodomani, appunto, a Rimini, nell'ambito della sagra musicale malatestiana, ridarà voce al codice di San Gaudenzio, ovvero a questo repertorio musicale medievale ritornato alla luce grazie al lavoro del professor Zimei e del suo team.

0: La sigla dei diari di Pieve ci dice che ci stiamo spostando, andiamo a Pieve Santo Stefano, dove dal 17 al 20 settembre prossimi si svolgerà la 42esima edizione del premio Pieve Saverio Tutino 2026, naturalmente, e l'edizione del premio Pieve 2026 vuole rimettere al centro dell'attenzione l'intreccio tra pubblico e privato, così come capita ogni volta che si faccia riferimento a dei diari, ogni volta che si tiri in ballo l'argomento della memoria, non attraverso una celebrazione rituale, ma attraverso un esercizio di consapevolezza. La Repubblica nelle memorie è al centro del Premio Pieve di quest'anno, perché appunto si celebrano gli 80 anni della Repubblica, e la Repubblica non vive soltanto nei palazzi, ma anche nella partecipazione, nella cura del bene comune, nelle parole appunto di chi voglia ricordare. E dunque la Radio 3 Suite, in questa marcia di avvicinamento alla quattro giorni finale del premio Saverio Tutino, lo ricordiamo ancora, 17-20 settembre, vuole incontrare alcuni degli 8 finalisti che concorrono appunto al premio, che sarà assegnato il giorno 20. E questa sera appunto l'incontro è con Roberto Barbieri, nipote di Mario Barbieri, e Mario Barbieri appunto, il diario di Mario Barbieri con questo titolo, Una via che in principio credevo la buona, è così al centro della nostra conversazione di questa sera. Io credo che sia già in linea Roberto Barbieri, lo saluto, buonasera.
1: Buonasera, piacere.
0: Buonasera, piacere il mio. Dunque, una via che in principio credevo la buona, questa frase sottintende molte cose, perché a leggere il diario di suo nonno, vero, immagino, in questo senso,
1: sì, esatto, sì. Nonno paterno,
0: sì, ho letto,
1: sì.
0: Nipote, però poi non so, sì, nonno,
1: giusto.
0: Leggere il diario di suo nonno si capisce che è il diario di un idealista sincero fino in fondo, e probabilmente, esatto, tradito dalla sua stessa fiducia negli ideali, in qualche momento capace di riprendere il cammino, poi di fermarsi, poi di riflettere, poi di affrontare ancora un cammino diverso, pensando sempre che sia quello più giusto, però mi pare di capire, perciò una via che in principio credevo la buona, però in principio, perché poi si accorge che forse non è così. Ecco, ma lei ci potrà dire molto di più di questo.
1: Sì, allora sicuramente questo è, lei ha centrato il cuore del libro di mio nonno, delle testimonianze, delle sue memorie. In effetti questo è un punto chiave, perché leggendo una serie di libri in questo recente periodo, ho trovato una frase importante di Ernesto Rossi, che anche lui, come è della stessa età, del 1897,
0: era nato, sì, secondo me.
1: Sì, esatto, e che ha fatto anche lui la prima guerra mondiale, ha fatto anche lui l'ufficiale, e ha vissuto, ha ritrovato molte degli stati d'animo che anche mio nonno descrive. E soprattutto la frase che secondo me è molto centrata rispetto al tema di mio nonno è che lui scrive, parlando di Gaetano Salvemini, che se lui non avesse incontrato al momento giusto Gaetano Salvemini, sarebbe, testuali parole, facilmente sdrucciolato nei fasci di combattimento. Proprio perché anche lui ha vissuto quello che scrive mio nonno, che i reduci,
0: il dopoguerra, certo, sì,
1: esatto,
0: il dolorosissimo dopoguerra,
1: dolorosissimo,
0: certo.
1: il rinnegamento di fatto che dopo anni di sacrifici, di sofferenze e di morti vissuti in diretta, uno ritorna con questo carico di sofferenza e si ritrova oltraggiato.
0: Ci sono le prime lettere che suo nonno scrive a 20 anni, questa lettera,
1: esatto, appunto,
0: con cui si comincia il 24 settembre 1917, in cui dice: si parte domattina all'alba, il momento tanto atteso è giunto. Lui lo aspettava quel momento, insomma.
1: Sì, lo aspettava, perché anche Ernesto Rossi è entrato volontario, perché c'era questo desiderio di partendo da un concetto di patria che non è quello che noi abbiamo oggi, ma è quello che derivava dalla storia del Risorgimento, quindi con dei valori di sacrificio, di dedizione e soprattutto di liberazione dal oppressore, che in questo caso era gli austriaci per noi, quindi l'Italia, diciamo, certo, che ha raggiunto la sua unità con la Prima Guerra Mondiale, ma prima della Prima Guerra Mondiale ancora avevamo Trento e Trieste che erano sotto gli austriaci. Quindi il concetto di patria, questo è molto importante, perché io l'ho ritrovato anche molto in Piero Calamandrei, che è un gigante, diciamo, anche lui antifascista, e che appunto anche lui nei diari che ho scritto nel 39-45 parla appunto proprio della religione della patria, intesa proprio nel senso di valori profondi, non come purtroppo ha fatto il fascismo di attribuire. Guardi, Piero Calamandrei scrive questa frase che è incredibile: la colpa più grave del fascismo è stata uccidere il senso della patria.
0: Sì.
1: Perché sì, si è appropriato in modo strumentale, manipolativo, di tutta quella che è stata l'esperienza dei combattenti, ex combattenti reduci, che hanno vissuto secondo determinati valori, e in modo molto manipolativo e strumentale il fascismo se ne è appropriato, e facendo cadere varie persone, e ci sarebbe caduto, come scrive Ernesto Rossi, facilmente, se non avesse avuto la fortuna di incontrare Gaetano Salvemini.
0: In realtà questa così titubanza nelle scelte di suo nonno dalle lettere si rigavano in più momenti, cioè, sì, quando lui dice: esatto, sono ancora incerto se legarmi al movimento fascista con una tessera, perché lui vede nel movimento fascista la possibilità di tenere a bada i turbamenti degli scalmanati socialisti, insomma, così mi pare, esatto, che scriva qualcosa, esatto, del genere.
1: Sì,
0: però
1: però
0: non gli va di legarsi così con una tessera che poi prenderà invece a un certo punto.
1: Sì, e che poi restituirà.
0: Sì, anche, cioè, anche perché è uno delle persone dotate di sensibilità e di buon senso, appunto, che dopo il delitto Matteotti comincia a porsi qualche domanda, insomma, mi pare.
1: Infatti, no? Infatti, assolutamente, quello è già cominciato il... Diciamo, è sempre stato, come ha detto giustamente lei, titubante in vari momenti lungo tutto il corso della sua vita, ma in particolare, diciamo che il delitto Matteotti è stato sicuramente uno spartiacque che ha contribuito ad aumentare i dubbi, chiaramente, perché lui, non so se lei è presente, ma mio nonno è molto duro sul commento.
0: Sì, sì,
1: che
0: certo,
1: fa,
0: certo. Certo, ma poi l'altra cosa che notavo, insomma, che va notata assolutamente in questo diario, è che è molto corposo, peraltro, è molto,
1: sì,
0: perché era molto attento al dettaglio, sono tutte le cose,
1: sì,
0: voglio dire,
1: esatto,
0: qualsiasi turbamento, qualsiasi, l'abbiamo detto prima, esitazione, eccetera, lui la riportava quasi come fosse un dialogo con se stesso, era un dialogo con se stesso,
1: era un dialogo,
0: che poi diventa condiviso. Certo,
1: esatto.
0: E c'è sempre questo, così come in tutti quanti poi i diari che vengono presi in considerazione anche nel premio o nel concetto stesso di diario, c'è sempre questa doppia valenza pubblica-privata, per cui sì, c'è il grande travaglio, vorrei dire, sociale, da cittadino proprio che vive, da soldato prima, poi da cittadino che vive suo nonno, e poi invece c'è questo percorso parallelo che è quasi una ricerca di intimità continuamente, quasi cercasse un rifugio,
1: esatto,
0: invece in una dimensione privata.
1: Assolutamente, e lo dice proprio esplicitamente, esattamente quello che lei sta dicendo adesso, lui lo scrive proprio, infatti lui, sia quando era in trincea, sia quando era in altre realtà, quando faceva il corso ufficiale, lui si rifugiava o in trincea dentro una baracca con il lume di candela o in una stanzetta a meditare e a scrivere e a stare con se stesso, proprio come un'esigenza di dialogo con se stesso.
0: Sì.
1: Quindi assolutamente.
0: Mario Barbieri poi, per un discorso anagrafico, essendo il 1897, purtroppo non riesce a evitare neanche la Seconda Guerra Mondiale, per cui,
1: no,
0: insomma,
1: troppo,
0: esatto,
1: no,
0: quindi la vive tutta intera. E anche qui, naturalmente, crede a un certo punto nella risurrezione del fascismo, continua a crederci seguendo il suo ideale e continua però a porsi mille dubbi, mi pare.
1: Sì, si pone mille dubbi.
0: Finisce anche in galera, tra l'altro, no?
1: Sì, finisce 40 giorni, sì, 48 giorni in prigione e poi attraverso una ricerca che ho fatto al Museo della Resistenza di Belluno, dove ho incontrato il direttore Enrico Bacchetti, che è stata una persona veramente molto, molto importante e significativa, perché mi ha aiutato. Abbiamo fatto una ricerca e ho scoperto che coloro che hanno testimoniato a favore di mio nonno, che sono in particolare uno si chiama Carlo Orler, l'altro si chiama Filippo Antonio e poi c'è un terzo che adesso non mi sfugge il nome, comunque tutti e tre facevano parte della Brigata Calvi partigiana. E mio nonno, fra i vari documenti che ho trovato, ha ricevuto una lettera da parte della moglie di questo Filippo Antonio, in cui ringrazia mio nonno perché mio nonno è riuscito a salvare suo marito, Filippo Antonio, dal campo di concentramento e dalla prigione, dal campo di concentramento nazista di Bolzano e dal carcere, quindi gli ha salvato la vita. Quindi sì, questo è quello che secondo me è molto importante, perché testimonia come lui andasse comunque al di là, era un uomo
0: al di là delle appartenenze, diciamo così.
1: Esatto, e delle ideologie, anche perché è vero che, come abbiamo detto, è stato, diciamo, aderito, ma non ha aderito, per fortuna, con il suo essere profondo, ecco, diciamo così.
0: Certo, certo. Roberto Barbieri, concediamoci un attimo di musica in qualche maniera a tema, perché ascoltiamo Le pagine di guerra di Alfredo Casella, che sono peraltro degli anni esattamente in cui suo nonno prendeva la tessera del Partito Fascista, e poi dopo torniamo a conversare prima di salutarci.
1: Sì.

0: Le pagine di guerra di Casella, qui nella versione orchestrale, sono per la verità esattamente il periodo della Prima Guerra Mondiale, quella in cui, insomma, da cui prende le mosse il diario di Mario Barbieri di cui stiamo parlando questa sera a proposito della 42esima edizione del Premio Saverio Tutino appunto tra i diari finalisti del Premio 2026 c'è questo diario di Barbieri di cui stiamo parlando con Roberto Barbieri, nipote di Mario. Roberto Barbieri, ma suo nonno poi in che anno muore?
1: Ecco, mio nonno, io sono medico, psicoterapeuta, e mio nonno è morto, io ero già laureato in medicina, e è morto fra le mie braccia in pronto soccorso perché è morto di una rottura dell'aorta. E io sono arrivato e lui era ancora vivo, ma è morto con me, insomma, nel 1982.
0: E come ha vissuto suo nonno la fase della nascita, naturalmente, della Repubblica? Perché poi noi quest'anno il premio Tutino, insomma, parla della Repubblica nelle memorie, dunque diventa importante capire questa fase fondamentale della vita del paese, come sia stata invece metabolizzata a livello privato da suo nonno dopo tutto, allora, quello che aveva passato, insomma, ecco.
1: Certo, allora qui si apre un'altra. Allora, devo dire questo, che io, per come ho conosciuto mio nonno, quindi mio nonno, diciamo che l'ho conosciuto nella fase diciamo finale della sua vita, e era un uomo molto molto duro, e per cui io non ho gli avevo fatto fin da bambino, ricordo quando avevo 10 anni, chiedevo di raccontarmi della guerra, così, e lui non ha mai parlato di niente, assolutamente nulla, per cui tutto quello che io ho scoperto di lui è stato quando, non so se lei è al corrente della storia, se no adesso non voglio trattenerla, ma semplicemente
0: no,
1: io ho scoperto.
0: Come no.
1: Allora, io quando sono morti i miei genitori ho svuotato la cantina e ho trovato il baule di guerra di mio nonno, che in questo momento è qui alla mia destra nell'appartamento dove sono a Milano, gelosamente custodito. E questo baule conteneva le memorie, tutte le fotografie del periodo da quando mio padre era piccolo fino alla Seconda Guerra Mondiale, quindi tutte anche autografate da lui, 200 lettere d'amore con mia nonna, che purtroppo, ecco, questa è stata l'altra tragedia della sua vita, che dopo 6 anni di matrimonio e dopo 10 di relazione, diciamo, platonica, perché si saranno visti pochissime volte, certo, perché era molto contrastato dalla famiglia di lei. Comunque alla fine si sposano e dopo 6 anni mia nonna muore di broncopolmonite nel 33, quando gli antibiotici grazie a Fleming, sono stati scoperti nel 43,
0: certo,
1: quindi di broncopolmonite, e quindi questa è stata una cosa che l'ha, si immagini, sono 200 lettere d'amore molto intenso, che io tra l'altro ho depositato.
0: Era quella dimensione privata, appunto, di cui parlavamo prima, insomma,
1: esatto,
0: quella
1: esatto,
0: intima, che coesiste in questo diario con quella pubblica.
1: Assolutamente. E che in cui mia nonna ha avuto una funzione molto importante, perché questo scambio di lettere molto intense, in cui c'erano vari argomenti, da quello che accadeva in diretta alle sofferenze e all'amore e anche alle confessioni che reciprocamente si facevano, sono lettere che per mio nonno hanno rappresentato la salvezza, ma da cui emerge una delicatezza, una sensibilità, una profondità che, come dire, io ho scoperto questo. Le dico solo che mio nonno ha custodito gelosamente tutto di mia nonna, perfino una ciocca dei suoi capelli avvolta nel giornale del giorno in cui è morta, il 9 settembre del 1933.
0: Beh,
1: e tutto con uno scrupoloso
0: molto tenero,
1: ordine. Molto tenero, sì. Poi ha lasciato un diario per mio padre, che è morto, che aveva 6 anni quando mia nonna è morta, e gli ha lasciato tutto, una dedica con diario, la tua mammina ti pensa dal cielo, con tutta una serie di fotografie, insomma, con tutta una serie di testimonianze, di espressioni, di sentimenti, di amore, di delicatezza, di sensibilità, che per me è stata una scoperta sia sua sia di mia nonna, che purtroppo non ho conosciuta, ma di cui ho apprezzato la profondità e la ricchezza proprio interiore.
0: Sì, no, ma
1: purtroppo non ho mai avuto nessun racconto. Quindi rispetto alla domanda sua, rispetto a come ha vissuto la Repubblica, purtroppo non posso dirle niente perché non so nulla di questo. Certo, e lui certo. Non ha lasciato...
0: Non so, perché a volte penso queste persone che hanno vissuto la prima guerra, poi hanno vissuto il fascismo, se ne sono staccati, si sono avvicinati alla seconda guerra, cioè, poi penso, a un certo punto hanno dovuto vivere, suo nonno è vissuto fino al 1982, quindi voglio dire, ha vissuto anche la fase, se vogliamo, buia della Repubblica, no? Della prima Repubblica.
1: Sì, cioè, sì,
0: ecco, mi chiedo rispetto a tutto questo, persone che venivano da quell'esperienza così cruenta delle guerre, che cosa dovessero pensare? Ecco, questa è una cosa, insomma.
1: Quello che posso dirle è che è stata una riflessione che ho fatto appunto entrando in rapporto con tutto questo materiale che mi ha lasciato, e soprattutto per il lavoro che faccio, ho capito che da un lato il trauma della guerra, sto parlando in termini scientifici, non
0: certo, sì,
1: come dire, di idee mie corroborate ormai da decenni. Allora, i traumi della guerra sono certificati come danni neurobiologici importanti, mm-hmm, e mio nonno sicuramente li ha avuti, perché lo scrive, lo si capisce. A questo si è aggiunta la tragedia della perdita del grande amore della sua vita.
0: Sì.
1: Dopodiché la caduta delle illusioni, perché è stato, lo scrive proprio il capitolo caduta delle illusioni, a cominciare dalla morte, diciamo, dall'uccisione di Mussolini, perdon, di Matteotti, fino, sì, fino alla fine, perché come diceva lei è vero che lui fino alla fine dice speravo che, però lui dice non so perché non sia stato capace di farlo, quello di andare oltre una volta che c'è stata la resa dei conti. Lui dice credo di capire e di giustificare tante ragioni e tanti motivi ideali dell'antifascismo, della resistenza, della lotta partigiana, ma non sono stato capace di disancorarmi, di tradire i miei ideali che ritengo pure validi e nobili. Non ho mai considerato nemica la parte avverso verso la quale non ho mai compiuto nessuna azione materiale di guerra. E questo era lui, insomma.
0: Certo. In conclusione volevo chiederle, Roberto Barbieri, che cosa lascia la lettura del diario, che cosa può lasciare la lettura del diario di Mario Barbieri, naturalmente non a lei che ha un legame di tipo affettivo, familiare, ovvio, ma che tipo di esempio può dare invece a una persona che lo leggesse da estraneo, conoscesse, volesse conoscere suo nonno attraverso le lettere? Ecco, che cosa secondo lei, qual è l'esempio bello che lascia un diario così?
1: L'esempio bello sono le riflessioni sulla vita e sulla morte, che secondo me aiutano a crescere e soprattutto a capire diciamo la storia di esseri umani che hanno vissuto, sofferto e che sono riusciti a traghettare, diciamo, a passare attraverso la loro vita, diciamo riuscendo a testimoniare dei valori nonostante le sofferenze, nonostante le tragedie. Questo da un lato. Dall'altro, rispetto, per venire anche alla testimonianza di Saverio Tutino, che il mettere al centro l'uomo al di là di tutte le posizioni ideologiche che uno può aver avuto. E lui, che io ho letto il suo libro molto bello, L'occhio del Barracuda, e anche lui come dire, ha fatto un percorso che l'ha portato a liberarsi dalla quella che lui definisce la gabbia progettuale, che, facendo riferimento all'esperienza cubana, diceva che lui la verità è che lui doveva raccontare come gli omosessuali venivano perseguitati a Cuba, e questo voleva dire andare oltre la gabbia, per dire,
0: certo,
1: no?
0: Certo,
1: da
0: certo, certo.
1: Persona che aveva fatto la resistenza, che è stato comunista, ma quindi, come dire, quello che è importante è L'altro insegnamento, secondo me, è che non bisogna giudicare e che la cosa importante della vita è comprendere. Noi dobbiamo comprendere per capire perché ci riguarda direttamente, perché ciascuno di noi può cadere vittima oggi, domani, dopodomani, o ci siamo caduti. Io, per dire, sono sempre stato, diciamo, sono cresciuto nella cultura, diciamo, in cui l'antifascismo era un valore assoluto e continua a esserlo per me, ma assoluto non vuol dire non avere l'apertura mentale e l'umiltà per cercare di capire cosa accade nella psiche dell'essere umano, e senza essere travolti dall'ideologia o dal giudizio che purtroppo troppo spesso uno emette perché non ha la capacità di interrogarsi, certo. Anche di confrontarsi, certo. Esattamente.
0: Benissimo, e comunque
1: questo è l'insegnamento.
0: Certo, è comunque molto bello questo diario di cui abbiamo parlato, questo diario di Mario Barbieri, una via che in principio credevo la buona, è uno degli 8 diari finalisti del premio Saverio Tutino, che dal 17 al 20 settembre prossimi, 42esima edizione, si svolgerà appunto a Pieve Santo Stefano. E di questo diario di Mario Barbieri noi abbiamo parlato con grande piacere con suo nipote Roberto Barbieri, che io ringrazio molto per essere stato con noi questa sera. Grazie.
1: Grazie, io ringrazio lei, è stato molto, come dire, molto disponibile e anche molto sintonico.
0: Grazie, molto gentile. Arrivederci, grazie.
1: Arrivederci di nuovo.

0: E con le pagine di guerra di Casella lasciamo appunto il diario di Pieve di Santo Stefano, di cui abbiamo parlato fino a poco fa, e invece ci spostiamo a Vicenza, perché dal 27 agosto a oggi si sono incontrati 30 studiosi e architetti provenienti da tutto il mondo per il 68esimo corso sulla architettura palladiana organizzata dal Centro Internazionale di Studi Architettura Andrea Palladio, il CISA, è dedicato quest'anno al tema del benessere nella casa del Cinquecento. Palladio, il benessere nella casa ben costruita, questo è il titolo del corso, ha proposto la rilettura di ville e palazzi palladiani a partire dal modo in cui l'architettura doveva migliorare, era concepita per migliorare la vita di chi sarebbe andato ad abitarla. Beh, parliamo allora di questo Palladio visto da una prospettiva un po' più originale, inedita, con Guido Beltramini, che è direttore del CISA Palladio di Vicenza, cioè del Centro Internazionale di Studio di Architettura Andrea Palladio, che saluto e ringrazio. Buonasera Guido Beltramini.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: E con Laura Moretti, docente di storia dell'arte e dell'architettura al St. Andrews di Londra. Buonasera Laura Moretti.
2: Buonasera e grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a voi per essere con noi. Dunque, il corso voleva rispondere a domande anche molto, se vogliamo, anche divertenti, stimolanti in quel modo. Cioè, volevamo sapere come si viveva in una villa, in un palazzo progettato da Palladio, come venivano riscaldate e raffreddate queste ville, come funzionavano i servizi igienici, come funzionavano le cucine. Ecco, qualcosa Palladio aveva lasciato scritto rispetto a questi argomenti, professor Beltramini?
1: Sì, soprattutto l'aveva lasciato disegnato. I disegni di Palladio sono uno dei più grandi gruppi di disegni rinascimentali di architettura mai sopravvissuti, sono in gran parte a Londra per il 90%, sin dal 600, e tra quei disegni emergono proprio gli aspetti minimi concreti della progettazione palladiana, come fare gli scarichi, dove mettere i gabinetti. Deve pensare che in qualche modo Palladio è tra i pochi architetti del Rinascimento che non costruisce per i principi, non costruisce per i papi, lavora in una repubblica, e una repubblica, diciamo, di naturalmente con differenze di censo enormi, ma ha un'attenzione per la vita delle persone che è abbastanza inedita nell'architettura rinascimentale. E quindi dai suoi progetti emerge proprio un'attenzione per gli aspetti tecnici semplici del vivere. C'è anche una documentazione fantastica. Si è trovato un piccolo quaderno di un suo cliente, che si chiamava Vincenzo Arnaldi, che si annota prima di incontrare Palladio tutte le cose che vuole chiedergli: dove fare la finestra, dove mettere il bagno. E la cosa fantastica è che Palladio gli prende questo quadernino e gli fa i disegni in tempo reale. Quindi abbiamo una specie di Jurassic Park in cui si vede come cristallizzato qualcosa avvenuto 500 anni fa, con il povero Palladio costretto a rispondere alle domande un po' pedanti di questo suo cliente Vincenzo Arnaldi. E la beffa è poi che tutte le domande che Palladio dà e i disegni che fa sono inutili, perché Arnaldi quella casa non la costruirà mai, o meglio non la ristrutturerà mai, perché era una ristrutturazione di una vecchia proprietà.
0: Mi fa ridere perché oggi, guardando la pubblicità in TV, vedo che per far capire alle persone come sarà strutturata la cucina o il bagno gli mettono un caschetto che proietta qualcosa in 3D o qualcosa del genere. Invece Palladio risolveva molto meglio, insomma, diciamo così.
1: Sì, seduto davanti al cliente facendogli un piccolo schizzo sul quaderno, molto chiaro lo schizzo comunque.
0: Ovviamente tutto ciò passava anche per la scelta dei materiali da adottare, che erano materiali molto diversi a seconda di chi fosse il committente, oppure erano sostanzialmente standardizzati.
1: No, Palladio fa un grande lavoro per creare un'architettura low cost, proprio perché costruisce per gente normale, non per grandi principi. Cerca di, per esempio, usare pochissimo la pietra e fare una falsa pietra mettendo della polvere di marmo nell'intonaco, lisciandola con un ferro caldo in modo che vetrifichi e dia l'impressione di essere, che l'intonaco sembrava pietra. È molto attento allo spessore dei muri, è molto attento ai caminetti. Abbiamo trovato moltissimi disegni di camini in cui lui cerca proprio di costruire specificamente questi aspetti del benessere, diciamo, concreto nella casa. Quindi il palladio che ci immaginiamo, quello che dei grandi timpani, delle colonne, dei colonnati, in realtà evidentemente nella sua vita aveva molto più da fare con aspetti molto più semplici e prosaici in qualche modo. In alcuni disegni si vede addirittura dove fa passare dentro i muri dei condotti per canalizzare l'acqua piovana dentro le cisterne, cioè degli aspetti proprio molto, sì, certo, molto sì, concreti.
0: Sì, quotidiani potrei dire, quasi da bisogno quotidiano. Insomma.
1: Esatto, molto diverso da Raffaello, di cui abbiamo il disegno che la casa Raffaello fa per se stesso in via Giulia a Roma nel 1519, dove si fa addirittura un bagno con l'acqua calda e fredda, cioè proprio, come dire, un lusso da cardinale in qualche modo. Ecco, Palladio cose del genere mai
0: non le faceva. Il benessere poi della casa ben costruita passa anche per il concetto di comfort, passa anche per la possibilità di avere degli spazi di intrattenimento, spazi in particolare dedicati alla musica, e su questo punto credo si sia soffermata nel corso di cui stiamo parlando Laura Moretti, giusto?
2: Sì, è interessante perché oggi noi associamo il benessere alla tecnologia o forse a una visita a una spa, mentre nel Rinascimento il benessere diventa un concetto olistico, mentre la città viene percepita come un luogo di stress, di rumori caotici e anche come definita in trattati medici dell'epoca, piena di quest'aria corrotta, la villeggiatura diventa così una vera e propria cura. Quindi la villa è un rifugio dove l'architettura e la natura lavorano insieme per rigenerare il corpo e lo spirito. E fra le varie attività rigenerative, di ristoro psicologico, la musica ha un ruolo importantissimo. Negli affreschi del salone centrale della Villa Caldogno, palladiana, Giovanni Antonio Fasolo ci fa proprio vedere con scene a grandezza naturale momenti di svago e di ricreazione nella vita in villa, e quindi abbiamo l'invito alla danza, la partita di carte, il concerto e la merenda. Quindi questi affreschi ci fanno proprio vivere anche a livello plurisensoriale quale fosse la concezione di benessere all'epoca.
0: Sì, tra l'altro leggevo che questa storia è le proporzioni armoniche di Palladio, cioè le dimensioni e le stanze erano delle proporzioni che si legavano direttamente a un concetto di tipo, un'idea di tipo musicale.
2: Sì, le proporzioni armoniche, per esempio la proporzione tra larghezza e lunghezza di una stanza poteva essere 4:3 o 3:2 o 5:3 rispettivamente, corrispondenti a una quarta, una quinta o una sesta maggiore. Quindi questa idea di ispirarsi alle proporzioni musicali nella progettazione delle proporzioni diventa quasi una forma di terapia spaziale che può infondere una certa pace mentale, un benessere percepito camminando tra queste stanze.
0: Fare musica in quelle stanze presupponeva anche ci fosse uno studio di tipo acustico? Sull'acustica, diciamo.
2: Intanto la parola acustica non esisteva ancora all'epoca. Uh-huh. Si riteneva però ovviamente che il suono si muovesse in onde concentriche, quindi forme tendenti alla rotondità notoriamente erano ritenute propagare il suono in maniera ottimale. Già abbiamo dei disegni di Leonardo da Vinci, per esempio, col teatro, dove l'attore si trova nel mezzo per poter propagare la voce in maniera ottimale. Cioè sono concetti anche che derivano da dettami aristotelici e quindi c'è questa concezione che la propagazione del suono avvenisse in maniera particolarmente ottimale in stanze dove la le forme tendono alla rotondità, e abbiamo quindi degli esempi, famosissimo il caso dello Deo Cornaro a Padova, che abbiamo appunto visitato insieme agli studenti del corso palladiano, e dove appunto abbiamo potuto verificare in noi stessi come ci fosse un senso di eco anche e di ricchezza musicale, ricchezza sonora, proprio ricchezza acustica nell'ambiente.
0: Sì, sì. Guido Beltramini, in un articolo che ha scritto qualche giorno fa, lei definisce Palladio un genio della comodità, perché lui era, aveva questo principio fondamentale, mi pare di capire, dopo quello che ci siamo detti, insomma, che chi andasse a abitare quelle case dovesse vivere soprattutto comodo.
1: Assolutamente. Deve, capisce, se lei è un architetto cortigiano, deve fare le cose più strane del mondo, ma se lei lavora in una repubblica, deve fare le cose più comode, non so come dire, è proprio una scelta specifica da parte di Palladio.
0: Sì, vabbè, era orientata al cliente, insomma, a questo punto, evidentemente al contesto in cui lavorava.
1: Ma... Sì, però bisogna dire che nei quattro libri, sa, il celebre trattato che Palladio scrive, che ha una diffusione mondiale, lui dice, l'ho scritto proprio all'inizio, perché è dovere di ogni uomo essere utile agli altri. Cioè, c'è una dimensione di architettura come bene comune che è caratteristica di Palladio e che non è di Giulio Romano, non è di Bramante, non è di Raffaello, non è di Alessi, non è dei grandi architetti del suo tempo.
0: Certo, una curiosità anche molto banale, ma parlare di raffreddamento e riscaldamento, quando si parla di riscaldamento posso immaginare, lei stesso prima citava questi grandi camini eccetera, come si raffreddavano quelle case?
1: Allora, in diversi edifici palladiani troviamo delle aperture sui pavimenti delle stanze e che, come dire, sono come dei condotti d'aria che portano aria fresca dalla parte inferiore della casa. E questo nel Vicentino ha un esempio celebre, la cosiddetta Taverna Eolia, che era proprio una casa attrezzata con dei ventidotti che prendevano l'aria fresca dal cuore della montagna e la portavano dentro la casa. Ecco, Palladio, che costruisce in città, non è in grado di fare questo livello sofisticato di gestione della temperatura, però queste aperture utilizzavano l'aria fresca delle cantine per raffrescare le sale superiori. Anche questa è una piccola eccezionalità tipicamente palladiana.
0: Sì, io poi stavo leggendo un po' degli appunti relativi al corso, relativi alla, anche avevo il suo articolo qui davanti.
1: Della temperatura, però queste aperture utilizzavano l'aria fresca delle cantine per raffrescare le sale superiori. Anche questa è una piccola eccezionalità tipicamente palladiana.
0: Sì, io poi stavo leggendo un po' degli appunti relativi al corso, relativi alla, anche avevo il suo articolo qui davanti, quello uscito appunto il 28 agosto, ma ho sempre pensato che queste case di

servizio, disse, offre la casa. Metta lì, disse Momina, buonanotte. Non fu possibile cacciarlo via. Dopo un poco Momina si sedette sul letto, io mi distesi dall'altra parte e mi avvolsi nelle coperte. Febo, seduto accanto a Momina, chiacchierava. Chiacchieravano di donne, di locali di Torino. Ne dissero di tutti i colori con una libertà che era strana fra due che si davano ancora in lei e soltanto il giorno prima non si conoscevano. Febo, facendo grandi risate, s'era già rovesciato due o tre volte sul letto e finì che ci rimase. Anche Momina si distese accanto a lui. Ma sopì rassegnata diverse volte e sempre svegliandomi di soprassalto li ritrovavo lì distesi a confabulare. Poi m'accorsi che s'erano avvolti nella stessa coperta. A un certo punto, a un improvviso sussulto di Febo, menai un calcio che mi fu impedito dalle coperte. Allora mi sedetti sul letto e mi misi a fumare. Momina era corsa nel bagno. Febo, scarmigliato, mi tese un bicchierino dalla bottiglia quasi vuota. L'ebbi addosso come un diavolo e strappò le coperte. S'agitò poco e fu subito fatto. Momina non era ancora rientrata che Febo era già in piedi accanto al letto coi peli dritti come un cane e si riavviava la testa. «Adesso ci lascia dormire?» borbottai. Quando fu uscito, mi sfilai l'abito, non mi tolsi nient'altro e mi riavvolsi nella coperta. Ma sopii prima che Momina tornasse. La mattina ero già sotto che bevevo il caffè quando Momina scese. L'avevo lasciata con la faccia affondata nel cuscino tra i capelli corti e la schiena nuda come la prima sera che l'avevo veduta. Mi comparve davanti tutta in ordine, ma gli occhi li aveva scuri. Venne a sedersi sorridente, posò la borsetta e disse piano «Come siamo mattiniere?». Prese il caffè e mi guardava. «Vogliamo andarcene?» disse posando la tazza. «Non è meglio pagare?» «Sarebbe carino, ma tocca a noi?» mi sbirciò staccata. «È un bel pensiero per il suo risveglio, ragazzaccio». Così ce ne andammo, non disse altro. Salimmo in macchina nella rimessa e fummo subito in campagna. «È presto per passare dai Mola, respiriamo un po' d'aria. Lo conosci il Canavese?» Così girammo il Canavese, che era tutto velato di banchi di nebbia, e attraversammo due o tre paesi. Attenta alla strada, lei disse a un tratto «Simpatica, vero, Rosetta?» «Che cos'è questa storia di Loris?» «Un anno fa», disse Momina, «quando Rosetta dipingeva. Prendeva lezioni da lui, poi ha smesso. Avevano sempre Loris in casa. Tu sai com'è Loris». «Come l'amico di stanotte», dissi. Momina sorrise. «Non proprio». «Non è mica...» dissi a un tratto e mi fermai. «Che cosa?» esclamò Momina scrutandomi. «Che... ma no, storie vecchie, lo saprei». «Una ragazza difficile, metti che le sia toccato uno scherzo come stanotte». «Ma all'albergo c'era andata da sola», disse Momina. «E me l'ha detto, con me non finge. È soltanto Adele che dappertutto vede amore. Rosetta capisce queste cose». «E allora perché si è avvelenata?» dissi. «Alla sua età...» «Non per amore, sono certa», disse Momina corrugandosi. «Lei fa la vita che ho fatto io, che fanno tutte. Sappiamo bene cos'è il cazzo». Tacque un poco, attenta alla strada. «Non so», dissi, «ma fa succedere dei grossi guai. Sarebbe meglio se non ci fosse». «Può darsi», chiacchierò Momina, «ma a me mancherebbe. A te no? Figurati, tutti carini e dignitosi, tutti per bene, non ci sarebbero più momenti di verità, più nessuno sarebbe costretto a uscire dalla sua tana e mostrarsi com'è, brutto e porco com'è. Come faresti a conoscere gli uomini?» «Credevo che ti piacesse goderli». Dissi questo e mi fermai. Capii che ero sciocca. Capii che Momina era peggio di me e di queste cose rideva. Ma non rise, fece un fischio, un leggero fischio di disprezzo. «Vogliamo tornare?» disse. Il ronzio del motore m'assopiva e pensavo alla notte, ai peli rossi di Febo. La nebbiolina sotto il sole mi dava un senso di fresco e m'accorsi a un tratto che rivedevo la latteria a mattonelle dove tante mattine ero entrata sola prima di correre all'atelier e Guido dormiva sazio nel mio letto. «Tu perché credi che Rosetta l'abbia fatto?» chiese Momina d'improvviso. «Non lo so», dissi. «Può darsi...» «Non si riesce a saperlo», disse lei bruscamente. «Ti fa quegli occhi spaventati, si difende. Non ne aveva mai parlato con noi. Tu sai che cosa voglio dire». Arrivammo a Montalto che le persiane erano ancora chiuse, ma un sole fresco riempiva il giardino. Momina, che mi stava raccontando quanto forte la prendesse a volte il disgusto, non la nausea di questo o di quello, di una serata o di una stagione, ma lo schifo di vivere, di tutto e di tutti, del tempo che va così presto eppure non passa mai, Momina accese una

sigaretta e suonò il clacson. «Ne riparliamo», disse ridendo. Il giardiniere ci apriva il cancello. Entrammo sulla ghiaia. Quando uscimmo davanti agli scalini, la madre impaurita sbucò sulla porta. «È tutto quanto che non ha senso», disse ancora Momina. Ripartimmo per Torino in carovana, Rosetta con noi, la madre con la cameriera e l'autista sulla grossa automobile venuta apposta da Torino. Tutta la mattina, in attesa della macchina, avevamo gironzolato per la villa e il giardino discorrendo, guardando le montagne. Ero stata sola con Rosetta una volta, ma aveva condotta di sopra, su un terrazzo, dove, mi disse, da bambina si confinava ore e ore per leggere e guardare le cime degli alberi. Laggiù c'era Torino, mi disse, e nelle sere d'estate da quel cantuccio lei pensava ai paesi di mare dove era stata, a Torino, all'inverno, ai visi nuovi che un giorno avrebbe conosciuto. «Sovente ingannano», le dissi. «Non crede?» Lei disse, «Basta guardarli dentro gli occhi. Negli occhi c'è tutto». «C'è un altro modo», risposi, «lavorare con loro. La gente lavorando si tradisce. È difficile ingannare sul lavoro». «Che lavoro?» lei disse. Così viaggiamo verso Torino e io pensavo che né lei né Momina sapevano cos'è lavoro. Non s'erano mai guadagnata la cena, né le calze, né i viaggi che avevano fatto e facevano. Pensavo com'è il mondo, che tutti lavoriamo per non più lavorare, ma se qualcuno non lavora ci fa rabbia. Pensavo alla vecchia Mola, la signora, che s'era trovato il lavoro di agitarsi su quella figlia, di correrle dietro, di non lasciarle mancar nulla, e la figlia la ripagava con quegli spaventi. Mi tornarono in mente Gisella e le figlie. Il negozietto, ci siamo ristrette, e tutto per tenerle a far niente nel velluto. Divenni cattiva. Rividi la faccia di Febo. Mi misi a pensare a Via Po. Ci andai prima di sera, dopo un bagno che feci all'albergo. Nessuno era stato a cercarmi, neanche Morelli. C'era però sul tavolino un mazzo di lilla con un telegramma di Maurizio. Anche questa, pensai. Facendo niente tutto il giorno aveva tempo di pensare a queste cose. Era un mese giusto che mancavo da Roma. Trovai Becuccio che sorvegliava l'arrivo dei cristalli. Non indossava più i calzoni grigio-verdi né il maglione, ma una giacca a vento con sciarpa gialla. Il bracciale l'aveva sempre. La sua testa ricciuta e i denti bianchi mi fecero un curioso effetto. Quasi quasi, mentre parlavo, fui sul punto di allungare la mano e toccargli l'orecchio. «È l'aria della montagna», pensai spaventata. Invece gli feci una scena fredda sui ritardi delle consegne. «L'architetto», lui disse, «l'architetto non c'entra», tagliai. «È questione di stare voi dietro ai fornitori». Facemmo insieme il controllo dei cristalli e mi piaceva come le sue mani grosse cercavano nella paglia i peducci, le bocche irridate. Nello stanzone fresco di calcina, la lampada cruda, quei vetri brillavano come la pioggia alla luce dei fari. Li guardavamo contro luce, lui disse, «Sembra quando si tagliano le rotaie». Aveva fatto il manovale, storia vecchia, nella squadra notturna del servizio tranviario. Un bel momento mi sentii prendere la mano nella paglia. Gli dissi di fare attenzione. «È una merce che costa». Mi rispose, «Lo so». «Niente», gli dissi, «finiamo le casse». A sentire quelli di Roma, il negozio doveva essere pronto alla metà di marzo e mancavano ancora le volte del primo piano. Lavorare con Febo divenne difficile. Si mise a dire che a Roma non capivano niente e che se io non sapevo impormi, lui sì. Era tornato da Ivrea con un'aria sorniona. Non arrivò a parlare del conto dell'albergo, ma mi diede del tu. Gli dissi che a Roma prendevo ordini, ma a Torino li davo, e quanto voleva per il suo disturbo. Senza alzare la voce, ce la feci. L'indomani mi arrivò un mazzo di fiori che regalai a Mariuccia. Ma Roma era un guaio. In una lunga telefonata notturna mi diedero la notizia. Negozio e vetrine restavano, ma al primo piano i salotti di prova e il gran salone cambiavano arredamento, prendevano un nome e uno stile. Bisognava trovare specchiere, stoffe, lampadari, stampe. Non sapevano ancora se barocco o che cosa. Dovevo dirlo all'architetto, far progetti, fotografie, mandare a Roma qualcuno, sospendere tutto, anche i tappeti e le tendine. «Per il 15?» dissi. Non facevano questione di tempo. Meglio presto, si capisce. Comunque entro il mese. «Troppo poco», dissi. «Mandi qui l'architetto». Non lo mandai, ci andai io. La sera dopo, avevo fatto il bagno in casa mia e dato aria alle stanze, camminavo sui ciottoli soliti. Seguirono due giornate infernali di scirocco in cui rividi le solite facce annoiate e non si veniva mai al dunque. Quella era Roma, lo sapevo. A metà di una discussione entrava un tale, attaccava a parlar lui, ci si alzava, si diceva «bisogna tenerne conto»,
Mancava sempre qualcuno, quello che aveva cominciato. Madame fu lì per convocare anche Febo, poi smise l'idea. Il discorso più filato lo facemmo a tavola al Columbia, mentre gli altri ballavano. Non la convinsi che tanto valeva aprire addirittura a maggio coi modelli d'estate, ma mi feci un'idea di quello che avevano in mente. Qualcuno aveva detto che Torino è una città così difficile. Spiegai che anche a Torino ci sono dei limiti. Maurizio, anche lui, si seccò dell'improvvisata. Credette suo dovere aspettarmi, starmi accanto, venirmi dietro. Ostentatamente non mi parlò di Torino. Io non gli parlai di Morelli. Ma accorsi che ero molto più sola a Roma, arrampicandomi per quelle strade o entrando a prendere il caffè da Gigi, che non a Torino nel mio letto d'albergo in via Po. L'ultima sera rientrammo tardi, sotto un vento che muoveva i lampioni e faceva scricchiolare le persiane. Non gli dissi che da certe mezze parole e silenzi di Madame c'era caso che mi affidassero Torino e di là non mi dovessi più muovere. Gli dissi di starsene a letto l'indomani e non venire alla stazione. A Torino piovigginava. Tutto era fresco, malinconico e nebbioso. Se non fosse stato marzo avrei detto novembre. Quando Febo sentì che rientravo da Roma, riprese subito a ghignare sulla sigaretta, tanto che il fumo gli andò per traverso, ma non era troppo sicuro di sé. Quando gli dissi quella storia del barocco, mi guardò divertito. «E adesso, Clelia», disse piano, «come farà? Mi cercherò un arredatore che si intenda di barocco», dissi. «Torino è piena di barocco, ce n'è dappertutto, ma nessuno è barocco abbastanza». «Questo a Roma si sa», dissi, «ma non sanno che cos'è il barocco». «Facciamo così», disse lui, e cominciò a buttar giù schizzi sulla carta. Schizzò e fumò tutta la sera. Era in gamba. Io guardavo quella mano rossa e ossuta senza pensare che era sua. Mi faceva rabbia che sapesse tante cose, giovane com'era, che ci scherzasse così, che per lui fossero come dei denari che si era trovato in tasca senza averceli messi. Tempo prima mi aveva raccontato che lui alla scuola d'architettura era entrato soltanto in certi giorni che sapeva di trovarci una collega, che il mestiere l'aveva imparato girando il mondo con sua madre, vecchia pazza, che montava e smontava le case come ombrelloni da spiaggia. Così, scherzando, mi spiegò che non c'era bisogno di cambiare niente ai salottini. Bastava trovare dei pezzi d'antiquaria e neanche tutti barocchi, qualcuno magari provinciale, di gusto perfido, e metterli bene al posto giusto, dargli luce come al teatro. Se la rideva e cercò di baciarmi. Eravamo nella sala dell'albergo. Alzai la mano e baciò questa. L'indomani, ecco Morelli, agitato, che mi chiede dove ero stata in quei giorni. Gli dissi che doveva aiutarmi perché la gioventù di Torino era davvero scombinata e noi vecchi dovevamo difenderci. Gli chiesi se conosceva antiquari, se si intendeva di musei. Quando capì quel che volevo, mi chiese se mettevo su casa a Torino. Allora andammo in via Po e gli mostrai i salotti. «I suoi pittori cosa dicono?» mi chiese. «Si intendessero almeno di quadri». «Qui i quadri saranno gli specchi», disse lui serio. «Non bisogna far scomparire le clienti. Non c'è quadro che valga una bella donna che si spoglia». Mi accompagnò dagli antiquari delle parti di via Mazzini e intanto parlavamo di Roma. «A Roma sarebbe più facile», dicevo. «Roma è piena di vecchi palazzi in liquidazione». Non scherzavano neanche a Torino. Quei negozi erano il miele e noi le mosche. Ci si muoveva appena in mezzo alle montagne di roba, pezzi d'avorio, quadri scrostati, pendoli, statuine, fiori finti, collane, ventagli. Tutto a prima vista sembrava vecchio decrepito, ma dopo un po' non c'era un pezzo, non una miniatura, non un manico d'ombrello che non facesse gola di metterselo attorno, averci una casa e dargli un posto. Morelli diceva, il meglio non ce lo fanno vedere, non sanno chi siamo. E mi guardava giudizioso e diceva, ci vorrebbe mia moglie. Lei ci crede a tutta questa roba? Mi disse tra un marciapiede e l'altro. Fa pena, gli dissi, pensare che morendo le tue cose finiscono così in mano agli altri. È peggio quando ci vanno prima che uno sia morto, disse Morelli. Se ci fosse qui la nostra bella amica, direbbe che anche noi passiamo di mano in mano a chi ci desidera. Quel che salva la gente sono soltanto i quattrini, che passano in mano a tutti. Allora il discorso piegò sulle donne, sulle case, sulla nonna Clementina, che era già al mondo quando qualcuno di quei parasoli, di quelle chitarre, di quegli specchi arrugginiti era nuovo. Quella ha saputo mettersi a posto. Nessuno può dire di averla avuta in sua mano. Mi fanno ridere questi ragazzi, queste amiche di Mariella che hanno i vizi e non l'esperienza. Credono basti parlare. Voglio vederli fra 20 anni. La vecchia, dove voleva, c'è arrivata. Entrammo in un altro negozio. Del barocco non si parlava. Dissi a Morelli che era meglio vedere un palazzo, una casa, farsi un'idea al naturale. Andiamo da donna Clementina, disse lui. Quella sera c'era troppa gente, ma già soltanto le porcellane meritano.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Johann Joachim Quantz, sonata in sol minore per due oboi e continuo. Andante, allegro, largo, allegro. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboi. Alberto Grazzi, fagotto. Anna Fontana, clavicembalo. Alfredo Bernardini, direttore.

0: Di Johann Joachim Quantz abbiamo ascoltato sonata in sol minore per due oboi e continuo. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboe.
1: Gabriel Fauré,
0: ballata in fa diesis maggiore per pianoforte, opera 19. Pianista Yuja Wang.